0: come quando scrivendo romanzi storici, perché poi è di questo che mi occupo, mi viene richiesta la precisione del saggista e io ricordo che scrivo romanzi. Credo che per la fantascienza valga la stessa cosa, cioè ritenere che il compito sia quello della previsione, come dire, imputare al romanzo di essere più inefficace e inefficiente della scienza. Ebbene, è proprio così, quindi abbiamo scoperto l'acqua calda, mi viene a dire. In realtà, secondo me, il compito della fantascienza e quindi della letteratura è quello di riflettere, per esempio, su quelle che possono essere le scoperte e gli avanzamenti tecnologici, oppure riflettere attraverso naturalmente trame e personaggi su quelle che po possono essere i temi come dire, del dilemma etico-scientifico, oppure sul tema evidentemente del riscaldamento globale e più in generale direi insomma di quella che è l'approvvigionamento delle risorse del pianeta, le condizioni in cui versa il nostro pianeta. E quindi, per esempio, giusto per citare un paio di testi, secondo me, di riferimento, Dune di Frank Herbert, che è una grande metafora in realtà sul mondo, sulla spartizione del potere, sulle gerarchie che si richiamano in realtà al mondo feudale, e poi su un pianeta Arrakis che di fatto è ridotto a una sorta di scatola di sabbia dove come dire, la risorsa principale è proprio quella dell'acqua, al punto che vengono sviluppate tutte per, come dire, sfruttare l'umidità e quant'altro ai fini della riconversione. Insomma, è evidente che è un romanzo che io non lo so se anticipa, ma insomma, mi sembra che almeno a livello metaforico abbia molto a che fare con il mondo di oggi, considerato che è stato scritto tra il 63 e il 75 del Novecento. E lo stesso, un altro grande romanzo come La strada di Tom McCarthy, che invece, come dire, ci racconta il viaggio di un padre, di un figlio in un mondo ridotto in cenere dove l'ultimo, come dire, scampolo, le ultime stige del concetto di proprietà sono ormai ridotte all'avere il possesso di un carrello della spesa da riempire con il poco che si trova lungo la strada, sopravvivendo a cannibali, guerrieri, tempeste, eccetera, eccetera. Per cui devo dire che il compito della letteratura non è mai, e quindi della fantascienza, non è certo predittivo, insomma, è invece un ottimo strumento per coltivare la nostra immaginazione e fantasia, perché, lo ricordo sempre, la lettura in primis è sempre un'attività che non è mai passiva, ma che presuppone la scrittura della storia da parte dell'autore, evidentemente la capacità di immaginarla, e ciascuno lo fa a modo suo, da parte di lettrici e lettori.
1: E tornando al titolo del suo articolo pubblicato sulla lettura, che era Contro la narrativa autoreferenziale, ecco il baluardo dell'immaginazione. C'è una tendenza, pensando alla narrativa contemporanea, al racconto del reale. Pensiamo solo all'autofiction e ai tanti romanzi che possiamo iscrivere in questo filone. Secondo lei l'immaginazione è ancora ciò che ci salverà o quantomeno è una delle carte vincenti quando abbiamo a che fare o scommettiamo su di una storia?
0: Ma allora io porto quella che è la mia esperienza e poi magari allargo brevemente il discorso, cioè ho tantissime persone, do proprio un risvolto concreto, che magari sono ricoverate in ospedale o che stanno affrontando una malattia difficile, invalidante e che mi scrivono messaggi in cui mi ringraziano per le storie che scrivo, non perché io sia particolarmente bravo, non questo scopo della mia affermazione, ma perché in qualche modo li porto in un altro. In un altro mondo, un mondo diverso da questo, che magari è il Settecento veneziano, così come può farlo naturalmente un autore di fantascienza che ti porta in un altrove, in un mondo che magari è lo specchio, il riflesso del nostro, ma non è il nostro. Poi, certo, in un mondo, quello di oggi, che come dire, pone al centro l'individuo e il racconto di sé, perché questo che facciamo ogni giorno sui social, è evidente che forse io non so se poi posso parlare per una nuova generazione, ma certamente c'è una tendenza a trovare, come dire, l'eroismo, il fantastico, lo straordinario.

0: rafforzamento del quotidiano che poi diventa anche impoverimento della lingua, tant'è vero che oggi dobbiamo stare molto attenti a utilizzare i congiuntivi perché ormai non li usa più nessuno, oppure non si può usare ella perché è antiquato, dobbiamo dire lui e lei, eccetera. Ecco, mi fa molta paura, insomma, se a questo ci aggiungiamo l'avanzamento tecnologico della AI, eccetera, eccetera. Siamo programmati per l'autodistruzione, va benissimo, io non ci sto, ecco tutto qua. Dopodiché, io sono ancora, si figuri, per il romanzesco ottocentesco, cioè io sto con Balzac, con Stendhal, con Victor Hugo, con Alexander Pushkin, si figuri cosa me ne frega a me dell'autofiction, però ecco, mi rendo conto che viviamo i tempi che viviamo e evidentemente ognuno ha i tempi che si merita, avrò fatto qualcosa di sbagliato in vita, evidentemente, perché mi ritengo proprio uno completamente fuori. Fuori da questo mondo.
1: Per concludere, vorrei chiederle, due li ha già citati e immagino che siano consigli di lettura, due grandi capolavori come Dune di Frank
0: Assolutamente.
1: Herbert e La strada di Cormac McCarthy. Ma qual è per lei il libro di fantascienza che va assolutamente letto? Magari anche, beh, perché no, della fantascienza scritta in italiano? Uno.
0: Ma io ne cito due, il ciclo dell'inquisitore Nicholas Eymerich di
1: Immaginavo.
0: Valerio Evangelisti e l'altro di un grande autore che è stimatissimo proprio da Evangelisti, che è molto più, diciamo, di tempi più recenti, che è Dario Tonani e in particolare consiglio Naila di Mondonove, uscito da poco in Mondadori, che racconta appunto di un mondo, anche questo, di sabbia in cui, come dire, si riscopre l'uso della metallurgia e della lavorazione, diciamo così, dei metalli per costruire delle navi che però evidentemente sono dotate di ruote gigantesche per poter solcare gli oceani di sabbia e andare alla ricerca, come fa Naila, che è questa capitano, diciamo così, un po' steampunk evidentemente, perché stiamo parlando comunque di un futuro post-apocalittico, atomico, eccetera, della grande onda che forse salverà questo mondo e che ha evidentemente echi sia herbertiani sia direi melvilliani, penso a Moby Dick, perché questa nave evidentemente ricorda molto una certa baleniera, eccetera, eccetera. Quindi due autori, Tonani e Evangelisti, che consiglio assolutamente.
1: Ha vinto il premio Bancarella nel 2017 con il suo primo libro della saga dei Medici. Tra i suoi libri più recenti e importanti ci sono i thriller storici veneziani La congiura delle vipere e La vendetta dei leoni di Venezia. Matteo Strucul, grazie per essere stato con noi ad Alphaville. A presto.
0: Grazie infinite a voi, buona giornata.

Un saluto da Franco Fabbri. Questa era una parte di I Am This Thing, il primo singolo e la prima traccia dell'album The Confuser di Robin Hitchcock, uscito poche settimane fa. Ha scritto Hitchcock a proposito di questa canzone e anche dell'album. Riesci a ricordare quando ti sei reso conto per la prima volta che in fondo eri soltanto un inquilino del tuo corpo che non ti appartiene per sempre? E io del resto riesco a ricordarlo. Questa canzone mi è venuta nell'estate del 2022, una piccola età dell'oro a sé stante. Ero immerso fino alla vita nelle fredde acque del mare inglese a Compton Bay, la mia spiaggia preferita dell'isola di Wight, e mi sono ritrovato a cantarla sguazzando fra le onde come un bambino di 5 anni. Avevo proprio quell'età quando visitai l'isola per la prima volta, quindi forse il fatto di essere tornato in quelle acque per la prima volta dopo la pandemia ha fatto scattare la canzone. Nuvole bianche passavano lente sopra la spiaggia e da lassù gli spiriti dei villeggianti del passato guardavano verso il basso con i loro costumi da bagno d'altri tempi e i loro gelati fantasma. Ora è il primo singolo tratto dal mio nuovo album The Confuser. Questo brano, insieme a tutti gli altri dell'LP, è stato inciso a Nashville nell'ottobre del 2025. Vi suona la mia attuale formazione di Nashville. Jeremy Fetzer dispiega una parte di chitarra solista talmente architettonica che riesco a vederla svolgersi davanti ai miei occhi. Eric Slick, già con i Dr. Dog e Adrian Belew, imprime alla batteria un groove di New Orleans, mentre il suo amico Todd Bolden, al basso, canalizza il Paul McCartney che è in lui. Io suono il tipico accompagnamento martellante sull'accordo di La al quinto capotasto, attraverso un classico pedale wah-wah, nel caso ve lo fosse chiesto. Il disco è stato prodotto dal meraviglioso Brad Jones. È l'ultima incarnazione dell'ordinaria amministrazione nel mondo dei complessi beat, da Buddy Holly and the Crickets, passando per i Beatles, i Creedence Clearwater Revival, i Velvet Underground, i Big Star, i Television, i Franz Ferdinand, fino agli Sharp Pins con i Soft Boys incontrati lungo il cammino, la formula di due chitarre, basso e batteria continua a vivere. È una forma d'arte antica come il jazz, ma se la ami è quella che devi suonare. Così Robin Hitchcock su I Am This Thing. Come capiamo, a Hitchcock piace scrivere, raccontare di se stesso e della propria musica. Del resto l'abbiamo già sperimentato in queste recensioni nel passato, in modo particolare un paio d'anni fa, quando ci siamo occupati di 1967, How I Got There and Why I Never Left, il primo memoir di Robin Hitchcock, che accompagnava anche un album di cover che abbiamo in parte ascoltato. Ora, contemporaneamente a questo album, è uscito un nuovo racconto autobiografico di Robin Hitchcock, intitolato Stranded in the Future, che riprende il racconto dalla fine degli anni 60, soprattutto negli anni 70, quindi lascia indietro il passaggio dal beat alla psichedelia di cui si occupava il libro precedente e racconta invece gli anni del progressive rock, degli hippies e poi del punk, della new wave, fino a cose più recenti, ma non recentissime, per cui ci dobbiamo aspettare che Hitchcock ci parli ancora poi di quello che è successo in seguito. È una fortuna che racconti queste cose perché ha una scrittura chiara, cristallina, anche se a volte racconta cose abbastanza complicate e profonde, e chiarisce molti aspetti della musica che di solito sono confusi, mal interpretati dal giornalismo musicale corrente. Ma andiamo avanti in questa recensione. Un altro brano da questo album, The Confuser, si intitola My Dead Astronaut, il mio astronauta morto.

My Dead Astronaut, Robin Hitchcock. Inevitabile pensare a un riferimento al Major Tom di Space Oddity di David Bowie, che è del resto uno dei molti musicisti che Robin Hitchcock cita nel suo libro Stranded in the Future, anche se non uno dei più nominati. Un caro amico, un critico musicale italiano, ha rimproverato, se non altro al primo dei memoir di Robin Hitchcock, che non si parli abbastanza di musica, si parli molto di personaggi della musica, di situazioni, di contesti, di pubblico, ma non della musica in sé. Devo dire che non sono particolarmente d'accordo, soprattutto in questo nuovo libro. Robin Hitchcock parla di musica come si parla di musica nel mondo della popular music, nelle sottoculture del rock, un modo analogico che non fa riferimento alla musica in quanto scritta, ma che si basa sugli aspetti pratici, manuali, come si imposta un accordo sulla tastiera della chitarra e altre cose di questo tipo. È il linguaggio che si usa durante le prove dei gruppi o durante le sedute di registrazione. Nessun produttore discografico farà riferimento agli intervalli contenuti in un accordo, ma semplicemente accennerà allo stile che comprende quell'accordo. Insomma, a un bassista si dice non suonare come Jaco Pastorius perché stai registrando un disco di ballo liscio. Questo è il modo di comunicare. Tornando ai musicisti citati, viene in mente un caso che forse è all'origine anche della mia spontanea simpatia per questo musicista. Parla abbastanza a lungo di Robbie Robertson, l'autore e il chitarrista di The Band, che ha scritto moltissime delle canzoni di quel gruppo, ma lasciava che le cantassero altri componenti, Rick Danko, Richard Manuel e Levon Helm. Robin Hitchcock dice: mi piacerebbe essere come lui, non come chitarrista perché quella tecnica per me è inarrivabile, ma come compositore. Ma poi, non avendo a disposizione dei cantanti formidabili come quelli di The Band, mi piacerebbe avere un robot che cantasse le canzoni per me. E ci siamo quasi con l'intelligenza artificiale. Ci sono altri personaggi, altri protagonisti nel libro e sotto certi aspetti anche nella musica di questo album, che sono citati con dei riferimenti alfabetici. C'è una Miss C, la lettera C dell'alfabeto, deve essere l'iniziale di una non fidanzata, che rappresenta un'ossessione che percorre tutto il libro dall'inizio alla fine. E poi c'è Mr. A e Mr. B, che sono la stessa persona, un musicista che ha fondato un gruppo famoso, che era molto brillante, che poi si è rinchiuso in sé ed è diventato un'altra persona, una specie di fantasma che si aggira per Cambridge e per Londra. Non è difficile anche in questo caso pensare chi sia Syd Barrett. Risulta quindi evidentemente come un modello, un punto di riferimento per Robin Hitchcock, del quale ora ascoltiamo un ultimo brano, Yesterday's Rain, sempre dall'album The Confuser. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: È il momento della nostra corrispondenza e do il buongiorno a Emiliano Guanella.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori.
0: In bicicletta, anche se non vedenti, succede a San Paolo del Brasile, un'iniziativa di inclusione lodevole portata avanti da volontari che guidano delle biciclette tandem per portare in giro per la città persone non vedenti. Allora raccontaci un po' di che cosa si tratta, Emiliano.
1: Esattamente, l'associazione si chiama Blind Sport, è un'associazione che si occupa da diversi anni e dalla pandemia, insomma da 5 anni, ha questa nuova iniziativa. Si tratta sostanzialmente di un progetto per far sì che le persone non vedenti possano andare in bicicletta in giro per le strade di una metropoli di 12 milioni di abitanti. Sostanzialmente tutti i mercoledì e i giovedì una trentina di volontari riceve altrettante persone non vedenti e con delle biciclette tandem adattate specialmente per questo li portano in giro. Sostanzialmente il volontario sta ovviamente davanti, la persona non vedente dietro e fanno un percorso di circa un'ora e mezza, una ventina di chilometri per le strade di San Paolo. Ovviamente un percorso già prefissato, sanno già dove andare e questo permette appunto alle persone non vedenti di avere un'esperienza con il ciclismo, con pedalare e soprattutto con riuscire a sfruttare la città, riuscire a vivere la città in questa maniera. Ovviamente tutto questo necessita una coordinazione e anche una preparazione sia dei volontari sia delle persone non vedenti.
0: Ecco, appunto, pedalare senza vedere non è facile, anche se poi si viene guidati in questo caso da un'altra persona. Come si inizia a praticare questa attività?
1: Allora, Bia Santos, che è una ragazza di 40 anni, ex pattinatrice di velocità, che a 27 anni è rimasta completamente cieca a causa di un diabete, di una forma molto grave di diabete, ha spiegato come si fa. Dice, prima di tutto la sicurezza è la cosa più importante, sicurezza prima di tutto. Quindi la persona non vedente comunque non arriva subito e dal giorno all'altro inizia a pedalare stando dietro il tandem, ma si fanno degli allenamenti che si fanno sia in circuiti o in piste ciclabili la domenica durante il fine settimana con questi allenamenti ovviamente si studia la capacità della persona di seguire appunto i comandi. Poi bisogna anche trovare la coppia ideale, il peso, l'altezza e anche la bicicletta, e quindi poi dopo, quando la persona non vedente è pronta e ha il suo partner, il suo volontario con cui già ha pedalato, diciamo, in un contesto più tranquillo, può fare questo. Tra l'altro le attività di Blind Sport non si limitano a queste uscite il mercoledì e il giovedì sera per le vie di San Paolo, e vi assicuro, io vivo a San Paolo, andare in giro in bicicletta la sera, perché si riuniscono intorno alle 7 di sera, non è cosa semplice. Per questo appunto i ciclisti in genere vanno sempre in gruppi molto grandi, anche per evitare incidenti, ma poi nei fine settimana molto spesso si trovano e fanno delle escursioni fuori San Paolo con dei percorsi anche molto più lunghi e arrivano a fare anche 60-70 chilometri in bicicletta.
0: Il progetto è portato avanti da ciclisti volontari che dedicano 1-2 sere alla settimana a questo progetto, oltre a uscite fuori città, come ci spiegavi, nei fine settimana. Ecco, ma questo progetto riguarda anche altri sport, oltre al ciclismo, Emiliano?
1: Sì, l'associazione Blind Sport è appunto un'associazione che si occupa di inclusione nello sport per le persone non vedenti e promuove anche pattinaggio su pista, skate e anche uscite per i più arditi di bungee jumping. Ovviamente tutto viene fatto rispettando la sicurezza, con allenamenti, con preparatori, con volontari che sono appunto abituati a fare questo e quindi riescono in qualche modo ad aiutare le persone non vedenti. L'idea è quella di portare alla persona non vedente maggiore fiducia in se stesso e anche la capacità di vivere lo spazio e capire lo spazio urbano in questo senso più in maniera più piena. Insomma, Bia Santos dice, l'organizzatrice di questa lodevole iniziativa, dice sostanzialmente cerchiamo di far vedere, fra virgolette, la città in un ambito differente e far capire che la difficoltà, il non vedere, non è un impedimento per poter praticare delle attività sportive, sempre appunto garantendo la sicurezza e con il lavoro molto encomiabile di questi volontari.
0: E dunque in bicicletta per le strade di San Paolo, anche se non si vede, con volontari e con un tandem, l'iniziativa a San Paolo del Brasile. Grazie Emiliano Guanella per avercene parlato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, venerdì alle 9.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Festival Ticino DOCG, ovvero di origine controllata garantita, festival promosso dall'Associazione Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana, giunto alla sua nona edizione proprio in corso in queste settimane con 7 concerti dal 12 al 20 settembre. Concerti che si svolgono in varie località della Svizzera Italiana, Canton Ticino e Canton Grigioni, che vedono coinvolti, oltre all'Orchestra della Svizzera Italiana, una ventina di solisti, in particolare 6 giovani solisti del territorio, vincitori di un concorso pubblico promosso lo scorso autunno dall'Orchestra della Svizzera Italiana e dall'Associazione Musica nel Mendrisiotto, che saranno accompagnati proprio dall'OSI stessa, sotto la direzione del maestro Michelangelo Mazza. Un concerto in particolare, quello di giovedì 17 settembre alle 20.45, sarà anche in diretta radiofonica e si svolgerà nella cornice della chiesa Madonna di Ponte a Brissago, dove sentiremo 3 solisti: Moira Petra Cauzzo al violino, Riccardo Manco alla marimba e Liang Sibo al clarinetto. In programma ci sarà Vals scherzo per violino e orchestra di Piotr Ilic Tchaikovsky, il concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné e infine il concerto per clarinetto numero 2 di Karl Maria von Weber. Traendo spunto dal Festival DOCG, vogliamo dedicare l'edizione odierna di concerto.ch, che come ogni lunedì è dedicata all'OSI, proprio a queste collaborazioni passate tra OSI e giovani solisti nell'ambito del Festival Ticino DOCG, il tutto grazie alle scelte musicali effettuate come sempre da Alissa Nembrini. Per il primo ascolto torniamo all'edizione 2019 di Ticino DOCG, eravamo al centro scolastico di Montagnola, era il 18 agosto, e l'orchestra della Svizzera Italiana era sotto la direzione di Kevin Griffiths, mentre Jan Snakowski era il solista alla viola per eseguire la Potpourri Fantasia per viola e orchestra opera 94 di Johann Nepomuk Hummel.

La potpourri fantasia per viola e orchestra opera 94 di Johann Nepomuk Hummel, in un'interpretazione che vedeva Jan Stachowski alla viola come solista, mentre Kevin Griffiths dirigeva l'orchestra della Svizzera Italiana. Era il 15 agosto 2019 al Centro Scolastico di Montagnola per l'edizione di quell'anno di Ticino DOCG, ovvero di origine controllata, garantita. Festival che è in corso nell'edizione corrente proprio in queste settimane. Abbiamo già parlato prima del concerto di giovedì 17 settembre a Brissago, che sarà trasmesso anche in diretta radiofonica. Ricordiamo che ci saranno anche concerti già il giorno prima, il 16, al mercato coperto di Mendrisio. Noi intanto torniamo però indietro ancora una volta a un'edizione passata di Ticino DOCG. Era il 2021, il 24 giugno per la precisione, ed eravamo alla chiesa di San Biagio a Bellinzona. L'orchestra della Svizzera Italiana era sotto la direzione di Alessandro Calcagnile, mentre Diego Bassi era il solista alla tromba. Sentiamo una pagina del compositore boemo Johann Baptist Neruda, il concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore.

Era il 24 giugno 2021 per Ticino DOCG, edizione di quell'anno, alla chiesa di San Biagio a Bellinzona, il concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore di Johann Baptist Neruda, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alessandro Calcagnile, mentre Diego Bassi era il solista alla tromba. Ticino DOCG, di origine controllata garantita, si sta svolgendo proprio in questi prossimi giorni, un programma molto ricco che potete consultare anche online. Rassegna in cui l'orchestra della Svizzera italiana suona a fianco di giovani promesse che ricoprono il ruolo di solisti. E a questo proposito torniamo indietro allora ancora una volta a un'edizione passata di Ticino DOCG, era il 2019. Siamo alla chiesa Madonna di Ponte a Brissago, dove si svolgerà anche il concerto tra pochi giorni, il 17 settembre, ma in questo caso era il 22 agosto 2019 e l'OSI era diretta da Elena Schwarz, mentre Melina Mandozzi era la solista al violino per interpretare il concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64 di Felix Mendelssohn.

0: La brillante scrittura per violino e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, il concerto in Mi minore, opera 64, in un'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Elena Schwarz, mentre Melina Mandozzi era la solista al violino per il Festival Ticino DOCG 2019. Eravamo alla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, era il 22 agosto. Questo ascolto ci porta al termine di concerto.ch, ricordando nuovamente che Ticino DOCG è tuttora in corso nella sua nona edizione e sarà tra l'altro anche di nuovo anche alla chiesa di Brissago, dove abbiamo sentito quest'ultimo concerto, alla chiesa della Madonna di Ponte, con tre solisti, Moira Petra Cauzzo, Riccardo Manco e Liang Sibo, mentre l'orchestra della Svizzera italiana sarà sotto la direzione di Michelangelo Mazza. Concerto che verrà trasmesso anche in diretta radiofonica qui su Rete 2. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, di giornata e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Cursi Luciano, Fornari Sandro, Guidi Antonio, Guidi Francesco, Seboni Vittorio.
1: Adesso che lo guardo, che ci giro intorno, è su questo ponte che hanno steso Boforno. Resistenza a Roma per l'ultimo giorno, è per questo ponte che è morto Boforno. Coi calzoni corti e già capo militare, tutti quanti al fiume c'è il ponte da salvare. Coi calzoni corti, col piglio militare, tutti via con me lo stanno per minare. Chili di tritolo, le funi e il legamento, stava per saltare il ponte di cemento. Cemento e ferro fuso, ci passa anche il treno, quando faccio il merlo si spara davvero. L'esercito straniero e la città occupata, prima era via Tasso, adesso è ritirata. L'esercito occupante.

sparo è un colpo di mortaio e lo aspettano a casa, lo aspettano a casa per pranzo, lo aspettano e lo aspettano a casa, lo aspettano famiglia per pranzo, lo aspettano. Si è fatta ora di pranzo, c'è la spesa, perché un

petto e lo chiamano la madre, lo chiamano con le mani dalla fronte ai capelli.

0: Il tema della cura è centrale in molti ambiti della nostra vita e in più di un'occasione ce ne siamo occupati qui ad Alphaville. Ma di una democrazia, come ci si prende cura? Beh, questa è la domanda che lancia la campagna per la giornata della democrazia che cade domani, 15 settembre. La ricorrenza è stata istituita dall'ONU nel 2007 e la Svizzera l'ha adottata nel 2021. Ogni anno il progetto Campus Democrazia invita chi vive in Svizzera a organizzare attività sul tema, fornendo sostegno, materiali e una lista di iniziative consultabili su democracyday.ch, un lungo elenco che include anche diversi altri appuntamenti previsti per il mese di settembre, ma vi rimando appunto al sito democracyday.ch. La democrazia si manifesta là dove le persone si ascoltano, si confrontano su prospettive diverse e cercano insieme delle soluzioni. Questo avviene in classe, così come nei centri giovanili, nei musei, nei teatri o nelle piazze. Così si legge sul comunicato stampa di questa iniziativa a salvaguardia della democrazia, e noi oggi ci concentriamo soprattutto sui musei e teatri nel ruolo che possono avere nella costruzione e nella salute della democrazia. Lo facciamo con tre ospiti. Annalisa Tota, benvenuta ad Alphaville.
1: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lei è prorettrice vicaria dell'Università Roma III con delega al coordinamento delle politiche di genere ed è anche professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi, si occupa di sociologia dell'arte, dei musei e della musica. Con noi c'è anche Antonio Prata, benvenuto Antonio.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Antonio Prata, co-direttore del FDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, curatore della programmazione del Cinema Otello di Ascona, ma anche regista e produttore nell'ambito del cinema indipendente. E infine abbiamo il piacere di avere con noi e diamo il benvenuto a Ilenia Caleo. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte.
0: Ilenia Caleo è performer, attivista e ricercatrice, insegna performance, studi di genere e della sessualità all'Università UAV di Venezia, ha cofondato il Master in Studi e Politiche di Genere di Roma 3. Direi di partire da Annalisa Tota. Forse per rendere a tutti chiaro il ruolo dell'arte in una democrazia ci conviene magari partire dal suo contrario, ovvero nelle dittature l'arte viene di solito censurata. Quale elemento dell'arte spaventa tanto i regimi totalitari, Annalisa Tota?
1: Grazie per questa bellissima domanda. L'arte nasce proprio come una proposta sul mondo, come uno squarcio possibile sul quotidiano, sulla vita quotidiana delle persone e sulle istituzioni. Quindi da sempre l'arte ha una capacità di sovvertire, di trasformare, e questo è chiarissimo ai regimi totalitari che intervengono pesantemente sulla libertà di espressione di artiste e artisti. Qui le citazioni che potremmo fare sono tantissime, ma senza annoiare gli ascoltatori e le nostre ascoltatrici, basta ricordare la teoria estetica di Adorno, un bellissimo libro di Alfred Gell, Arte come Agency, un antropologo dell'arte, che parla proprio dell'agentività di tutti i linguaggi artistici. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi linguaggi hanno la capacità di aprirci e di aprire alla trasformazione. Perché? Perché ci liberano dai dogmi, perché ci permettono di entrare in alternative rispetto al reale, quindi rappresentano sempre, molto spesso, non sempre, ma una sfida ai potenti, denunciano le ingiustizie, le violazioni dei diritti umani, permettono di educare alla cittadinanza attiva, di combattere le forme di discriminazione sociale, tutte le forme di discriminazione sociale. È chiaro che in un regime totalitario i linguaggi artistici rappresentano non una sfida e un'opportunità, ma un gravissimo problema. C'è una bellissima frase di Vincenzo Trione, che ha scritto un libro sull'artivismo, che ci dice che le arti ci ricordano che il futuro è di nostra competenza. E se basta andare a una delle molteplici e bellissime biennali d'arte di Venezia per rendersi conto di quanto questo sia vero.
0: Antonio Prata, il FDUL spesso programma film, documentari che sono stati realizzati in paesi con governi che quelle opere, giusto per usare, diciamo così, un eufemismo, le apprezzano poco. Le temono o le osteggiano? Cosa hanno in comune queste opere e dove sta la loro forza comunicativa e politica, secondo te?
2: Ma dunque, la repressione, per quanto riguarda la repressione sui temi, purtroppo è molto diversificata, nel senso che governi autoritari e dittature possono anche considerare pericolose semplicemente certi tipi di musica o, non so, modo di vestire, semplice racconto della realtà, realtà quotidiana. Quindi diciamo che possono addirittura poi arrivare a questioni molto più ampie come l'informazione e la libertà di stampa e di espressione. Noi abbiamo avuto moltissimi esempi nelle passate edizioni del FEFTUL su questa tematica, cioè sul fatto proprio della repressione forte su diverse tematiche. Per esempio, non so, Raving Iran, due ragazzi DJ iraniani che organizzavano rave party del deserto per sfuggire appunto al regime, no? E così come Total Trust, altro film di una regista cinese obbligata all'esilio, che racconta la storia delle famiglie, degli oppositori politici attraverso le riprese di chi in anonimato è riuscito ad aiutarla. Poi non so, abbiamo, non so, film che sono arrivati anche per esempio dalla Cecenia, un altro paese che reprime fortemente la diversità, e alcune persone hanno dovuto appunto applicare anche delle situazioni di tecnologia moderna pur di riuscire a realizzare il proprio film. Insomma, parliamo ovviamente di documentari soprattutto. Per quanto riguarda la finzione invece è una modalità di racconto apparentemente più semplice, ma anche qui è altrettanto pericolosa da realizzare in alcuni paesi. Pensiamo ad esempio ai lavori dei registi iraniani Panahi e Rasulov.
0: Certo, e tra l'altro anche nelle nostre democrazie la censura dell'arte è presente, esiste. Un caso su tutti, il graffito di Banksy cancellato a Londra, un'opera che raffigurava un giudice che prende a martellate un manifestante. Ilenia Calè, un atto di questo genere è sempre un segnale d'allarme in qualsiasi contesto politico avvenga?
1: Sì, direi di più, direi che il termine stesso democrazia purtroppo inizia a diventare instabile, no? Nei suoi confini, e non c'è purtroppo bisogno di guardare troppo lontano anche dalle società considerate solidamente democratiche e liberali dell'Europa, no? Pensiamo che questo governo si installa, il governo attuale, il primo provvedimento è un decreto anti-rave, che forse non consideriamo una forma d'arte, ma certo una forma di controcultura, che in questo momento l'espressione stessa di qualsiasi forma di dissenso è considerata spesso, no? È sanzionata, considerata pericolosa e sanzionata. Pensiamo al decreto sicurezza che si sta attivando, che restringe pericolosamente lo spazio pubblico per le manifestazioni politiche, ma anche per forme che sono un po' liminali. Pensiamo a tutte le forme di contestazione utilizzate dai giovanissimi e dalle giovanissime nei movimenti dei climattivisti, che spesso hanno anche rimesso in scena, no, delle forme artistiche. Quindi una criminalizzazione del dissenso e anche del conflitto, che invece forse, ecco, è dalla quantità di conflitto che una democrazia riesce a sostenere che valuteremo forse il suo grado di salute, mentre invece, come già diceva Tota, proprio una delle funzioni dell'arte è proprio quella di sovvertire, di disturbare il canone. Pensiamo a quello che hanno fatto le artiste femministe, minoritarie, anticoloniali, irrompendo, no, nel canone maggiore, ma anche le forme di percezione, travolgendole. Forse un esempio a noi vicinissimo in tutta Europa, pensiamo all'Italia, ma pensiamo anche a quello che sta succedendo in Germania, è qualcosa che la Palestina ha reso visibile in questi anni di genocidio, no? Ha cambiato la nostra
4: percezione del mondo rispetto a quello che sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania, nei territori occupati, ma anche quello che sta succedendo dentro le nostre democrazie. In Germania, ad esempio, abbiamo assistito i tagli di fondi, di strutture culturali, anche con dei curriculum storici, perché dichiaravano apertamente, no, una solidarietà alle popolazioni palestinesi, o come la Palestina ci ha interrogato, no, ci ha portato a interrogare le forme di finanziamento, di supporto, svelando che l'arte, no, il mito della neutralità dell'arte non è possibile in questo momento, ma anche l'idea di una sua innocenza, no, che sia un terreno salvo. L'arte è luogo di conflitto, di dissenso, di discriminazione ed è compiutamente immersa.

0: compiutamente, ma ne vediamo degli elementi anche dentro le nostre stesse democrazie che consideriamo integre e invece non lo sono affatto.
1: Ilenia Caleo ci ricordava, accennava alle restrizioni italiane al diritto a manifestare. Annalisa Tota, in una democrazia, in che modo l'arte può diventare, pensando soprattutto ai suoi cittadini, un mezzo per avere un legame più diretto e trasparente, e forse anche paritario con il proprio governo?
2: Beh, anche questa è una domanda assolutamente centrale rispetto alla questione che stiamo affrontando. Per esempio, mi viene in mente il ruolo, nel caso dell'Italia, che hanno avuto i linguaggi artistici nel rendere possibile la memoria pubblica del nostro passato più recente, e alludo a tutta la strategia della tensione, alle memorie del terrorismo e alle vittime, ai familiari delle vittime delle stragi terroristiche italiane, un argomento di cui io mi sono occupata da tantissimi anni. E in quel caso, per esempio, penso in particolare alla strage di Bologna il 2 agosto del 1980, l'associazione dei familiari delle vittime di quella strage da subito si rivolse agli artisti e alle artiste italiane e ebbe un sostegno grandissimo dalla comunità degli artisti e delle artiste, e in quegli anni questo sostegno, il fatto che le arti si siano messe così tanto a disposizione, io mi sento di dire a distanza di decenni che è stato uno dei presupposti per i quali la democrazia italiana ha potuto reggere l'onda d'urto pesantissima di quegli anni della strategia della tensione. Grazie al lavoro di tanti artisti e tante artiste che collaborano ancora con l'associazione dei familiari, si sono mantenute delle condizioni di visibilità su un percorso della magistratura che era molto ostacolato in tutti i modi. Ci sono ormai sentenze storiche su queste questioni, e gli storici ci hanno dato ricostruzioni accuratissime di questo periodo e quindi oggi sappiamo, ma in quegli anni e tuttora il supporto degli artisti e delle artiste è stato fondamentale. Mi viene in mente un altro esempio ancora per guardare a come le arti intervengono nella vita delle persone, anche se io ovviamente sto parlando di persone particolari, dei familiari delle vittime di stragi e per esempio dei familiari delle vittime di mafia. A Roma 3 abbiamo intrapreso un grandissimo percorso, Roma 3 contro le mafie, e anche in questo caso per i familiari delle vittime della criminalità organizzata il sostegno delle artiste e degli artisti diventa fondamentale, perché permette di scrivere nel discorso pubblico questioni delicatissime sulle quali poi giunge a pronunciarsi la magistratura, c'è tutto il lavoro ovviamente degli inquirenti, delle forze di polizia, ma quella visibilità che è necessaria anche per sostenere tutti questi percorsi può essere, come dire, coadiuvata in modo fondamentale proprio dal linguaggio delle arti. Non è un caso che un'associazione come Libera contro le mafie cooperi fortemente con artisti e artiste, non è un caso che le associazioni dei familiari delle vittime di strage terroristica abbiano rapporti decennali con artiste e artisti, penso al 2 agosto al bellissimo concerto che viene fatto a Bologna tutti gli anni in cui vengono eseguite delle composizioni musicali di giovanissimi musicisti e musiciste, e poi penso a tutto il lavoro di Amnesty ha una Amnesty International Italia, ma penso che in tutti i paesi europei Amnesty ha una sezione dedicata proprio alla comunicazione attraverso le arti. A Roma 3 noi abbiamo un accordo quadro con Amnesty e lavoriamo tantissimo facendo vedere questi lavori, queste opere ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Ecco, questo è un lavoro importante per la democrazia, perché come lei diceva all'inizio, la democrazia ha bisogno di cura. Noi siamo tutti e tutte fortunatamente nati in paesi democratici, molti di noi che sono qui ad ascoltare questa trasmissione, e non ci rendiamo conto che non possiamo dare per scontata mai la democrazia, perché, come veniva detto anche negli interventi precedenti, è una risorsa che può venire meno in qualsiasi momento e quindi dobbiamo assolutamente prendercene cura.
1: E io chiuserei con quanto lei dice.

0: diceva prima, ovvero che il futuro è nostro. E, Antonio Prata, il pubblico del Film Festival Diritti Umani Lugano non è per forza un pubblico esperto e che conosce a fondo i temi o i contesti dei film in programma. Come si trova il giusto equilibrio tra rigore e accessibilità delle opere che vengono programmate in un festival che pone l'accento sui diritti umani, che diritti umani sono strettamente connessi alla salute di una democrazia?
1: Ma innanzitutto da noi un po' la difficoltà è anche quella di principale, forse quella di far vedere appunto storie e problematiche che apparentemente sono molto molto distante, no? Geograficamente proprio dal nostro dalla nostra vita, dalla nostra quotidianità, per cui diciamo le persone che vedono queste storie credo che però proprio qui ci sia il ruolo principale, centrale dell'arte, in questo caso del cinema, e cioè ravvicinare le persone, no? farle sentire, farle immedesimare. Quindi in un periodo storico che dimostra anche crete abbastanza evidenti nei nostri sistemi democratici dal punto di vista dei diritti, forse ci può essere una maggiore medesimazione, appunto. Quindi possiamo rispondere a ciò anche attraverso poi, per esempio, i dibattiti che ci sono dopo le proiezioni. Sono dibattiti in cui sentiamo proprio che la domanda principale del pubblico è chiedersi cosa si può fare, cosa noi possiamo fare. Quindi, diciamo, Fufdul ovviamente cerca di far capire attraverso il cinema quello che probabilmente non si riesce, attraverso l'immedesimazione ovviamente del pubblico verso le opere che si mostrano, quello che magari non si riesce quotidianamente a raggiungere, anche quando le informazioni le si percepiscono, le si assumono in un'altra maniera.
0: E sempre a proposito del pubblico, Ilenia Kaleo, il valore critico e democratico dell'arte, che ben ci ha descritto Annalisa Tota, è intrinseco all'arte stessa oppure si attiva solo di fronte a un pubblico che ha già gli strumenti per riconoscerlo? Qual è la sua riflessione in merito?
2: No, non direi intrinseco, perché l'arte non è critica o sovversiva in sé, ma sempre, no, nell'uso che se ne fa. Vediamo invece casi di un'arte di regime o di un'arte, certo, compiacente, certo, o di un'arte che accompagna, mentre invece rispetto a quello che ci interessa, no, capire la relazione con i pubblici. Per me lo è particolarmente, perché io mi occupo sia, diciamo, in termini di studio ma anche come pratica, di arti performative, quindi arti che accadono dal vivo, corpi vivi di fronte ad altri corpi vivi, quindi la dimensione del pubblico è particolarmente, cioè senza la quale, ecco, senza il pubblico non esisterebbe proprio l'evento performativo o scenico, quindi è particolarmente interessante per noi. Direi che forse questo accade su due piani: un primo piano è il piano delle istituzioni, cioè quali istituzioni artistiche stiamo costruendo, stiamo generando, che tipo di ambienti sono queste istituzioni che in qualche modo ereditiamo dalla modernità, ma che quindi ereditiamo anche un'eredità scomoda, no? La modernità, proprio nei termini di composizione delle forme istituzionali delle arti, è anche un'eredità coloniale, è anche un'eredità bianca, eurocentrica, maschile, patriarcale, no? Quindi come, appunto, la domanda di Vergès, come si fa movimento dentro queste istituzioni, ma anche guardare la dimensione materiale, quali economie, quali forme produttive, che tipo di lavoro è prodotto dentro le istituzioni artistiche. Questo, ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, è un punto estremamente delicato, no? Un storico mancato riconoscimento delle specificità del lavoro artistico e culturale, accompagnato da provvedimenti anche negli ultimi anni che colpiscono e rendono precario il lavoro artistico e culturale. Sappiamo che l'accessibilità o l'accesso, no? È complesso, non basta lasciare la porta aperta, servono indicazioni, servono le scale, serve le chiavi per aprire, serve sapere che quella porta è aperta, quindi non basta, no? E lo sappiamo perché spesso è un'azione che tentiamo di fare, ma che non... Parlo ad esempio in un festival come quello che codirigo insieme ad altri artisti e curatrici, che è Short Theater, Festival Internazionale di Arti Performative a Roma, dove dentro il programma ci sono stati presenti, l'abbiamo concluso ieri, moltissimi artisti di una scena non europea, nere, afrodiscendenti, eccetera, mentre invece il pubblico è ancora, no? Il pubblico delle arti è ancora prevalentemente bianco, appartiene a determinate classi sociali. In questo senso forse bisognerebbe da un secondo punto di vista, no, parlare di democrazia affettiva, cioè chi e quali soggetti hanno gli strumenti e la capacità di emozionarsi di fronte a determinate opere o determinati lavori o determinati processi artistici, parlo in particolare ovviamente di quelli più di ricerca, di sperimentazione, e lì bisogna anche un po' infrafare un lavoro politico di trasformazione delle istituzioni, ma anche infrangere una sorta di pregiudizio, no? Delle arti di ricerca come fossero destinate a un'elite, come fossero un luogo solo di privilegio, perché invece vediamo in altre strategie, no? Sociali, come invece questo tipo di discorso artistico e di linguaggio arrivi a settori ampi della popolazione. Quindi anche su quello, ecco, rifiutare l'idea che le capiscono in pochi, sono per pochi e pochi, è uno spazio di privilegio e di elite, e per romperlo bisogna fare appunto un doppio lavoro sulle forme, sulle istituzioni proprio, moltiplicando la biodiversità delle istituzioni. Questo è un grosso problema in Italia, soprattutto in successione ai tagli che abbiamo avuto anche recentissimamente. L'anno scorso le commissioni ministeriali non hanno accettato dello spettacolo dal vivo, e quindi non hanno finanziato progetti che erano scritti con un linguaggio inclusivo, per dire la cosa più evidente, o hanno come dire, scientificamente, miratamente colpito e definanziato proprio quei soggetti che si occupano di linguaggi più sperimentali e di ricerca. Ecco, qui c'è un intento politico negativo in questo caso, cioè di repressione o di cancellazione o di negazione, e ne vediamo però così come a rovescio, no? La forza trasformativa, ecco, questa possibilità di accesso è fatta da molti elementi, non da ultimo per me quelli proprio linguistici, estetici, di quest'etica nel senso in cui lo intende il filosofo politico Jacques Rancière, cioè della struttura delle percezioni. Lì c'è la forza trasformativa dell'arte, inventare nuove sensazioni, nuovi modi di percepire il mondo, rendere visibile ciò che altrimenti rimarrebbe invisibile, e quindi anche una grammatica, no, affettiva, che appunto non è riservata a pochi. Bisogna rompere il discorso appunto elitario e tendenzialmente conservativo.
0: E il paradosso con cui vorrei chiudere, dato che siamo in conclusione, che nonostante il potere e gli effetti benefici che ha l'arte in democrazia, di cui ne abbiamo appunto parlato in questa mezz'ora, il settore culturale spesso soffre proprio di scarso sostegno economico. Io ringrazio Annalisa Tota, prorettrice vicaria dell'Università Roma III, con delega al coordinamento delle politiche di genere, e professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ringrazio anche Antonio Prata, co-direttore del FDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, festival giunto alla sua 13ª edizione che si svolgerà dall'11 al 18 ottobre. Torneremo sicuramente a parlare. Grazie Antonio.
4: Grazie a voi, buongiorno.
0: E ringrazio evidentemente anche Ilenia Caleo, performer, attivista e ricercatrice che insegna performance, studi di genere e della sessualità alla UAV di Venezia. Grazie.
2: Grazie a voi e a tutta la redazione, fate delle trasmissioni bellissime e molto curate, ve lo dico.
0: Grazie per i complimenti.
2: È sempre bello stare con voi.
0: A presto.
2: A pensare, grazie.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da milioni ad occhi.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto e ben svegliati e ben svegliate se avete da poco aperto gli occhi. Sono le 6:36 secondi in questo istante, inizia la nostra diretta qui su Rete 2 come ogni mattina con Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. Staremo insieme fino alle 9, iniziamo tra poco come sempre con la nostra rassegna stampa fino alle 6:30, fino al notiziario delle 6:30 vi proporrò i temi di attualità che si trovano sui quotidiani e poi nella seconda parte invece i temi culturali che si trovano sulle pagine dei giornali. La cultura può curare, lo slogan di una biblioteca di Ceuta, la exclave spagnola in Marocco, dove la fortissima pressione alla frontiera proprio con il Marocco ha lasciato dietro di sé tensione e paura. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa presa di posizione di una biblioteca in questo luogo così particolare con Francesco Fiori, nostro corrispondente, che sarà con noi a partire dalle 7. Poi alle 7:20 l'agenda degli eventi culturali in Svizzera italiana e alle 8:05 sarà con noi invece il direttore del quotidiano La Regione, Daniel Ritzer, per presentarci un articolo che si trova oggi sul suo quotidiano. L'IA è ancora oggi sulle prime pagine dei giornali, dopo che le grandi aziende che la sviluppano hanno lanciato l'allarme per i rischi addirittura di distruzione dell'umanità da parte dell'IA. Con Pippo Russo, sociologo, oggi ha in altre parole, parliamo di un rischio più sottile, forse più subdolo, la distruzione della memoria attraverso il digitale e anche l'intelligenza artificiale. Pippo Russo sarà con noi alle 8:18. Infine, alle 8:45 parliamo di scuola perché ad essa è dedicato l'ultimo numero della rivista Dissonanze, una rivista nata da poco, e sarà con noi il caporedattore Bruno Simili per parlarne. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo prima di iniziare con la nostra musica, la musica di Verde Aurora. Oggi martedì al sud inizialmente qualche annuvolamento, poi abbastanza soleggiato nel pomeriggio, sui rilievi sviluppo di qualche cumulo in Engadina, ben soleggiato già dal mattino, a basse quote, temperatura minima sui 17 gradi, massima attorno a 26 gradi. E vi ricordo anche che potete scriverci, potete farlo via WhatsApp, forse il modo più comodo per entrare in contatto con noi. Vediamo i messaggi qui direttamente sugli schermi dello studio: 079 382 6765, 079 382 6765, per un saluto, magari commentare i temi di cui vi parliamo via via sulle onde di Rete 2. E iniziamo anche con un po' di musica prima di iniziare invece con la rassegna stampa. Una voce francese, Juliette Gréco, Paris Canaille.
2: Paris Marlowe, aux yeux de fille,

la R arrotata di Juliette Gréco in questo brano di Léo Ferré, Paris Canaille. E inizia la nostra rassegna stampa di oggi. Iniziamo con il quotidiano La Repubblica, che ci porta in Ucraina per parlare di trattative diplomatiche. Ucraina, tregua energetica annunciata dalla Casa Bianca. Zelensky dice la rispettiamo. Il presidente USA si intesta il risultato guardando alle elezioni di midterm. Kiev accetta, ma Mosca non si pronuncia. Il capo del Cremlino è riluttante. Ne parla Massimo Basile a pagina 6 della Repubblica. Donald Trump ha annunciato una tregua parziale prima ancora che la tregua avesse avuto il tempo di diventare un accordo formale. Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Kiev e Mosca hanno accettato di non colpire gli obiettivi energetici, togliendo un bersaglio strategico dei loro piani militari. Zelensky ha chiesto che l'eventuale intesa sia affidabile di lungo periodo senza venire cancellata dopo le elezioni russe in programma venerdì e domenica, o finire come una soluzione temporanea solo per allentare la pressione sui prezzi del diesel in Russia, ma secondo il Financial Times Putin sarebbe riluttante a concedere la tregua. Tregua dunque sulle raffinerie, viene chiesto a Ucraina e Russia, e prezzi del petrolio che aumentano a dismisura. Siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. Andiamo a vedere dunque di che cosa si tratta. Petrolio fiammata $110, spinta all'inflazione su i tassi, forti acquisti di greggio dalla Cina. Ne parla Fausta Chiesa sul quotidiano Corriere della Sera. Una valanga che rotola, diventa sempre più grande e veloce, potrebbe essere descritta così. L'accelerazione che hanno subito negli ultimi giorni i prezzi dell'energia a causa della situazione geopolitica, scossoni alle quotazioni sui mercati internazionali che hanno conseguenze sulla vita di tutti i giorni, al distributore o nelle bollette. Partiamo dal petrolio, che ieri, prima che le dichiarazioni di Donald Trump ne rallentassero la corsa, ha visto i $110 al barile, i nuovi massimi da 4 anni. Il Brent, cioè il greggio scambiato prevalentemente a Londra e principale prezzo di riferimento a livello mondiale, in giornata ha toccato un massimo oltre $109 al barile, con un rialzo di oltre il 4,5%. A incidere c'è un combinato disposto tra escalation in Medio Oriente, danni alle infrastrutture energetiche come raffinerie o oleodotti che riducono ulteriormente l'offerta. C'è un fatto nuovo emerso di recente: il ritorno sui mercati di un grandissimo compratore, la Cina, che sta facendo salire la domanda dopo aver ripreso gli acquisti di petrolio e tornata a chiedere anche gas. Dunque crescono i prezzi del petrolio. Questa questione è sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, ma anche sulla prima pagina della Regione. Oleodotto saudita, petrolio alle stelle. Si racconta dell'aumento dei prezzi del petrolio sulla Regione. L'infrastruttura colpita attraversa il regno ed è fondamentale nelle strategie di Riyadh per spostare l'export di greggio verso il Mar Rosso allo scopo di scavalcare lo stretto di Hormuz, dove gli attacchi iraniani pesano sul traffico marittimo. L'oleodotto saudita East-West, attaccato da droni la scorsa settimana, è l'ultimo capitolo di una crisi sempre più
complicata, resterà in parte, in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. E della situazione geopolitica ci parla invece nella zona ci parla invece il Manifesto. Noi Houthi in guerra contro l'assedio, troviamo in taglio basso sul quotidiano il Manifesto, intervista Mohamed Farhan, dirigente del gruppo yemenita che alza il tiro contro i sauditi. Dopo la clamorosa avanzata sulla costa del Mar Rosso, gli Houthi rivendicano un attacco su larga scala nel cuore dell'Arabia Saudita contro la base aerea di King Khalid, colpiti hangar dei caccia, sistemi radar, piste e depositi di munizioni. In risposta, dice il movimento sciita, agli oltre 300 raid aerei partiti da quella stessa base contro le loro postazioni.

Riyadh deve prendere atto di un salto di qualità nella capacità offensiva del movimento sciita, che promette di continuare le operazioni in profondità nel territorio saudita finché proseguirà quella che definisce un'ingiusta aggressione contro il suo popolo, avvertendo che ogni nuova azione contro di loro sarà contrastata con risposte più ampie e intense. Il movimento ha ormai il controllo dell'intera costa del Mar Rosso, dell'isola di Mayum, snodo strategico dello stretto di Bab el-Mandeb, da cui transita gran parte del traffico petrolifero mondiale, con ricadute dirette sulla capacità saudita di esportare greggio verso i mercati internazionali. Ora spinge verso Marib, ricca di giacimenti di petrolio e gas, e verso Taiz, due delle ultime roccaforti rimaste in mano al governo riconosciuto e sostenuto da Riyadh. Per gli analisti la caduta di Marib potrebbe ribaltare in modo decisivo le sorti della guerra, indebolire la presenza del governo pro-saudita e privarlo di una fonte essenziale di entrate. E dopo aver parlato dell'aumento del prezzo del petrolio, parliamo di intelligenza artificiale. Il Sole 24 Ore infatti unisce i due temi, lo abbiamo visto prima in prima pagina, rally di petrolio e gas, e poi AI e caro energia spaventano i mercati, leggiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. L'allarme apocalisse sull'AI spaventa chip e tech in borsa, il titolo dell'articolo a pagina 2 di Biagio Simonetti. Il monito a rallentare il passo lanciato dai vertici di OpenAI e Anthropic, accolto anche da Microsoft. Chip in caduta a Wall Street, ma Trump non frena. Siamo leader e vogliamo restarlo, dice, scrive Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore. Oggi l'ipotesi di un rallentamento è una minaccia diretta per il mercato, e si è capito da subito con l'apertura della borsa di Tokyo, dove SoftBank, il principale investitore giapponese in OpenAI, ha ceduto fino al 13,2% in avvio di seduta. In negativo hanno marciato tutti i titoli dei chip legati all'AI, da Nvidia a Intel fino ad AMD, ARM, Cerebras e tutta la comitiva del silicio californiana. Il Philadelphia SE Semiconductor Index, un indice che raccoglie una trentina di società che progettano, producono, distribuiscono semiconduttori, ieri ha perso circa il 5%, il tutto mentre le azioni del software, penalizzate per mesi dal timore che l'AI ne distruggesse il modello di business, sono salite. La rarità della vicenda sta nel consenso, scrive il Sole 24 Ore. Elon Musk, che guida XAI, e Sam Altman alla testa di OpenAI hanno detto entrambi di condividere la posizione di Amodei, di Anthropic. Altman ha aggiunto che OpenAI non procederà con la quotazione quest'anno, citando ragioni di sicurezza, tre concorrenti che si contendono ricercatori, capacità di calcolo e credibilità si sono allineati nell'arco di poche ore, un segnale che chiaramente per gli investitori conta tantissimo. E poi c'è un'analisi sul Sole 24 Ore di Giuliano Noci, che scrive: l'AI è una forza trasformativa enorme, il problema non è il motore ma il carro dorato che gli abbiamo costruito intorno, aspettative deliranti, investimenti colossali, finanziamenti creativi e una fede quasi religiosa nel fatto che domani sarà sempre più spettacolare di oggi. Una quota enorme della ricchezza finanziaria e dell'immaginario degli investitori poggia su poche aziende, sempre più su una sola storia, l'AI. Le sette sorelle tecnologiche dovrebbero investire quest'anno circa 725 miliardi di dollari, oltre il 2% del PIL americano, altro che piano industriale. È una mobilitazione quasi bellica, solo che al posto dei carri armati ci sono GPU, server farm e contratti energetici. Finora il banchetto era stato pagato con la cassa delle big tech, soldi veri, profitti veri, bilanci capaci di reggere l'urto. Ora la musica cambia. E Giuliano Noci pone molte domande e questioni sulla credibilità del finanziamento della corsa all'intelligenza artificiale, che rischia di trasformarsi in una bolla speculativa. Tornando in Svizzera, ma continuando a parlare di economia,

Sui quotidiani si parla di Mercosur, anche sul Corriere del Ticino, ma noi andiamo a vedere l'articolo che dedica a questo tema il quotidiano romano Le Temps, con un articolo intitolato "Con mezzo miliardo il Consiglio degli Stati vuole conquistare gli agricoltori per il Mercosur, il Consiglio degli Stati ha approvato l'accordo di libero scambio con il Mercosur con 35 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni, uno strumento pensato per far risparmiare alle aziende elvetiche oltre 155 milioni di franchi in dazi doganali, ne scrive Fanny Scuderi a pagina 12 di Le Temps. In cambio i paesi sudamericani otterranno contingenti d'esportazione per prodotti agricoli sensibili come carne bovina e vino, quantità definite dalla Segreteria di Stato dell'Economia come supportabili per il settore agricolo elvetico. Per superare il blocco del Consiglio nazionale avvenuto lo scorso giugno, i senatori hanno affiancato al trattato una misura d'accompagnamento da 517 milioni di franchi a favore dell'agricoltura. Il provvedimento ha suscitato accesi dibattiti da diversi fronti politici. Sul fronte dell'UDC è stata evidenziata la necessità di maggiori garanzie, ricordando che i prodotti del Mercosur vanno a esercitare una nuova pressione sul mercato nazionale. Ovviamente l'apertura dei mercati dell'America Latina arrivano con d'altra parte un'apertura del mercato svizzero. La decisione definitiva aspetta ora il Consiglio nazionale, chiamato a stabilire se questo compromesso finanziario consentirà di raggiungere una maggioranza in entrambe le camere. Dunque, decisione importante, e si parla di un'altra questione invece sulla NZZ che sta facendo discutere e tantissimo il caso F-35, molte questioni aperte nonostante due inchieste, scrive Cristina Neuhaus a pagina 8 del quotidiano NZZ, un articolo che analizza le gravi irregolarità e i rischi finanziari legati all'acquisto dei caccia statunitensi F-35 da parte della Svizzera. Le garanzie sui costi erano del tutto illusorie, il prezzo fisso promesso per il caccia F-35 era finzione, riguardo ai costi di gestione sono state fatte promesse che non valgono più, leggiamo sulla NZZ. Nonostante la parte americana avesse informato il capo progetto già nell'autunno 2021 dell'impossibilità di garantire una cifra fissa, i vertici elvetici hanno continuato a sostenere l'esistenza di un prezzo vincolante. Dall'analisi della commissione della gestione emerge un quadro sconcertante. Praticamente ogni valutazione giuridica sulla vincolatività del prezzo fisso presentava un ma più o meno grande. Gli avvertimenti del controllo federale delle finanze sono stati costantemente ignorati e l'intera trattativa miliardaria è rimasta nelle mani di pochissime persone. Sul piano politico, l'ex consigliere nazionale Pierre-Alain Fridet ha sollevato pesanti accuse sul processo di selezione, sostenendo che il problema principale è che c'era un piccolo gruppo presso Arma Suisse che voleva l'aereo americano fin dall'inizio. Ci sono diversi indizi del fatto che abbiano orientato in modo mirato i criteri di valutazione verso una vittoria dell'F-35. A distanza di anni, il prezzo d'acquisto effettivo supera il quadro promesso e rimangono aperti numerosi interrogativi sull'operazione d'armamento più costosa della storia svizzera. Leggiamo sulla NZZ a pagina 8. Sempre sulla NZZ, un altro tema, quello degli hooligans. A Lucerna se ne parla dunque a pagina 9 della NZZ, un articolo di Erich Aschwanden, accesso allo stadio solo con un documento di identità. Lucerna vota sulla legge anti-hooligan più severa della Svizzera. Il 27 settembre i cittadini del canton Lucerna saranno chiamati a votare sull'iniziativa popolare contro la violenza dei tifosi promossa dal partito del centro a seguito dei gravi scontri avvenuti nel marzo 2023 tra hooligan e polizia. Se approvata, la legge introdurrà l'obbligo di mostrare un documento di identità per accedere allo stadio e sui trasporti dedicati ai sostenitori delle squadre, oltre a sanzioni automatiche per i club in caso di disordini.
I promotori accompagnano l'iniziativa con lo slogan «Fermare i violenti», come ha dichiarato il capogruppo del centro Adrian Nussbaum. Un sì all'iniziativa significa far uscire i colpevoli dall'anonimato. Tuttavia l'impianto originario del testo è stato ridimensionato dopo che le verifiche giuridiche ne hanno dichiarato invalide varie parti, tra cui l'introduzione di biglietti personalizzati e la registrazione dei dati dei visitatori, ritenute prive di base legale. Per questo motivo il governo cantonale, leggiamo sempre sulla NZZ e la maggioranza del Parlamento, considerano la proposta inadeguata. In alternativa, le autorità propongono una controproposta incentrata su prevenzione, dialogo e videosorveglianza mirata durante i cortei. Dunque spetterà ora agli elettori scegliere tra la linea della fermezza e il modello basato sulla prevenzione. Il Corriere del Ticino invece ci parla di energia, siamo pagina 7 del quotidiano ticinese. Sul piano energetico e climatico la vera partita è ancora da giocare. In Gran Consiglio il documento del governo ritoccato dalla Commissione ha incassato il sì di principio del plenum, ma restano ancora da discutere tutti gli elementi sui punti più scottanti del progetto, gli obblighi sul fotovoltaico e riscaldamenti per privati e imprese, ne scrive Paolo Gianinazzi sul Corriere del Ticino. Su tutti a far discutere e a essere indigesti sono due punti in particolare. Il primo riguarda il fotovoltaico, in particolare l'obbligo di dotarsi di un impianto solare per produrre una parte di energia elettrica per tutti gli edifici esistenti soggetti a rifacimento o risanamento sostanziale della copertura, obbligo che verrebbe inoltre introdotto dal 2045 pure per tutti gli edifici esistenti con una superficie determinante a partire da 300 metri quadrati. Il secondo riguarda invece i sistemi di riscaldamento, in particolare l'obbligo per tutti gli edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione della centrale primaria di produzione di energia termica di garantire che il fabbisogno di calore sia coperto unicamente da energie rinnovabili. Come detto, però, questi punti sensibili saranno ancora oggetto di emendamenti che saranno discussi solo questo pomeriggio. Si parla dunque di clima, di piano climatico sul Corriere del Ticino. La regione invece ci porta all'interno di una vicenda del Mendrisiotto dedicata a un'industria farmaceutica sintetica presto in mano indiane. A pagina 11 il colosso Dr. Reddy's è l'ultimo candidato per rilevare l'azienda di Mendrisio, dal 2019 in mano al fondo Ardian, ma la trattativa non è ancora finita, ne scrive Federico Franchini. A Mendrisio sono giorni decisivi per il destino di Sintetica. È da tempo che il proprietario, il fondo francese Ardian, vuole liberarsi della storica azienda farmaceutica fondata nel 1921. Negli ultimi mesi è stata lanciata una procedura per cercare potenziali nuovi acquirenti, procedura coordinata da una banca d'affari americana. La fase finale, quella dove viene presentata un'offerta d'acquisto vincolante, che può essere però ritirata, sono giunte tre grosse multinazionali. L'indiana Dr. Reddy's, dunque, secondo informazioni della regione, sarebbe proprio quest'ultima a essere oggi la sola a essere rimasta in lizza. La scorsa settimana, presso la sede di Via Penate, ci sarebbero state delle visite e dei sopralluoghi. Il prezzo di vendita a cui si ruota attorno è di circa 200 milioni, una cifra che permetterebbe ad Ardian di uscire limitando i danni da un'operazione che certo non ha fatto le sue fortune. Noi ci fermiamo qui, tra poco il notiziario, ma prima Maria d'Apparecida, Aguas de Marzo.

0: Nação.
1: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
2: Rete 2.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. I programmi di potenziamento della rete stradale e di quella ferroviaria del traffico d'agglomerato con orizzonte temporale il 2045 posti in consultazione dal Consiglio federale in giugno denominati Trasporti 45 presentano importanti carenze. Lo sostiene il controllo federale delle finanze che punta il dito contro basi decisionali incomplete, redditività sopravvalutata e finanziamento incerto. Il grande progetto prevede investimenti per circa 50 miliardi di franchi. Un primo pacchetto di 11 miliardi dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio dell'anno prossimo e un secondo poi nel 2031. Ieri si è aperta la sessione autunnale delle Camere federali a Berna. Tra i primi temi sotto i riflettori al Consiglio nazionale la cartella sanitaria elettronica che ha affrontato un nuovo capitolo in una storia complessa. Il vecchio progetto, la cartella informatizzata del paziente gestito dalla posta, non ha funzionato e Berna si è ora alla ricerca di una nuova soluzione centralizzata, duratura e sicura. Di questo ce ne parla Laura Dick.
4: Tra 4 anni ogni persona domiciliata in Svizzera avrà una cartella sanitaria elettronica, verrà aperta gratuitamente in modo automatico, sarà possibile opporsi alla sua apertura ma anche volere la sua eliminazione. I pazienti, è ciò che promette il Consiglio federale, potranno decidere quali figure relative al mondo sanitario potranno avere accesso a questo dossier. Conserverebbe i dati di una vita, oggi soggetti ad un limite di archiviazione, con l'obiettivo di migliorare le cure.
5: Oui, nous voulons un dossier électronique de santé ambitieux qui soit un dossier du patient et de son parcours thérapeutique.
4: Vogliamo una cartella elettronica ambiziosa, orientata al paziente, al suo percorso terapeutico, ha sottolineato la consigliera nazionale socialista Brigitte Crotà. Questo dossier, ha aggiunto, deve poter permettere ai pazienti di disporre meglio delle proprie informazioni, ai professionisti di poter comunicare meglio tra loro, di evitare esami inutili, di guadagnare tempo e migliorare la continuità dei trattamenti. Ci sarà un'infrastruttura informatica centralizzata e uniforme, garantita dalla Confederazione ma finanziata dai cantoni. Il sistema di salvataggio dati sarà decentralizzato e in Svizzera per garantire più sicurezza. L'investimento è di diverse decine di milioni di franchi, ma con variazioni importanti, e molto dipenderà dai dettagli che verranno decisi in Parlamento. L'unico partito a non voler entrare in materia è stato l'UDC. Troppi dubbi sul finanziamento, spiega il consigliere nazionale Andreas Glarner, sul lavoro amministrativo extra che potrebbe pesare sugli operatori sanitari, ma anche perplessità sul funzionamento del consenso, il diniego ad aprire questa cartella e poi l'incertezza sulla sicurezza informatica. Di questo il progetto deve essere ancora discusso dal Consiglio degli Stati.
3: Il Consiglio degli Stati si è invece occupato dell'accordo col Mercosur, quindi con il mercato che unisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, approvandolo. Il via libera è stato possibile grazie alla compensazione per le perdite del settore agricolo elvetico, quantificate in 517 milioni su 6 anni. L'oggetto passa al Consiglio nazionale, dove l'approvazione comunque non è scontata. Andiamo all'estero, resta sempre più complicata la navigazione commerciale attraverso lo stretto marittimo di Hormuz, chiuso e conteso tra Iran e Stati Uniti. Stando a fonti iraniane, poi una petroliera panamensa è esplosa e si è incendiata dopo aver urtato alcune mine. Non ci sono dettagli su vittime e reali danni. Sull'altro fronte caldo, quello tra l'Arabia Saudita e i ribelli yemeniti filo-iraniani, nuovi attacchi incrociati con gli Houthi che puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto del petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Tensioni crescenti dunque nell'area del Golfo che stanno avendo ripercussioni sui prezzi energetici e del petrolio in particolare. I raid degli Houthi, poi con missili e droni, hanno ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Parliamo adesso della Corte Suprema americana che ha bocciato le restrizioni del presidente Donald Trump, quelle che voleva imporre sul voto per corrispondenza, infliggendo una battuta d'arresto al suo tentativo di limitare appunto il voto per posta in vista delle elezioni di midterm, quelle di medio termine previste in agenda a novembre e che determineranno il controllo del Congresso. Caccia della NATO invece hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. In tarda serata era stato emesso un allarme aereo nella nazione, poi rievocato verso mezzanotte. Secondo l'emittente nazionale lituana, il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del paese. Martedì, quindicesimo giorno di settembre, giornata soleggiato abbastanza in tutta la Confederazione, minime 11-17 gradi, poi le massime raggiungeranno i 26-28, isoterma di 0 gradi, sempre alta dai 4.400 metri. L'informazione continua, a voi una felice giornata anche in nostra compagnia.
0: Lo sport.
6: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Bosco, l'orario canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio, tutte e sette le sfide inizieranno allora alle 19.45, Lugano-Servette, teoricamente alla Corner Arena andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambrì-Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Vir Tanen, Terranio, Bachmann, ben tre difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i due attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugnau, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo-Berna, Losanna Zugo e Rapper contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
1: Rete 2.

sei povero un cane meglio di te, canta Leila McCalla in questo Money is King. Leila McCalla, cantante americana di origini haitiane, una delle protagoniste della nuova stagione di riscoperta di uno strumento dalle origini africane, cioè il banjo. Sono le 6:41 e 40 secondi in questo istante, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa. Si parla molto delle polemiche attorno al film premiato alla mostra del cinema di Venezia, cioè Naza, un film che racconta la brutalità dell'esercito israeliano a Gaza. Se ne parla sulla prima pagina della Repubblica. Netanyahu contro il film Naza, l'IDF apre un'indagine sui registi, l'IDF è l'esercito israeliano. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta, perché effettivamente è uno dei temi più discussi, no, che è al confine tra politica e cultura. A pagina 16, dunque, Israele contro i registi di Naza. Netanyahu dice sono antisemiti e l'IDF li mette sotto inchiesta. Attacco agli autori del documentario che denuncia i metodi brutali usati a Gaza. Critiche pesanti anche dall'opposizione, a difenderli solo la sinistra e i partiti arabi, ne scrive Francesca Cafferri. Da due giorni contro Abraham e Zor, che sono Rachel Zor e Yuval Abraham, si alza una tempesta di attacchi che ha pochi precedenti, perché non viene solo da un settore della società e della politica, ma l'attraversa trasversalmente, segno chiaro dello scivolamento a destra di un paese che si fatica a riconoscere come quello di Rabin e Peres. Ieri la tempesta si è fatta uragano, prima con la minaccia di togliere ai due registi la cittadinanza, venuta dal ministro della cultura Miki Zohar, che li ha accusati di tradimento, poi dall'indagine interna ordinata dal capo di stato maggiore dell'IDF, generale Eyal Zamir, sulla divulgazione non autorizzata di materiale, accusa che mette a grave rischio i registi, e infine con il video con cui il premier Netanyahu ha etichettato come antisemiti due, senza curarsi del fatto che entrambi sono ebrei e che Abraham viene da una famiglia di sopravvissuti alla Shoah. Vi ricordo che il libro premiato alla mostra del cinema, scusate, il documentario premiato alla mostra del cinema, racconta, facendo ricorso alle testimonianze di militari israeliani anonimi, le strategie utilizzate dall'esercito israeliano per colpire senza fare attenzione alla popolazione civile. Dunque un documentario molto forte nella condanna a quanto è successo a Gaza. E poi c'è il racconto di Fabio Tonacci, la strage evocata nel film. A Nuseirat riaffiorano i corpi delle 300 vittime collaterali. Non si può nascondere per sempre un'ecatombe. Prima o poi i corpi riaffiorano dalle macerie, dal tempo, e vanno a interrogare i vivi responsabili con una domanda, che è la domanda di Naza. Quante vittime collaterali siete disposti a tollerare pur di eliminare un terrorista? A Nuseirat, a 400 metri dal campo dei rifugiati, c'era un palazzo giallo di 6 piani, 4 appartamenti ogni piano, un emporio e una sala giochi. Lo chiamavano Al-Muhandishin, la torre degli ingegneri, perché era stata costruita dal sindacato degli ingegneri di Gaza e perché la maggior parte degli alloggi apparteneva a ingegneri, ricorda Nassar Al-Guraiz, il portavoce locale della difesa civile palestinese. Stimiamo che quel giorno nella torre c'erano tra le 300 e le 350 persone, e Fabio Tonacci racconta della distruzione da parte dell'esercito israeliano di questo palazzo, senza curarsi ovviamente dei cosiddetti, delle cosiddette vittime collaterali. E del tema si parla anche sul quotidiano Il Manifesto, le minacce a Naza e il principio dei due su tre. L'articolo è di Widad Tamimi,
Dunque, sul quotidiano Il Manifesto, le minacce a Gaza, il principio del 2 su 3, siamo a pagina 9, scrive Widad Tamimi spiegandoci che cos'è questo principio del 2 su 3. Sullo sfondo delle testimonianze raccolte delle pressioni censorie emerge il nodo teorico che attanaglia Israele fin dalla sua fondazione, il cosiddetto trilemma israeliano, principio del 2 su 3. Questo concetto formula l'impossibilità strutturale per lo Stato di essere contemporaneamente a maggioranza ebraica, democratico con pari diritti per tutti ed esteso su tutto il territorio storico della Palestina. La logica impone una scelta binaria: privilegiare l'identità ebraica e democratica implica rinunciare al controllo permanente sui territori palestinesi. Optare per una democrazia sulla grande Israele comporta l'integrazione di milioni di palestinesi con diritto di voto, facendo perdere la maggioranza ebraica. Scegliere l'identità ebraica unita all'espansione territoriale si traduce nel mantenere la supremazia, negando l'uguaglianza dei diritti. E sempre sul Manifesto si parla di un altro film che parla di Palestina, ma che parla di una vicenda storica che risale al 1936. La regista è Anne-Marie Jachir, regista palestinese, racconta il suo film, adesso in sala in Italia, girato sfidando l'occupazione israeliana. L'articolo di Francesca Saturnino, siamo a pagina 18 del Manifesto. Con Palestina 36 restituisco le memorie delle nostre rivolte, il colonialismo inglese, l'archivio, la censura di Israele, la proiezione a Gaza, mercati coloratissimi, pieni di gente, donne, anziani, bambini con gli occhi grandi su strade di edifici antichi dalle forme smussate, volti, corpi, abitudini, una città della Palestina. I primi del Novecento, distese di ulivi, campi di cotone, greggi, colline rigogliose, l'amata terra sudata, curata, tramandata di generazione in generazione. A questo scenario bucolico e incantevole si contrappongono scene violente di villaggi in fiamme, filo spinato, esecuzioni di massa, saccheggi a opera dell'esercito inglese contro una popolazione inerme di contadini e pastori. Il film ora nelle sale italiane, nel cast tra gli altri Saleba Cree e Jeremy Irons, è un resoconto accurato, corale, potente di un momento cruciale rimosso della Palestina e del colonialismo europeo, cioè la rivolta del 1936. Perché ha scelto di concentrarsi sulla rivolta del 1936? Chiede Francesca Saturnino Anne-Marie Jachir, la regista palestinese. È la prima insurrezione di massa del popolo palestinese, mai narrata sullo schermo. Un momento pieno di cambiamenti. Dopo 20 anni di occupazione inglese in Palestina si sentiva la pesantezza della guerra del controllo. Le persone si trovarono davanti alla necessità di decidere del proprio futuro, se e come reagire. Si parla sempre della Nakba nel 48, non parliamo mai di ciò che è accaduto prima. Il racconto traccia un filo rosso tra il colonialismo europeo e il genocidio in corso, dice Francesca Saturnino, risponde Anne-Marie Jachir. È deprimente quanto poco sia cambiato. Viviamo ancora sotto una violenta occupazione. Gli inglesi nelle colonie perfezionavano tattiche di controllo della popolazione. L'episodio dell'autobus fatto saltare in aria nel film è basato sul massacro di Al-Bassa nel 1938, vicino a dove vivo. Con la Nakba nel 48 gli abitanti furono sottoposti a pulizia etnica, ma questo episodio risale a 10 anni prima. E dunque si racconta il film che riporta alla memoria la rivolta del 36 in Palestina sul quotidiano Il Manifesto. Siamo a pagina 18, l'articolo di Francesca Saturni. Ci fermiamo per un po' di musica con Sineg, Jeg snakker med mig selv.

cantante danese Sinne Egg con un brano ipoteticamente intitolato Jeg Snakker med mig self. Sono le 6.54, ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi. Siamo sulle pagine del Corriere del Ticino, che ci presenta una lunga intervista a pagina 2 del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, Claudio Bassetti. Assumo questo incarico con rispetto e umiltà, il titolo dell'intervista di Dario Campione. Claudio Bassetti, bellinzonese, 68 anni, rettore dell'USI dal 1 settembre scorso, neurologo, già ordinario a Berna e direttore del Dipartimento di Neurologia dell'Insel Spital. Insomma, si presentano tutti i suoi meriti accademici e professionali, e Dario Campione gli chiede: professor Bassetti, la prima domanda è inevitabile, gli ultimi due rettori dell'USI hanno interrotto il proprio mandato prima della scadenza programmata, che cosa le ha suggerito questo nel modello nel momento in cui ha accettato di guidare l'università? Due parole: rispetto e umiltà nell'assumere l'incarico. Sono cosciente della complessità nella quale io e l'università ci muoviamo, per cui parto con grande attenzione. Qualcuno sottolinea che l'USI, pur essendo ben radicata nel territorio, sia un'università con troppi studenti stranieri e pochi studenti svizzeri e ticinesi. Qual è il suo giudizio? Il fatto che l'USI abbia una vocazione internazionale credo vada visto positivamente. Abbiamo ragazze e ragazzi che provengono da più di 110 paesi, dunque che ci sia questa attrattività è sicuramente significativo. Tuttavia non viviamo soltanto per gli studenti stranieri, rivolgiamo molta attenzione anche agli studenti elvetici e ticinesi. Come pensa che sia più possibile attirare più studenti svizzeri, ticinesi e lusi? Credo che dovremmo puntare sempre di più sulla qualità. Uno studente bravo, ambizioso, va dove sa di poter avere la miglior formazione universitaria, che non è fatta solo di sapere ma anche dell'ambiente in cui si lavora e si studia. Dunque lunga intervista al nuovo rettore, che affronta anche questioni economiche, le sfide che riguardano gli anni futuri dell'Università della Svizzera Italiana. Il quotidiano La Regione invece ci propone la lettura di un libro molto interessante relativo al rapporto tra Svizzera e fascismo. Dottor Mussolini e il mito dell'Elvezia antifascista. Siamo a pagina 19, un nuovo libro riapre il dossier del dottorato conferito dall'Università di Losanna al Duce nel 1937 e spiega le simpatie di cui beneficiava in Svizzera. Dunque una nuova pubblicazione, e Federico Franchini intervista Jean-Philippe Lersch, professore ordinario di scienze politiche dell'UNIL, che ha codiretto l'opera Présence fasciste en Suisse autour du doctorat honoris causa de Benito Mussolini. Questo è il titolo del volume, e vengono esposti i suoi contenuti e la ricerca di come questa abbia mostrato che la Svizzera è stata molto meno neutrale di quanto si pensasse o si raccontasse proprio nei confronti del fascismo italiano. Noi ci fermiamo qui. Burak Can Bayar, Yildiz Larin Altinda, e poi i titoli dell'RG delle 7.30.

0: I titoli del RG delle 7.30, dati incompleti e finanziamento poco chiaro, il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35, battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza sole 6 settimane dalle elezioni midterm. Vacilla in Germania il cosiddetto cordone sanitario. Alcuni candidati della CDU aprono ad un'alleanza con la AfD in vista delle elezioni in altre 2 regioni domenica prossima. Per lo sport, al via stasera il massimo campionato svizzero di hockey. Il Lugano ospita il Ginevra. L'Ambrì debutterà in trasferta contro la Joie. Tutte le squadre in pista dalle 19.45. Poi uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Martedì al sud questa mattina nuvoloso, nel pomeriggio almeno in parte soleggiato, con nuvolosità, soprattutto sui rilievi, a basse quote, temperatura massima attorno a 26 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Ho visto un re.
3: Se lo riscuse?
2: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salerma?
0: No. Il fatto è

0: Ricordate, bisogna sempre stare allegri, come canta Enzo Iannacci con molta ironia. Ovviamente in questa canzone scritta insieme a Dario Fo ho visto un re. Sono il 7.5, questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. Vi ricordo che potete scriverci via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. È il momento della nostra corrispondenza. Corrispondenza che oggi ci porta in Spagna, dove troviamo Francesco Fiori, che saluto, buongiorno.
1: Grazie Mattia, buongiorno a te, a chi ci ascolta.
0: Oggi andiamo con te a Ceuta, la exclave spagnola di cui si è parlato molto durante le scorse settimane a causa di una pressione migratoria senza precedenti. Cominciamo proprio dal capire questa questione, com'è la situazione in città?
1: A Ceuta da oltre un mese, Mattia, la vita quotidiana è diventata parecchio complicata. Dalla fine di luglio, come sappiamo, la fortissima pressione alla frontiera con il Marocco ha lasciato dietro di sé parecchia tensione, paura, una presenza molto maggiore delle forze dell'ordine e tante persone che hanno dovuto cambiare abitudini, cioè si esce di meno, si rientra prima, alcune zone vengono evitate la sera e la situazione non è affatto risolta. Però in mezzo a tutto questo colpisce la frase pronunciata da una bibliotecaria di Ceuta, che ha detto che la cultura può essere sana ad ora. In spagnolo sanar significa curare, rimarginare una ferita. E l'idea di provare a curare una città con un libro, un concerto o semplicemente tornando a sedersi insieme intorno a un tavolo è molto potente.
0: Molto potente, ma certo curare è una parola piuttosto impegnativa, no? Soprattutto se la città sta ancora vivendo una situazione così delicata. Allora, magari Francesco Fiori, raccontaci di più di questa bibliotecaria e di cosa sta succedendo intorno a lei.
1: Si chiama Yolanda Carbonell e coordina questo club di lettura alla biblioteca Miguel Ángel Blanco nel quartiere del Morro a Ceuta, e dopo queste settimane complicate ha deciso di riprendere gli incontri del club di lettura, anch'esso ovviamente con qualche preoccupazione in più. E Carbonell ci racconta che leggere, incontrarsi per parlare di un libro, di un romanzo, ha permesso per un paio d'ore di spostare la testa altrove, tranquillizzare, accompagnare. Infatti quando il gruppo si è finalmente ritrovato non ha passato la serata a discutere di quello che sta succedendo a Ceuta, ma ha discusso del libro e anche con parecchia animazione, tra l'altro, perché alcuni l'avevano amato, altri non l'avevano sopportato. Insomma, dopo settimane nelle quali ogni conversazione finiva inevitabilmente sulla situazione della città, sono riusciti finalmente a discutere per un libro, per un romanzo.
0: E questa esigenza di tornare a frequentare teatri, biblioteche, altri presidi culturali della città si ritrova anche fuori da quel piccolo club di lettura?
1: La fame di cultura degli abitanti di Ceuta è apparsa abbastanza evidente. Alla fine di agosto, per esempio, più di 30 musicisti dell'Orchestra Sinfonica Internazionale di Ceuta sono saliti sul palco dell'auditorio del Rebellin, hanno suonato gratuitamente, il teatro era quasi pieno, un fatto che era tutt'altro che scontato, perché solo pochi giorni prima il governo locale aveva persino ipotizzato di sospendere completamente gli appuntamenti culturali e sportivi di settembre se la situazione fosse peggiorata. Ha ripreso l'attività anche il centro culturale Alli Drissi, che ha invitato le famiglie a non rinunciare gli spazi educativi e culturali. Insomma, ci sono segnali diversi che però hanno in comune questo tentativo di non aspettare che tutto passi per ricominciare a vivere.
0: E immagino che qualche adattamento sia comunque necessario. Sembra inevitabile che ciò che succede nelle strade di Ceuta abbia conseguenze anche sulla programmazione culturale.
1: Per esempio, il 16 settembre, cioè domani, dovrebbe arrivare a Ceuta lo scrittore Javier Serra per una presentazione inizialmente prevista per le 19:30 di sera, però gli organizzatori stanno valutando di anticiparla, così il pubblico può uscire quando ci sono ancora negozi aperti, c'è più movimento per strada. Insomma, è un piccolo dettaglio che però racconta secondo me molto bene la situazione. Cioè non si cancella l'incontro, però si cambia l'orario. Anche nel club di lettura di cui parlavamo, chi arriva in automobile si è offerto di accompagnare a casa chi non se la sente di entrare solo. Insomma, ci sono dei compromessi con una realtà che non puoi ignorare. La cultura riparte, ma ovviamente, come ben dici, non dentro una bolla.
0: Ecco, da quello che racconti, la tensione si sente ancora molto, ci sono altri segnali di miglioramento?
1: La situazione è ancora molto delicata, come dicevamo all'inizio, però le scuole hanno riaperto, anche se con una presenza maggiore delle forze dell'ordine, in alcuni casi anche con sicurezza privata. Poi d'altro canto gli psicologi hanno registrato più richieste di assistenza e continuano ad esserci episodi preoccupanti, incendi, aggressioni, momenti di alta tensione anche con le forze. Insomma, la paura non è sparita, e però proprio in questo clima è importante ricominciare a incontrarsi, non perché le cose siano tornate come prima, ma perché aspettare che tutto passi potrebbe voler dire rinunciare per chissà quanto tempo a una parte della propria vita.
0: E allora torniamo un po' a quella parola con cui hai cominciato questa corrispondenza, cioè Sanadora, la cultura è Sanadora. Non rischiamo di attribuire proprio alla cultura un potere quasi terapeutico che evidentemente un concerto o un romanzo non possono avere, Francesco?
1: Sarebbe forse esagerato, Mattia, se intendessimo che un libro possa risolvere ciò che sta succedendo a Ceuta. Yolanda Carbonell però la usa in un senso molto quotidiano, come qualcosa che ti guarisce dal pensare, cioè che per un momento ti permette di uscire dalle preoccupazioni che hai intorno. E continua, tra l'altro, Yolanda Carbonell a scrivere sul giornale locale questa rubrica dedicata ai libri. E in una delle ultime puntate aveva un titolo perfetto per queste settimane, cioè recomendaciones literarias a pesar de todo, cioè consigli di lettura nonostante tutto. Non è una dichiarazione eroica, no? Sono solo tre libri da leggere, e forse è proprio questa dimensione ordinaria che sta dando gli

0: soprattutto di persone che ascoltano un concerto, portano i figli a un'attività, aspettano uno scrittore o si siedono intorno al tavolo e scoprono di essere completamente in disaccordo sul libro che hanno appena letto. E direi che sanare in questo caso significa forse una cosa molto meno ambiziosa di quanto sembri, cioè proprio impedire che la paura si prenda anche tutto il resto.
1: Sì, e tra l'altro ricordiamo che dietro il fenomeno dell'immigrazione in massa a Ceuta poi ci sono anche esseri umani, quindi cultura vuol dire anche non preferire i libri agli esseri umani e quindi cercare di essere più accoglienti possibili, anche se in una situazione così difficile come quella di Ceuta, e forse la lettura di un buon libro può sicuramente aiutare. Francesco Fiori, grazie mille per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a te Mattia, una felice giornata a te e a chi ci ascolta, hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Rita Payés, cantante catalana con un brano intitolato El Servatillo, pubblicato nel 2024. Ancora un brano con Ezio Bosso, un brano tratto dalla colonna sonora del film Rosso come il cielo di Cristiano Bortone. Il titolo della canzone, del brano, è Allegretto, Les Chevaliers sans lunettes.

0: L'agenda.
1: A Locarno, negli spazi della biblioteca cantonale, alle 18 inizia la conferenza Angelo Casè e Bruno Nizzola, cantori del quotidiano. Gli interventi sono affidati ai relatori Flavio Catenazzi e Maria Vill, mentre la conduzione della serata è a cura del moderatore Stefano Codiroli. A Bellinzona, all'interno della corte di Palazzo Civico, alle 12 si svolge un incontro chiamato Votazione sulla Fortezza. Il municipio incontra la popolazione, l'appuntamento è rivolto ai cittadini e agli organi di stampa per fornire informazioni da parte dell'amministrazione comunale sul voto sul progetto della fortezza di Bellinzona. Lugano, presso la sala teatro del centro culturale LAC in piazza Bernardino Luini, alle 20 va in scena La Catastrofa, oratorio per Marcinelle. L'opera è scritta dal giornalista e autore Paolo Di Stefano. La struttura narrativa prevede un'alternanza tra le esecuzioni musicali della cantante Etta Scollo e le letture interpretate dall'attore Leonardo De Colle. A Biasca, alle 20 alla sala del Teatro Tan, rappresentazione della pièce Lo Zoo di Vetro. Presso il patio del Palazzo Civico di Lugano è possibile visitare l'esposizione GEA Lugano Art Fest. La mostra propone un approfondimento sulle tecniche del carnet de voyage, del disegno dal vero. Sempre in ambito artistico, alle 18 si svolge la conferenza dal titolo Matthias Grünewald, pittore mistico del Rinascimento tedesco, con l'intervento del professor Edoardo Villata, autore del saggio presentato, e sarà affiancato dalla ricercatrice Claudia Gaggetti. Il dibattito analizza la traiettoria artistica e spirituale di questo pittore rinascimentale. All'auditorium del campus ovest dell'Università della Svizzera Italiana, a Lugano, dalle 18.30 si tiene l'evento istituzionale Facciamo Conoscenza, lezione inaugurale del professor Fabrizio Colella. L'accademico, nella sua funzione di professore universitario, illustra l'impatto delle scelte manageriali sulle assunzioni e sui salari, con particolare attenzione alle dinamiche dei lavoratori frontalieri. Alle 20 la sala del Consiglio Comunale a Palazzo Marcacci a Locarno ospita la giornata della democrazia con un dibattito. La serata pubblica viene inaugurata da Nicola Pini, sindaco della città. Dopo la presentazione dei partecipanti alla proiezione di un video informativo, alle 20.30 inizia una discussione attorno al concetto di neutralità.
2: Ciao, bambina, un bacio ancora.

un omaggio a Domenico Modugno con la cantante pisana Giulia Pratelli e il chitarrista livornese Luca Guidi in questa L'ultimo bacio. Piove, ciao ciao, bambina. Ancora un brano e poi prima edizione dell'RG, quello delle 7.30, David Vireyes, Tapame che tengo frio.

0: Pippo Russo è un sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore e docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, collabora con giornali e periodici e conduce il blog Cercando Oblivia. Pippo Russo commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione, oggi al nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35. Battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. E la Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle elezioni di midterm. Vacilla in Germania il cosiddetto cordone sanitario. Alcuni candidati della CDU aprono ad un'alleanza con l'AfD in vista delle elezioni in altre 2 regioni domenica prossima. E per lo sport, al via stasera il massimo campionato svizzero di hockey. Lugano ospiterà il Ginevra, l'Ambrì debutterà in trasferta contro la Joie. Tutte le squadre in pista alle 19:45. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale nei prossimi 20 anni, poggia su basi decisamente lacunose e stime finanziarie fragili, malgrado il supporto del Politecnico di Zurigo. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale, ma sentiamo tutti i dettagli con Anna Valenti da Berna.
4: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze, che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose come l'uso dinamico della corsia di emergenza non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
3: Le mance non verranno tassate, neanche quelle versate con pagamenti elettronici. Il Parlamento ha bloccato sul nascere un'idea della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che nella prossima riforma dell'AVS prevedeva di considerare le mance facoltative parte del salario. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Nazionale ha accettato con 125 voti contro 51 una mozione che chiede di escluderle dal reddito imponibile. Il motivo principale? Evitare differenze con quelle versate in contanti. Sulle mance non verranno quindi dedotti i contributi per l'AVS né verranno tassate fiscalmente. E oggi si torna a parlare di F-35 in Parlamento a Berna. A causa dei maggiori costi, il governo ne vuole comprare 30 anziché 36, ma già questi 30 necessitano di 400 milioni supplementari contenuti nel messaggio sull'esercito 2026. Ne discuterà il Consiglio nazionale, seconda Camera, ad occuparsene, con la sinistra che farà ostruzionismo, mentre da destra si chiederanno invece più soldi per tornare alla flotta inizialmente prevista. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
5: Fra armamenti e immobili, da votare al nazionale ci sono 3 miliardi e mezzo di franchi, ma di nuovo c'è soprattutto che si tratta del messaggio governativo che inizia a concretizzare i nuovi orientamenti dell'esercito, quindi niente artiglieria e molta difesa terra-aria. Ed è il messaggio che sdogana la nuova pistola 26, la Sig Sauer P320, che nei test comparativi aveva tutt'altro che brillato. Il dibattito odierno è però destinato ad attirare l'attenzione per un altro aspetto, complici le rivelazioni dell'alta vigilanza parlamentare sulle trattative con gli Stati Uniti per gli F-35. Non è ancora il momento di un'eventuale commissione parlamentare d'inchiesta. Il PS potrebbe decidere formalmente oggi pomeriggio il lancio di una corrispondente iniziativa. Prima ci sono infatti da discutere circa 400 milioni di costi supplementari, dovuti al rincaro, che permetterebbero l'acquisto di 30 aerei sui 36 desiderati. La sinistra chiederà la non entrata in materia. Dovesse fallire, i Verdi ci riproveranno col congelamento del credito, in attesa che il governo rifaccia i compiti. La capogruppo Greta Ghisin.
6: Importante è che il Parlamento possa discutere sulla base delle nuove informazioni e con una conoscenza un po' più veritiera e approfondita di quello che è il contratto d'acquisto, perché fino ad oggi abbiamo deciso sulla base di informazioni false.
5: Alcuni deputati PLR e UDC chiederanno invece più soldi, con un credito aggiuntivo di 1 miliardo, per poter acquistare i 36 caccia come previsto. Thomas Urter, UDC.
7: Noi abbiamo detto sempre abbiamo bisogno 36, anche davanti il popolo per la votazione, con un budget da 90 miliardi franchi. Non è difficile trovare quale 100 milioni franchi.
5: Insomma, è una questione di sicurezza e priorità, sostiene l'UDC, si rinuncia altrove.
3: Negli Stati Uniti sono ora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dalle elezioni di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa un elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
8: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
9: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges, but that's the only way that can be. I don't see how anybody can challenge it.
8: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2 i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
10: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
8: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni, oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i 3 giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione, la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
3: E il presidente americano ieri sera ha anche dichiarato che Ucraina e Russia avrebbero accettato di fermare gli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche. Una tregua annunciata in un post, per ora senza conferme chiare, da Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua apertura ad una possibile intesa con il Cremlino, ma chiede garanzie di reciprocità. Il portavoce del Cremlino Peskov dice che qualsiasi richiesta in tal senso sarà ben accetta, ma non conferma un'intesa. L'accordo di massima tra le parti prevederebbe l'esclusione reciproca dai bombardamenti di centrali elettriche, impianti petroliferi e canali per l'approvvigionamento alimentare. In Germania adesso, dopo le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt, che hanno visto una netta affermazione del partito di ultradestra AfD, domenica prossima si tornerà a votare nelle regioni di Berlino e del Mecklenburgo-Pomerania. Soprattutto in quest'ultima si prevede un'ennesima vittoria dell'AfD, cosa che spinge diversi esponenti della CDU del cancelliere Merz a prime aperture nei confronti della destra radicale. Da Berlino, Walter Raue.
11: In futuro dobbiamo essere più aperti nella ricerca dei nostri possibili alleati di governo e non escludere a priori eventuali coalizioni con l'AFD. Se questo è quello che vogliono gli elettori, dobbiamo accettarlo. È con queste parole che il vicepresidente dei cristiano-democratici nel Mecklenburgo-Pomerania, Sascha Ott, ha osato infrangere ieri il cosiddetto cordone sanitario eretto dai vertici della CDU e degli altri partiti moderati tedeschi per isolare il partito della destra radicale. Alle elezioni amministrative di domenica prossima nella regione tedesco-orientale, la CDU rischia di incassare una nuova pesantissima sconfitta. I sondaggi vedono il partito del cancelliere Friedrich Merz solo intorno al 7%, 10 punti in meno rispetto a 5 anni fa. L'ultradestra delle Alternative für Deutschland viene attestata invece intorno al 38%, ben 22 punti in più rispetto al 2021. Il cordone sanitario eretto dai partiti moderati è un boomerang, ha dichiarato Sascha Ott in un'intervista alla Ostsee Zeitung. Non ha infatti danneggiato l'AfD, bensì in prima linea la stessa CDU. Nello stesso avviso è anche l'ex leader della CDU nel Mecklenburgo, Axel Hochschild. Un'alleanza con la destra radicale non è il nostro obiettivo preferito, ma in mancanza di alternative può e deve essere un'opzione. Una simile ipotesi viene tuttavia esclusa categoricamente dal cancelliere e presidente della CDU Friedrich Merz e potrebbe provocare una scissione dei cristiano-democratici.
3: 12 paesi europei, tra cui Germania, Francia, Danimarca e Svezia, chiedono all'UE di rafforzare la propria presenza nell'Artico, sempre più al centro delle tensioni geopolitiche. Le grandi potenze, in particolare Stati Uniti, Russia e Cina, si stanno muovendo da tempo. Al vertice tenutosi in Finlandia si è discusso della posizione che potrebbe assumere l'Unione Europea per preservare la pace e non solo. Sentiamo i dettagli con Sofia Stroppini.
12: Le mire delle grandi potenze mondiali sull'Artico sono percepite come una minaccia per la pace in Europa. Così il cancelliere tedesco Merz, che insieme ad altri capi di Stato e di governo dell'UE ha partecipato al vertice di Rovaniemi in Finlandia. L'Artico è cruciale per svariati motivi, per esempio per ragioni di sicurezza. Si è quindi discusso di come implementarla. Una strategia esiste già, ma è datata a 2021. Nel frattempo, con la guerra russo-ucraina, la sua protezione deve essere accresciuta per contrastare anche le minacce rappresentate dall'attuale guerra ibrida. Le potenzialità dell'Artico fanno gola anche ad altre potenze. La grande quantità di terre rare custodite sotto il ghiaccio, così come i terreni sconfinati e le temperature gelide ideali per edificare data center in futuro. A questo si aggiungono nuove rotte commerciali marittime. Tuttavia, dall'incontro emerge che l'approccio dell'Unione Europea, diversamente dalle altre superpotenze mondiali, sarà orientato anche alla protezione dell'ambiente.
3: Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età minima, l'età limite, non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti invece dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Grattacapi all'orizzonte per il premier britannico Andy Burnham. Ieri i leader nazionalisti di Galles, Scozia e Irlanda del Nord si sono riuniti a Cardiff in un incontro storico dal quale hanno avvertito Londra di prepararsi ad un possibile futuro senza il Regno Unito nella sua forma attuale. Un tema rilanciato a sorpresa anche da Donald Trump nel fine settimana. In Irlanda, per un torneo di golf, il presidente americano ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Ma ci dice di più Loretta Dal Pozzo da Londra.
13: Il tempo di Westminster sta arrivando alla fine. È il messaggio provocatorio lanciato dal gallese Rina Purewarth, lo scozzese John Sweeney e Michelle O'Neill dello Sinn Féin. In un memorandum, i tre leader indipendentisti, per la prima volta al potere contemporaneamente, rivendicano il diritto dei rispettivi popoli all'autodeterminazione, aprendo una nuova sfida a Londra. Il sostegno all'indipendenza è del 47% in Scozia, del 36% in Irlanda del Nord e del 32% nel Galles. Cardiff non prevede un referendum in questa legislatura, Edimburgo lo vuole entro 5 anni e in Irlanda del Nord lo Sinn Féin punta alla riunificazione irlandese entro il 2030. Le reazioni non si sono fatte attendere. Gli unionisti accusano Michelle O'Neill di non avere l'autorità per parlare a nome dell'intero governo nordirlandese. Critiche anche dai conservatori gallesi, secondo cui il governo dovrebbe concentrarsi su sanità e istruzione. Downing Street ribadisce che oggi non esiste il consenso necessario per nuovi referendum. E poi c'è il nodo economico. I 3 governi devoluti ricevono circa 92 miliardi e mezzo di sterline l'anno attraverso il sistema britannico. Ma la pressione è reale su Andy Burnham, sostenitore di una maggiore devoluzione dei poteri. I 3 governi ancora fortemente dipendenti da Westminster immaginano un futuro lontano dall'attuale centro del potere.
3: E questa edizione si ferma qui. Io vi lascio allo sport. Grazie e a più tardi.
14: Lo sport.
15: Inizia il campionato di National League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, orario canonico per il nostro campionato di hockey su ghiaccio. Tutte e 7 le sfide inizieranno allora alle 19.45. Lugano Servette, teoricamente alla Corner Arena, andrà in scena una possibile playoff, mentre in trasferta l'Ambri Piotta sfiderà la Joie, come dire una possibile playout sempre sulla carta. Le ventinesi che non potranno contare, lo ricordo, sugli infortunati a Vir Tanen, Terranio, Bachmann, ben 3 difensori, e con Pestoni relegato in tribuna, mentre i bianconeri non giocheranno o non potranno giocare meglio i 2 attaccanti sempre infortunati, Dario Simeon e la giovane Henry. I vice campioni svizzeri del Davos debutteranno in casa contro il Lugnau, mentre i campioni del Friburgo saranno impegnati a Vienna per una serata completata da Zurigo, Berna, Rosanna Zugo e Rapper contro Kloten. Ricordo anche la Rete 1 seguirà tutto il campionato come sempre in diretta in sport e musica, a seguire per gli appassionati After Hockey il nostro salotto radiofonico post partita. Nel calcio di Serie A, ieri l'Inter ha vinto in casa 5-3 contro l'Udinese, la Roma si è imposta a Torino 2-0, mentre il Como in casa ha battuto 2-1 il Parma.
16: La meteo.
17: Il tempo fino a questa sera al sud, questa mattina nuvoloso, nel pomeriggio almeno in parte soleggiato con nuvolosità soprattutto sui rilievi, in Engadina ben soleggiato a basse quote, temperatura massima attorno a 26 gradi, in Alta Engadina 21.

Brano gioioso questo con la Orchestra de Musiques d'Arrel de Catalunya, un brano di Dani López con Anna Ferrer, la voce di Anna Gual Vendrell, titolo di questo brano Bonsai. È il momento di darvi alcune anticipazioni, alcune notizie su quello di cui vi parleremo oggi, in particolare ad Alphaville. Parliamo di archeologia nella nostra pagina locale. Attorno alle 11.05 il Museo Archeologico L'Ateneum di Neuchâtel festeggia 25 anni e per l'occasione propone un programma ricco di eventi, tutti dedicati al tema dei futurs désirables, cioè i futuri che vorremmo, desiderabili. L'archeologia e lo studio del passato possono aiutarci a costruire il domani e ad affrontare le grandi sfide del presente. Malena Villa ne parla con Géraldine Delay, vice direttrice del museo. E poi alle 11.45 parliamo di intelligenza artificiale, perché martedì 8 settembre OpenAI, l'azienda madre di ChatGPT, ha annunciato di aver risolto uno dei celebri problemi del millennio grazie a un modello di intelligenza artificiale, un problema matematico importante, un risultato che potrebbe segnare una svolta nella ricerca matematica, ma che apre anche interrogativi sul ruolo dell'IA, sull'attribuzione del merito scientifico e sul futuro del lavoro dei matematici. E noi ne abbiamo parlato con Alessio Figalli, professore al Politecnico di Zurigo di matematica e medaglia FALS 2018. L'intelligenza artificiale sta facendo avanzare la matematica o rischia di trasformarne radicalmente il significato? Vi proporremo l'intervista attorno alle 11.45. Per quanto riguarda il nostro approfondimento, parleremo di lettura, di capacità di lettura nella fascia giovane della popolazione. Queste capacità stanno diminuendo in modo sempre più accelerato. Il fenomeno si era registrato già a partire dal 2012, ma dal 2022 l'erosione di questa capacità è aumentata, lo dice l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, attraverso la pubblicazione dei risultati dello studio internazionale PISA 2025, che riguarda 91 paesi, fra cui 38 membri dell'OCSE. E noi ne abbiamo parlato con Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero, anzi ne parleremo con Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, e con Federico Battini, ordinario di pedagogia sperimentale alla Sapienza di Roma, che saranno ospiti di Mario Fabio in Alphaville oggi a partire dalle 12. Questo dunque per quanto riguarda alcuni dei contenuti di Alphaville. Vi ricordo che potete poi comunicare con noi, scriverci allo 079 382 6765 079 382 6765. Noi continuiamo in musica con Marilyn Moore, Is You Is or Is You Ain't My Baby.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30, dati incompleti e finanziamento poco chiaro, il controllo federale delle finanze critica, il progetto trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm. In Medio Oriente una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz mentre proseguono gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Il petrolio vola a $107 al barile. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: al sud nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, al nord in prevalenza soleggiato, temperature massime attorno a 26 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Questo paese è stato fatto per tutti, per me e per te, cantava Woody Guthrie, grande ispiratore del revival folk americano, grande cantore degli Stati Uniti, visti dal basso, solidali e aperti a tutti. Una voce grandissima della musica americana qui su Rete 2. Sono le 8:03, questa è Verde Aurora, il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Daniel Ritzer.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
0: Oggi ci parli di un articolo che è un'intervista a uno dei curatori di un libro che riporta il dibattito attorno al rapporto tra il nostro paese, la Svizzera, e il fascismo di Benito Mussolini.
1: Dici bene, sì, è un articolo che oggi alla Regione si trova a pagina 19, quindi nella sezione della cultura, un articolo a cura del nostro nuovo collega appena arrivato in redazione un paio di settimane fa, Federico Franchini, e quindi come dicevi nell'introduzione, il gancio è diciamo la pubblicazione di questo volume a cura dell'Università di Losanna, che come probabilmente molti si ricorderanno era finita un po' come Ateneo di Studio, un po' al centro di una polemica, certo. Quando si scoprì che quel titolo di honoris causa conferito nel 1937 a Benito Mussolini non era mai stato ritirato. Ecco, quindi il professore Jean-Philippe Lerege, che ha curato questo volume, spiega un po' la scelta dell'università di non ritirare il titolo, piuttosto di avviare un lavoro di ricerca, di approfondimento, per andare a capire esattamente quali fu il legame della Svizzera col movimento fascista dagli anni 20 fino agli anni 40, probabilmente anche con qualche aggancio all'attualità. E quindi chiaramente viene un po' smontata, se vogliamo, la narrazione, lo dice il professore a un certo punto, questa narrazione della Svizzera come isola felice, impermeabile alle idee fasciste. Poi si riferisce non soltanto al fascismo di Mussolini, ma anche al corporativismo di Salazar in Portogallo, al franchismo spagnolo, quindi tutto quel movimento, quella chiamiamola onda nera europea di quegli anni, in cui diciamo, spiega, nel Cantumbo, ma in Svizzera in generale, aveva attecchito anche un po' con un'illusione, diciamo, di baluardo anticomunista. Ecco, interessante chiaramente riflettere oggi, e quindi l'esercizio non è un esercizio di revisionismo storico fine a se stesso. Penso per esempio oggi, quando si sentono esponenti di alcuni partiti esprimere delle simpatie per il generale Vannacci piuttosto che per l'AfD tedesca, quasi come un freno all'espansione delle politiche, delle idee europeiste, chiaramente c'è un qualche riferimento che può tornare in me. C'è anche una parte della pagina, quindi una seconda intervista che accompagna il lavoro dell'Università di Losanna, riferito proprio al Ticino e quindi a quale fu anche qui da noi il legame, l'impatto. Devo dire, diciamo per onore di cronaca, è un tema che era già emerso tra febbraio e marzo di quest'anno, quando ti ricorderai, si ricorderanno i radioascoltatori, c'era questa discussione in merito a quella marcia su Lugano di movimenti di estrema destra, prima autorizzata, poi annullata, certo. ci furono tante discussioni, quindi noi come regione avevamo intervistato la collega Cristina Pigno, aveva intervistato uno storico che tra l'altro scrive nel libro dell'Università di Losanna, Damir Skenderovic, che ha studiato i movimenti di ultradestra, che studia i movimenti di ultradestra in Svizzera, e a Cesare quel che di Cesare, Francesco Sottobosco nella sua rubrica aveva proprio raccontato con una certa ironia quella marcia su Belinzona, diciamo, del Ducetto di Porza degli anni 30, respinta dagli antifascisti di Canevascini, che è proprio il tema di cui parla lo storico Mauro Ceruti nell'intervista che fa Federico Franchini, e dove spiega che probabilmente, quasi come un paradosso, la vicinanza con l'Italia in qualche modo ha permesso diciamo di sviluppare degli anticorpi contro il fascismo, anche per un sentimento quasi anti-italiano, questo evidentemente pone anche dei problemi, però chiaramente ratifica quello che spiega il professore di Losanna e quindi di una Svizzera, di un Ticino non completamente impermeabile a quelle idee.
0: E tra l'altro leggiamo che il primo fascio di combattimento fondato all'estero nacque proprio a Lugano nel 1921. Insomma, un tuffo nella storia estremamente interessante che parte dal dottorato conferito dall'Università di Losanna al Duce nel 1937. Le polemiche attorno a questa vicenda hanno poi prodotto un volume di ricerche, che è poi quello che devono fare le università, potremmo dire, e c'è un'intervista a uno dei curatori, Jean-Philippe Lerèche, sul quotidiano La Regione. Beh, grazie Daniel Ritzer per avercene parlato. A presto.
1: Grazie a te Mattia, una buona giornata a tutti.

0: In altre parole.
1: Oggi con il nostro ospite parliamo di memoria nella sua doppia accezione umana e digitale. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Lei insegna sociologia presso le università di Firenze, Genova e Teramo, è giornalista, scrittore, collabora con le testate Domani, Corriere dello Sport, Stadio, Guerin Sportivo, Lettera 43, ha scritto numerosi saggi e romanzi. La sua più recente opera di narrativa è L'estate di Totò Schillaci, che è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Allora, il nostro punto di partenza di oggi è una sua dolorosa esperienza personale, come milioni di altri utenti è stato vittima nel 2025 del drastico taglio impresso da Yahoo Mail, cioè un provider di posta elettronica, lo spazio disponibile per archiviare le mail. Si è passati da 5 terabyte a 15 gigabyte, praticamente un taglio del 98%. Allora,

0: Vogliamo prima di tutto raccontare, Pippo Russo, che cosa è successo?
1: Ma intanto è arrivata appunto questa mail di avviso da parte del gestore del servizio che avvisava appunto di questo drastico taglio della memoria disponibile. Voglio fra l'altro ricordare una cosa: all'origine Yahoo metteva a disposizione spazio indeterminato, infinito teoricamente, per stilare le mail. Allora, essendo la mia mail esistente dal 2004, come porta anche, come sta scritto anche nel mio indirizzo di posta elettronica, mi sono trovato a dover gestire di fatto, a dover tagliare 25 anni di memoria digitale, 25 anni di mail, 25 anni di scambi, 25 5 anni di memoria personale e di vita vissuta. E si è trattato di una scelta non semplice. Va aggiunto, l'alternativa era comprare uno spazio da pagare mese per mese per garantirsi un congruo spazio digitale che comunque non minimamente andava a pareggiare quello dei 5 terabyte previsti e promessi in un altro momento. L'effetto è stato quello di dover passare lunghe settimane a stabilire cosa conservare e cosa no, con questo counter che non finiva mai di rimanere lontano dallo spazio teoricamente disponibile, fino a che non si arriva alla scelta drastica di tagliare tutto quello che hai lasciato nel passato per raggiungere quella che viene indicata come linea di galleggiamento. È stata anche l'occasione, voglio dire, per riscoprire pezzi di me stesso, così come sarà stato per tutte le altre utenti e utenti che si sono confrontate con questo problema, scoprire cose e riscoprire cose che avevo proprio dimenticato di me stesso. È stato un grande disperdere di segmenti dell'identità personale, che è stata anche una cosa abbastanza drammatica.
0: Eh sì, lo immagino, anche perché nelle nostre email, in questo caso nello spazio riservato da Yahoo Mail, sono conservate tante cose, tanti messaggi che vanno indietro nel tempo. Ma e dunque come ha risposto a questa necessità di tagliare? Ha dovuto selezionare, abbandonare proprio pezzi di memoria, Pippo Russo?
1: Ma l'idea di partenza sarebbe quella di cancellare le cose che ritenevi non ti servissero. E all'improvviso ti trovi a dover fare i conti con l'idea stessa di cosa che non ti serve. Cioè, se tu sapevi che quella cosa la potevi stivare, è una cosa che alla fine diventa indispensabile, anche il superfluo della nostra vita diventa indispensabile. Ora, noi ogni volta che vogliamo raccontare noi stessi, è come se facessimo una sceneggiatura di un film che deve durare 2 ore e quindi deve avere un inizio, uno svolgimento, una fine, ed è fatta di tutti i tempi morti della nostra vita, o quei tempi che riteniamo morti, che non possiamo fare entrare in una narrazione che non può essere coestensiva del nostro stesso tempo di vita. Ecco, in piccolo si fa una medesima esperienza quando ci si ritrova a dover, come dire, tagliare o bonificare parte della propria memoria elettronica perché devi compattare in 15 giga quella che la tua vita digitale. È come fare una sceneggiatura forzata, è un po' come mettere la propria vita in un letto di Procuste, tagliare la testa e i piedi e farlo rientrare tutto in quel format. È una dinamica molto complicata. Inizialmente vai per selezioni e poi capisci che ci sono delle cose che devi tagliare, che proprio avresti voluto tenere con te, ma delle quali ti devi liberare. Ed è una cosa che finisci per fare non per scelta, ma perché c'è un'imposizione in termini di spazio vitale della tua memoria che ti è stato concesso.
0: Sì, tutto questo ovviamente al di là della, diciamo così, dell'esperienza individuale che lei ha vissuto, che è stata quella anche di altri milioni però di utenti di Yahoo Mail, c'è una riflessione più globale da fare, perché la promessa del digitale in fondo è sempre stata quella di una potenzialità infinita non solo nella produzione di contenuti, ma anche nella conservazione della memoria, in questo caso individuale, ma anche sociale. Ecco, cosa ci dice secondo lei il caso Yahoo su questa promessa digitale?
1: Ma ci dice che è una promessa che non può essere mantenuta e che la memoria digitale purtroppo è uno dei più grandi rischi che noi corriamo dopo aver vissuto l'abbaglio di averla vista come uno dei più grandi vantaggi. Io faccio sempre un esempio: se noi in un delirio di follia volessimo decidere di bruciare una biblioteca, dovremmo compiere un atto pesante che richiede una pianificazione, richiede giorni di pianificazione, e poi anche bruciarla quella biblioteca è un atto che richiede del tempo. Se noi vogliamo annullare una biblioteca digitale, ci basta un click e in un attimo tutto quanto sparisce. E questo è un aspetto che deve davvero fare paura, perché noi continuiamo a stivare pezzi della nostra storia, pezzi della nostra memoria, ma anche le pubbliche amministrazioni sempre di più mettono tutto quanto in digitale. E si tratta di una condizione di rischio molto più elevata di quanto non siano, di quanto non sia l'attività di stivare memoria materiale, memoria documentale, laddove per documentale dobbiamo in questo caso intendere il documento fisico, tattile. E il grande rischio della memoria digitale è proprio quello, che in un click tutto quanto viene eliminato e che soprattutto non c'è questo spazio, tutto questo spazio per stivarla che ci era stato promesso.
0: E d'altra parte però Pippo Russo, tornando alla sua esperienza individuale, cioè quella di dover selezionare, in fondo è così che funziona anche la memoria umana, cioè noi non possiamo ovviamente trattenere tutto quello che ci è successo, che abbiamo vissuto, i sentimenti, le parole, facciamo una selezione. In fondo forse è anche giusto e utile fare una selezione, dei propri contenuti e della propria vita digitale?
1: Ma per un verso questo è corretto, noi non possiamo trattenere nella nostra memoria tutto quanto. Per un altro verso è proprio per questo motivo che noi ci affidiamo a dei supporti ai quali in compiglio notarile affidiamo grossa parte di noi stessi, proprio perché non possiamo trattenerla in noi. Quindi l'avere dei supporti di memoria è una cosa indispensabile. Vedersene ridurre il capitale in modo drastico è un atto che ci mette in chiara difficoltà. Aggiungo che comunque dovremmo essere noi a scegliere se e come liberarci di parte della nostra memoria. Non dovremmo vedercelo imposto. Fra l'altro, mi torna in mente una suggestione a proposito della capacità di stivare memoria umana, che era contenuta nel romanzo di William Gibson, Johnny Mnemonic, genere
0: Certo.
1: cyberpunk, quello in cui non era più possibile rendere sicure la circolazione delle informazioni, e le informazioni venivano trasportate tramite corrieri umani che le detenevano nella propria memoria individuale attraverso l'inserimento attraverso una porta USB. E ricordo che la particolarità è che proprio perché la memoria umana non può avere una infinita capacità di stivare, il protagonista della storia, appunto Johnny Mnemonic, per far spazio nella propria memoria individuale, che diventava a questo punto un dispositivo, aveva dovuto cancellare tutti i ricordi della propria infanzia. Ecco, Questo discorso che stiamo facendo mi fa tornare un po' a quella suggestione della fantascienza cyberpunk, che come al solito la fantascienza vede in anticipo problemi umani e sociali che affronteremo 20 o 30 anni dopo.
0: Non è d'accordo Kovacic con questa sua idea della fantascienza, tra l'altro ne stiamo parlando proprio di fantascienza, della sua capacità di immaginare mondi possibili nel nostro dossier delle 11:30 questa settimana. Beh, certo, la memoria è un tema straordinariamente interessante, soprattutto se legato al digitale. Pippo Russo, grazie per averci raccontato questa sua esperienza personale, a domani.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
2: Rete 2.
3: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovie. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge il suo tentativo di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm. In Medio Oriente una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz mentre proseguono gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Il petrolio vola a $107 al barile. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo ferroviario e stradale nei prossimi 20 anni, poggia su basi decisionali lacunose e stime finanziarie fragili, malgrado il supporto del Politecnico di Zurigo. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale. Sentiamo tutti i dettagli da Berna con Anna Valenti.
5: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze. Che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità? Lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati? Poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose come l'uso dinamico della corsia di emergenza non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
4: Negli Stati Uniti, sonora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dalle elezioni di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa un elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
6: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
7: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges, but that's the only way that can be I don't see how anybody can challenge it.
6: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump, brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2, i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
8: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
6: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni. Oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i tre giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione, la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
4: Degli aerei da caccia della NATO hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo della Lituania. Lo Stato Maggiore dell'esercito polacco ha anche lanciato operazioni militari aeree sul territorio nazionale a causa degli attacchi dei droni russi contro la vicina Ucraina. L'operazione militare polacca si è nel frattempo conclusa senza incidenti. Secondo l'emittente nazionale lituana LRT, che cita il Centro Nazionale per la Gestione delle Crisi, il drone è precipitato in una zona rurale nella parte centrale del paese. Non ci sono ancora conferme sull'origine del velivolo. In Medio Oriente adesso, dove una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz e proseguono anche gli attacchi con missili e droni condotti dai ribelli filo-iraniani Houthi nello Yemen verso l'Arabia Saudita. Ieri 13 civili sono rimasti feriti. Gli aggiornamenti in redazione con Sofia Stroppini.
9: Le guardie della rivoluzione iraniana e Pasdaran hanno comunicato che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitensi ha smentito, affermando che la petroliera a cui fa riferimento l'Iran era già stata colpita da un missile iraniano il mese scorso e poi l'attacco è stato reiterato sempre dall'Iran, stavolta però con un drone. Secondo gli Stati Uniti si tratta di un tentativo da parte dell'Iran di impedire ulteriormente la navigazione nello stretto. Proprio di questo, di come agevolare la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, si doveva discutere ieri in Oman in un vertice tra l'Iran e i paesi del Golfo, senza gli Stati Uniti, ma l'incontro è stato rimandato su richiesta dell'Arabia Saudita. Ancora troppo distanti le posizioni tra gli stati del Golfo e l'Iran per quanto riguarda la regolamentazione della navigazione nello stretto e qualsiasi discussione senza gli Stati Uniti non porterebbe al momento a risultati concreti. Il rinvio rappresenta ugualmente una battuta d'arresto a livello diplomatico. Cresce intanto la preoccupazione per la fornitura di petrolio, resa più complicata anche dalla maggiore pressione esercitata dagli Houthi sull'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, a sud del Mar Rosso. Stamattina il prezzo del barile di Brent si aggira attorno ai $107.
4: Per lo sport, oggi alle 19.45 inizia il massimo campionato svizzero di hockey. Il Lugano, privo degli infortunati Simeone e Henry, ospiterà il Ginevra alla Corner Arena. Ancor più di peso le assenze dell'Ambri Piotta, che sarà invece impegnato in casa della Joie. I leventinesi non potranno contare sugli infortunati Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Per le altre partite di serata, i campioni svizzero del Friburgo saranno impegnati a Bien e i vice campioni del Davos ospiteranno il Lagnau. Il primo turno è completato da Zurigo Berna, Losanna Zugo e Rapperswil Kloten. Ed è tutto per questa edizione, grazie e a più tardi.
10: La meteo.
0: Le previsioni fino a questa sera: al sud sarà nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, al nord in prevalenza soleggiato, temperature massime attorno a 26 gradi.

0: Paul Simon con questa Further to Fly, un brano tratto dal suo disco brasiliano del 1990, The Rhythm of the Saints. Paul Simon, uno degli artisti che ha contribuito più di tutti a portare in auge la world music alla fine degli anni Ottanta, ricordiamo quello che forse è il suo capolavoro, cioè Graceland. Sono le 8:44, anzi 45 minuti in questo istante, è il momento della nostra rubrica dedicata alle riviste.
1: La rivista.
0: Educare alla libertà e al pensiero critico, il compito della scuola, secondo Antonio Ballarò e Ilaria De Pasca, che firmano l'editoriale del nuovo numero della rivista Dissonanze, dedicato in gran parte alla scuola. E di scuola parlano in tanti e tante, spesso per inseguire la polemica del momento, ma ignorandone i bisogni pratici e i necessari strumenti per superare le disuguaglianze che ancora contraddistinguono l'accesso all'educazione. Buongiorno Bruno Simili.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei è caporedattore della rivista Dissonanze, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono trovare all'indirizzo web rivistadissonanze.it, pubblicata da Donzelli. Allora, perché dedicare gran parte di questo numero della rivista alla scuola? Che cosa c'è da dire che non sia già stato detto, Bruno Simili?
2: Allora, la rivista ha un carattere fortemente monografico. Ogni mese noi individuiamo un tema, anzi una parola, e nel corso del mese pubblichiamo una serie di articoli, dai 10 ai 12, poi a questi si affiancano anche articoli invece che parlano di altri temi, sono più legati a quello che succede di settimana in settimana. Non avevamo ancora, la rivista è uscita in aprile, non avevamo ancora dedicato un numero alla scuola, ma ci pensavamo da tempo. È un tema fondamentale, è forse il tema, anche le questioni politiche e le cose, diciamo, negative e le preoccupazioni che stanno sorgendo in molti di noi per quello che succede nel mondo e anche molto, molto vicino a noi, non possono prescindere dall'istruzione, dalla formazione dei cittadini domani. Di scuola sì, è vero, si parla molto, però si parla anche spesso male, come lei stesso diceva, in relazione alla polemica, alla proposta del ministro, all'editoriale che appunto cerca è alla ricerca della polemica su punti specifici. Non se ne parla, se non molto molto raramente, nel suo, diciamo, significato più pieno, in quella che appunto è la funzione, che è poi la funzione costituzionale, che è disciplinata da degli articoli specifici della Costituzione italiana, che vengono purtroppo da molto tempo smentiti, non sono gli unici, purtroppo, però in questo caso è particolarmente grave e soprattutto ha delle conseguenze particolarmente gravi per tutti, per i più giovani, ma anche per chi giovane non è più, insomma, per la società nel suo insieme. Abbiamo scelto di dare l'incarico della cura di questo numero a Antonio Ballarò e Ilaria De Pasca, che lei ha già citato, che firmano l'editoriale di presentazione, che sono nella nostra redazione e che sono appunto tra l'altro due insegnanti e che quindi la scuola la conoscono e la vivono dall'interno.
0: Sì, tra l'altro lei diceva la scuola è al centro, diciamo, non solo in Italia, non solo in Svizzera, ma in tutta Europa, se soltanto pensiamo che la FDE, che ha appena diciamo avuto un risultato molto buono nella Sassonia-Anhalt, nel Länder tedesco, ha al centro del suo programma proprio la scuola, no? E delle modifiche che molti potrebbero giudicare inquietanti nella accesso democratico alla scuola. E poi, tra l'altro, sì, di scuola abbiamo parlato anche noi, perché sono iniziate da poco anche qui in Svizzera. Abbiamo dedicato un dossier di una settimana alla scuola qui da noi in Svizzera italiana. Ma dicevamo del dibattito pubblico sulla scuola, dunque Italia, Svizzera, Europa, come può essere reindirizzato questo dibattito pubblico verso quelle che sono poi le reali esigenze di studenti e insegnanti, spesso molto materiali anche?
2: Ma allora, innanzitutto non sottovalutando le proposte che da tempo arrivano, mi aggancio a quello che lei diceva un attimo fa, dalle forze estreme, perché la proposta di AfD, che come sappiamo ha avuto questo risultato, insomma,
0: storico,
2: atteso, ma
0: esattamente
2: atteso, ma comunque storico, e il 20 settembre ci saranno altre due elezioni importanti, una delle quali nella città-stato di Berlino, dove AfD non avrà certamente questi risultati, ma in ogni caso, ecco. Però quelle proposte non vengono soltanto da AfD, cioè la creazione di classi speciali, ad esempio, non viene soltanto da AfD, ma viene dalle destre, e anche dalle destre considerate moderate, e sono proposte che si leggono su quotidiani, e appunto certamente non considerati estremisti. In Germania il capogruppo dei liberali FDP, proprio in Sassonia-Anhalt, Andreas Silbersack, ha un bambino con la sindrome di Down, e ha manifestato pubblicamente la sua preoccupazione perché l'istituzione di scuole speciali per disabili e migranti è una proposta concreta che verrà attuata. Poi i tempi di formazione dei parlamenti dei diversi Länder in Germania sono lunghi, quindi vedremo chi sarà effettivamente il presidente e se sarà AfD il presidente del Land. Però queste proposte vengono fatte anche in Italia. Come indirizzare, perché questa era la domanda, verso una scuola diversa, le reali esigenze di studenti e insegnanti? Noi crediamo ascoltandoli, ascoltando le loro esigenze. Questo numero, che da qui alla fine del mese pubblicherà una dozzina di contributi, anzi forse 13, e comprende, al di là dei curatori, contributi di insegnanti, di dirigenti scolastici. Parliamo di partecipazione, ad esempio, parliamo di collegialità, molto difficile da mettere in pratica, ma fondamentale nella scuola: partecipazione degli insegnanti, partecipazione anche dei docenti. Anche da questo punto di vista le forme di partecipazione, di discussione, di dibattito in Italia sono sempre più osteggiate, insomma sono sempre più frequenti le visite di ispettori mandate dal ministero, laddove ci sono dibattiti e discussioni che non sono graditi, insegnanti a rischio di sospensioni. Cioè, queste cose ormai sono molto diffuse. Certo, questo non aiuta la vita, la formazione, diciamo, dello spirito critico, e la formazione dell'individuo, che è uno dei compiti fondamentali della scuola, al di là naturalmente dell'istruzione, insomma, dei fondamenti, no? Per cui ci si perde molto nel dibattito sui programmi, sul cambiamento dei programmi, cosa naturalmente molto importante da non sottovalutare. Spesso però si perde di vista quello che è appunto l'obiettivo più generale, che è quella proprio della formazione di cittadine e cittadini.
0: Sì, tra l'altro ricordo che in Svizzera italiana, come nel resto della Svizzera, esistono delle classi cosiddette speciali di integrazione differenziata. Ci sono vari progetti per cercare di superarle. Ma
2: infatti il problema esiste, cioè voglio dire, ci sono problemi estremamente concreti che sono stati spesso sottovalutati, certo, diciamo, da una parte progressista, no? In Italia, nelle nostre città, ci sono ma per esempio per l'integrazione linguistica, fin dalla scuola elementare ci sono dei problemi molto seri, servono delle risorse, servono dei progetti che
0: non
2: devono
0: si può solo
2: essere.
0: Dire integriamo e
2: No,
0: poi non ci sono le
2: assolutamente no,
0: risorse
2: questo ha
0: per
2: avuto,
0: farlo,
2: no.
0: ecco, certo.
2: Questo, anzi, questo ha fatto dei danni enormi, cioè il mito del multiculturalismo come processo automatico e naturale ha fatto dei danni enormi ed è forse anche all'origine della reazione, insomma, dei risultati elettorali che queste forze estreme stanno raccogliendo in giro per l'Europa.
0: Eh sì, questo è un tema estremamente interessante, chissà, magari ci ritorneremo, Bruno Simili, con lei. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo che stiamo parlando della rivista Dissonanze, si trova all'indirizzo web rivistadissonanze.it ed è pubblicata da Donzelli Editore, un numero in gran parte dedicato alla scuola con tanti contenuti da leggere sul web. Bruno Simili, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato. Buona giornata.

Un cameo di Francesco Guccini in questa canzone di Samuele Bersani è Pacifico, le storie che non conosci, che ci ha portato alle 8:59:42 secondi. È il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, intitolato 20 anni senza fallaci. Il nipote Perazzi dice una vita per la libertà, un laser di Sabrina Pisu. 20 anni fa moriva Oriana Fallaci, una delle giornaliste più famose al mondo, inviata di guerra, unica giornalista italiana sul fronte in Vietnam, voce temuta dai capi di Stato, autrice di bestseller come Intervista con la storia, Lettera a un bambino mai nato, Un uomo, un'Oriana Fallaci che a soli 14 anni faceva la staffetta partigiana con il nome di Battaglia Emilia. E allora questa puntata di Laser vuole raccontare Oriana Fallaci con la voce del suo nipote più caro, Edoardo Perazzi, in questo Laser di Sabrina Pisu, che chiude la nostra prima mattina insieme qui a Verde Aurora. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: coraggiosa, testarda, irriducibile, professionale e feroce.
1: Edoardo Perazzi è il nipote che è stato più vicino a Doriana Fallaci ed è l'erede universale.
0: Per me è sempre molto difficile ed emozionante parlare di Oriana, perché naturalmente tutti si aspettano di sapere della grande star del giornalismo mondiale, della grande scrittrice. Invece io ho in mente la zia, guai a chiamarla zia, sempre l'Oriana naturalmente mi avrebbe cavato gli occhi a chiamarla zia.
1: Emerge un aspetto riservato di Oriana Fallaci anche nella sua vita pubblica.
0: Assolutamente, cioè il caso di Oriana è molto strano, perché Oriana è una che ha fatto con la sua prosa mostra di tutta la sua vita. Apparentemente non è mai stata reticente a raccontare qualsiasi cosa, basti pensare che tutto il suo lavoro si basa sulla sua esperienza personale, sul fatto di raccontare la storia in prima persona, paragonare il giornalista a uno storico, è tipico di Oriana. Quindi c'è lei sempre, in tutti i suoi libri, in tutti i suoi grandi interventi giornalistici. Però è vero, sì, c'è un lato di Oriana che non emerge, cioè uno ha sempre in mente Oriana come una donna irriducibile, irraggiungibile e soprattutto d'acciaio. Ovviamente invece no, è una donna con le sue fragilità.
2: Sono una donna che si guadagna la vita scrivendo, o forse dovrei dire vive scrivendo, perché per me scrivere è un modo di vivere, il solo, non ne conosco altri. La mia vita è la vita di un giornalista, è la storia di un giornalista. Io non vengo, come la maggior parte delle donne che fanno del giornalismo, dalla cronaca mondana o dai servizi rosa, si usa a dire. Io vengo da ciò che si chiama in Italia la cronaca nera. Vale a dire, sono entrata in un quotidiano a 16 anni e mezzo, sono stata messa immediatamente a fare ciò che si chiama cronaca nera, giro dei commissariati, degli ospedali, storie di furtarelli o omicidi o disgrazie. Che è la scuola migliore di giornalismo, io credo, che esista al mondo. La mia parabola professionale, più o meno, è quella che tutti conoscono attraverso quello che ho scritto. Dalla cronaca nera poi sono passata a fare altri servizi, sempre in questo quotidiano di Firenze, tribunale, la corte d'assise, la pretura, la cronaca giudiziaria, insomma, altra buona scuola di giornalismo, a mio parere. Poi ho cominciato a fare qualche intervista e ho cominciato a lavorare abbastanza presto all'Europeo, ed è l'Europeo il fondo che mi ha lanciato. Dall'Europeo poi sono passata epoca per un certo periodo, ma sono tornata presto all'Europeo.
0: Una cosa che non si direbbe, ma Oriana, per esempio, anche sul lavoro chiedeva moltissimo, non aiuto, diciamo, però consiglio, nel senso che tutte le persone che hanno lavorato con lei, anche semplicemente come, tra virgolette, umili, diciamo, comunque come editor, si sono sentiti rivolgere richieste, ma secondo te? Ed era sincera, cioè non è che Oriana ovviamente scriveva da sola, decideva tutto da sola, però era sempre pronta a accettare consigli, cosa che mai si direbbe. E poi era molto generosa, oltre al fatto che era molto simpatica, molto spiritosa, questo va sottolineato. Un altro lato di un'Oriana che non è apparente, ma che invece a me è molto presente e molto caro, è che era una donna molto romantica, una donna molto femminile anche. Per esempio, arrivavi a New York e trovavi la casa perfettamente in ordine, piena di fiori, addirittura magari ti aveva fatto il letto e ti aveva preparato da mangiare, cosa che chiaramente non solo non era tenuta a fare, ma in più è veramente una delle persone più impegnate che abbia mai visto in vita mia. Oriana lavorava incessantemente dalla mattina alla sera e guai a disturbarla. E quindi invece ti stupiva con questi improvvisi gesti, questi slanci di affetto, magari duravano una frazione di secondo e poi ti sbranava vivo, però diciamo che c'erano molto spesso.
1: A proposito di sbranava vivo, cosa c'era secondo lei dentro la rabbia? Anche la parola rabbia torna nella vita e negli scritti di Oriana Fallaci. Cosa c'era dentro questa rabbia? Cosa la faceva appunto esplodere?
0: Erano tante le cose che facevano esplodere la rabbia di Oriana. Parlando in senso generale, le due cose che più la disturbavano erano senz'altro la difficoltà di ottenere certe cose, non solamente per sé, ma per il proprio lavoro, ma in generale, mi verrebbe da dire, per la collettività. Cioè, Oriana è una che ha sempre combattuto per il bene comune e soprattutto per la libertà. Lo so che può suonare un po' affettato dire queste cose, però in realtà era esattamente questo, cioè Oriana era costantemente alla ricerca della libertà e quindi naturalmente si incavolava da morire se questa libertà lei la vedeva calpestata. In qualsiasi modo odiava le tirannie di qualsiasi tipo, odiava i dogmi di qualsiasi tipo e soprattutto si urtava a venire incasellata in un modo oppure in un altro. Bisogna tenere presente che Oriana era sempre al lavoro. Era una perfezionista, era molto dura con se stessa in primis, quindi allo stesso modo si aspettava che chiunque si comportasse allo stesso modo, quindi molto spesso era disillusa e amareggiata dalle reazioni delle altre persone. Poteva essere qualsiasi cosa, poteva essere una cosa semplice, un compito che non era stato fatto secondo i suoi standard, oppure poteva essere ovviamente una cosa più grave, più importante. E poi era sempre solo esclusivamente concentrata sul lavoro, quindi tutto doveva ruotare attorno a questo.
2: Ammesso che io sia così brava, cosa di cui spesso dubito, perché tutte le volte io faccio un lavoro, consegno un articolo, un libro, tremo di malcontento, di paura di non averlo fatto bene. Quando lo rileggo non mi piace più. Se un segreto c'è, guardi, è l'interesse per l'uomo, è l'interesse per gli uomini. Non vorrei essere cattiva, ma oggi tutto sembra più facile. Tutti si accostano a tutti i lavori, a tutti i mestieri. Con una certa faciloneria, senza soffrirne, senza sopportare sacrificio. E allora, e senza curiosità umana di conseguenza, allora le cose si capiscono meno bene. Ma se uno ci va come vado io, cioè piena di autentica curiosità e di interesse per l'uomo in genere, per quella creatura in particolare, le viene talmente facile, talmente spontaneo cercare di saperne sempre di più di quella persona, che si trova a interrogarla come un bambino molto spesso. Io credo che in fondo questa gente la interrogo, che poi non è la parola giusta, perché io non interrogo nessuno. Converso, ci litigo, ci discuto e mi arrabbio, ci soffro, sono tutta tesa. Le voglio veramente sapere certe cose. E la vivisezione diventa spontanea. E direi di più, per loro e per me stessa. Perché è una confessione reciproca, un'intervista. Quando è così profonda, se mi danno un'oretta, non importa quanto importanti essi siano, quanto in cima alla piramide del potere, dico: guardi, non mi basta affatto, non è possibile, così non la posso giudicare, la devo rivedere. E li rivedo 2, 3 volte, di regola arrivo a parlarci con ciascuno 5 o 6 ore.
0: La cosa che Oriana ha sempre fatto è spiegare nella maniera più chiara e più dettagliata possibile qualsiasi argomento che lei trattasse. Una frase che mi colpiva sempre di Oriana, che la ripeteva molto spesso, specialmente quando andava a parlare in pubblico, diceva: soprattutto non voglio essere fraintesa. Quindi per lei si trattava di parlare molto chiaro e secondo me lo faceva. Trovo tuttora abbastanza incomprensibile come Oriana sia stata delle volte così incompresa. Non cercava la verità, lei cercava di capire il genere umano, cercare di capire l'uomo. Grandi domande, su alcune ha avuto risposta e su altre invece no, e è morta continuando a cercarle.
1: Grandi domande, quelle che pone a partire dagli anni 70 nei suoi incontri con tutti i grandi leader politici dell'epoca, da Henry Kissinger a Yasser Arafat. Il libro Intervista con la storia esce nel 1974.
2: È un inno alla libertà. E questo libro, in fondo, avrebbe dovuto chiamarsi Intervista col potere. Non poteva chiamarsi così perché vi sono alcune interviste con personaggi che rappresentano molto bene l'antipotere, quelli che sono stati o vorrebbero essere schiacciati, dovrebbero essere schiacciati secondo il potere dal potere. Non è una serie di interviste, basta, spero che ci si accorga. È un andare a mettere il dito sulla piaga di questa cosa che si chiama potere, questa cosa alla quale ciascuno di noi, ogni momento della giornata si rifà questa cosa che ciascuno di noi maledice, altri amano, ma comunque questa cosa che ci determina, che ci domina, questa potenza divina che kafkianamente entra nella nostra esistenza. La cosa più raggelante che io credo di avere trovato è che quasi mai si tratta di persone eccezionali. Anzi, la regola è la mediocrità. Veramente non sono meglio di noi, non sono più intelligenti di noi, non sono più bravi di noi. E spesso sono arrivati lassù in seguito a un certo gioco, di solito sporco, che porta qualcuno al potere anziché un altro, come una marionetta. Arrivati in cima ci credono. Questa mia contestazione, che è stata definita anarchica, e nel senso buono della parola, io non la rifiuto, anzi mi guardo bene dal rifiutarla, perché in fondo le radici libertarie in me sono molto forti, o per utopia o per disperazione. Questa mia rabbia verso il potere, dicevo, nasce non soltanto da questa imposizione quotidiana di cui parlavamo prima, ma dal fatto di avere avuto la prova che non se lo meritano questi signori di essere i nostri padroni. Io volevo con questo libro dare, trovare la risposta di questo perché. Mi guardo bene dal dire che la risposta l'ho trovata, ci mancherebbe altro, non so se sarà mai trovata da nessuno, però spero di avere portato il contributo di un sassolino per la costruzione di un edificio che un giorno, se riusciremo a restare liberi, a saperne un poco di più, un giorno in cui tutto questo ci sarà spiegato. Anche la speranza che tutto questo cambi. Avrete certamente notato che la mia simpatia in questo libro va all'antipotere e su di loro mi commuovo, su quelli che si battono contro il potere.
3: Per Oriana Fallaci l'attualità è storia.
2: Perché io ho intitolato il libro Intervista con la storia e non con l'attualità e non con la cronaca. Ma l'attualità è storia. E la cronaca è storia. Non vorrei che fossimo un po' influenzati dal strano modo che noi abbiamo di insegnare la scuola, perlomeno nelle scuole italiane, dove per storia si intende Giulio Cesare, al massimo Napoleone, ci si ferma allo studio della prima guerra mondiale, non si affronta mai quello della seconda guerra mondiale, si fa in modo che i ragazzi che escono dalle scuole ignorino un episodio chiamato Resistenza, che mi sembra entri abbastanza nella storia d'Italia. Sulla base di questo ragionamento non vorrei che si arrivasse appunto a quello che per me sarebbe un paradosso, cioè non considerare storia la storia che si svolge nel momento del suo divenire. Per me ogni pagina di quotidiano è una pagina di storia.
3: La storia nel suo divenire con la guerra, Oriana Fallaci l'ha vissuta in prima linea, fin da bambina.

0: Già carattere e ideali, la tempra di Oriana Fallaci, la sua necessità di conoscere e denunciare, come poi ha fatto da inviata, gli orrori della guerra.
1: Ah, assolutamente, è tutto lì. Naturalmente Oriana è nata con questo dono straordinario dello scrivere, su questo non c'è alcun dubbio. I miei nonni raccontavano sempre che sin da piccina aveva questa penna fluente. Io ho la fortuna di conservare, per esempio, i suoi quaderni delle elementari, sono impressionanti, sono scritti in maniera così forbita e compilati così perfettamente, perché veramente si capisce che sin da bambina era veramente un genio. La famiglia è stata fondamentale, l'esempio che ha avuto dalla famiglia. Naturalmente è una cosa risaputa, Oriana ha partecipato alla resistenza perché mio nonno era un capo partigiano, ma anche prima negli anni 30, durante tutto il periodo fascista. Allora, bisogna tenere presente che in Italia erano tutti fascisti, cioè, purtroppo è così, cioè, la gente non ci pensa, ma è così. Quindi i pochi che hanno, poi dopo sono confluiti anche ovviamente nella resistenza, hanno fatto una meravigliosa lotta contro i nazifascisti, però chi prima in pieno periodo fascista, in pieno ventennio, si opponeva al regime, ovviamente subiva vessazioni di tutti i tipi. Quindi Oriana diceva: questo non ha contribuito a farmi crescere in agi fisici e morali, è assolutamente questo. Cioè, mio nonno era un sindacalista con una piccola botteguccia di ebanisteria che forse bastava a mantenerne gli operai. Quindi chiaramente io sono cresciuto con i racconti di grande povertà. Poveri non erano, ma sicuramente erano molto dignitosi, su questo non c'è dubbio, ed era merito invece di mia nonna Tosca Cantini, che è stato un altro fulgido esempio per Oriana, perché era una donna colta, era una ragazza che aveva studiato e che aveva sacrificato tutto per la famiglia, e in questa maniera dava l'esempio opposto di quello che Oriana avrebbe dovuto diventare. Diceva: Oriana, non fare come me, non sposarti, non diventare la schiava di famiglia, si libera, va in giro per il mondo, studia. E Oriana ha recepito in pieno questo messaggio. Quindi diciamo che la formazione familiare è stata di tre tipi. Innanzitutto il padre, socialista, duro e puro, sempre alla ricerca di combattere ogni sopruso a partire dal fascismo, ed è la figura che Oriana ha sempre ricercato in tutti i suoi compagni di vita, tra l'altro. Mia nonna, cioè sua mamma, che le ha dato proprio invece l'esempio di quello che non sarebbe dovuta diventare, e anzi l'ha spinta appunto a essere libera e a studiare. E poi lo zio Bruno Fallaci, il più vecchio dei fratelli Fallaci, che è stato un grande giornalista, una bellissima penna, e che ovviamente rappresentava un grande esempio per Oriana.
0: Con queste radici familiari Oriana Fallaci viaggia, conosce il mondo, è l'unica giornalista italiana sul fronte della guerra del Vietnam tra il 1967 e il 1968, una guerra che racconta nel romanzo reportage Niente è così sia.
2: Io cerco di spiegare perché questo libro, che vuole raccontare la guerra, la stupidaggine della guerra, l'illogicità della guerra, la follia della guerra, la mancanza di intelligenza della guerra, la mediocrità mentale di quelli che fanno la guerra e la nutriscono, e la morte alla guerra, perché io ho scelto il Vietnam. E dico, scelse il Vietnam come avrei potuto scegliere qualsiasi altro paese in un altro momento storico, forse anche in quello, perché non soltanto in Vietnam il mondo bruciava, ma per la mia generazione il Vietnam era la guerra, era la morte. Per me il Vietnam è la guerra, è la morte. E l'ingiustizia è anche qualcosa di più. È un paese che si batte per la sua libertà e soprattutto per la sua dignità, per la sua dignità.
0: Quella dignità che trova in Alexos Panagoulis, che ha lottato contro la dittatura di destra dei colonnelli in Grecia e che nel 1968 è stato condannato a morte. Una parte importante della vita di Oriana Fallaci è quella segnata dalla relazione con lui. Nel libro Un uomo, uscito nel 79, restituisce l'immagine di quella, come lei stessa scrive, voglia di amare, di desiderare e di lottare.
1: Alekos è stato indubbiamente il grande amore di Oriana, su questo non c'è alcun dubbio, e mi stupisco quando ogni tanto leggo il contrario. È chiaro che era appena finita la storia d'amore di quasi 10 anni con François Pelou,

0: Un'altra persona meravigliosa, straordinario, che è capo della France Presse di Saigon, poi si è spostato a Rio de Janeiro, un grande giornalista, un duro, un bellissimo uomo, che è stato il compagno di Oriana per tanti anni. Subito dopo, Oriana, per puro caso, perché non sapeva praticamente nulla di Panagoulis, anche se da genio che era del giornalismo, aveva fiutato la notizia, e quando ha ricevuto la notizia che Panagoulis era stato scarcerato, aveva rinviato un'intervista a Willy Brandt a Bonn e si era precipitata ad Atene a incontrarlo appena scarcerato. E appena incontrati si sono innamorati. Probabilmente Alekos era già innamorato di lei, aveva studiato l'italiano in carcere per poter leggere gli articoli di Oriana, e Oriana, quando l'ha visto, è stato proprio crush, cioè non c'è dubbio su questo. Ci sono le lettere scritte da Oriana il giorno stesso in cui si sono separati, che sono lettere di amore straordinarie, fanno riferimento a telefonate, tra l'altro, intercorse prima, per cui è proprio una grande storia d'amore che è durata solo 3 anni, perché poi Panagoulis è stato ammazzato. Oriana in realtà diceva che questa storia d'amore è durata 6, perché poi ha scritto per 3 anni un uomo, ed è un ricordo di Alekos, l'ha seguita e per certi versi perseguitata per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna di accompagnare Oriana in Argentina e nei paesi scandinavi, e a qualche lecture anche negli Stati Uniti. Oriana molto spesso negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 veniva invitata nelle università americane a dare discorsi pubblici, che erano sempre gremiti e molto molto interessanti. Ho un ricordo buffo da condividere nei paesi scandinavi, perché Liv Ullmann, amica di Oriana, aveva organizzato un puntello con Ingmar Bergman, che comunque Oriana conosceva già, perché Ingmar Bergman avrebbe tanto voluto portare a teatro Lettera a un bambino mai nato. Andiamo fuori di Stoccolma, a Uppsala, per questo incontro di Ingmar Bergman, ma io non vengo fatto entrare perché non avevo la cravatta. Quindi non mi fanno entrare in questo ristorante, mi piazzo tutto tranquillo al bancone del bar del ristorante a mangiare formaggio. A un certo punto, finalmente, arriva Ingmar Bergman e vedo Ingmar Bergman che entra nel suo ristorante esclamando: «Ah, oh, Oriana!» Dopodiché, passati, penso, non lo so, 2 minuti, si iniziano a sentire urla, rumore di piatti rotti, e si vede Ingmar Bergman che corre fuori, inseguito dai piatti volanti di Oriana. Dopodiché, finito tutto, tornando in albergo, dico: «Oriana, ma cos'è successo?» «No, nulla, io non avevo nessuna intenzione di fare la commedia, di rendere una commedia a Lettera a un bambino mai nato, figuriamoci con quel noioso di Ingmar Bergman». Per cui proprio Oriana aveva premeditato tutto, e la primissima parola mezza sbagliata di Ingmar Bergman si era scatenata.
1: Edoardo Perazzi è impegnato a sistemare archivi e pianificare nuove pubblicazioni. Tra le scoperte più importanti fatte, quella del diario del libro Lettera a un bambino mai nato, uscito nel 75, un bestseller mondiale.
0: Il diario di Lettera a un bambino mai nato è veramente importante, è sconvolgente, è toccante. Tra l'altro ricolloca anche il libro 10 anni prima, insomma, quindi ha tutta una serie di valenze di studio. In realtà, mettere le mani all'archivio di Oriana è pazzesco, è straordinario, perché ogni singolo oggetto, ogni foglio, ogni scritto poi ti apre e si ricollega ad altro, apre nuove idee, nuove possibilità. Il diario di Lettera a un bambino mai nato è particolarmente toccante, perché è una cosa che l'ha colpita direttamente e che l'ha sconvolta. Ho sentito una meravigliosa intervista sulla CBS. Dice: «Mi hanno criticato per Lettera a un bambino mai nato anche le femministe, ma io forse più di loro, che non ho mai avuto figli, ma probabilmente più di molte di loro, so che cosa vuol dire la gravidanza, perché io l'ho provata la gravidanza, solo che ho sempre perso i miei figli». Per cui immaginiamoci che cosa Oriana ha passato, perché uno pensa sempre ai traumi della guerra o alla perdita dei suoi genitori o alla perdita di Panagoulis, ma anche lei, o al ferimento di Città del Messico, dove è stata ripresa per i capelli proprio perché è stata trovata nella morgue, salvata in pratica da un prete che l'ha sentita lamentarsi, altrimenti l'avrebbero lasciata lì a dissanguarsi, svenuta. Ne ha passate tante, ma probabilmente la perdita dei figli è la cosa che l'ha colpita di più. Quindi, non per niente, Lettera a un bambino mai nato è un capolavoro straordinario, che parla non solo alle donne, intendiamoci.
1: Fallaci dentro la storia. la sua e quella del mondo, fallaci, dentro la sua solitudine. Gravemente malata, combatte con l'alieno, come chiamava il cancro, vive gli ultimi anni della sua vita in un lungo silenzio, spezzato dalla rabbia e l'orgoglio. Nel 2001 il libro riprende un lungo articolo scritto per il Corriere della Sera poco dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre. Parole contro il terrorismo e l'estremismo che hanno suscitato critiche e polemiche. Come reagiva nel privato a questi attacchi? Ne ha sofferto?
0: Ha sempre mostrato il lato più duro e più coraggioso. Ovviamente sono cose che l'hanno profondamente colpita e l'hanno profondamente addolorata, anche perché il livello di scherno che c'è stato, specialmente a Firenze in occasione del Social Forum, ha raggiunto dei livelli di trivialità e di squallore veramente, veramente bassi. Quindi lei non era tanto disturbata dal, per esempio, dal fatto che in piazza che urlassero "Oriana puttana", e dice: questo ci sta, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro è quello di muovere le coscienze, quanto più di essere invece presa in giro da persone che le davano della fascista. Nel caso di Oriana è non solo praticamente un ossimoro, ma è veramente l'insulto peggiore che si possa fare, proprio lei che per tutta la vita ha combattuto i fascismi di tutti i tipi, e quindi l'essere presa in giro da qualcuno che invece aveva proprio militato il fascismo vero e proprio lo riteneva scandaloso ed era molto offesa che nessuno la difendesse, ecco. Quindi diciamo che il lato pubblico che lei mostrava era quello di grande durezza e compostezza. Poi reagiva scrivendo ancora, intendiamoci, elevandosi anche dei sassolini dalla scarpa in questo modo. Però sì, la faceva soffrire molto.
1: Oriana Fallaci, che ha abitato a lungo a New York, è voluta tornare a Firenze per la fine, come lei stessa ha detto, del suo viaggio.
0: Casa sua era la Toscana, non c'è alcun dubbio. Lei, quando ha veramente sentito una volta per tutte la morte vicina, non ha avuto dubbi e è voluta tornare lì.
2: Un'immagine sua, personale, di Oriana Fallaci, come una fotografia.
0: Lei ha la macchina da scrivere, sempre. C'è l'immagine e soprattutto c'è il suono, questo battere sui tasti tipo mitragliatrice.
3: A me piace la carta bianca da batterci sopra con i tasti della macchina da scrivere.
0: Le sue carte poi sono agghiaccianti da questo punto di vista. Ogni volta che apro una scatola mi piglia un accidente, perché sono proprio impregnate dell'odore di Oriana, che era profumo e sigaretta, per cui io ogni giorno mi prendo un accidente, perché ho come dei déjà vu e me la vedo lì alla macchina da scrivere.
3: Io credo che una delle mie forze in questo lavoro sia la sincerità. Io ho sempre detto che io non pretendo affatto di possedere la verità con la V maiuscola e di dare la verità con la V maiuscola. Io do la verità quale appare a me, quella che io vedo, quella che io ascolto e quella che io sento. Cioè, io do la mia versione, altri daranno la loro versione. Poi la storia mette insieme tutti questi documenti giornalistici e trae le sue conclusioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: E questo era il Laser, 20 anni senza Fallaci, il nipote Perazzi, una vita per la libertà, di Sabrina Piso, che potete riascoltare sul nostro sito internet.

disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Venerdì alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Dati incompleti e finanziamento poco chiaro. Il controllo federale delle finanze critica il progetto Trasporti 45 del ministro Rösti sullo sviluppo di strade e ferrovia. Sempre a Berna, il piatto forte della settimana di sessione oggi al Nazionale, l'acquisto dei nuovi caccia F-35. Battaglia su costi e numero di velivoli all'ombra delle recenti rivelazioni sul prezzo fisso mai garantito. La Corte Suprema americana bacchetta il presidente Trump e respinge i suoi tentativi di limitare il voto per corrispondenza a sole 6 settimane dalle midterm. Per lo sport, al via stasera il massimo campionato svizzero di hockey. Il Lugano ospita il Ginevra, l'Ambrì debutterà in trasferta contro la Joie. Bacchettata al Dipartimento Rösti dal controllo federale delle finanze. Il progetto Trasporti 45, che fissa le opere prioritarie per lo sviluppo ferroviario e stradale nei prossimi 20 anni, poggia su basi decisionali lacunose e stime finanziarie fragili, secondo il rapporto. Nel mirino anche il tunnel del Grimsel, molto caro al consigliere federale. Da Berna, Anna Valenti.
4: Una pianificazione comune per ferrovia, autostrade e agglomerati. Trasporti 45 è la nuova strategia del consigliere federale Albert Rösti per ridisegnare le priorità infrastrutturali della Confederazione nei prossimi 20 anni. Un progetto da oltre 56 miliardi, definito anche sulla base di uno studio del Politecnico di Zurigo. Una strategia ambiziosa, sin da subito bersaglio di forti critiche, sferrate da ambientalisti e cantoni esclusi, a cui ora si aggiungono anche quelle del controllo federale delle finanze, che ha definito le basi decisionali per determinare le opere a cui dare la priorità lacunose. Il mandato affidato al Politecnico di Zurigo, secondo l'organo di vigilanza, era troppo limitato, con criteri troppo semplici, insufficienti per valutare la complessità dei progetti e soprattutto mancava una revisione indipendente. I dati usati, poco trasparenti e troppo vecchi. Un esempio, le previsioni del traffico risalenti al 2021. Secondo l'organo di vigilanza non è chiaro perché certi progetti siano stati definiti prioritari e altri no, e alternative meno costose come l'uso dinamico della corsia di emergenza non siano state rivalutate. E sul controverso tunnel del Grimsel nell'Oberland bernese, luogo di origine di Rösti, definito strategico per il turismo alpino, l'organo di vigilanza è netto. Il bilancio economico del progetto è negativo. E infine c'è il nodo del finanziamento. Per il controllo federale delle finanze, i fondi ferroviari e stradali non bastano per coprire gli ampliamenti fino al 2045. Critiche tutte respinte dal Dipartimento dei Trasporti, che rivendica una priorizzazione fondata non solo sulla questione economica, ma anche sulla resistenza della rete e lo sviluppo regionale.
3: E oggi si torna a parlare di F-35 in Parlamento a Berna. A causa dei maggiori costi, il governo ne vuole comprare 30 anziché 36, ma già questi 30 necessitano di 400 milioni supplementari. Sarà battaglia al Nazionale con la sinistra che non vuole stanziarli e la destra che chiederà fondi supplementari. Ci dice tutto Giampaolo Driussi.
5: Fra armamenti e immobili da votare al Nazionale ci sono 3 miliardi e mezzo di franchi, ma di nuovo c'è soprattutto che si tratta del messaggio governativo che inizia a concretizzare i nuovi orientamenti dell'esercito, quindi niente artiglieria e molta difesa terra-aria. Ed è il messaggio che sdogana la nuova pistola 26, la Sig Sauer P320, che nei test comparativi aveva tutt'altro che brillato. Il dibattito odierno è però destinato ad attirare l'attenzione per un altro aspetto, complici le rivelazioni dell'alta vigilanza parlamentare sulle trattative con gli Stati Uniti per gli F-35. Non è ancora il momento di un'eventuale commissione parlamentare d'inchiesta. Il PS potrebbe decidere formalmente oggi pomeriggio il lancio di una corrispondente iniziativa. Prima ci sono infatti da discutere circa 400 milioni di costi supplementari dovuti al rincaro che permetterebbero l'acquisto di 30 aerei sui 36 desiderati. La sinistra chiederà la non entrata in materia. Dovesse fallire, i Verdi ci riproveranno col congelamento del credito in attesa che il governo rifaccia i compiti. La capogruppo Greta Ghisin.
6: Importante è che il Parlamento Parlamento possa discutere sulla base delle nuove informazioni e con una conoscenza un po' più veritiera e approfondita di quello che è il contratto d'acquisto, perché fino ad oggi abbiamo deciso sulla base di informazioni false.
5: Alcuni deputati PLR e UDC chiederanno invece più soldi, con un credito aggiuntivo di 1 miliardo, per poter acquistare i 36 caccia come previsto. Thomas Urter, UDC.
7: Noi abbiamo detto sempre abbiamo bisogno 36, anche davanti il popolo per la votazione. Con un budget da 90 miliardi franchi non è difficile trovare quale 100 milioni franchi.
5: Insomma, è una questione di sicurezza e priorità, sostiene l'UDC, si rinuncia altrove.
3: Negli Stati Uniti, sonora sconfitta per Donald Trump a 6 settimane dalle elezioni di midterm, con in palio la maggioranza alla Camera e al Senato. Con il voto di 7 giudici contro 2, la Corte Suprema ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente statunitense voleva imporre al voto per corrispondenza, utilizzato da circa 1 elettore americano su 3. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
8: Era lo scorso 31 marzo. Nello studio ovale Donald Trump firmava il decreto esecutivo per limitare il voto per corrispondenza.
9: I don't know how it can be challenged. Very bad, bad people, very bad judges, but that's the only way that can be. I don't see how anybody can challenge it.
8: Soltanto dei pessimi giudici potrebbero metterlo in discussione, ma non vedo come possano farlo, affermava Trump brandendo l'ordine esecutivo a beneficio delle telecamere. E invece una Corte Suprema con una supermaggioranza conservatrice ha inflitto al presidente americano una vera e propria batosta. Con voto 7 contro 2 i giudici hanno bocciato il tentativo della Casa Bianca di restringere l'accesso al voto per corrispondenza.
10: Breaking news, the Supreme Court just dealing a major loss for Trump.
8: Per Donald Trump, che già nel 2020 aveva accusato i democratici di usare il voto per corrispondenza per rubare le elezioni, oltre alla sconfitta c'è anche la beffa. Non soltanto la Corte Suprema ha bocciato il suo piano, ma contro di lui hanno votato tutti i 3 giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato: Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. Applicare le nuove norme a poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm, quando molti stati hanno già inviato il materiale per il voto per corrispondenza, sarebbe arbitrario e irragionevole, ha scritto Brett Kavanaugh nell'opinione della maggioranza. Con la sua decisione, la Corte Suprema rintuzza il tentativo del governo federale e della Casa Bianca di imporre un controllo sullo svolgimento delle elezioni di midterm. Tutto questo mentre il Save America Act, la legislazione voluta da Trump per rendere più severe le regole per votare, è tuttora bloccata al Senato, anche per la resistenza di alcuni senatori repubblicani.
3: In Medio Oriente una petroliera è esplosa nello stretto di Hormuz e proseguono gli attacchi con missili e droni condotti dai ribelli filo-iraniani Houthi dallo Yemen verso l'Arabia Saudita. Ieri 13 civili sono rimasti feriti. Sentiamo gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
11: Le guardie della rivoluzione iraniana e i Pasdaran hanno comunicato che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitensi ha smentito, affermando che la petroliera a cui fa riferimento l'Iran era già stata colpita da un missile iraniano il mese scorso e poi l'attacco è stato reiterato sempre dall'Iran, stavolta però con un drone. Secondo gli Stati Uniti si tratta di un tentativo da parte dell'Iran di impedire ulteriormente la navigazione nello stretto. Proprio di questo, di come agevolare la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, si doveva discutere ieri in Oman in un vertice tra l'Iran e i paesi del Golfo, senza gli Stati Uniti, ma l'incontro è stato rimandato su richiesta dell'Arabia Saudita. Ancora troppo distanti le posizioni tra gli stati del Golfo e l'Iran per quanto riguarda la regolamentazione della navigazione nello stretto e qualsiasi discussione senza gli Stati Uniti non porterebbe al momento a risultati concreti. Il rinvio rappresenta ugualmente una battuta d'arresto a livello diplomatico. Cresce intanto la preoccupazione per la fornitura di petrolio, resa più complicata anche dalla maggiore pressione esercitata dagli Houthi sull'altro stretto, quello di Bab al-Mandab, a sud del Mar Rosso. Stamattina il prezzo del barile di Brent si aggira attorno ai $107.
3: E questa era l'ultima notizia per il nostro radiogiornale. Io vi lascio allo sport, grazie per l'attenzione e una buona giornata.
2: Lo sport.
12: Ben ritrovati all'ascolto da Simone Giambonini. Oggi inizia il massimo campionato svizzero di hockey. 138 giorni dopo gara 7 della finale che ha segnato il titolo al Friburgo, tutte le squadre scenderanno in pista questa sera alle 19.45. Il Lugano, privo degli infortunati Simeon ed Henry, ospiterà il Ginevra alla Corner Arena, mentre l'Ambri Piotta, senza Virtanen e Bachmann e con Pestoni in sovrannumero, sarà invece impegnato dove ha chiuso la scorsa stagione, ovvero in casa della Joie. Sulle ambizioni di giurassiani e ticinesi si è espresso ieri sera a tempi supplementari il giornalista di Watson.ch Klaus Zaug.
13: Sì, penso che se nel Giura vogliono finalmente lasciare l'ultimo posto, devono farlo in questa stagione, per le regioni appena elencate, per pacchetto stranieri molto interessante, all'aggiunta di alcuni elementi svizzeri che potrebbero aumentare il livello. Il che ovviamente porta alla domanda su chi finirà ultimo, se non è quello che sta davanti. In realtà dobbiamo dire che l'Ambri è l'unico candidato.
14: Ist eigentlich Ambri der einzige Kandidat. Also Lugano hat eigentlich alle Voraussetzungen, um besser zu sein.
13: Insomma, Lugano ha in realtà tutte le carte in regola per fare meglio, eccetto che nel ruolo di portiere, dove Lugano non può ancora competere con le migliori squadre del campionato, mentre ad Ambri, per non terminare all'ultimo posto, dovrebbero far celebrare una messa generale in tutta la Leventina.
14: In der Leventina überall eine Messe lesen lassen, wenn sie nicht erst letzte werden.
12: Sempre la diretta di entrambe le ticinesi verrà proposta in Sport e Musica qui su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con After Hockey. Per le altre partite di serata i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Vienne, i vicecampioni del Davos ospiteranno il Lugano. Il primo turno è completato da Zurigo Berna, Losanna Zugo e Rapperswil Kloten. Passiamo al calcio perché ieri sera si è chiusa la quarta giornata di Serie A con le vittorie di tutte e tre le prime della classe. La Roma si è imposta 2-0 a Torino, l'Inter 5-3 al Meazza contro l'Udinese, mentre il Como ha battuto il Parma 2-1 in casa. Per la Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Getze, mentre domani, oltre a Tunserbet, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo. Chiudiamo con la pallavolo perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. La partita è in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto, una buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata di Parade. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono. Se volete scriverci un messaggio, il numero è lo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. E oggi alle 10 ci collegheremo con un giovane musicista impegnato attualmente in una formazione a Lucerna, che ci parlerà di un concerto che si terrà sabato alla Chiesa Evangelica di Lugano, un concerto di musica classica un po' speciale perché ci saranno anche degli elementi coreografici, ma non svegliamo troppo, ne parleremo appunto insieme a lui alle ore 10. E poi parleremo di quello che accadrà su Rete 2 questo pomeriggio, con anche Prima Fila che è dedicato a un concerto di 900 presente, con Messiaen al centro appunto di questo spazio musicale. E poi parleremo anche di Concerto.ch, che oggi si concentra su una violinista, Esther Hoppe, premio svizzero di musica 2026. Grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini la scopriremo sia nella sua versione cameristica, possiamo dire così, sia Esther Hoppe come direttrice solista con la Camerata Zürich. E poi, prima di lasciare lo studio ai colleghi di Alphaville, ecco che torna la recensione a cura di Paola De Angelis, che ci parla di un polistrumentista, Elena Setien, e ne parleremo alle 10.45 circa insieme a Paola De Angelis. Ora spazio alla musica e iniziamo con un estratto dalla Missa Brevis per due soprani e organo di appunto Clémence de Grandval, e lo facciamo insieme al coro della Radio France.

Il Kyrie dalla Missa Brevis per due soprani e organo di Clémence de Grandval, Christophe Gaperon, Judith Van Varnjoy, una pubblicazione che appunto vede anche il coro di Radio France, diretto proprio da Christophe Gaperon, una pubblicazione di Alpha Classics del 2025 intitolato Motte Romantique, i mottetti romantici, dove ritroviamo appunto anche questa compositrice, e noi appunto vogliamo dedicare questa prima pagina proprio a Clémence de Grandval, compositrice francese dell'Ottocento, molto apprezzata dai suoi contemporanei, ma oggi quasi dimenticata. Una figura che torna però d'attualità grazie al lavoro di riscoperta del Palazzetto Bruzzane di Venezia, centro di riferimento per lo studio e la valorizzazione del repertorio romantico francese, che le dedicherà prossimamente un ciclo di concerti intitolato proprio Grandval, una nobile d'avanguardia. Nata nel 1828 come Marie-Félicie Clémence de Rézé, Clémence de Grandval appartiene all'alta aristocrazia francese. Sua madre era scrittrice, suo padre un barone ed ex ufficiale delle guerre napoleoniche. Crebbe in un ambiente culturalmente vivace, dove la musica occupava un posto centrale. Nella casa di famiglia transitavano personalità di primo piano della vita artistica europea, tra queste il compositore Friedrich von Flotow, che fu il suo primo maestro, e persino Frédéric Chopin. Un contesto davvero privilegiato che le consentì di sviluppare molto presto il proprio talento musicale. Eppure proprio quel privilegio sociale che avrebbe dovuto favorirla si trasformò invece in un ostacolo. Nel XIX secolo infatti una donna aristocratica poteva certamente coltivare la musica, ma come passatempo, non come appunto carriera, ma come attività privata. Fare delle composizioni una professione era un'altra questione. Quando ancora giovanissima presentò una sinfonia alla Société des Concerts del Conservatorio di Parigi, l'opera venne respinta, non tanto appunto per ragioni artistiche, ma quanto proprio per un pregiudizio. Si riteneva inopportuno dare spazio a una dilettante benestante quando tanti compositori cercavano di affermarsi come professionisti. Questa è la motivazione del Conservatorio di Parigi. La carriera di Clémence de Grandval continuò comunque a svilupparsi e nel 1851 sposò il visconte de Grandval, assumendone il cognome. E contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il matrimonio non segnò la fine delle sue ambizioni artistiche. Il marito la sostenne attivamente, permettendole di dedicarsi con maggiore continuità alla composizione. In quegli anni perfezionò inoltre la propria formazione sotto la guida di Camille Saint-Saëns, che divenne uno dei suoi più importanti sostenitori e amici. Nonostante il successo, i pregiudizi non scomparvero. Clémence de Grandval si ritrovò spesso costretta a difendere il valore del proprio lavoro dall'accusa di essere una compositrice per diletto, per hobby. Una figura davvero interessante quella di Clémence de Grandval, appunto non troppo nota al nostro tempo, e oggi appunto il Palazzetto Bruzzane sta cercando di riportarla in luce. Negli ultimi anni il suo nome sta tornando progressivamente all'attenzione degli studiosi e degli interpreti, e un passaggio importante è arrivato dalla pubblicazione della prima incisione moderna della sua opera Mazeppa, promossa proprio da Palazzetto Bruzzane. E ora il Centro Veneziano prosegue questo percorso proprio con questo ciclo di concerti e conferenze. Potete ritrovare tutte le informazioni sul loro sito internet. È davvero una compositrice interessante da riscoprire, Clémence de Grandval, che noi continuiamo ad ascoltare con due estratti proprio dall'opera Mazeppa, un'opera appunto che noi vogliamo ascoltare con l'Orchestre National Avignon Provence, sotto la direzione di Deborah Waldman.

0: E questo era un estratto dall'opera di Clémence de Grandval che abbiamo voluto proporvi, Mazeppa, con l'orchestre de Avignon Provence e Debra Wallman alla direzione. E ora sono le 10:01 e è giunto il momento di collegarci insieme a Eric Dolci. Buongiorno Eric, ben ritrovato a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Allora, tu tornerai a suonare in Ticino, appunto tu sei ticinese ma ora ti trovi oltre Alpe per studi, tornerai questo sabato proprio in Ticino per suonare insieme alla tua orchestra, la Camerata Memoria Cordis. E allora iniziamo dall'inizio, com'è nata questa orchestra?
1: Allora, l'orchestra è nata inizialmente da un'idea che ho avuto assieme a una compagna di studi qua a Lucerna per il nostro progetto di bachelor, che a Lucerna è sostanzialmente un po' il sostituto della tesi di bachelor.
0: Certo.
1: E abbiamo avuto appunto questa idea di suonare, appunto nel 2024, suonare la serenata di Tchaikovsky a memoria senza direttore. E abbiamo fatto questo progetto appunto nel dicembre 2024. E da quel progetto, assieme a altri tre membri dell'orchestra, è nata l'orchestra Camerata Memoria Cordis, con cui adesso appunto stiamo facendo il nostro primo progetto e faremo anche il nostro primo concerto in Ticino.
0: Ecco, un progetto dal nome Folklore, un progetto speciale perché, appunto, come hai detto tu, suonerete a memoria, ci saranno anche degli elementi un po' scenografici. Ci puoi raccontare di più? Cos'è questo progetto Folklore?
1: Esatto, il progetto è nato da un'idea che collega appunto la All Birds Feed, che è uno dei brani più conosciuti per orchestra d'archi, la collega con dei quartetti d'arco, dei brani popolari scozzesi arrangiati per quartetto d'arco. E la maniera di suonare che abbiamo, quindi appunto senza leggii, senza direttore o direttrice, ci permette di muoverci nello spazio che abbiamo, visto che non abbiamo altri elementi sul palco oltre alle tre sedie dei violoncelli e a noi stessi. E dunque questo aspetto ci ha permesso di creare un progetto in cui abbiamo messo degli elementi scenografici che alimenteranno questo scambio tra le parti orchestrali e le parti dei quartetti, visto che i quartetti verranno suonati da quattro membri sempre diversi dell'orchestra, che si alterneranno per ognuno di questi quartetti, e dunque ci sarà un dialogo sia musicale che anche scenografico tra la parte orchestrale e la parte dei quartetti.
0: Certo, un vero e proprio dialogo. Come avete scelto appunto di inserire questi brani popolari scozzesi all'interno appunto della suite di Grieg?
1: La scelta è nata in maniera piuttosto casuale, direi. È nata inizialmente proprio sulla base musicale e acustica. Abbiamo sentito questi quartetti e ci è venuta direttamente in mente la Holberg Suite per la similitudine dei suoni e del tipo di musica. E sulla base di questo abbiamo poi creato una struttura in cui abbiamo un po' suddiviso la suite e abbiamo inserito questi quartetti. È molto interessante il dialogo tra le due tipi di musica, perché di per sé la musica è molto simile e allo stesso tempo sono due mondi anche un po' diversi, quindi c'è un po' entrambe, la parte folcloristica, la parte appunto di musica tradizionale dei quartetti, e la parte musica più ispirata al barocco della Holberg Suite, con però anche elementi romantici, elementi proprio classici.
0: Certo. Sì, e poi appunto suonerete per la prima volta in Ticino. Immagino che per te sia davvero un'emozione ritornare con questo progetto.
1: Assolutamente, per me è stato dall'inizio chiaro desiderio di voler tornare in Ticino e abbiamo anche per il futuro intenzione di mantenere un stretto legame con il Ticino e di avere sempre dei concerti in Ticino, visto che appunto per me è un po' un ritorno alle origini, e è veramente speciale per me poter tornare dopo 4 anni di studio a Lucerna con questo progetto, un po' dei sogni.
0: Certo.
1: A casa, diciamo.
0: e hai parlato appunto di futuro, in futuro vorrete riproporre dei progetti che vanno in questa direzione?
1: Esatto, allora al momento stiamo programmando con un progetto all'anno, sempre in questo periodo dell'anno, e i progetti saranno appunto sempre sulla base sul nostro concetto di base, dunque di suonare a memoria senza direttore, avranno sempre degli elementi anche che coinvolgeranno vari tipi di arti. Ad esempio l'anno prossimo avremo anche delle parti con dei testi, e in ogni caso appunto anche il concetto delle scenografie e così via potrà sempre anche essere parte.
0: Certo.
1: Dei nostri progetti.
0: Certo, allora ricordiamo per i nostri ascoltatori, sabato 19 alle 19.30 alla Chiesa Evangelica di Lugano, ma voi siete anche in tournée in questi giorni perché passerete da Berna a Lucerna, davvero Valkville, davvero tanti posti, anche in Svizzera interna. Possiamo dare anche dove i nostri ascoltatori possono ritrovare queste informazioni? Avete magari dei social o un sito?
1: Sì, al momento abbiamo sui social, quindi su Instagram e Facebook, la nostra pagina Camerata Memoria Cordis. Al momento non abbiamo ancora una pagina, una website, però si trova anche se si cerca su Google, abbiamo su Eventfrog, abbiamo la prevendita dei biglietti per Lugano e se no si trovano anche altre informazioni.
0: Grazie mille Eric Dolci. Grazie mille Eric Dolci per essere rimasto con noi e vi aspettiamo tutti a sabato 19 alla Chiesa Evangelica di Lugano. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie.

E questi erano i primi due movimenti dalla suite Holberg di Grieg. Noi li abbiamo voluti ascoltare nell'esecuzione di Neeme Järvi con la Gothenburg Symphoniker, e vi ricordo l'appuntamento di sabato 19 settembre 19:30 alla Chiesa Evangelica di Lugano con questo progetto Folklore, un progetto davvero interessante. Ringrazio ancora Eric Dolci per avercene parlato. Ora invece ci spostiamo in quel di Losanna con un concerto che

0: L'ouverture dal Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart con Le Concert de la Loge e Julien Chauvet.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Scusate, è partita la nostra virgola, dicevo, l'ouverture del Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart con Le Concert de la Loge Julien Chauvin, una pubblicazione di Alpha Classics del 2025. Ora passiamo

alle anticipazioni di quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2 a partire dalle ore 15:35 con Babilonia, le magnifiche promiscuità sonore a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, e oggi appunto avranno il piacere di ospitare il grande batterista friulano Uti Gandhi, che purtroppo è scomparso di recente il 10 agosto scorso all'età di 66 anni, ma nel 2017 appunto avevano potuto accoglierlo in questa macchina che è Babilonia, le magnifiche promiscuità sonore di Rete 2. Mentre questa sera, per quanto riguarda Prima Fila, a partire dalle 20 potremo riascoltare il concerto di 900 presente del 15 marzo scorso, il concerto dei Vesperali con Olivier Messiaen, l'Ascension, Paul Hindemith, la Troyer Music per viola e archi, e a seguire brani di Nadir Vassena, Carlo Ciceri, davvero tanti appunto i brani che potremo ascoltare per questo 900 presente. E noi adesso vogliamo proporvi l'ascolto di Les Offrandes Oubliées, Méditation Symphonique di Olivier Messiaen, scusate, con Paavo Järvi alla testa della Tonale Orchestra di Zurigo. Olivier Messiaen appunto che sarà anche protagonista proprio questa sera a Prima Fila. Ascoltiamo adesso un estratto da questa pubblicazione di Alpha Classics del 2019.

0: un estratto da un brano di Olivier Messiaen. Avevo ascoltato Les Offrandes Oubliées, Meditations Symphoniques con Paavo Järvi e la Tonale Orchestra Zurich, una pubblicazione di Alpha Classics del 2019.
1: Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo. Violino Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. In Parlamento si torna oggi a parlare degli F-35. A causa dei maggiori costi, il Consiglio federale ne vuole acquistare 30 anziché 36. Ma già per questi 30 occorrono 400 milioni di franchi in più, contenuti nel messaggio sull'esercito 2026. Ne discuterà stamani il Consiglio nazionale, la sinistra farà ostruzionismo, mentre da destra si chiederanno invece più soldi per tornare alla flotta inizialmente prevista. Dall'estero, nello stretto di Hormuz, una petroliera è esplosa in seguito al contatto con una mina mentre stava percorrendo la rotta minata dall'Iran. I Pasdaran hanno ribadito la chiusura e il controllo dello stretto, dichiarando sicura solo la rotta settentrionale, su cui è richiesto un pedaggio. Secondo l'esercito statunitense, la nave sarebbe stata colpita già lo scorso mese da un missile iraniano e nel weekend i Pasdaran l'avrebbero nuovamente attaccata con un drone. In tema, il Ministero della Difesa statunitense ha riconosciuto in un rapporto pubblicato ieri una carenza di munizioni legata alla guerra con Teheran, constatazione rifiutata dall'amministrazione Trump negli ultimi mesi. Secondo il rapporto del Pentagono, tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury contro l'Iran è costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi unicamente in munizioni sparate. Andiamo in Europa, dove forze aeree della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Lo ha annunciato oggi il presidente Gitanas Nauseda sul social X, senza precisare a quale paese appartenesse il drone. Secondo i dati preliminari del Centro Nazionale di Gestione delle Crisi, citato dalla Radio Nazionale Lituana, il drone proveniva dalla Bielorussia in direzione ovest. Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età limite non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti, invece, dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E ora siamo giunti alle anticipazioni di Concerto.ch di oggi, il programma che dedica spazio alla musica classica svizzera a partire dalle 13.30, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. E oggi ci concentriamo su Ester Hoppe, premio svizzero di musica 2026, violinista, e la potremo ascoltare in ambito cameristico con Christian Poltera al violoncello, Ronald Brautigam al pianoforte, in alcuni estratti da un concerto del 28 aprile 2022 tenutosi a Martigny alla Fondation Giannadda, e poi potremo ascoltarla anche alla Teste come solista con la Camerata Zürich in questo doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore di Felix Mendelssohn. Infatti da qualche anno Ester Hoppe è proprio direttrice della Camerata Zürich. E allora noi vi diamo appuntamento appunto con questa violinista alle 13.30 in Concerto .ch. Ora ascoltiamo una sua acclamata registrazione, ovvero quella delle sonate delle partite di Johann Sebastian Bach per violino solo, uscita per Claves nel 2022. Ascoltiamo adesso un estratto dalla sonata per violino solo numero 2 in La minore, Bach, Werke für Zeit, nicht 1003, il secondo movimento, Fuga.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Esserope violino, qui con la sonata per violino solo numero 2 in La minore, Bach Werke Versailles nicht Milletere, il secondo movimento, La fuga, per una registrazione di Claves del 2022. Ora spazio alla nostra recensione a cura di Paola De Angelis. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

Bentrovati da Paola De Angelis. Oggi ascoltiamo una novità che viene da un nuovo gruppo, l'incontro fra un trio di Chicago e una musicista basca. Si chiamano Black Duck con Elena Setién. Non sappiamo se è una formazione temporanea o se ci saranno altre uscite in futuro. Alla voce e anche all'organo e al pianoforte nei brani strumentali c'è Elena Setién, polistrumentista, compositrice e cantante di San Sebastian, diplomata in violino e composizione all'Università del Surrey nel Regno Unito, e in seguito ha studiato voce e improvvisazione al Rytmisk Music Conservatorium di Copenaghen, che contrariamente al nome non è specializzato in percussioni ma in musica rock, pop, jazz, urban, metal ed elettronica, il che la rende una musicista incline all'improvvisazione. Oltre ai dischi a suo nome, ha collaborato con il cantautore Steve Gunn, con l'arpista Mary Latimore e con Glenn Cauchy dei Wilco. I Black Duck invece sono tre pilastri della scena musicale di Chicago. Al basso c'è Douglas McCombs, fondatore dei Tortoise, alla chitarra Bill McKay e alla batteria Charles Rumbach. Elena Setién e i Black Duck si sono conosciuti in occasione di un tour insieme in Spagna all'inizio del 2025 e sera dopo sera hanno cominciato a ospitarsi a vicenda durante i set. Il disco, che porta semplicemente i loro nomi, è un proseguimento di quel tour. Ogni sera nascevano nuove improvvisazioni e i quattro musicisti hanno portato quella stessa freschezza in studio dove si sono ritrovati a Chicago e dove, dopo appena qualche ora di prove, hanno cominciato a registrare i brani in modo molto spontaneo, anche se non sembra, per la cura degli arrangiamenti, le sovraincisioni e il risultato finale. Sono composizioni molto accurate e studiate e sono conversazioni al limite tra l'improvvisazione e la composizione. Nel disco si alternano brani strumentali e cantati. Abbiamo aperto con Land of the Many Eyes. Elena Setién ha una intensa attività onirica e fa dei sogni molto vividi, di cui ricorda ogni dettaglio. Questo brano sembra la trascrizione di una visione notturna in cui un gruppo di persone, quasi una tribù, si sveglia e si prepara a fuggire dalla terra dei molti occhi. È una fuga silenziosa, chissà, forse dalla società del controllo in cui viviamo. C'era nel brano un andamento misterioso, una chitarra che risuona oltre Chicago e che forse va perfino verso Tucson e quindi verso i Calexico. Non ci sono però soltanto le parole di Elena Setién nei brani cantati, ma anche quelle di Emily Dickinson, di cui Setién e i Black Duck arrangiano una poesia. In italiano si intitola Sentivo un funerale nel cervello e in inglese Funeral in my brain.

Mi piace molto come usa la voce Elena Setien in questo disco. Qui è quasi recitativa, è un'enunciazione un po' blues, incantata, per rendere i versi di Emily Dickinson che descrivono un funerale che si svolge dentro la sua testa, con un incedere nella poesia e nel brano in un crescendo contenuto. In altri brani strumentali invece c'è un'atmosfera da jam session. Connects by Water si apre con una chitarra alla Santana, ma dopo una parentesi quasi lounge pop con il la la la la ripetuto di Elena Setien, che richiama quel pop più raffinato e arioso anni 60, poi riletto anche da gruppi come Stereolab o Broadcast, ecco, dopo questa introduzione la chitarra diventa più sfrigolante, abrasiva, molto post rock di Chicago. E come esempio di altro brano strumentale, prima di salutarci, ascoltiamo Sunshine Unlimited, un pezzo di Bill McKay che si apre con un dialogo basso e batteria su cui si inserisce la sua chitarra dalla forte impronta ritmica e propulsiva. Ricorda una jam anni 70, stavolta, al limite del prog. Penso ai Traffic, ma anche ai Grateful Dead. Sono, come vi ho detto, un ensemble molto affiatato ed è davvero un bel esordio questo disco di Black Duck ed Elena Setien. E quindi buon ascolto e un saluto da Paola De Angelis.

0: Alphaville.
1: Sono le 11 in punto, benvenuti, ben ritrovati ad Alphaville, ben ritrovati a tutti e tutte voi all'ascolto della musica e dei programmi di Rete 2. Mario Fabio al microfono e con me anche oggi in redazione ci sono Alessandra Bonzi e Francesca Rodesino. Apriremo questa puntata occupandoci di un anniversario che riguarda l'Athenaeum di Neuchâtel, o l'Athenaeum se lo vogliamo pronunciare alla francese, vale a dire il più grande museo archeologico della Svizzera, un'occasione per riflettere su come l'archeologia e lo studio del passato possano aiutarci a immaginare e anche a costruire il futuro. Malena Villa ha intervistato per noi la vice direttrice del museo, Géraldine Delle. Alle 11.30 proseguiamo con il dossier di questa settimana, dossier dedicato alla fantascienza, cercando di capire se questo genere sia ancora utile a immaginare e mettere in discussione il futuro. L'ospite di oggi è Bruno Giussani, per molti anni responsabile globale delle conferenze TED, che ha da poco pubblicato Meno America nelle nostre vite, riconquistare la sovranità digitale europea, lo pubblica Tlon. E poi, ancora rimanendo nei paraggi, ci occuperemo dell'annuncio fatto da OpenAI riguardo a una possibile soluzione di uno dei problemi del millennio da parte dell'intelligenza artificiale. E come va letta questa notizia? Come una svolta per la matematica oppure come una nuova sfida al ruolo dei matematici? Alle 12.45 vi proporremo l'intervista del collega del Giardino di Albert, Simone Pengue, al matematico Alessio Figalli, medaglia Fields nel 2018. Per il nostro spazio di approfondimento curato da Francesca Rodesino, poco dopo mezzogiorno parleremo di lettura e giovani a partire dai dati piuttosto allarmanti dell'indagine PISA 2025. Ne discuteremo con Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero Media Ragazzi, e Federico Battini, ordinario di pedagogia sperimentale alla Sapienza di Roma, un tema a proposito del quale vi chiediamo di dirci la vostra scrivendoci allo 079 382 67 75. E infine, attorno alle 12.35, quindi subito dopo i titoli del radiogiornale delle 13, vi proporremo la seconda puntata della serie Robot, una storia umana, curata da Vincenzo Latronico, che ci parlerà delle tre leggi della robotica di Asimov e del difficile rapporto che c'è tra robot, esseri umani e responsabilità.

0: Ed era Dignità della cantante americana Lauryn Henderson. Ieri con Lulepori eravamo alla Farmasil di Sion e oggi invece ci spostiamo, andiamo sulle rive del lago di Neuchâtel, dove il l'Ateneum, il più grande museo archeologico della Svizzera, questo weekend ha concluso i festeggiamenti per il suo 25° anniversario. E Malena Villa ha intervistato per noi proprio la vice direttrice del museo, Geraldine Dellè, per tracciare con lei un bilancio di questi primi 25 anni di attività, ma anche per scoprire le novità che animano e animeranno il museo. Come prima cosa, Geraldine Dellè ci svela il significato dietro al nome, l'Ateneum. Sentiamola.
1: Il nome L'Ateneum viene dal sito archeologico di L'Atene. È un sito scoperto a metà del XIX secolo, non nel luogo dove è stato costruito il museo, ma all'estremità del lago di Neuchâtel. Questo sito di L'Atene è conosciuto in tutto il mondo perché ha dato il nome a un periodo archeologico che si chiama Epoca di L'Atene. Quindi è da lì, da quel luogo che si trova a circa 10 km dal museo, che deriva il nome L'Ateneum. Però anche qui, dove è stato costruito il museo, c'è una storia molto lunga. C'è archeologia anche sotto i nostri piedi. Tra il 1983 e il 1986 sono stati fatti alcuni scavi archeologici per la costruzione dell'autostrada che si trova proprio qua dietro. Quindi già alla fine degli anni 70 si sapeva che ci sarebbero stati scavi archeologici in questa zona. Che cosa hanno fatto gli archeologi? Hanno prosciugato la zona per poter scavare. Hanno costruito un polder su 12.000 metri quadrati per poter scavare all'asciutto e recuperare questi resti archeologici che altrimenti sarebbero stati distrutti dalla costruzione dell'autostrada. E quello che hanno trovato è straordinario. Tre siti in particolare scoperti proprio nel luogo dove oggi sorge il museo, che sono un accampamento di cacciatori raccoglitori della fine del Paleolitico, circa del 12.000 a.C., un villaggio lacustre del Neolitico del 4.000 a.C. e un villaggio dell'età del bronzo del 1000 a.C., quindi un villaggio lacustre.
2: E c'est un village de l'âge du bronze vers 1000 avant notre ère, donc des villages lacustres.
3: Il museo compie quest'anno un quarto di secolo. Se dovesse fare un bilancio, come è evoluto in questi 25 anni e quali sono i traguardi più importanti che avete raggiunto?
1: Penso che un elemento importante da sottolineare sia l'apertura a nuovi pubblici. Attraverso le nostre mostre temporanee, accanto alla mostra permanente che presenta la collezione archeologica dell'Ateneum, estremamente ricca per i periodi preistorici e protostorici, organizziamo mostre temporanee che permettono di aprire nuove finestre sull'archeologia, in particolare intorno all'archeologia dei periodi contemporanei. Qualche anno fa abbiamo organizzato una mostra sull'archeologia dei campi della Seconda Guerra Mondiale. Attualmente abbiamo una mostra dedicata all'archeologia della schiavitù coloniale. Quindi è un'archeologia che si apre a tematiche più contemporanee ed è qualcosa di nuovo per un museo archeologico. Un altro elemento credo che abbiamo sviluppato molto in questi ultimi anni è la diversità dei modi di trasmettere l'archeologia al pubblico. Abbiamo sviluppato laboratori, formati didattici, per esempio creando delle mattinate per i bambini. Abbiamo sviluppato anche podcast, audioguide, materiali che poi possono essere ascoltati e riascoltati sul sito dell'Ateneum e che sono sempre legati a progetti che sviluppiamo qui al museo. E poi c'è sicuramente un altro aspetto importante da sottolineare, cioè lo sviluppo delle collaborazioni con le istituzioni della regione di Neuchâtel, del cantone di Neuchâtel, ma anche della città. Penso al NIF, per esempio, il Festival del Film Fantastico, o anche alla Lanterna Magica, al cinema per i bambini. Insomma, promuoviamo collaborazioni con ambienti associativi nel sociale, nella cultura, nelle arti dal vivo. Tutto questo è un modo per aprirsi alla società, ma è anche un modo di pensare all'inclusività, che per noi non è solo una parola, ma è davvero una pratica. Non riguarda soltanto il pubblico con degli impedimenti fisici, ma anche quel pubblico per cui andare al museo non è scontato, non è un'abitudine. L'idea è rendere l'Ateneum un museo accogliente e fare in modo che qui tutti si sentano a proprio agio. Ci sono ovviamente cose che sono state consolidate dietro le quinte, cose meno visibili all'esterno, e penso in particolare a una delle funzioni, ai compiti principali di un museo di archeologia: conservare e valorizzare le proprie collezioni. Un museo si definisce innanzitutto per le sue collezioni, e il Lathenium in questi ultimi anni ha creato un vero e proprio polo con un gruppo di persone che si occupa di gestire le collezioni ma anche di studiarle e di valorizzarle. E poi ci sono le collaborazioni con istituzioni scientifiche, naturalmente con l'Università di Neuchâtel, dove teniamo delle lezioni, ma anche ad altre istituzioni scientifiche, a gruppi di ricercatori che si interessano a tematiche che condividiamo qui all'Athenium. Penso in particolare alla storia delle collezioni, allo studio delle relazioni tra archeologia e società in senso ampio.
2: E all'étude des relations entre archéologie et société au sens large.
3: Lei ce l'ha già un po' anticipato, il museo riesce a portare l'archeologia fuori dal solo mondo accademico attraverso un approccio originale, potremmo anche definirlo alternativo. Ma ecco, a proposito di dialogo tra passato e presente, il tema principale scelto per questo 25esimo anniversario è, potremmo tradurlo, immaginare futuri desiderabili, auspicabili. In che modo l'archeologia e quindi le società del passato possono aiutarci a riflettere sul presente e a pensare, a progettare il nostro futuro?
1: Sì, per questo anniversario abbiamo voluto creare questa relazione, forse un po' controintuitiva, tra archeologia e futuro, sia per sorprendere, sia per ricordare che l'archeologia ha molte cose da insegnarci sul presente, ma anche per proiettarci nel futuro. E quando pensiamo a futuri desiderabili, pensiamo ovviamente ai sogni, a qualcosa di stimolante. Certo, l'archeologia ha molte cose da insegnarci sul passato, ma quel passato in realtà ci porta esempi di inventiva che derivano dagli scambi culturali e dall'adattabilità delle società passate che noi studiamo sul lunghissimo periodo quando facciamo archeologia. Potremmo considerare il passato come una specie di paese straniero e quindi analizzarlo osservando le loro pratiche, i loro modi di adattarsi, gli scambi, lo sviluppo anche a livello culturale. Questa diversità culturale, tutto ciò permette oggi di rinnovare il nostro sguardo sul presente, ma anche di riflettere su prospettive future. Quindi andando a pescare nel passato, in tecniche antiche, in modi di vivere le relazioni con l'ambiente, per esempio, che oggi possiamo pensare ad un modo per essere più sostenibili, prendendo in considerazione le caratteristiche della natura che ci circonda. Queste cose le società del passato le hanno già sperimentate e andandole a osservare, andandole a studiare, possiamo riadattarle al nostro presente e al nostro futuro.
2: Studiare queste società del passato, on peut réactiver des choses dans notre présent et dans le futur.
3: Potrebbe magari farci qualche esempio concreto legato alle grandi sfide contemporanee che affrontate in questo percorso? Lei ad esempio ha citato la questione della sostenibilità.
1: In realtà le società del passato usavano molto meno, o meglio, facevano molto di più con i mezzi a disposizione che erano più limitati. Ma sviluppavano tantissime cose, erano estremamente inventive. Penso in particolare allo sviluppo di certi materiali da costruzione, il mattone crudo per esempio, o la tecnica del pisé e altri materiali che sono stati utilizzati nella costruzione di case lacustri, in particolare sulle rive del lago di Neuchâtel. Ebbene, il mattone crudo e questo tipo di materiali sono oggi riutilizzati da architetti che ragionano in termini di sostenibilità. Quindi mostrare che l'archeologia porta elementi di conoscenza per riuscire a proiettarsi in un futuro in cui la

0: di conservazione di questi oggetti che è davvero molto buono ed è anche la quantità ad essere impressionante. Sono moltissimi oggetti, in gran parte stoviglie, vasellame, più di 1000 pezzi, quindi è davvero un insieme consistente. E poi ci sono altri tipi di oggetti, armi e in particolare oggetti più legati alla vita quotidiana. È un carico davvero impressionante. Beh, come è stato scoperto? È stato scoperto per caso in realtà, nell'ambito di lavori di sorveglianza del fondo del lago di Neuchâtel da parte dei nostri colleghi dell'ufficio archeologico cantonale. Sul fondo del lago di Neuchâtel ci sono molti resti archeologici, in particolare villaggi lacustri, e i colleghi dell'ufficio cantonale hanno il compito di sorvegliare lo stato di conservazione di questi siti. Quindi fanno prospezioni aeree, ma a volte anche subacquee. Ed è nell'ambito di questa sorveglianza che hanno scoperto questo carico sul fondo del lago nell'autunno del 2024. Il carico è stato poi scavato nella primavera del 2025 e nella primavera del 2026, quando abbiamo potuto annunciare questa scoperta straordinaria. Gli scavi, va detto, sono stati realizzati in collaborazione con la Fondazione Octopus, ma anche con la collaborazione del Servizio Archeologico di Friburgo, perché serviva una grande impresa per mettere in piedi questi scavi subacquei. Allora, questo carico romano è ovviamente importante dal punto di vista scientifico, ma le ricerche e gli studi non sono ancora iniziati. Avranno luogo poco alla volta, perché bisogna prima stabilizzare tutti gli oggetti, conservarli, garantirne la conservazione prima di ogni cosa. Perché tirare fuori dall'acqua oggetti che sono stati per 2000 anni sul fondo del lago li degraderebbe molto rapidamente. Quindi deve essere fatto un lavoro di restauro e poi sarà condotto un lavoro di ricerca. Per ora quindi non possiamo rispondere a tutte le domande, ma in compenso sappiamo che ci sono oggetti che vengono da lontano, come anfore per olio, che provengono dalla Spagna. Quindi questo dimostra la circolazione di questi oggetti e mostra anche l'importanza della circolazione navale, delle imbarcazioni, del trasporto di merci per via d'acqua. È ovviamente un elemento importante che anche altre scoperte di relitti avevano mostrato. Sarà interessante scoprire quali sono i luoghi di fabbricazione della ceramica di questo carico, il che aprirà nuove domande sulla storia economica della regione, dell'altopiano svizzero in generale, perché potrebbe trattarsi di imbarcazioni che circolavano anche sul fiume, ma per ora gli studi sono solo all'inizio. Nella primavera del 2027 apriremo una mostra dedicata a questo carico, una mostra che porrà delle domande, ma darà ancora poche risposte, perché le ricerche dovranno svolgersi nei prossimi anni. Ma questa mostra vuole rendere pubblica la scoperta. Che cos'è una scoperta? Sono persone, sono archeologi, sono subacquei, sono gente che fa prospezione. Quindi mostreremo il contesto della scoperta, tutto il lavoro scientifico che si fa dietro le quinte intorno al restauro di questi oggetti. Esporremo ovviamente anche alcuni oggetti, quelli che saranno già restaurati, e poi mostreremo delle immagini che ritraggono il momento della scoperta e l'inizio degli studi. Per questa mostra collaboriamo con la Fondazione Octopus e naturalmente con i nostri colleghi dell'Ufficio di Archeologia Cantonale, che sono all'origine di questa scoperta straordinaria.
1: Tanti progetti e tante novità del Museo Archeologico di Neuchâtel ce li ha raccontati Géraldine Dellè, vice direttrice dell'Athenium, intervistata dalla nostra corrispondente Malena Villa. L'Athenium.ch è l'indirizzo del sito web del museo, sito che trovate fra l'altro anche in versione italiana. Dateci dunque un occhio.

I'll Never Fall in Love Again nella versione di Benny Benac III, melodia inconfondibile quella creata, una delle tante melodie create da Burt Bacharach, canzone I'll Never Fall in Love Again che probabilmente molti di voi all'ascolto ricorderete nella versione di Dionne Warwick. Ed ora parliamo di televisione e di serie televisive in particolare, perché ieri sono stati assegnati gli Emmy Awards alla Peacock Theater di Los Angeles, premi che raccontano quest'anno una televisione che si specchia nelle proprie ansie collettive più che inseguire l'evasione, dato che a dominare la serata è stato The Pitt, il medical drama di HBO Max, che segue in tempo reale un turno di pronto soccorso a Pittsburgh, non un caso isolato, ma il sintomo di un pubblico che oggi cerca racconti su sistemi sotto pressione, sanitari, sociali, umani, più che eroi solitari. Il premio all'attore Noah Wyle, che ritorna al camice 20 anni dopo AR, chiude simbolicamente un cerchio e conferma quanto la serialità contemporanea, ami rileggere se stessa attraverso i propri archetipi. Tra l'altro vi segnalo che a The Pitt abbiamo dedicato, Monica Bonetti ha dedicato una puntata di Sherlock che trovate online, e proseguendo invece sul fronte comedy c'è la vittoria agli Emmy Awards, una vittoria sorpresa di The Widow's Bay, un prodotto di Apple TV che segna invece un cambio di rotta. La serie è un ibrido tra horror gotico e commedia nera, ambientato in un'isola infestata del New England, sottrae appunto la scena a Dex proprio mentre quest'ultima chiudeva la sua stagione più acclamata. È un segnale che premia con questo riconoscimento. Gli Emmy premiano il rischio stilistico e l'ambizione di un genere che è capace di mescolare il macabro alla risata, ed è appunto interessante questo aspetto. Il filo rosso che attraversa entrambe le vittorie, quindi The Pitt e Widow's Bay, è forse la ricerca di format capaci di destabilizzare le aspettative: da un lato il realismo quasi documentaristico, dall'altro il grottesco come lente sul presente. Una serata che quella degli Emmy Awards, che ci ha raccontato forse più le inquietudini della società di oggi che il semplice trionfo delle piattaforme streaming.

0: Ed era All the Way from Africa della cantante Keturah, originaria del Malawi. Ed ora passiamo alla sigla del nostro dossier. La lingua che parliamo influenza il nostro modo di vedere il mondo e, più in generale, esistono linguaggi capaci di aprire prospettive nuove sulla realtà e sul futuro? Beh, queste sono solo alcune delle domande che da domani attraverseranno la 21esima edizione di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che quest'anno ha scelto Lingue per mondi possibili come titolo. Un titolo che per il dossier di questa settimana abbiamo fatto nostro, anche perché parlare di mondi possibili significa confrontarsi con uno dei territori più fertili dell'immaginazione contemporanea, vale a dire la fantascienza, un genere che non smette di interrogare il rapporto tra presente e futuro e che abbiamo scelto come oggetto di riflessione e di discussione. Lo facciamo insieme a 5 autori protagonisti questa estate di una vivace discussione proprio attorno alla funzione della fantascienza, un dibattito che si è svolto sulla lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera. A innescarlo un articolo dello scrittore triestino Mauro Kovacic, che ha messo in dubbio il valore di un genere che a suo giudizio avrebbe spesso mancato il bersaglio delle proprie previsioni sul futuro. Una provocazione che ha suscitato non poche reazioni e dalla quale ieri siamo partiti per riflettere con Matteo Strukul proprio sul ruolo della fantascienza. È ancora uno strumento utile per comprendere il mondo che cambia? E quale rapporto esiste tra innovazione, tecnologia, immaginazione e capacità di anticipare le grandi trasformazioni del nostro tempo? Di tutto questo continueremo a parlare. Oggi vogliamo farlo con Bruno Giussani, curatore, giornalista, innovatore, per molti anni responsabile globale delle conferenze TED e osservatore privilegiato di rapporti tra tecnologia, cultura e società. Tra l'altro ha da poco pubblicato Meno America nelle nostre vite, riconquistare la sovranità digitale europea, lo pubblica quest'anno Tlon, ma ricordo anche La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale, pubblicato anche in questo caso quest'anno da Casagrande. Bruno Giussani, benvenuto ad Alphaville, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: La fantascienza immagina il futuro, ma come dicevamo ieri con Matteo Strukul, non dovremmo chiederle, insomma, di prevederlo con esattezza. Qual è allora il suo vero potere? Aprirci a nuove possibilità? Ci fa, per esempio, qualche esempio, magari partendo da classici della letteratura come penso a 2001 Odissea nello spazio, 20.000 leghe sotto i mari, ma sono davvero tanti i romanzi che potremmo citare.
1: Sì, sono esempi presenti, possiamo citarne tanti, ma intanto bisogna partire forse dall'idea che il futuro non è qualcosa di predeterminato, no? Come se fosse lì e noi camminiamo verso di lui. Il futuro è qualcosa che creiamo tutti giorno dopo giorno attraverso le nostre scelte individuali, le nostre scelte collettive. E queste scelte non avvengono in un vuoto, no? Sono determinate da molte cause, da desideri, paure, interessi, competenze, limiti, soldi, ambizione. Stato della tecnologia, dibattiti politici, tutta una serie di cose, le realtà fisiche del mondo, e sono anche determinate queste scelte dalle storie che ci raccontiamo. Ed è qui che una pratica come la fantascienza e altre forme di letteratura cosiddetta speculativa, cioè che indagano il futuro, diventano interessanti, perché naturalmente presentano un potenziale immaginativo, no? Lei cita 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick del
0: Arthur
1: 68.
0: C. Clarke.
1: Ecco, e lì c'è di mezzo in 2001 c'è di mezzo, per esempio, questo oggetto che è un strumento elettronico piatto per leggere delle informazioni.
0: Vero.
1: Nel film si chiama Newspad e oggi noi lo conosciamo come tablet. Allora non è che Kubrick stesse prevedendo l'esistenza un giorno 40-50 anni più tardi del tablet, stava immaginando uno strumento del genere. E poi, visto che l'immaginazione si propaga un po' come per risonanza, cioè noi leggiamo libri, guardiamo film e ne siamo influenzati, alla fine qualcuno magari si porta a casa questa idea, ci pensa sopra, poi va, che ne so io, a studiare elettronica, poi crea un'azienda e alla fine ci troviamo con il tablet sul mercato. Quello è un esempio abbastanza classico di come questi meccanismi di immaginazione che sono incastonati in storie come quelle della fantascienza o della letteratura speculativa, poi si traducono in prodotti. Giulio Verne è la stessa cosa, 20.000 leghe sotto i mari, c'era il sottomarino in 20.000 leghe sotto i mari, che ha affascinato con l'idea del viaggio sott'acqua generazioni intere di lettori, e che poi è diventato effettivamente qualcosa di reale.
0: La fantascienza ha sempre immaginato il futuro e oggi molte di quelle fantasie si sono realizzate per davvero. Lei proprio ci faceva degli esempi in questo senso. Cosa resta ancora da immaginare per un genere che vede i propri sogni o in alcuni casi i propri incubi diventare realtà?
1: Ma rimane da immaginare assolutamente tutto, no? Intanto bisogna dire che ci sono anche tante idee che la fantascienza porta avanti o mette sul tavolo, che siano idee buone o meno buone, distopiche o utopiche, mondi più o meno vicini, mondi più o meno attraenti, mondi più o meno coerenti, che poi scompaiono. Non è che tutte le idee che uno scrittore o un autore di fantascienza immagina poi diventino qualcosa, ma ce ne sono tante altre che prendono radice nelle menti delle persone, ne influenzano la visione del mondo, incidono sulle loro scelte e sono quelle che poi diventano realtà, che siano un prodotto, un oggetto, che siano un'idea politica o sociale o altro. Adesso, cosa può ancora immaginare la fantascienza? Beh, tantissime cose, tutto, scenari terribili, scenari audaci, scenari meravigliosi per il futuro, non può, che ne so io, esplorare le conseguenze umane delle varie scelte tecnologiche che stiamo facendo anche in questi giorni. Stiamo parlando molto, per esempio, degli impatti possibili dell'intelligenza artificiale, certo, in questi giorni, no? Possono può esplorare nuove forme di società, può esplorare il futuro del corpo umano, visto che oggi siamo in presenza di tutta una serie di sviluppi che legano la tecnologia al corpo umano e che potrebbero anche trasformarlo molto radicalmente, e così tantissime altre cose.
0: Tra l'altro, a proposito dei pericoli di cui si sta discutendo, no? Rispetto all'intelligenza artificiale e le tante direzioni che questa potente tecnologia potrebbe prendere, ritornando a 2001 Odissea nello spazio, penso al 9000, questo supercomputer che a un certo punto viene spento, no? E l'intelligenza artificiale è in fondo al centro delle sue ultime riflessioni che ha messo su carta.
1: Certo, sì. Ma adesso siamo in un periodo abbastanza interessante, perché negli ultimi giorni abbiamo visto, per esempio, molti appelli o molte dichiarazioni che dicono grosso modo: ma c'è un rischio esistenziale per rapporto all'intelligenza artificiale, sta diventando così potente che pone l'esistenza stessa della civilizzazione in pericolo. Io sono un po' scettico per rapporto a queste affermazioni. Ho l'impressione che da un lato vengano da un certo modo che hanno i dirigenti delle industrie di IA di guardare la tecnologia che stanno sviluppando, e la guardano un po' come se stessero creando veramente una superintelligenza, un semidio tecnologico, e quindi molto molto potente, capace di fare cose estreme. Ma dall'altro, quando noi ci concentriamo su questa nozione di crisi o rischio esistenziale, di apocalisse IA, come abbiamo letto anche nei giornali negli ultimi giorni, tendiamo ad ignorare o far meno attenzione ai problemi veri, che sono problemi molto concreti e attuali che l'intelligenza artificiale già crea: il rischio di ciberattacchi, per esempio, la sorveglianza e la manipolazione, le fake news, la distribuzione di contenuti che alterano il discorso pubblico e la nostra capacità di capire la realtà, fino ad altre cose come il fatto che usata da persone con scopi malevoli potrebbe condurre alla creazione di nuove armi biologiche o queste cose. Quindi io penso che il rischio per rapporto all'IA non sia tanto quello paventato dalla nozione di c'è un apocalisse, c'è l'IA che prenderà il controllo. Il rischio è piuttosto che l'IA diventi intenzionalmente o non intenzionalmente, cioè come effetto secondario dell'uso dell'IA e di certi compiti che gli sono affidati, che diventi un agente di creazione di caos, cioè di una moltiplicazione di attacchi contro sistemi informatici delle banche, di cancellazione o alterazione di dati importanti nei sistemi sanitari e queste cose. Ed è lì che dobbiamo veramente concentrare la nostra attenzione.
0: E se pensiamo al fascino che la fantascienza esercita su alcuni imprenditori, c'è per esempio Elon Musk e la sua corsa spasmodica allo spazio, ma ci sono anche le uniformi in stile SS per la Space Force volute da Trump e ispirate a Starship Troopers, un film di qualche anno fa, o ancora al transumanesimo di Peter Thiel. C'è poi il miliardario Brian Johnson che insegue l'immortalità. Perché secondo lei proprio su di loro la fantascienza sembra avere una presa così forte?
1: Ma intanto penso che bisogna isolare Trump da questo gruppo, è un caso a parte, sappiamo che non legge, non studia, però sicuramente è affascinato dalle espressioni di potenza e quindi anche dalle espressioni estetiche di potenza, da dove questa idea delle divise della Space Force americana. Però per gli altri chiaramente la fantascienza e anche tutto il settore del fantasy e della letteratura speculativa hanno certamente ha giocato un ruolo importante nella loro visione del mondo e nel loro modo di pensare al futuro, no? Peter Thiel, fondatore di molte o cofondatore di molte aziende, miliardario della Silicon Valley, molto molto controverso, chiama tutte le aziende che ha fondato con nomi derivati dal Signore degli Anelli di Tolkien, per esempio. Musk si è formato chiaramente su questi libri, ci sono un numero infinito di riferimenti a questi libri in quello che dice e che fa e così molti altri. Non sono tanti concetti fondamentali del mondo tecnologico contemporaneo che sono derivati da scritti di fantascienza. Per esempio la realtà virtuale o le interfacce neurali, ne parlava già un romanzo come Neuromante di William Gibson nel 1984, è lo stesso libro fatto nel quale per la prima volta appare la parola ciberspazio, che usiamo tutti per descrivere questa grande rete tecnologica che non è soltanto tecnologica ma è anche una dimensione parallela della realtà e della nostra vita, nella quale passiamo d'altra parte troppe ore ogni giorno, no? E quindi chiaramente le menti di queste persone sono particolarmente ricettive a questo tipo di immaginazione del futuro.
0: Siamo quasi in conclusione, ma voglio farle un'ultima domanda, lo abbiamo chiesto ieri a Matteo Strukul. C'è un libro di fantascienza che secondo lei va assolutamente letto? Se dovesse sceglierne uno.
1: Sì, guardi, ne dico due molto velocemente. Direi che Dune di Frank Herbert veramente dice tutto, no? C'è la problematica ecologica, c'è il destino planetario, c'è l'esercizio del potere, c'è lo sfruttamento delle risorse e tutte queste cose. Però vorrei anche insistere sul fatto che la fantascienza è una cosa, e poi c'è tutto un altro terreno di cosiddetta letteratura speculativa, cioè che esplora scenari di futuro molto più prossimo, senza mettere in gioco la fantasia, ma rimanendo ancorato alla realtà. E lì per esempio un libro come Il Ministero del Futuro di Kim Stanley Robinson, che parla della crisi climatica eccetera e offre anche una visione molto pragmatica di questo problema, è sicuramente una lettura molto interessante e molto illuminante.
0: Tra l'altro Bruno Giussani è stato tra i protagonisti dell'ultimo evento di TEDx tenutosi sabato a Bellinzona, questa quarta edizione, un'edizione da tutto esaurito, ha avuto come tema conduttore il viaggio, ha trasformato la suggestiva cornice della cattedrale delle officine FFS di Bellinzona in un laboratorio di idee davanti a ben 650 spettatori. Una battuta sulla serata bellinzonese.
1: Ma guardi, una cosa che mi ha colpito è che a un certo punto nel mio intervento ho chiesto al pubblico chi di voi usa o ha utilizzato ChatGPT. Circa 2/3 delle persone hanno alzato la mano. E poi ho chiesto, e chi di voi si fida dei dirigenti dell'azienda che ha creato ChatGPT, cioè OpenAI. Nessuno ha alzato la mano, veramente nessuno. Questa cosa mi ha colpito perché definisce veramente questo momento strano nel quale siamo, in cui c'è una tecnologia molto potente che abbiamo difficoltà a non adottare, anche soltanto per questioni di praticità e di concorrenzialità, eccetera, ma che è nelle mani di persone che sappiamo, delle quali sappiamo non poterci fidare. E questo è veramente un nodo fondamentale della nostra epoca.
0: Bruno Giussani, grazie per essere stato con noi. A presto.
1: Grazie a voi. Grazie, buona giornata.
2: Rete 2.

0: È quasi uno scioglilingua questo La Filera del gruppo californiano Charming Hostess della cantante di origine ebraica Jevila Eisenberg. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale perché martedì 8 settembre OpenAI, l'azienda madre di ChatGPT, ha annunciato di aver risolto uno dei cosiddetti problemi del millennio e lo ha fatto utilizzando uno dei propri modelli di intelligenza artificiale. Nonostante le verifiche che siano ancora in corso, la notizia certamente è destinata a segnare un punto di svolta nella storia della scienza e della matematica in particolare, ma solleva anche qualche perplessità sulle sue ricadute e anche sulle implicazioni che tutto ciò avrà nell'ambito della cultura scientifica, oltre a un'importante controversia proprio sull'attribuzione del risultato che è stato ottenuto. Simone Pengue, della redazione del Giardino di Albert, ne ha parlato con il matematico Alessio Figalli, professore al Politecnico di Zurigo e vincitore nel 2018 della prestigiosissima medaglia Fields, ovvero il cosiddetto Nobel per la matematica. Sentiamo.
1: Le equazioni di Navier-Stokes sono delle equazioni che modellizzano i fluidi incomprimibili viscosi, quindi l'esempio classico è l'acqua. Che cosa servono? Servono appunto per descrivere come l'acqua si evolve nel tempo sotto l'azione di forze esterne, per esempio l'acqua dentro un fiume, un tubo, un canale, delle tubature appunto e così via. Quindi vengono usate continuamente nella modellizzazione dei fluidi queste equazioni. Ora, i matematici si sono posti questa domanda, e la domanda è la seguente: se immaginiamo che il nostro fluido si sta comportando bene, quindi diciamo non partiamo da un fluido già turbolento, con particolari vortici e situazioni di instabilità, ma è un fluido che noi vediamo l'acqua, passa davanti a noi, tranquilla, non particolarmente veloce. A un certo punto tutte le forze che agiscono sul sistema sono anche loro in qualche modo gentili, quindi magari avremo un po' di vento, ci saranno delle forze esterne, ma niente di stravolgente, non siamo che di colpo c'è un tornado che arriva. La domanda è: questo fluido in queste condizioni può di colpo comunque sviluppare degli effetti turbolenti e in particolare la velocità del fluido aumentare in maniera incontrollata? Questa è la domanda. Può succedere o può non succedere? La risposta che OpenAI ci dà tramite il teorema che hanno dimostrato è: può succedere, si può costruire un tipo di forza che è, in qualche modo, come ho detto, gentile, che però riesce a aumentare la velocità del fluido in maniera indefinita. Questo è interessante da un punto di vista matematico, perché ci dice una proprietà di queste equazioni. Da un punto di vista ingegneristico o fisico, in verità non ha un'implicazione diretta, perché comunque si tratta insomma, è un teorema in cui la forza che viene costruita in questo teorema è una forza proprio fatta ad hoc per rendere il fluido completamente instabile, quindi non è una forza fisica, nessuno riuscirà mai a ricreare questa forza in un laboratorio.
2: Di che cosa si tratta e come mai sono così difficili da risolvere?
1: Allora, il problema di queste equazioni, che sono equazioni molto complesse, abbiamo la velocità del fluido, abbiamo la pressione del fluido, questo fluido deve rimanere incomprimibile a tutti i tempi, quindi comunque ci sono vari vincoli su questo fluido, ed è difficile a livello matematico riuscire a capire come si può sperare di creare questa situazione un po' quasi paradossale. La realtà è che negli anni i matematici hanno oscillato, c'erano anni in cui cercavano di dimostrare che questo fenomeno non poteva succedere, e anni in cui si diceva no, in verità probabilmente succederà, esiste questa possibilità. E negli ultimi anni c'era una forte tendenza a credere che in verità questa costruzione esistesse. Quindi diciamo non è che il risultato di OpenAI è arrivato completamente inaspettato, c'erano stata tantissima ricerca in questi ultimi anni che andava proprio in quella direzione, e loro sono riusciti a fare lo step mancante, che è un lavoro comunque monumentale, però diciamo costruito sul lavoro che tanti matematici hanno fatto proprio negli ultimissimi anni, negli ultimi mesi.
2: Ma lei è sorpreso del fatto che proprio l'intelligenza artificiale sia riuscita a raggiungere questo traguardo?
1: Sorpreso no, visto gli sviluppi recenti. Diciamo che l'intelligenza artificiale ha già dimostrato che riesce comunque a combinare matematica esistente in maniere anche abbastanza sorprendenti, perché avendo una capacità di calcolo così elevata e una capacità di fare connessioni così velocemente, così elevate, riesce a ottenere risultati già abbastanza impressionante, abbiamo visto negli ultimi mesi, ci sono stati tanti annunci di varie congetture risolte. È chiaro che qua c'è stata una combinazione di due fattori. Questi modelli sono diventati sempre più efficienti da una parte, quindi parliamo comunque di modelli che non sono accessibili al pubblico, quelli che hanno usato OpenAI, non sono i modelli che noi possiamo usare da utenti. E poi hanno combinato questo con una quantità di calcolo impressionante, cioè per fare Neve Stokes i dati che loro hanno riportato sono serviti qualcosa come 10.000 agenti, quindi è come aprire 10.000 caselle di prompt, insomma, sul nostro computer. Il numero di messaggi mandati è stato dell'ordine di 2-3 milioni e la quantità di calcoli svolti sull'ordine di centinaia di miliardi, che avrebbe avuto un costo per un utente normale di più di 20 milioni di dollari. Non mi stupisce, appunto, perché era un terreno ormai fertile, cioè non era qualcosa che ormai i matematici vedevano come inarrivabile. Quindi sicuramente è impressionante che l'abbiano fatto, però diciamo tra tutti i problemi del millennio è forse quello che mi sarei aspettato che potesse essere il primo a essere risolto, se fosse stato risolto dalle AI.
2: C'è un'importante controversia legata a questa scoperta. I matematici Tristan Buckmaster della New York University e Levent Alpoeg di Anthropic sostengono che OpenAI abbia utilizzato le loro note private per risolvere lo stesso problema e annunciare il risultato pochissimi giorni prima. Di fatto stanno accusando OpenAI di plagio. Ma lei come crede siano andate le cose e quali sono i sentimenti della comunità?
1: Ora non voglio speculare su come le cose siano andate. Abbiamo due versioni da entrambe le parti, quindi da una parte la versione ovviamente di Tristan Buckmaster e del suo collaboratore, dall'altra la versione di OpenAI. È un dibattito che ancora non si è risolto, quindi non voglio speculare sulla cosa. Sicuramente una cosa che è successa più a livello concettuale è una cosa diversa, cioè negli anni la comunità scientifica ha sempre creduto nel valore del condividere la conoscenza a livello aperto. Quindi quello che noi abbiamo sempre fatto negli anni, soprattutto negli ultimi anni, è stato sempre prendere i nostri articoli di ricerca e lasciarli accessibili a tutti, perché pensavamo sempre che la ricerca deve essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro risorse. E questo è un po' il modello, perché altrimenti noi dobbiamo pensare che la ricerca scientifica di solito è pubblicata su riviste scientifiche, ma queste hanno un costo per poter essere lette. E proprio per non penalizzare le università più svantaggiate, i paesi più svantaggiati che non avevano accesso a queste risorse, si è sempre cercato di essere più inclusivi possibili. E quello che è successo però di colpo con l'intelligenza artificiale è che questi dati sono stati appunto completamente inglobati dai loro modelli, senza alcun costo e senza poi che poi a quel punto sia più chiaro chi ha fatto cosa. Cioè questi modelli usano informazioni, ma non è che ritengono in memoria chi ha fatto cosa, e quindi c'è un po' un problema più generale in tutto questo sviluppo della ricerca dell'intelligenza artificiale, del fatto che accedono al lavoro di tante persone senza che poi ci sia un giusto merito dato alle persone che però hanno fatto questo lavoro.
2: Sono un po' di mesi che l'intelligenza artificiale continua ad aiutare matematici a trovare nuove soluzioni per dei problemi molto difficili. Ecco perché l'intelligenza artificiale è così utile in senso pratico ai matematici.
1: Perché? Questa è una bella domanda. La domanda che forse ci si pone adesso è: ma è veramente utile ai matematici? Allora, mettiamola così: l'intelligenza artificiale negli ultimi 2 anni ha fatto salti da gigante, cioè 2 anni fa aveva ancora problemi a fare conti di matematica semplici. Un anno fa vinceva le Olimpiadi della matematica e quest'anno risolve problemi di ricerca avanzata. Perché la matematica? La matematica è una materia che si presta molto bene all'intelligenza artificiale. Da una parte si presta bene perché ha regole precise ed è anche non ha bisogno di esperimenti poi per validare le cose, quindi in qualche modo non è che l'intelligenza artificiale può fare delle previsioni e poi deve aspettare che un esperimento dica se quello che sta dicendo è giusto o sbagliato, quindi può avanzare molto in fretta. Poi ha regole chiare, teorema vero, teorema falso, e quindi è stata molto spinta per migliorarsi in matematica. La matematica è diventata una sorta di terreno di apprendimento, beh, anche una sorta di test in cui i diversi modelli di AI si scontrano in qualche modo. Chi è più bravo a fare matematica? Diventa una competizione tra modelli. Ora, dov'è però il problema qua? Il problema è pensare che la matematica sia fatta del teorema senza la dimostrazione. Cioè, se di colpo io prendessi tutti i teoremi esistenti della matematica, se poi avessi la risposta a tutti loro e potrei dire: ok, adesso li conosco tutti e so esattamente dire qual è vero e qual è falso, e E se volete, per ogni teorema ci sono 100 pagine, o 200 pagine, o 300 pagine da leggere che vi spiegheranno anche la ragione. Questo alla fine porterebbe veramente conoscenza? Cambierebbe qualcosa nel mondo? Ma in verità la risposta è no, nel senso che noi matematici non vogliamo dimostrare il teorema perché ci interessa avere un sì o no. Il sì e no è un po' per rendere le regole del gioco chiare, però la vera domanda è perché un teorema è vero o è falso? Cosa c'è dietro? Se non lo capiamo, forse perché non abbiamo ancora capito certe cose, dobbiamo sviluppare delle teorie nuove per capire meglio certi processi, per capire meglio certe domande. In verità, la conoscenza matematica, che poi ha portato a tanti sviluppi tecnologici, ha usato i teoremi e soprattutto i grandi teoremi come guide solo per motivare il processo di ragionamento in qualche modo. E quindi l'AI adesso sta arrivando un po' nel settore in maniera un po' particolare, perché poi può dare velocemente risposte, che però, come dicevo, per un matematico in sé poi alla fine la risposta sola è inutile. Presenta queste dimostrazioni che spesso sono molto difficili per un umano da leggere, perché l'AI non ragiona come gli umani, quindi non ha un processo logico come il nostro. Quindi alla fine diventa tutto corretto, magari, ma il flusso logico è molto difficile da capire e quindi per un umano richiede mesi magari decifrare poche pagine scritte da un AI. E poi c'è anche un altro problema: pensare che lo sforzo che uno ci mette non abbia valore. In verità è tutto lo sforzo che uno mette nel risolvere un problema che crea esperienza, permette alle persone di creare un intuito matematico sempre più raffinato che poi si può usare altrove. Se di colpo uno distrugge tutto questo, anche là non è chiaro. Ci sono stati vari articoli negli ultimi giorni che alla fine si pongono questa domanda: l'AI sta facendo avanzare la matematica o in verità, fatta così, la vuole semplicemente distruggere?
2: Lei ha toccato su dei temi molto importanti, in particolare proprio il metodo di lavoro in ambito matematico. Le grandi scoperte della matematica sono generalmente caratterizzate da molta creatività, da cosiddetti colpi di genio, dai metodi insoliti per riuscire ad arrivare a una soluzione. Mi chiedevo, come domanda finale, secondo lei è proprio questa creatività quella che permetterà ai matematici di distinguersi dal lavoro dell'intelligenza artificiale?
1: Ma certamente l'AI non ha creatività, l'AI riesce a mettere insieme tante tecniche che ha già visto perché altri matematici le hanno sviluppate. Il fatto è che ora ce ne sono così tante che l'AI è diventata estremamente forte, estremamente avanzata. Quindi sì, sicuramente la creatività è la base, però come si sviluppa la creatività? Con l'allenamento? Anche da bambini, cioè il valore di imparare con calma, dire impari a fare le operazioni, le tabelline, le moltiplicazioni, le divisioni, finché non ti diventano un automatismo nella tua testa. È un processo che si struttura nella nostra mente. E fare ricerca matematica c'è un po' questo stesso livello, cioè in qualche modo un processo che si struttura. Bisogna riuscire a non privarci di questo processo. L'AI alla fine può dare risposte a teoremi, però poi il rischio è solamente che distrugge un processo mentale che poi è quello che in verità ci distingue da umani rispetto a queste macchine e che ha il vero valore. Poi non bisogna neanche essere antiscientifici, nel senso che se esiste un teorema matematico che, se risolto, avrebbe un'applicazione concreta per la società, per un ingegnere, per un biologo, per un chimico, per chiunque, uno dice: ah, a me serve questo teorema, come lo ottengo, cioè diciamo ci sono situazioni in cui l'obiettivo è il teorema e a quel punto se l'AI riesce a darlo velocemente corretto, ben venga. Però la realtà è che per la maggior parte della ricerca matematica, che non è ricerca di interfaccia per applicazione a altre discipline, quell'altra parte della ricerca è basata su un processo che richiede tempo e per il quale l'AI sta diventando in verità qualcosa di più negativo che positivo.
0: Ed era l'intervista del collega Simone Peng ad Alessio Figalli, professore di matematica al Politecnico di Zurigo, ma anche medaglia Fields, un riconoscimento ottenuto nel 2018. Alessio Figalli, che prossimamente ritroveremo ospite di una puntata del Giardino di Albert.

0: Ed era Kaulana Napua di Rufus Wainwright e Nicole Scherzinger, e con la collega Francesca Rodesino che è qui di fronte a me ci chiedevamo proprio il significato del titolo di questa canzone, le cui sonorità sono molto hawaiane.
1: Molto hawaiane, ma io la traduzione non la conosco, però intanto ti do il buongiorno e buongiorno a tutto il pubblico.
0: Buongiorno a te Francesca. Francesca, tu sei qui perché è il momento del nostro approfondimento a più voci. Le capacità di lettura dei più giovani stanno calando e lo fanno sempre più in fretta. Il fenomeno era già emerso nel 2012, ma dal 2022 l'erosione si è praticamente accentuata e riflettere criticamente su ciò che si legge, mettere in relazione temi e fonti diverse, valutare e contestualizzare le informazioni, sono compiti che sembrano diventare sempre più ostici, sempre più difficili per le nuove generazioni. Lo dice l'OCSE, l'OSCE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nei risultati dello studio internazionale PISA 2025, che ha coinvolto 91 paesi, tra cui i 38 membri dell'organizzazione. Lo studio non misura solo la lettura dei quindicenni, ma anche la loro capacità di risolvere problemi nell'ambito delle scienze naturali e della matematica. E in un mondo sempre più attraversato dall'intelligenza artificiale, oggi vogliamo concentrarci proprio sul pensiero critico e sulla capacità di decodificare e di comprendere un testo, una competenza questa per nulla scontata, anzi.
1: Sulla lettura di fronte alla complessità del reale noi ci confrontiamo con due ospiti. Saluto per cominciare Fosca Garattini, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Lei è direttrice per la Svizzera italiana dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, centro di competenza che si occupa di promozione della lettura.
0: E con noi abbiamo anche Federico Battini, ordinario di pedagogia sperimentale alla Sapienza di Roma. Battini ha fondato il movimento Letture ad Alta Voce, una rete di circoli che svolgono attività di volontariato, una rete appunto che poi cercheremo di capire di che cosa si occupa. Molte sono le sue pubblicazioni, fra cui ricordo a chi ci ascolta Lettura ad Alta Voce, uscito per Carocci nel 2022, e La Lettura ad Alta Voce Condivisa, un metodo in direzione d'equità, lo pubblicava nel 2023 Il Mulino. Federico Battini, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Garattini, in Svizzera lo studio PISA fotografa capacità di lettura superiori alla media OCSE, ma comunque in calo, in linea con la tendenza registrata ovunque negli ultimi anni. Cominciamo da qui, come leggere questi risultati?
2: Allora, innanzitutto direi che dovrebbero essere uno stimolo, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, devono essere uno stimolo per il futuro a fare di più, a mettere in sinergia quindi maggiori attori, quindi la collaborazione proprio con gli adulti di riferimento, no, che accompagnano la crescita del bambino. Quindi voglio leggerla soprattutto in questa chiave. Cosa si possa fare di più, cosa possiamo proporre, come coinvolgere le varie persone, penso alle famiglie, ai nidi, alla scuola, biblioteche, istituzioni, diciamo tutto quello che c'è sul territorio, come poterlo unire proprio per dargli la possibilità di amplificare questo messaggio, di portare a chiunque il messaggio appunto legato all'importanza della promozione alla lettura.
0: E allora direi che è forse importante chiederci quali siano le condizioni che favoriscono lo sviluppo di buone capacità e di competenze di lettura. Una domanda che rivolgo a entrambi, magari prima a Battini e poi a Fosca Garattini. Battini, cosa ci dice in merito?
3: Ma dico tre cose, direi molto velocemente. Allora, la prima, invito a guardare questi risultati con un occhio anche tecnico, no? Per cui quando stiamo in una fascia d'oscillazione di pochi punti esiste anche una variabilità dei dati che non indica un peggioramento quando i punteggi, guardando anche un altro indicatore che è quello della deviazione standard, cioè quanto le prestazioni dei singoli si differenziano rispetto alla media. Noi rappresentiamo in queste indagini ovviamente le performance di migliaia e migliaia, di decine di migliaia di ragazzi e ragazze con un numerino, no? Allora, questi numeri, io insegno questa roba, no? Certamente ci danno una rappresentazione complessiva. Poi però, prima di parlare di tragedie, di peggioramento, eccetera, bisogna andare a vedere nel dettaglio. Quindi, sia la Svizzera che l'Italia, da dove io vi rispondo, sono comunque sopra la media, sono in una situazione per quanto riguarda la lettura e anche per quanto riguarda la maggior parte degli altri indicatori, come dire, non tragica. Poi ricordo un'altra cosa che noi adulti, quando parliamo di queste indagini, ci scordiamo sempre, cioè che gli adulti sono messi molto peggio dalle indagini internazionali dei ragazzi e delle ragazze. E questo è importante che ce lo ricordiamo. Terzo, quali sono le condizioni? Ecco, questo è un argomento su cui sicuramente possiamo fare moltissimo e non abbiamo fatto abbastanza, perché le pratiche didattiche che noi utilizziamo nella maggior parte dei paesi non sono pratiche didattiche che vanno a sollecitare la comprensione, le abilità di comprensione. Noi confondiamo spesso il lavoro fatto di montaggio e smontaggio di un testo in un contesto scolastico con le abilità di comprensione. Non è che se io ti faccio rifare 150 volte una ricetta perché tu impari a fare quella ricetta, ti sto insegnando a cucinare. Ecco, se mi passate la metafora possibile è questa. Poi magari successivamente approfondisco anche la pars construens.
1: Garattini, secondo lei quali le condizioni che allora favoriscono lo sviluppo di buone capacità di lettura? Poi arriviamo ancora a Battini, vogliamo approfondire, diciamo, la metafora che ha annunciato.
2: Sì. Sì, stavo proprio riflettendo al riguardo dell'importanza giustamente della parte scolastica, quindi della parte didattica. Magari mi riallaccio per quanto sia importante anche, nonostante ci sia effettivamente una difficoltà anche tra gli adulti, però dell'importanza anche del ruolo della famiglia in tutto questo e quindi in tutto quello che è il prescolastico. Quindi ripensando appunto anche al progetto della lettura ad alta voce promosso nella Svizzera italiana e in tutta la Svizzera come un progetto nazionale e anche appunto nella vicina Italia come un grandissimo progetto, parte proprio anche da questo, no? Quindi dell'importanza dell'esempio anche del leggere che arriva fin dai primi mesi di vita, quindi anche attraverso la relazione, perché comunque giustamente non significa solo saper decodificare delle parole, no? Significa costruire anche significato, e costruire significato richiede del tempo, dell'attenzione, un confronto, quindi diciamo anche una certa fatica cognitiva, però l'importanza quindi anche del ruolo dell'adulto, però ecco, proprio a livello di condivisione, quindi a un accesso all'esperienza di lettura, perché è giusto avere libri, è importante, ma lo è altrettanto avere adulti che leggono e che propongono libri.
0: E Federico Battini, tra i giovani una delle criticità maggiori oggi è la lettura frettolosa. Tra il 2018 e il 2025 la quota di studenti che legge in modo impreciso è quasi raddoppiata, arrivando al 9%, stando appunto ai dati PISA. Che rapporto c'è tra questa difficoltà di concentrazione profonda e la nostra esposizione, diciamo così, al continuo scrolling, alle notifiche, agli algoritmi? Faccio un inciso, il termine scrolling, che poi in italiano potremmo tradurre scorrimento, indica l'azione di far scorrere in alto, in basso, di lato i testi, le immagini, i video sullo schermo di un dispositivo digitale come un computer, uno smartphone o un tablet. E a me, che sono di una generazione, diciamo, che è cresciuta con la televisione, fa venire in mente lo zapping. C'è un legame, secondo lei?
3: Ma sì, senz'altro siamo siamo in presenza di del tempo in cui si legge più, si legge più, però si leggono soprattutto testi brevi e, come diceva lei, molto spesso con una velocità che implica per forza un'attenzione, come dire, temporalmente situata. Allora possiamo forse ricollegarci a quanto diceva la collega e a pensare a dove dovrebbe avvenire invece il tempo di quella che si chiama, no, l'attenzione selettiva e sostenuta. L'attenzione selettiva e sostenuta si deve sviluppare nel contesto educativo e scolastico. Noi non possiamo delegare alle famiglie questo compito perché la maggior parte degli adulti non è in grado di sostenerlo questo compito. Cioè, come possiamo pensare che gli adulti che hanno livelli di competenze inferiori a quelli dei ragazzi siano quelli che fanno sviluppare quelle competenze ai ragazzi? Quindi, quello che noi facciamo da 20 anni con l'azione sul campo attraverso l'associazione Nausicaa e con l'azione di ricerca è quello di inserire la lettura ad alta voce nel contesto educativo e scolastico, con verifica dei risultati che questo produce.

0: scolastico anche nelle altre discipline. Da 0 a 20 anni, anzi, noi l'abbiamo testato anche sugli anziani con Parkinson e Alzheimer, ma questo è un altro tema. Quindi esistono delle didattiche che funzionano? Sì, esistono delle didattiche che funzionano. Noi abbiamo ormai decine di migliaia di dati e centinaia di migliaia di diari di insegnanti e raccolta di testimonianza degli studenti. Queste pratiche funzionano e producono dei risultati visibili e misurabili. Dobbiamo scegliere se vogliamo insistere sui singoli apprendimenti o vogliamo un po' lavorare sulle abilità strumentali che consentono di strutturare gli apprendimenti.
1: La questione che mette in luce Battini è molto importante di fronte a modelli che quindi ci abituano a letture frettolose con tutti i problemi di incomprensione, di errori anche interpretativi. La domanda che preme è educativa, quindi dove e come si impara a leggere bene. Garattini, le buone competenze di lettura sono in effetti un presupposto per l'equità educativa, ma si costruiscono anche fuori da scuola, in famiglia, con l'accesso ai libri, e non tutti e tutte, lo diceva prima Battini, partono ovviamente dalle stesse condizioni. Anche l'accesso ai libri non è diffuso in modo uguale nella società. Quindi, cosa sta facendo il Ticino per ridurre queste disuguaglianze, Garattini?
2: Effettivamente, giustamente, come dice appunto il professor Battini, bisogna trovare questo equilibrio, no? Anche a livello sia didattico, quindi con queste loro prese di posizione, giustamente questa loro esperienza nell'ambito educativo. E, per quanto riguarda la Svizzera italiana, posso dire che appunto il Dipartimento dell'Educazione ha anche istituito un gruppo di lavoro dove appunto anche noi risiediamo. Che riunisce proprio i principali attori attivi nei settori della scuola, della formazione, dell'educazione, della cultura, proprio per creare questa rete e rendere maggiormente visibili le varie proposte, no, che sono disponibili sul territorio. Trovo comunque molto importante trovare sì, l'equilibrio tra di essere consapevoli delle nuove tecnologie e avere appunto una maggiore promozione della lettura e scrittura come competenza di base. Questo è veramente fondamentale. Ma soprattutto allora, da parte nostra sul territorio abbiamo vari progetti che promuovono la lettura, indirizzandosi innanzitutto ai genitori, quindi non lasciandoli soli davanti a questa nuova realtà. È vero che ne fanno parte e ne facciamo parte, ma per trovare degli strumenti per renderli consapevoli, per portare alla loro attenzione questa realtà che ci circonda, dove i bambini si ritrovano ad avere meno competenze per costruire significato, come dicevamo prima, no? Richiede tempo, ci vuole del tempo, purtroppo ne abbiamo sempre meno, siamo sempre presi da altre cose e è proprio per questo quindi che attraverso progetti cerchiamo di arrivare anche alle fasce meno favorite, quindi che magari hanno meno accesso ai libri, favorendo appunto anche la visita e ad avere appunto la frequenza nelle biblioteche, approfittare di ciò che il territorio offre. E devo dire che nella Svizzera italiana ci sono comunque varie diciamo, prospettive per potersi avvicinare, per poter coinvolgere alla lettura.
3: Federico Battini, una popolazione che sia composta di adulti o meno, con competenze di lettura fragili, è sicuramente più esposta alla disinformazione, un fenomeno in crescita che l'intelligenza artificiale ha reso ancora più, insidioso. Tra l'altro, giusto un dato, secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2025 il 61% delle persone in Svizzera ha ricevuto messaggi fraudolenti online con un aumento di 10 punti in 2 anni. Dunque, anche muoversi con spirito critico nella disinformazione fa parte del saper leggere e in particolare nel saper leggere la realtà.
0: Beh, senz'altro, noi spesso intendiamo appunto la capacità di lettura come qualcosa che sia una, diciamo così, performance scolastica, specie quando escono le indagini internazionali.

0: professionali, ma la capacità di lettura è molto di più, è appunto, come diceva giustamente lei, la capacità di orientarsi nell'informazione, che con l'intelligenza artificiale diventa molto più complesso, perché molti utenti, giovani e adulti, non si rendono nemmeno conto quando cercano un'informazione che non stanno più ricevendo, anche se parto da un motore di ricerca, no? Molto spesso, anzi sempre, la prima risposta che mi viene data è quella dell'intelligenza artificiale. Quindi, mentre prima potevamo supporre che io facessi una certa cernita dei siti che mi venivano come risultato, e quindi, come dire, sulla base dell'attendibilità di questi siti fornissi anche, potessi, come dire, ipotizzare una mia credulità o meno a quello che veniva detto, in questo modo noi abbiamo la risposta, sempre la risposta, da un meccanismo che funziona in modo probabilistico, cioè non ti dice mai non lo so. Se non sa, trova la cosa più probabile. Se non ha l'informazione diretta, trova la cosa più probabile. Questo richiede una competenza superiore a quella di prima. È questo quello su cui forse non riflettiamo abbastanza. Cioè, non è tanto il decremento delle competenze, che sono già basse, no? nella popolazione, ma è la maggiore complessità di testi, spesso testi, come dire, con una informativi o di altro tipo, ma con che vengono presentati con una certa sicurezza come fossero verità, e a cui si rischia un alto livello di credulità e quindi il passaggio di informazioni fraudolente, eccetera. Per questo è molto importante, anche per esercitare il ruolo di cittadini, avere una competenza di lettura e di pensiero critico insieme, quindi la capacità di produrre significati e di capire i significati che ci vengono proposti, cosa nascondono. Sappiamo, per esempio, per fare un solo esempio, quanto i testi fraudolenti vengono utilizzati in occasione di campagne politiche, e quindi consapevolmente utilizzati per orientare le opinioni. Credo che questo sia un discrimine molto importante.
1: Garattini, una domanda simile anche a lei. Do un altro dato: lo studio PISA dice che il 46% delle studentesse e degli studenti nei paesi OCSE, quasi uno su tre, usa chatbot basati sull'intelligenza artificiale almeno una volta a settimana per studiare. Che effetto ha sulle nostre capacità di decodifica di un testo e anche di comprensione critica del contesto al quale questo testo si collega, delegare all'intelligenza artificiale compiti, diciamo, all'apparenza banali, come riassumere per esempio un testo scritto? Quanto pesa oggi quindi questo debito cognitivo della lettura?
2: Allora, è un'affermazione indubbiamente che richiederebbe dei dati specifici, no? Quindi, a dire esattamente che l'AI faccia diminuire capacità di lettura, per ora non abbiamo ancora degli strumenti misurabili, ma possiamo supporlo. Ovviamente proprio perché il fatto che questi ragazzi utilizzino questi mezzi per potersi esercitare anche in alcune operazioni che sono veramente fondamentali a livello di studio, ma anche nella loro quotidianità, chiaramente, come si diceva prima, è una mancanza poi di competenza per selezionare le informazioni, per distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è, quindi fare sì una selezione, formulare dei collegamenti, interpretare, saper interpretare anche un testo di legge di una votazione. Quindi in un paese democratico è importante sapere avere la possibilità di comprendere e porsi delle domande. E quindi sì, trovo, io non voglio demonizzare, una cosa va di pari passo con l'altra, trovo che i divieti totali non sono mai una soluzione a mio avviso, tuttavia bisogna trovare una nuova formula di educazione che vada in questo senso, che possa prendere per mano la realtà dell'IA con la realtà della saper cognitivamente interpretare dei testi.
1: L'importanza anche di creare un ecosistema della lettura. Grazie mille ai nostri ospiti che ci hanno aiutato ad orientarci nei risultati appena pubblicati dallo studio PISA. Noi in particolare ci siamo focalizzati sulle capacità di lettura che vivono globalmente un declino, e noi abbiamo cercato di capirne le cause e di metterle anche in prospettiva all'interno di una politica educativa e del mondo come ci appare oggi.
3: E grazie a Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
3: E grazie a Federico Battini, ordinario di pedagogia sperimentale alla Sapienza di Roma ed esperto di lettura, e di lettura ad alta voce in particolare. Tra l'altro, magari vogliamo fare un accenno a quello che dicevamo in apertura, ovvero alla lettura ad alta voce e alla rete di circoli che svolgono attività di volontariato attraverso la lettura.
0: Volentieri, sì, ci sono allora due realtà, appunto una si chiama LAV con due A, che sta per letture ad alta voce, è come voi dicevate un'associazione nazionale, ma non soltanto, insomma ci sono circoli anche in qualche altra nazione europea, sono oltre 1200 persone che di tutte le estrazioni sociali, di tutti i livelli culturali, che come attività svolgono l'attività di volontariato leggendo per gli altri, quindi vanno negli ospedali, nelle residenze per anziani, nei centri di accoglienza, in tutti i luoghi di sofferenza e solitudine o solitudine temporanea o permanente, a leggere storie agli altri. Questo è un movimento di volontariato la cui presidente è attualmente Martina Evangelista, che ho fondato nel 2009 e che appunto adesso è diffuso a livello nazionale. Per coloro che invece ci lavorano professionalmente, insegnanti, educatori, operatori, consulenti eccetera, c'è l'altra associazione, l'associazione Nausica, che opera formando, sostenendo e rappresentando tutti coloro che lavorano appunto per inserire la lettura alta voce come strumento di sviluppo, di empowerment dei soggetti in direzione, come diceva il sottotitolo di uno dei testi citati, dell'equità, per favorire l'equità. E poi appunto sta crescendo tutto il panorama anche della ricerca intorno, abbiamo fondato alcuni anni fa un dottorato di ricerca sulla lettura, sugli effetti e benefici della lettura e sull'educazione alla lettura, c'è una rivista scientifica dedicata che si chiama Effetti di lettura, ci sarà a dicembre, assolutamente gratuito, per questo posso parlarne, il 2, 3 e 4 dicembre il terzo convegno internazionale sulla lettura alta voce che si svolge ogni due anni.
3: Bene.
0: Quindi, insomma, qualche speranza c'è.
3: E qualche informazione grazie. Più l'abbiamo data. Federico Battini, grazie, a presto.
0: Grazie a voi.
4: Rete 2.

0: I titoli del Radio Giornale delle 13: è un rapporto che ci mette in difficoltà e risponderemo in fretta, ma per favore cerchiamo di affrontare le minacce con la dovuta urgenza e oggettività. È questo l'appello al Consiglio nazionale di Mark Pfister dopo le rivelazioni sulle trattative lacunose per gli F-35. Avremo anche un confronto tra il caso dei nuovi caccia e lo scandalo dei Mirage di 60 anni fa. Trasporti 45, le reazioni tra i parlamentari a Berna dopo che il controllo federale delle finanze ha parlato di importanti carenze nei programmi di potenziamento della rete stradale, di quella ferroviaria e del traffico d'agglomerato. A Lugano arrivano le reliquie del patrono dei magistrati, il beato Rosario Livatino, ucciso nel 1990 in Sicilia dalla mafia. In Lituania un drone di sospetta provenienza russa abbattuto da caccia della NATO, lanciati anche due razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero dell'aeronautica militare danese. Reportage nelle scuole francesi sulla novità di quest'anno scolastico, il divieto generalizzato dell'uso di cellulari. E infine, per lo sport, inizia oggi il massimo campionato svizzero di hockey. Alle 19.45 l'Ambri Piotta debutterà in casa della Joie, mentre il Lugano riceve il Ginevra alla Corner Arena.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: If It Wasn't For Blues, Duna Greenleaf, della cantante blues Duna Greenleaf. Sono le 12:38 minuti e dopo passiamo al momento della serie, dopo la rivolta dei robot di Karel Čapek. Il nostro viaggio continua oggi con uno scrittore che più di ogni altro ha cambiato il modo di immaginare le macchine e i robot in particolare. Sì, beh, si tratta di Isaac Asimov. Sono sue le celebri tre leggi della robotica, un tentativo di dare alle macchine regole precise per convivere con gli esseri umani. Ma cosa succede quando una macchina deve scegliere tra obbedire a un ordine e proteggere una vita? Nei racconti di Asimov il robot diventa in questo modo molto più di una macchina, diventa uno specchio dei nostri dilemmi morali. Di tutto questo ci sta per parlare lo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico nella seconda puntata della serie Robot, una storia umana, intitolata proprio Isaac Asimov, le leggi dei tre robot.
1: Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico.

Appena inventati, i robot si ribellano. Lo abbiamo visto ieri. La prima storia mai scritta sui robot, Rossum's Universal Robots di Karel Čapek, che ha inventato il termine, è la storia della loro ribellione e dell'estinzione dell'umanità. Era il 1920, lo spettacolo di Čapek farà il giro del mondo e la parola robot, che in cecoslovacco è vicinissima al termine lavoratore, sarà adottata come neologismo in quasi tutte le lingue occidentali, specialmente in inglese. Negli Stati Uniti cominciava all'epoca a fiorire il mercato della cosiddetta letteratura pulp, periodici a basso prezzo che raccoglievano racconti di fantascienza e splatter, gialli, mezzo erotici, ammazzamenti, versamenti di sangue. I robot vi prenderanno piede rapidamente e per 20 anni quasi non faranno altro che ribellarsi, da soli o in gruppo, spalleggiati da una fazione nemica di esseri umani o da una strana specie aliena, per ottenere diritti o per puro desiderio di distruggere il proprio artefice. Questa cosa, questo filone della letteratura pulp, sarà notata da un appassionato lettore di fantascienza, un ragazzino irritato dalla banalità delle storie di robot che sembravano tutte variazioni sul mito della rivolta contro il creatore. Pensandoci, l'idea di un essere umano artificiale, pensante, semovente, gli sembrava sprecata così. I robot potevano essere al centro di storie di ogni tipo, molto più interessanti, molto più profonde, se solo non si fossero ribellati. Ma come fare? Questo lettore si chiamava Isaac Asimov. Il suo primo racconto sul tema uscirà nel 1940, quando aveva appena 20 anni, dando vita al famoso ciclo dei robot, un pilastro della storia della fantascienza mondiale, che copre almeno 37 racconti e 6 romanzi, e che si basa tutto, unicamente, su questa idea. Perché i robot non si ribellino, occorrono delle leggi. Le chiamerà leggi fondamentali della robotica. La parola, il nome della disciplina, che oggi è studiata nelle università di tutto il mondo, è anche un'invenzione di Asimov ventenne. Prima legge. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. Seconda legge. Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la prima legge. Terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la prima e con la seconda legge. Queste leggi, nate per raccontini di fantascienza dalla mente di un ventenne immigrato da poco negli Stati Uniti, sono divenute tanto famose da essere tuttora considerate la prima pietra dei ragionamenti sull'etica dell'intelligenza artificiale. In quasi tutta la fantascienza posteriore, esclusa ovviamente quella apocalittica come Terminator, sono considerate il modello teorico di base per il funzionamento dei robot. E cosa fanno i robot di Asimov quando non si ribellano? Beh, un po' di tutto. Raccolgono minerali radioattivi, tengono compagnia ai bambini, esplorano asteroidi, rivedono le bozze di un'intera università, calcolano le politiche economiche che porteranno maggior beneficio alla specie umana. Eppure, nonostante la variazione, c'è una cosa che accomuna i racconti di Asimov. Avendo incorporato le 3 leggi, per evitare che avessero un solo tema, la rivolta, si trova a scrivere storie che hanno un solo tema, le 3 leggi. Ogni racconto è incentrato su un apparente malfunzionamento, un caso in cui un robot sembra non rispettare le leggi e mettere in pericolo l'umanità. Questo ha sempre una spiegazione. I robot di Asimov devono affrontare conflitti di lealtà rispetto ad ordini contrastanti. Devono decidere come proteggere un essere umano quando lo vedono agire contro i propri interessi. Devono capire se è ammissibile mentire a una persona per non ferire il suo amor proprio. Questo, se ci fate caso, è letteralmente il nucleo della trama di 2001 Odissea nello spazio, dove il computer al 9000 impazzisce perché è costretto a mentire. Devono trovare un modo di essere abbastanza intelligenti da aiutare gli umani, ma non tanto intelligenti da farli sentire umiliati e superati. Queste sembrano questioni filosofiche, astratte, ma nella narrativa di Asimov diventano storie perché nel suo mondo i robot sono osteggiati dall'umanità per pregiudizio religioso e politico. L'azienda colossale che li produce, la US Robots and Mechanical Men, convive permanentemente con il timore che un singolo scandalo porti alla messa al bando di tutti i suoi prodotti. Per questo si torna sempre a parlare delle leggi, della loro efficacia e delle loro contraddizioni. Ogni malfunzionamento mette a rischio l'esistenza stessa dei robot perché l'universo intero potrebbe prenderlo a pretesto per far chiudere l'azienda che li produce. Asimov definiva questo misto di diffidenza tecnica e superstizione nei confronti della tecnologia complesso di Frankenstein. E ai suoi occhi la sua indagine di questo complesso costituiva una previsione sul futuro della tecnologia molto più interessante e profonda delle sue 3 leggi. Asimov non credeva che dei robot intelligenti e versatili come i suoi sarebbero stati tecnicamente possibili in tempi brevi. Però era convinto che la grande sfida che l'umanità avrebbe dovuto affrontare nel 20° e 21° secolo sarebbe stata quella contro il neoscurantismo, il luddismo di ritorno, l'odio antitecnologico di un'umanità ostile al cambiamento e fomentata dalla religione,
e dall'ideologia. Beh, evidentemente era una previsione straordinariamente sbagliata. Le tecnologie di oggi, gli algoritmi dei feed, i sistemi audio che ci parlano, i bombardieri autopilotati, i ghepardi meccanici senza testa, sono molto, molto meno intelligenti di quelle di Asimov. Eppure queste tecnologie non suscitano in noi scetticismo e paura. Al contrario, ogni volta le accogliamo con entusiasmo e gioia. Ci sono ogni tanto delle reazioni scettiche, oppure addirittura ostili, ma rispetto a quelle entusiaste sono tanto minoritarie da risultare quasi impercettibili. Al lancio di ogni nuovo prodotto, i giornali e gli esperti di tutto il mondo dedicano migliaia di parole ad analizzare le migliorie tecniche in termini di peso e di risoluzione, ipotizzando un mondo in cui Alexa diventi un robot semovente, simile alle persone. È facile immaginare appassionate recensioni della grana della pelle, della naturalezza dei movimenti delle mani, che nella foga tralasceranno di menzionare il rischio che quelle mani impugnino un coltello. Il fatto che la previsione sul complesso di Frankenstein si sia rivelata sbagliata non significa affatto che i racconti di Asimov siano privi di interesse. Il senso della fantascienza non è di formulare previsioni sul futuro della tecnologia, ma di aprire il nostro immaginario a ragionamenti speculativi, filosofici. Uno potrebbe dire, beh, in apparenza c'è poco di filosofico nei suoi racconti sui robot, tutti costruiti come indovinelli intorno ai casi particolari delle leggi universali della robotica. Eppure, a ben vedere, questo è stato un passo cruciale, perché la differenza fra un caso particolare e una legge universale è la stessa differenza che corre fra un individuo e una classe. I robot di Chapek, abbiamo visto, erano una metafora della classe lavoratrice. In quanto tali, erano costretti logicamente a ribellarsi. Per evitare la rivolta, Asimov ha introdotto le leggi della robotica. Ma ovviamente un racconto sulle leggi può essere interessante solo se le leggi non funzionano. E quindi, come quelli di Chapek, i robot di Asimov sono prodotti industriali in serie. Ma al contrario di Chapek, Asimov parla di robot singoli, di casi specifici, in cui la produzione in serie mostra i suoi difetti. Ad Asimov, come abbiamo visto, i fallimenti delle leggi della robotica interessavano soltanto come esempi di meccanismi più generali, come il complesso di Frankenstein. In fondo, nonostante le leggi, i robot di Asimov continuano, anche loro, a ribellarsi. Ma lo fanno in modo non collettivo, bensì individuale. Non sono una classe oppressa, ma singoli banditi, singoli pazzi. Questo era molto, molto lontano dalle intenzioni di Asimov, ma in qualche modo era la direzione che i suoi racconti sembravano indicare alla storia della fantascienza. Seguendo quella direzione, 20 anni più avanti, troviamo Philip K. Dick. Ne parleremo domani.

0: Sovendo che bellezza della cantante brasiliana Elsa Soares. Ed ora torniamo a Laser, andato in onda questa mattina con il Laser di Sabrina Pisu. Siamo tornati a parlare di Oriana Fallaci a 20 anni dalla sua morte, per capire che cosa resta oggi della sua voce e del suo modo di fare giornalismo. Nel Laser il nipote Edoardo Perazzi ne ha ricordato soprattutto la donna, oltre il personaggio pubblico, raccontandone il coraggio, la fragilità e la ricerca della verità, che era per certi versi una sua ossessione. E di Oriana Fallaci ne ha parlato anche Alessandro Chiara con Ferruccio De Bortoli, che con Fallaci ha condiviso una pagina importante e non semplice del giornalismo italiano, un rapporto professionale intenso segnato anche da momenti di confronto e da una vicenda destinata a lasciare il segno, ovvero la pubblicazione sul Corriere della Sera della Rabbia e l'Orgoglio, scritto da Fallaci dopo gli attentati dell'11 settembre. Un testo che suscitò un enorme dibattito e che De Bortoli, allora direttore del quotidiano, del Corriere della Sera, decise di pubblicare. A distanza di 20 anni il suo ricordo ci aiuta a rileggere quella scelta e il rapporto con una giornalista tanto brillante quanto controversa, ovviamente Oriana Fallaci. Ma sentiamo l'intervista di Alessandro Chiara a Ferruccio De Bortoli, che ve lo ricordo andrà in onda questa sera alla prima ora su RSI La 1, dove sarà ospite anche la giornalista e scrittrice Cristina De Stefano, che ha scritto un'importante biografia sulla Fallaci intitolata Oriana, una donna.
1: Ferruccio De Bortoli, volevo tornare sul settembre 2001, quel 15 settembre, quando lei andò a trovare Oriana Fallaci a New York. Come la convinse a tornare un po' nell'arena, nel dibattito pubblico, attraverso quella che doveva essere un'intervista, ma che poi di fatto un'intervista non è stata?
2: Lei non scriveva più da una decina d'anni, intanto perché detestava scrivere degli articoli, infatti mi disse più volte in quei 2 giorni in cui restammo insieme: tu ti comporti come tutti i tuoi colleghi, lei è una giornalista con una bassa considerazione dei propri colleghi. Come tutti i tuoi colleghi, tu vuoi prenderti l'articolo, pubblicarlo, perché così sei contento, hai fatto il tuo mestiere, insomma. Lei aveva deciso di dedicarsi soprattutto a quello che sarebbe stato il grande romanzo della sua vita e anche della sua famiglia, cioè Il cappello pieno di ciliegie, che peraltro non ha avuto quel successo che io mi sarei aspettato e che io credo che meritasse e meriti. Io credo che dipendesse anche molto dall'isolamento in cui si era confinata, perché lei viveva in una bella casa, però questo è un particolare che mi ha sempre colpito, anche di giorno, beh certo c'erano state le 2 torri, però era tutto sempre buio, era sempre tutto chiuso, le persiane erano chiuse, c'era questa sensazione di essere un po' prigionieri, di essere un po' perseguitati. Ecco, una delle ragioni per le quali poi dopo litigammo, dopo l'uscita il 29 settembre del suo articolo La rabbia e l'orgoglio, era proprio questo fatto, insomma, io sono attaccata e tu no, non mi difendi. In realtà l'abbiamo difesa a modo nostro, però in questa critica, se posso dirlo, 25 anni dopo, qualche ragione Oriana ce l'aveva, perché comunque io forse avrei dovuto essere un po' meno super partes. Tra l'altro quelle cose scritte che sono state considerate quasi, diciamo, un livello razzista, secondo me non avevano, al di là, diciamo, di quella che è la verve. Poi uno che fa lo scrittore, la scrittrice, è così, insomma, usa anche delle parole che probabilmente non sotto l'emozione degli avvenimenti probabilmente non userebbe. Ma quello fu soprattutto un pugno sferrato al ventre molle dell'Occidente.
1: Lei appunto scriveva: avrei dovuto difenderle più già nel 2008, e recentemente ha scritto che è stata profetica. In che senso?
2: Ma io penso che questo sia un po' il compito stoico dei grandi scrittori. I grandi scrittori, se voi ci pensate, hanno sempre avuto una vena profetica, perché poi sono chiamati a interpretare la nostra società meglio di quanto lo facciamo noi giornalisti, e anche di capire che cosa si muove nelle viscere delle persone, non soltanto nei cuori, nelle teste, nelle viscere, nelle parti anche meno esplorate, non solo del nostro, diciamo, dei nostri reconditi sentimenti. E lei comunque vide, e questo penso sia l'aspetto profetico del suo modo di scrivere, del suo modo di ragionare, vide il declino dell'Occidente. Oggi, posti di fronte alla domanda, cos'è l'Occidente? Non sapremmo nemmeno definirlo, no? Perché comunque è un Occidente profondamente diviso tra Stati Uniti ed Europa, ma se guardiamo qual è, diciamo, il perimetro non solo geografico ma delle idee, lei non vedeva sensi di colpa, ma vedeva soltanto degli obblighi di essere quello che siamo e orgogliosi di quello che siamo.
1: Sono passati 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci. Se lei potesse riannodare in qualche modo un dialogo con lei oggi, c'è qualcosa che vorrebbe dirle o qualcosa su cui la vorrebbe sollecitare, come fece per l'11 settembre? Scrivimi qualcosa su.
2: Ma io penso che intanto non avrebbe accettato alcun consiglio, quindi sarebbe stata fatica sprecata. Io credo che sarebbe rimasta estremamente colpita dalla deriva della società americana, lodava questo senso di unità che ci fu, straordinario, dopo l'11 settembre. C'è un passaggio della Rabbia e l'Orgoglio in cui lei ricorda che comunque non da americana, perché lei è sempre stata orgogliosamente italiana, quando tornava ricordava commuovendosi il fatto che la gente alla dogana le dicesse welcome home, quindi bentornata a casa, pur non essendo lei americana. Ma c'è una certa differenza con quello che accade oggi, dove non ti dicono bentornata e anzi fanno di tutto per tenersi fuori.
0: Ed era la voce di Ferruccio De Bortoli, questo è il suo ricordo di Oriana Fallaci, che ricordiamo oggi ricorrono i 20 anni dalla sua morte. Ad intervistarlo Alessandro Chiara, che intervista che andrà in onda questa sera alla prima ora su RSI La 1. Sono le 12.57, fra poco il radiogiornale delle 13 e a seguire per concerto.ch saremo in compagnia di Lucia Bentoglio. Vi ricordo che in cappa dalle 17 in avanti anche questa sera ritroveremo Marco Pagani. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'Attualità Culturale, un caro saluto, state bene e a presto, ovvero a domani.

0: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Michel Volonté. È un rapporto che ci mette in difficoltà e risponderemo in fretta, ma per favore cerchiamo di affrontare le minacce con la dovuta urgenza e oggettività. È l'appello al Consiglio nazionale di Martin Pfister dopo le rivelazioni sulle trattative lacunose per gli F-35. Avremo anche un confronto tra il caso dei nuovi caccia e lo scandalo dei Mirage di 60 anni fa. Trasporti 45, le reazioni tra i parlamentari a Berna dopo che il controllo federale delle finanze ha indicato importanti carenze nei programmi di potenziamento della rete stradale, di quella ferroviaria e del traffico d'agglomerato. A Lugano arrivano le reliquie del patrono dei magistrati, il beato Rosario Livatino, ucciso nel 1990 in Sicilia dalla mafia. In Lituania un drone di sospetta provenienza russa battuto da caccia della NATO, lanciati anche due razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero militare danese. Reportage nelle scuole francesi sulla novità di quest'anno scolastico, il divieto generalizzato dell'uso dei cellulari. Per lo sport inizia oggi il massimo campionato svizzero di hockey. Alle 19.45 l'Ambri Piotta debutterà in casa della Joie, mentre il Lugano riceve il Ginevra alla Corner Arena. È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia nel mio dipartimento e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. Questo dunque l'appello di Martin Pfister al Consiglio nazionale dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per gli F-35. Il capo del Dipartimento della Difesa è intervenuto così durante la discussione sul messaggio Esercito 2026, discussione condizionata dalle polemiche sui caccia statunitensi. Gianpaolo Driussi da Berna.
2: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35 causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rossoverde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a un miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'alta vigilanza parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il capo Dipartimento della Difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente, senza aspettare quella scadenza.
3: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
2: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
3: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich.
2: Personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel Dipartimento.
3: Dass der Bericht eine schwere Belastung ist.
2: Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
1: La politica di difesa è segnata da acquisti complessi e vicende che hanno segnato l'opinione pubblica, in parte ancora impresse nella memoria collettiva. Il caso, perché ormai è diventato un caso, quello degli F-35, ricorda quello dei Mirage, l'aereo da combattimento scelto 60 anni fa. I socialisti parlano già di scandalo Mirage 2.0. Quali sono le similitudini, quali le differenze? La scheda di Alan Crameri.
4: Costi fuori controllo. Nel 1961 il Parlamento approva 871 milioni di franchi per i Mirage francesi, ne serviranno 350 in più. Meno velivoli. Per contenere la spesa, invece dei 100 aerei previsti inizialmente, si passerà a 57, di cui molti declassati a scopi di addestramento e ricognizione. Dipartimento della Difesa sotto accusa. Non fornì tutte le sue informazioni a sua disposizione a governo, Parlamento e popolazione, si parlò di inganno. Queste sono le tre principali analogie con le polemiche sugli F-35, per i quali il credito di 6 miliardi non basta, si pensa di ridurre la flotta da 36 a 30 e ora si sa anche che un prezzo fisso, in realtà, dagli americani non è mai stato promesso. Ma ci sono anche differenze. All'epoca il consigliere federale responsabile, sotto pressione, rinunciò a chiedere un ulteriore mandato e due alti graduati dell'esercito furono sanzionati. Oggi notiamo invece che il comandante delle forze aeree, il responsabile del contratto sugli F-35 e l'ex ministra della difesa Viola Amherst hanno tutti lasciato il dipartimento prima che i risvolti sui costi degli F-35 fossero resi noti. Dopo l'acquisto dei Mirage, il Parlamento instaurò la sua prima commissione parlamentare d'inchiesta, lo strumento più incisivo per far luce sulle falle amministrative. Ora c'è già chi ne chiede una anche per gli F-35.
1: Quel messaggio va ritirato, attacco frontale dall'associazione Traffico Ambiente al progetto Trasporti 45 del consigliere federale Albert Rösti, dopo che un rapporto del controllo federale delle finanze ha evidenziato molte criticità e lacune, soprattutto nel finanziamento delle opere prioritarie. Non è tutto da rifare, invece, secondo la politica. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
0: Il rapporto del controllo federale delle finanze non è che la conferma di dubbi da noi sempre sollevati, ossia che molti dei progetti stradali previsti da Trasporti 45 non sono redditizi, sottolinea David Redler, co-presidente dell'Associazione Traffico Ambiente, secondo cui non esiste altra opzione.
5: Non può che sperare che il Consiglio federale rinunci a sottolineare il progetto.
0: Sperare che il Consiglio federale rinunci a presentare il progetto al Parlamento, lo ritiri e faccia meglio i calcoli per realizzare progetti veramente necessari. Decisamente meno drastico il socialista e presidente di ATA Ticino, Bruno Storni.
6: Ma io non penso che bisogna ritirarlo, perché vorrebbe dire che non si va avanti con la progettazione. Avremo dei ritardi, noi abbiamo bisogno nel settore della ferrovia di uno sviluppo dell'infrastruttura per poter in fondo trasportare quell'aumento di passeggeri che si sta manifestando, quindi fermare tutto non ha senso.
0: Sulla stessa linea anche il fronte borghese. Per quanto riguarda le critiche, nulla di nuovo, secondo il liberale radicale Alex Farinelli, secondo cui i nodi sul finanziamento erano ben noti.
7: Questo progetto Trasporti 45, che vuole essere la base di una nuova politica dei trasporti, è chiaro che generi, soprattutto nella prima fase, questo genere di reazioni. Bisognerà lavorare appunto per far sì che quello che sono le criticità presenti oggi vengano risolte nel corso dei prossimi anni.
0: Il messaggio non va ritirato nemmeno per il centrista Martin Candinas, secondo cui la più grande sfida è quella di garantire il finanziamento delle opere prioritarie previste.
8: Per me il più importante è il finanziamento a lungo termine, sia per la ferrovia sia per la strada. Quello deve avere assolutamente la priorità e poi mantenere l'esistente, mettere abbastanza soldi per la manutenzione e dopo, alla fine, c'è la domanda di nuovi progetti.
0: Come tanti altri deputati, anche Martin Candinas teme ora il ritorno alla carica dei cantoni rimasti esclusi. Tuttavia, se a qualcosa occorre rinunciare, date le molte criticità riscontrate, potrebbe essere proprio il tunnel del Grimsel, progetto tanto caro ad Albert Rösti.
8: Non punteremo tutto su quel progetto lì, no.
1: Continuiamo a parlare di trasporti con l'esempio di Ginevra, dove viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici è possibile da un anno per i giovani fino ai 25 anni e in parte per gli anziani. Il bilancio è positivo, con un aumento dell'utilizzo di bus e tram e un calo dell'uso dell'automobile. Ci si potrebbe aspettare che i promotori del trasporto pubblico a livello nazionale chiedano a tutti di seguire questo esempio, e invece no. Sentiamo perché nel contributo di Elisa Fraccaroli.
9: Dal 1 gennaio 2025 il Canton Ginevra copre il prezzo degli abbonamenti per i giovani fino ai 25 anni e la metà del costo per i beneficiari di rendite AVS e AI. Secondo uno studio pubblicato recentemente i risultati sono positivi. Un terzo dei nuovi abbonati ai trasporti pubblici ginevrini usa meno l'auto. La metà degli over 65 usa i soldi risparmiati dell'abbonamento in altre spese quotidiane ed è sensibilmente aumentato l'uso dei trasporti pubblici. Buoni risultati che non convincono. Il portavoce di Alliance Swiss Pass per la Svizzera romanda, Bruno Galliker. La parola gratuito non esiste. Qualcuno deve finanziare se si vuole mantenere un'offerta. Il rischio, spiega Galliker, è l'innalzamento generale delle tasse, dato che i trasporti sono finanziati per metà dai viaggiatori e viaggiatrici e per l'altra da Confederazione, Cantoni e Comuni. Bisogna sapere che se si attirano più persone con i trasporti gratuiti, ma senza i ricavi dei biglietti, ci sarà un deficit potenzialmente enorme da riempire, che dovrebbe essere compensato dalle tasse. Il rischio è che siano soppresse delle prestazioni nei budget cantonali e federali. Riproporre il modello ginevrino altrove in Svizzera per ora non sembra un'opzione. Non è sicuro che in un altro contesto, in una zona rurale o meno urbanizzata in confronto a Ginevra, si possano ottenere gli stessi effetti. Quello del Canton Ginevra, conclude, rischia quindi di rimanere l'unico esempio virtuoso in Svizzera.
10: In Ticino ora, perché la diocesi di Lugano nella chiesa di San Rocco accoglie oggi le reliquie del magistrato Rosario Livatino. Si tratta della camicia insanguinata del suo martirio avvenuto nel 1990. Per raccontarci chi era il beato Livatino coinvolgo Paolo Rodari, collega in RSI, esperto vaticanista. Allora Paolo, ti chiedo subito chi era Rosario Livatino.
11: Livatino era un magistrato siciliano, entrò nella magistratura nel 78 ed è stato procuratore ad Agrigento. Era impegnato in particolare in indagini complesse, ovviamente che riguardavano la mafia, la criminalità comune e i fenomeni di corruzione. Nell'89 divenne anche giudice penale. Era anche un uomo di grande fede, tant'è che sotto le pagine dei suoi diari ricorreva spesso la sigla STD, cioè Sub Tutela Dei, quindi era un uomo che in qualche modo anche per la Chiesa era divenuto importante. Il 21 settembre del 1990, mentre si recava al lavoro, sulla strada fra Agrigento e Caltanissetta venne assassinato da un comando mafioso. Il 9 maggio del 2021 la Chiesa Cattolica lo ha proclamato beato, riconoscendolo come martire della giustizia e della fede.
10: Allora, perché Paolo? Allora, le reliquie, la camicia insanguinata di Rosario Livatino arrivano a Lugano?
11: Sì, arrivano a Lugano perché il maggio scorso la Conferenza Episcopale Italiana ha dichiarato Livatino patrono dei magistrati italiani, quindi questo è stato un po' lo spunto, l'occasione. Oggi arrivano proprio oggi le sue reliquie qui a Lugano, tra cui appunto la camicia insanguinata che indossava proprio il giorno dell'assassinio, un simbolo concreto di una vita donata alla verità e al bene comune. Sono accompagnate queste reliquie da Don Giuseppe Manganello e anche dal priore della Confraternita di San Rocco, Monsignor Willy Volonté, e anche dal professor Lorenzo Cantoni e Don Emanuele Di Marco. Queste giornate sono tre giornate, vivono alcuni momenti particolari, tra cui una messa con il vescovo De Remy e giovedì una conferenza con Domenico Airoma, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Per la diocesi è un po' l'occasione anche per riflettere in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni anche giudiziarie sono oggetto di discussione non soltanto in Ticino.
10: Paolo Rodari su Livatino, il patrono dei magistrati, le cui reliquie saranno nella chiesa di San Rocco a Lugano fino al 18 settembre. All'estero ora continuano le provocazioni attribuite alla Russia contro paesi membri della NATO. A denunciare azioni non conformi al diritto internazionale sono state nelle ultime ore Danimarca e Lituania. Chiara Savi.
12: Sono aerei da combattimento italiani della NATO ad aver abbattuto la scorsa notte, mentre sorvolava la Lituania, un drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Non una novità per il paese baltico, che con i suoi vicini ha già fatto i conti con incursioni di droni, a volte anche ucraini, deviati da Mosca verso i propri cieli. Le autorità locali sono al lavoro per capire da dove sia partito l'oggetto intruso. Secondo alcuni media lituani, sarebbe decollato dalla vicina Bielorussia prima di essere abbattuto sopra ad aree rurali. Vilnius vive con molta preoccupazione, come gli altri due paesi baltici, la minaccia russa, tanto da aver annunciato, lo scorso luglio, di voler partecipare alla dissuasione nucleare occidentale e a tal fine di voler togliere il divieto costituzionale per riprendere ad immagazzinare sul suo territorio armi nucleari. Ma anche la Danimarca la scorsa notte ha registrato un episodio che ha visto protagonista un suo elicottero militare nel Mar Baltico. Una fregata russa che si trovava in acque internazionali ha lanciato due razzi illuminanti contro l'elicottero, sfiorato da uno dei due Bengala, mentre era impegnato in una missione di ricognizione fotografica di routine. Un atto irresponsabile che mira l'intimidazione, così l'ha definito la premier danese Mette Frederiksen. L'ambasciatore russo a Copenaghen è stato convocato per chiarimenti.
10: Torna in primo piano in Francia il divieto di accesso ai social media per gli adolescenti, ma con una legge rivista dopo la bocciatura estiva da parte dei saggi del Consiglio Costituzionale, e il presidente Emmanuel Macron spera anche nel sostegno della Commissione europea. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
13: Ci riprova Emmanuel Macron e stavolta il Presidente della Repubblica allarga l'azione a tutta l'Unione Europea. Il capo di Stato francese infatti ha scritto direttamente alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per perorare la causa del divieto dei social per gli under 15 e non solo in Francia. In realtà una contromossa dopo la bocciatura estiva del Consiglio Costituzionale francese, che ha considerato la legge approvata dai deputati troppo restrittiva anche della libertà di espressione. Da qui le correzioni apportate dal governo di Parigi con una definizione meno generica dei social.

0: ha delle speciali custodie che bloccano il telefonino per tutta la durata della giornata di lezioni, una misura radicale che però sembra piuttosto apprezzata da studenti e studentesse. Sentiamo le voci raccolte da Annalisa Cappellini a Parigi.
1: Je pense que c'est bien parce que d'un point de vue tout le monde.
2: Secondo me è una cosa positiva, perché così non stiamo tutti attaccati al telefono. Abbiamo più tempo per conoscerci, studiare, giocare in cortile. E penso che se avessimo il telefono rovinerebbe un po' i momenti che passiamo a scuola con i nostri amici.
1: Avere il telefono, ça gâcherait un peu nos moments à l'école. Avec nos copains.
3: Ethan ha 12 anni, è al secondo anno di scuola media e per tutta la giornata il suo telefono rimane chiuso in una custodia magnetica. Il gesto ormai sta diventando un'abitudine. Quando entra nel suo college, Ethan dice provvisoriamente addio al suo smartphone, lo infila in una pochette morbida che assomiglia a una custodia per gli occhiali e la fa sigillare dal personale della scuola grazie a un magnete speciale.
1: No, c'est impossible. Il est vraiment bloqué.
2: È impossibile aprire la custodia, è davvero bloccata e a volte anche la direzione passa a controllare.
1: Bien si le pochette sont fermées.
3: La regola dunque è difficile da girare, almeno in teoria. L'istituto che frequenta Ethan ha scelto di vietare completamente il telefono fino alla fine delle attività scolastiche. Altri invece autorizzano gli smartphone a mensa o durante la ricreazione. Per Ethan il problema non è tanto non poter usare lo smartphone, è soprattutto cosa fare al suo posto.
1: Ça va parce que je trouve que dans mon école.
2: In realtà per me va bene, perché nella mia scuola ci sono davvero tante cose da fare per divertirsi e passare il tempo. Quindi no, non mi manca.
1: No, ça me manque pas.
3: Per molti ragazzi, insomma, stare senza smartphone per qualche ora sembra non essere un problema, almeno per il momento. Per gli insegnanti, però, la questione è più complessa. Jean-Rémy Girard, professore e presidente del sindacato SNALC, mette soprattutto in guardia sulle difficoltà concrete nell'applicare il divieto.
4: On a en réalité deux problématiques principales avec cette loi.
5: In realtà con questa legge ci sono due problemi principali. Il primo è riuscire a farla rispettare, perché è facile dire che una cosa è vietata, ma se non ci sono abbastanza adulti per controllare che il divieto venga rispettato, alla fine rimangono solo parole. E il secondo è fare attenzione a non creare assembramenti di studenti davanti ai licei che uscirebbero per usare il cellulare durante la ricreazione o la pausa pranzo.
4: Faut éviter les regroupements d'élèves devant les établissements.
3: Per evitare quindi gli assembramenti davanti alle scuole per ragioni di sicurezza, alcuni istituti hanno scelto una soluzione intermedia. Niente telefono nei corridoi e nelle aule, ma smartphone autorizzato nel cortile. Secondo Jean-Rémy Girard, gli effetti positivi di questa nuova legge sulla concentrazione dei ragazzi sono già visibili dopo pochi giorni di scuola. L'esecutivo però non deve dimenticare le altre emergenze della scuola francese.
4: Le problème majeur de l'éducation nationale en France aujourd'hui.
5: Il problema principale della scuola pubblica francese oggi non è il telefono. Il problema principale è che non riusciamo ad avere abbastanza insegnanti e che abbiamo alcune delle classi più numerose d'Europa.
4: Qu'on a les classes parmi les plus chargées d'Europe.
0: Spazio allo sport adesso. Grazie, buon pomeriggio.
6: Lo sport.
7: È tutto pronto per il ritorno sul ghiaccio del massimo campionato svizzero di hockey. La nuova stagione prende il via questa sera alle 19.45. L'Ambri Piotta sarà impegnato contro la Joie Porrentruy e per quello che si prospetta essere uno scontro diretto di bassa classifica, i leventinesi dovranno fare a meno di Virtanen e Bachmann, mentre Inti Pestoni sarà in sovrannumero. Il Lugano ospiterà invece il Ginevra alla Corner Arena. Thomas Mitel non potrà contare sugli infortunati Dario Simeon e Cyril Henry. Come sempre, entrambe le ticinesi saranno in radiocronaca diretta in sport e musica su Rete 1 e a seguire non mancherà l'appuntamento con After Hockey. Per le altre partite di serata, i campioni svizzeri del Friburgo saranno impegnati a Bienne, i vice campioni del Davos ospiteranno il Lagnau, il primo turno è invece completato da Zurigo Berna, Losanna Zugo e Rapperswil Kloten. Passiamo al calcio, perché in Super League si recuperano le partite della quarta giornata. Questa sera il Sion sarà di scena a Zurigo contro il Getse, mentre domani, oltre a Thun Servette, il Lugano riceverà alle 19 all'AIL Arena il San Gallo, con l'obiettivo di allungare in classifica sulle prime inseguitrici. Per l'atletica, i mondiali del 2029 sono stati assegnati per la prima volta a un paese africano. Sarà infatti il Kenya ad ospitare la rassegna ridata nella sua capitale Nairobi, mentre quelli del 2031 si terranno a Monaco di Baviera. Chiudiamo con la palla.

0: A volo perché la Svizzera, eliminata ieri dopo la sconfitta contro la Germania, chiude oggi alle 16 contro la Lettonia la sua avventura ai campionati europei. La partita è in diretta streaming su RSI La 2.
1: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. A sud delle Alpi il cielo sarà spesso nuvoloso ma con possibilità di alcune schiarite, soprattutto sul sottoceneri. Al nord il tempo continuerà ad essere in prevalenza soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno i 26 gradi nelle pianure ticinesi e i 29 a Ginevra e Basilea. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, mercoledì 16 settembre. Al sud il tempo resterà nuvoloso con i primi rovesci che si svilupperanno in serata a partire dalle Alpi. Al nord le ultime schiarite del mattino saranno seguite da un aumento della nuvolosità e da rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Le temperature saranno comprese tra 15 e 24 gradi al sud e tra 10 e 20 al nord. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. La protagonista di questa nostra puntata è la violinista svizzera Esther Hoppe, vincitrice del Premio Svizzero di Musica 2026. Un riconoscimento che arriva al termine di oltre 20 anni di attività internazionale e che premia una musicista capace di coniugare l'eccellenza interpretativa con l'impegno pedagogico e la passione per la musica da camera. La giuria l'ha definita una figura di raccordo tra il palcoscenico con l'insegnamento, sottolineando il ruolo centrale che occupa oggi nella vita musicale svizzera ed europea. Nata a Zugo nel 1978, Esther Hoppe ha seguito la sua formazione tra Basilea e Filadelfia, poi Londra e Zurigo, in un percorso internazionale culminato con importanti affermazioni nei concorsi. Nel 2002 ha infatti vinto il primo premio all'International Mozart Violin Competition di Salisburgo. In seguito, come membro del Teckler Trio, ha conquistato altri prestigiosi riconoscimenti, tra cui il primo premio al concorso ARD di Monaco. Da allora la sua attività si è sviluppata su più fronti. Come solista si è esibita con orchestre quali il Royal Liverpool Philharmonic, l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, il Kammerorchester Basel e il Münchener Kammerorchester. Parallelamente ha coltivato con particolare intensità la musica da camera, collaborando con artisti come Sharon Kamm, Clemens e Veronica Hagen, Lars Anders Stomter, Heinz Holliger, Francesco Piemontesi e tanti altri. Un posto speciale occupa il trio formato con il pianista Roland Brautigam e il violoncellista Christian Poltera, ensemble con cui ha affrontato gran parte del repertorio classico e romantico e che ritroveremo più volte nel corso di questa nostra trasmissione. Accanto all'attività concertistica, dal 2013 Esther Hoppe insegna violino al Mozarteum di Salisburgo, dove ha formato una nuova generazione di interpreti. La sua discografia comprende registrazioni dedicate tra gli altri a Mozart, Stravinsky e Poulenc, ma una particolare attenzione internazionale ha suscitato l'integrale delle sonate partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, pubblicata nel 2022. Dal 2025 è inoltre direttrice artistica della Camerata Zürich, incarico che segna un importante ritorno professionale in Svizzera. Apriamo dunque il nostro percorso con una testimonianza della sua attività cameristica insieme a Christian Poltera e Ronald Brautigam. Siamo nel 2022, la Fondation Gianadda di Martigny. In programma troviamo il trio per pianoforte, violino e violoncello numero 45 in Mi bemolle maggiore di Joseph Haydn, uno degli ultimi più raffinati trii pianistici del compositore austriaco. Pubblicato nel 1797 e dedicato alla pianista Therese Janssen Bartolozzi, questo lavoro appartiene a una stagione nella quale Haydn trasformò il trio con pianoforte in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione formale. Ascolteremo il movimento conclusivo, un presto assai che deriva da una danza tedesca e che fonde eleganza classica, spirito popolare e brillantezza virtuosistica. Dal concerto tenutosi a Martigny ascoltiamo ora presto assai da questo trio per pianoforte, violino e violoncello numero 45 in Mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn con Christian Poltera, Ronald Brautigam e Esther Hoppe.

Il violino di Esther Hoppe, il violoncello di Christian Poltera e il pianoforte di Ronald Brautigam, in questo trio per pianoforte, violino e violoncello numero 45 in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, abbiamo ascoltato l'ultimo movimento Presto Assai da un concerto tenutosi nel 2022 a Martigny. Ritroviamo ora Esther Hoppe accanto agli stessi compagni di viaggio, Christian Poltera e Ronald Brautigam, per affrontare una delle massime vette della musica da camera romantica, ovvero il trio numero 2 mi bemolle maggiore, opera 100 di Franz Schubert. La storia di quest'opera è particolarmente significativa. Composta nel novembre del 1827, negli ultimi mesi di vita del compositore, fu una delle rarissime opere schubertiane ad essere non soltanto eseguita, ma anche pubblicata, mentre l'autore era ancora in vita. La prima esecuzione avvenne il 26 dicembre dello stesso anno a Vienna, e il successo fu tale che Schubert ripropose il trio anche nel celebre concerto interamente dedicato alla propria musica nel marzo 1828, il solo che riuscì a organizzare prima della morte. Robert Schumann, alcuni anni più tardi, individuò in quest'opera un carattere profondamente diverso rispetto all'altra grande trio, opera 99, parlando di furore represso, nostalgia appassionata, angoscia profonda e definendo il trio mi bemolle maggiore attivo, virile e drammatico. Noi ascolteremo lo scherzo, terzo movimento della composizione. Dopo le tensioni del primo tempo, il celebre andante ispirato a un canto popolare svedese, Schubert inserisce una pagina di apparente serenità. Lo scherzo è costruito con una straordinaria economia di mezzi e offre un momento di equilibrio e luminosità. I tre strumenti dialogano con una leggerezza quasi haydniana, come se il compositore volesse concedere all'ascoltatore una breve sosta prima di affrontare il monumentale finale. Allora noi ascoltiamo questo scherzo dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in mi bemolle maggiore di Franz Schubert con Christian Poltera, Ronald Brautigam e Esther Hoppe.

Lo scherzo dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 mi bemolle maggiore opera 100 di Franz Schubert con S. Roppe, Christian Poltera e Ronald Brautigam. Per il prossimo ascolto cambiamo prospettiva e troviamo S. Roppe al centro di un progetto che guarda al suo presente artistico. Nel marzo del 2026 la violinista guida la Camerata Zürich, della quale è direttrice artistica, in una lettura del doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra d'archi in re minore di Felix Mendelssohn, con Ronald Brautigam al pianoforte. È un'opera sorprendente, se si pensa all'età del suo autore. Mendelssohn la compose nel 1823, quando aveva appena 14 anni. Eppure vi si riconoscono già molte delle qualità che caratterizzeranno il musicista maturo: la straordinaria naturalezza melodica, la precisione formale, la brillantezza della scrittura pianistica e la capacità di creare un dialogo continuo tra solisti e orchestra. Il concerto nacque per le esecuzioni private che si tenevano nella casa berlinese della famiglia Mendelssohn, appuntamenti nei quali il giovane Felix poteva sperimentare liberamente le proprie idee creative. Pur muovendosi ancora entro modelli che guardano a Mozart e Beethoven, l'opera manifesta già una personalità autonoma, animata da un gusto per il colore e per il movimento, che sarebbe diventato uno dei tratti distintivi del compositore. I tre movimenti alternano momenti di lirismo e virtuosismo. L'allegro iniziale mette subito in evidenza il dialogo serrato tra violino e pianoforte. L'adagio crea una zona di raccoglimento, quasi contemplativo. Il finale invece è trascinante, ricco di energia, ritmica e di slancio giovanile. È una musica che comunica ottimismo, eleganza e gioia del fare musica insieme, qualità che si ritrovano perfettamente nel modo di suonare di S. Roppe. Allora ascoltiamola insieme a Ronald Brautigam in questo doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra d'archi in re minore di Felix Mendelssohn con la Camerata Zürich.

Abbiamo ascoltato Esther Hoppe e Ronald Brautigam nel doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra d'archi in re minore di Felix Mendelssohn con la Camerata Zürich, un estratto da un concerto del marzo 2026. Concludiamo tornando alla dimensione più intima della musica da camera e al trio numero 45 di Haydn, ascoltato in apertura. Questa volta ci soffermiamo sul secondo movimento, l'Andante ed Innocentemente, una delle pagine più sorprendenti dell'opera. Haydn sceglie infatti una tonalità inattesa, il Si maggiore, e costruisce una musica di grande semplicità apparente. Il tema viene presentato dal pianoforte, passa poi al violino e successivamente si sviluppa in forma di canone. L'atmosfera è quella di una contemplazione serena, quasi di una ninna nanna, ma il compositore gioca continuamente con le aspettative dell'ascoltatore attraverso sottili modulazioni armoniche. È un movimento breve ma fondamentale nell'economia del trio. Non si conclude veramente, bensì lascia il discorso in sospeso, preparando senza interruzione l'esplosione di energia del finale. In pochi minuti Haydn riesce a condensare quella combinazione di eleganza, invenzione e profondità che fa di lui uno dei grandi architetti della musica da camera. E noi ascoltiamo allora Esther Hoppe, Christian Poltera e Ronald Brautigam in questo Andante ed Innocentemente dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 45, Mi bemolle maggiore, di Franz Joseph Haydn.

0: Abbiamo ascoltato l'andante ed innocentemente dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 45 e mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, lo stesso trio con la quale abbiamo aperto la nostra puntata di concerto.ch, con Esther Hoppe violino, Christian Poltera violoncello e Ronald Brautigam pianoforte. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di concerto.ch di oggi, puntata che vi ricordo essere stata dedicata al premio svizzero di musica 2026 Esther Hoppe, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, che ringrazio. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:33 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Bene, subito uno sguardo al sommario. Oggi avremo un ospite che ci raggiungerà attorno alle ore 15. Si tratta di un ingegnere progettista di ambienti acustici. Risponde al nome di Dario Paini, che appunto nel corso della sua carriera ha progettato tantissimi luoghi per la musica, l'acustica di tantissimi luoghi per la musica. Noi prendiamo un po' la scia di un ciclo che ho avuto il grande piacere di realizzare quest'estate, che portava come titolo Gli alchimisti del suono, e dove ho potuto ospitare alcuni dei luminari ingegneri del suono. E oggi torniamo appunto su questa tematica un po' simile, se vogliamo, grazie alla presenza appunto di Dario Paini. Dopodiché avremo la puntata di Babilonia, che sarà dedicata a un grande percussionista batterista che purtroppo è scomparso recentissimamente. Si tratta di Uti Gandhi. E i nostri Sergio Albertoni e Valerio Corzani, appunto, che l'avevano ospitato, ci faranno riascoltare quel bellissimo e prezioso incontro. Vi ricordo anche il contenuto degli arpeggi. Avremo la seconda puntata di un ciclo dal titolo Le avvelenate, con il giornalista critico musicale Andrea Scanzi, che ci parlerà appunto delle canzoni in qualche modo che rappresentano delle invettive, in sostanza delle forme di protesta. Ieri abbiamo ascoltato la prima puntata, e per tutta questa settimana potremo ascoltare questi arpeggi, appunto, queste trasmissioni. Ed ora cominciamo in musica, naturalmente, come sempre, con L'arte di Ferenc Snedberger.

E questa era una sapiente miscellanea tra un vals di Antonio Lauro, compositore venezuelano, e una sorta di realizzazione, variazione, improvvisazione di Ferenc Snetberger, un chitarrista ungherese, classe 1957, che è secondo me una delle figure più interessanti in assoluto di tutti quei musicisti che usano la chitarra classica per percorrere però altri lidi, diciamo così, non legati alla pura interpretazione. Nella sua musica si trova il jazz, si trova naturalmente la musica classica, ma anche la musica brasiliana, qualche traccia di flamenco e anche altre ispirazioni. Snetberger appunto ha studiato sia il percorso accademico normale, ha affrontato sia il percorso accademico tradizionale, che appunto ha realizzato poi studi di jazz, e ha realizzato nella sua vita tanti dischi, tra cui uno secondo me molto bello che risale un po' di anni fa e che si chiama In Memory of My People, in occasione del 50° anno dalla fine dell'Olocausto, ed è ispirato alle melodie della tradizione gitana, una dichiarazione in sostanza contro la sofferenza umana a tutti i livelli. E appunto per questo inizio di puntata voglio proprio farvi ascoltare il suo concerto per chitarra e orchestra, concerto per chitarra e orchestra Dark In Memory of My People, dove Ferenc Snetberger è affiancato dalla Franz Liszt Chamber Orchestra di Budapest. Lo ascoltiamo, un disco della ENGE del 2000.

0: In Memory of My People, questa era la chitarra e anche la composizione di Ferenc Snetberger con la Franz Liszt Chamber Orchestra di Budapest. Disco bellissimo pubblicato da Enja, che appunto contiene questo concerto per chitarra e orchestra d'archi, ma non solamente, anche dei brani in solo. Abbiamo assaggiato all'inizio di questa puntata appunto un brano scritto ed eseguito da Ferenc Snetberger. Si sono fatte le 14:58 e noi voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Quest'estate ho avuto il piacere di realizzare una serie che si chiamava Gli Alchimisti del Suono e che ha ospitato alcuni, diciamo così, luminari ingegneri del suono. E oggi approfittiamo di questo lancio, tra l'altro ricordo che potete riascoltare tutte le 10 puntate di questo ciclo sul nostro sito internet, basta cercare appunto Gli Alchimisti del Suono. Oggi approfittiamo di questa, della scia, diciamo così, di queste puntate per tornare su una tematica un po' simile, grazie alla presenza di un, diciamo così, progettista acustico che è anche progettato acusticamente l'ambiente dove mi trovo in questo momento, e si chiama Dario Paini ed è un piacere riceverlo qui nei nostri studi. Buongiorno Dario, ben trovato.
2: Buongiorno, piacere e grazie dell'invito.
0: Oh, è un argomento molto interessante, io sono chiaramente molto appassionato di questi ambiti dato il lavoro che facciamo, insomma, però in generale penso che possa essere molto interessante anche per gli ascoltatori, no? Abbiamo parlato molto in questa serie degli studi di registrazione, di chi ci lavora, quindi dei procedimenti che si utilizzano per registrare i dischi, per sonorizzare i live, però è anche interessante sapere che ogni spazio acustico in genere, almeno quelli professionali, non solo gli studi ma anche per esempio gli auditori, sono progettati scrupolosamente dal punto di vista acustico. Penso per esempio ai nostri ascoltatori che arrivano all'HAC e si trovano immersi in un ambiente acusticamente molto pensato, che ha certe caratteristiche. Quindi oggi cercheremo con te, Dario, di capire il senso di questa progettazione, che cosa vuol dire occuparsi di acustica ambientale. Ti chiedo come prima cosa come hai avvicinato questo lavoro, soprattutto è un lavoro abbastanza particolare.
2: Sì, guarda, mi sono avvicinato perché quando mi sono iscritto all'università onestamente non avevo le idee chiarissime su quello che sarebbe stato il mio futuro.
0: Sì.
2: Ho cominciato a fare ingegneria ma con delle idee veramente vaghe però contemporaneamente stavo studiando musica, stavo suonando, suono il sassofono, quindi cercavo disperatamente qualcosa che mettesse insieme quello che stavo studiando, diciamo ufficialmente, cioè la parte, se vuoi, più razionale, e quindi la parte di ingegneria, con la mia vera passione, che è la musica. E mi ricordo che proprio mentre facevo un corso, un esame, ho capito che l'acustica poteva mettere insieme questi due mondi. E quindi ho cercato in un modo o nell'altro di portare avanti questo studio, anche perché comunque a ingegneria gli esami di acustica ce n'è uno, o anzi ce n'è mezzo, il resto sono altre cose, altre materie.
0: Certo.
2: E quindi dopo la laurea, comunque ho fatto una laurea in acustica con un professore, e dopo la laurea ho fatto un corso di acustici, per acustici a Ferrara, e poi ho fatto il dottorato a Copenaghen, dove ho potuto, come dire, allargare il più possibile le mie conoscenze. Nel frattempo, in tutto questo percorso, mi sono anche innamorato dell'architettura e ho capito quanto l'aspetto visivo sia influente anche nei riguardi dell'aspetto uditivo, cioè quando una cosa è bella suona meglio.
0: Certo.
2: E a parità di suono suona meglio, cioè se hai due ambienti, uno bruttino e uno molto bello, che suonano nello stesso modo, cioè che hanno la stessa, come dire, le stesse caratteristiche acustiche, quello bello suona meglio, perché comunque l'occhio in qualche modo influisce
0: certo, è un fatto di psicoacustica,
2: sì,
0: diciamo, no?
2: Sì. E questo è molto interessante, molto importante, secondo me è studiato anche troppo poco, perché spesso gli architetti o i designer vedono quasi esclusivamente l'aspetto visivo, se vuoi tattile, no? Cioè l'importanza giustamente della materia, del colore, della luce, Poi ci sono gli ingegneroni, quelli veri, quelli seri, che pensano soltanto alla questione tecnica, ma in realtà questi due mondi continuano a convivere, no?
0: Certo.
2: E in ogni fase della nostra giornata, no?
0: Sì, sì.
2: Ed è interessante cercare di metterli insieme.
0: Certo, immagino, altro che. Per esempio, mi viene in mente questa considerazione, no? Girando un po' per le sale da concerto, specialmente in Europa, no? Ci sono delle sale storiche, che so, la prima che mi viene in mente è il Musikverein di Vienna, no? Per esempio, dove si suona il celebre concerto di Capodanno. Poi c'è delle sale modernissime, per esempio penso al KKL di Lucerna, penso all'Hacca anche, no? Oppure ad altre sale moderne come quella tedesca, adesso quella di Amburgo, non mi sovviene il nome. Chiaramente, insomma, nascono in periodi storici completamente diversi, quindi con delle possibilità, immagino, di studio razionale. Oggi abbiamo delle capacità di calcolo grazie all'informatica enormi, abbiamo l'intelligenza artificiale, no? Eppure alcune sale del passato suonavano benissimo, no? E quindi era, come dire, erano cose empiriche, si riuscivano già a calcolare nel passato. Cioè, come avviene lo studio in sostanza dell'acustica di un luogo?
2: Allora, farei una distinzione senza entrare troppo nell'aspetto nerd, però farei una distinzione tra gli ambienti acusticamente piccoli, come può essere questo studio, e invece ambienti più grandi, come un auditorium, il teatro. In ambienti come questi hanno una forte importanza il controllo delle basse frequenze. O meglio, questo è vero sempre, però nell'ambiente grande la bassa frequenza la puoi comunque considerare come se fosse un raggio sonoro, esattamente come un'alta frequenza. Quindi in qualche modo utilizzi l'analogia delle leggi della luce e fai, diciamo, studi il suono come se fosse un fascio luminoso e quindi sai dove va, sai dove va a sbattere e quindi in base a delle leggi molto semplici sai anche dove torna, no? O dove va a finire. E quindi, diciamo, in un ambiente grande ci sono dei software di simulazione che ti permettono di costruire il tuo modello in 3D, di mettere una sorgente virtuale, un ricettore virtuale e quindi di sapere come suonerà quell'ambiente in quella posizione o in più posizioni. Addirittura puoi fare un procedimento che si chiama di auralizzazione che ti permette di ascoltare in anteprima come suonerà quella sala e quindi è molto interessante. In ambienti più piccoli invece come questo ci sono altri modelli, però sono molto complicati, modelli degli elementi finiti per esempio, che ti permettono di controllare meglio le basse frequenze, però in realtà la tua domanda è interessante perché come facevano una volta
0: il
2: computer? Allora, in parte alcuni calcoli venivano fatti sicuramente, perché sono calcoli semplici. E poi alla fine mi sono reso conto che è l'orecchio che decide, cioè è l'orecchio, quindi l'esperienza, e quindi quel buon gusto è quella che te la dà lavorando, ascoltando. E quindi alla fine ti rendi conto che molti calcoli non devi più farli perché senti già che quella cosa può funzionare. È un po' forse come tu che sei musicista, come quando suoni, no? Come quando componi un brano, sai che quell'accordo può funzionare anche se non l'hai ancora suonato in qualche modo.
0: Certo. Infatti. Se pensiamo per esempio agli anfiteatri greci, no?
2: Esattamente.
0: È incredibile, no? Pensare di ottenere, cioè, in quei tempi ottenevano delle acustiche straordinarie, incredibili, no? Molto interessante discorso, certo. Ascoltiamo un brano, mi hai proposto oggi tu una scaletta perché ci sono dei precisi significati e dopo torniamo a parlare di fisica acustica.
2: Bene.

my mother on the wall with a song. I move in water.

0: Insomma, la musica di Peter Gabriel, questa era Flume, l'abbiamo appena ascoltato, e c'è una scelta precisa, una ragione precisa, Dario Paini, per cui tu hai scelto di farci ascoltare questo brano. Qual è e cosa significa Flume?
1: Grazie per la domanda. Allora, quando ho deciso di trasferirmi in Svizzera e aprire la mia attività, cercavo in maniera forsennata un nome. Che fosse bello, facilmente pronunciabile, che avesse un bel suono, eccetera, eccetera. E mi sono fatto, mi ricordo, un foglio con su un sacco di
0: possibilità.
1: Sì, anche parole inventate da me, che duravano mezz'ora, un'ora, un giorno al massimo, poi vedevo che stancavano, che erano un po' bruttine. E fino a che un giorno accendo la macchina, faccio partire la musica e parte Flume di Bon Iver, poi rifatta in maniera così bella da Peter Gabriel. E in quel momento ho capito che Flume, e poi è diventato Flume Studio, era proprio il nome adatto a... e Flume praticamente è una parola inglese che ovviamente ha origini latine, perché arriva da Flumen, però non è un fiume, è un torrente o un canale costruito dalle persone, dall'essere umano. E a me interessava questo significato perché... quando si fa un progetto, si collegano le persone alle idee, mi collego io alle persone, e quindi c'è questo collegamento sempre, che deve essere sempre tenuto vivo per permettere poi all'idea di venire fuori in maniera giusta e dedicata, no? Quindi certo, questa certo. È la cosa interessante.
0: Certo, prima facevamo riferimento appunto a questo ciclo che ho avuto il grande piacere di realizzare, Gli Alchimisti del Suono, con diverse conoscenze anche comuni, no? Sono andato per esempio nello studio di Pino Pischetola, che realizza master a livello, diciamo, internazionale, e chiedendogli che avesse progettato il suo bellissimo studio di Milano, mi ha risposto Dario Paini, quindi sì. Raccontami qualche cosa di queste collaborazioni, anche se vogliamo illustri, perché Pino Pischetola ha una carriera straordinaria. Quindi com'è nata la vostra sinergia, sì, e come si è svolto lo studio, la realizzazione appunto del suo studio, sì, di mastering?
1: Allora guarda, io Pino l'ho conosciuto nel 2006, se non ricordo male, grazie a un amico comune, Ivan Segreto, il quale mi aveva chiamato per fargli il suo studio a Sciacca in Sicilia, e mi ha detto: guarda, se vuoi ci incontriamo nello studio di Pino, quello vecchio, perché sto mixando lì il mio album, eccetera, eccetera. Quindi io sono andato nel studio di Pino, il studio precedente, e ci siamo conosciuti, appunto grazie a Ivan, e Pino mi ha detto: guarda, a breve ti chiamerò, perché devo cambiare e devo farmi uno studio nuovo. Tu tieni presente che io in quel momento avevo fatto di fatto uno studio importante nella mia vita. Uno e mezzo, se vuoi.
0: Era?
1: Allora, uno, beh, quello di Marco Conti, il primissimissimo, sì, e poi quello di Gabriele Damora,
0: sì,
1: che purtroppo non c'è più, e quindi un ricordo per lui è doveroso, da pochissimi mesi. E quindi la mia esperienza era proprio bassissima da tutti i punti di vista, no? Sia a livello di progettazione, sia a livello di teoria acustica, se vuoi, no? Al di là dei libri studiati, però era più un dubbio che una risposta, no? La mia professione. Però lo devo ringraziare, perché lui mi ha dato molta fiducia. Lui chiaramente ha un orecchio impressionante.
0: Certo, pazzesco.
1: E riusciva a capire come avrebbe suonato quell'ambiente partendo dal progetto. Quindi... in qualche modo io gli sono veramente in debito da questo punto di vista, proprio perché questa fiducia poi mi ha permesso di entrare nel mondo della progettazione degli studi fatti in maniera professionale.
0: Sì.
1: E quindi quando poi in realtà, quando abbiamo terminato quello studio, il suo e quello di Michele Canova, che sta lì di fianco, ormai nel 2007, quindi quasi 20 anni fa, da lì hanno cominciato poi a chiamarmi tutti quelli che entravano in quello studio, dicevano: ah, che bello,
0: chi te l'ha fatto?
1: Insomma, questa cosa chiaramente a me mi ha permesso di dedicarmi in maniera totale a questa, a questa cosa.
0: Sì, sì, sì. Tu hai detto prima una cosa, Dario Paini, molto interessante dal mio punto di vista. Quando si espande bene la luce in un luogo, facilmente questo luogo suonerà bene, no? È una cosa che si dice anche tra musicisti. E effettivamente io noto questa cosa. Quando hai una luce, un ambiente gradevole, probabilmente cambia anche la tua percezione, perché stai comunque meglio, no? Quindi certo, sei comunque certo, invogliato a una ricezione magari più attenta, più profonda,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E quindi raccontami qualche cosa di più su questo aspetto, sul fatto che un progettista di un ambiente acustico faccia riferimento non solo all'elemento del suono, ma anche quello della luce, che naturalmente sono stretti parenti.
1: Sì, sì, esatto. La luce, i volumi, le proporzioni, i colori. Ma io credo che l'architettura abbia proprio questo ruolo proprio sociale, se vuoi, quello di proprio, se fatta bene, di aiutare le persone, di far star bene le persone. E quando stai in un ambiente bello, in una città bella, torni a casa e dici, cavolo, ma io come mai sto così bene oggi? E molta di questa è data dall'influenza delle cose belle che ci stanno intorno. E allora il mio ruolo nel momento in cui faccio un progetto è quello di cercare il più possibile di fare qualcosa di bello e qualcosa di buono acusticamente, no? Dal punto di vista sonoro.
0: Certo.
1: E quando queste due cose vanno insieme, non puoi non accorgerti che questa cosa ha un effetto buono su di te. E questo lo trovo una cosa interessantissima, anche perché la cosa ulteriormente interessante è che chiaramente quella cosa che hai fatto di bello, di spero bello per una persona, non la puoi ripetere, no? Quindi il mio intento è quello di non ripetermi mai, e questo significa cercare sempre cose belle, nuove e belle.
0: Certo.
1: Anche a livello sonoro, per esempio, tornando allo studio di Pino, Pino ha dato una lezione incredibile, perché io fino ad allora pensavo che in qualche modo lo studio di registrazione dovesse suonare come uno studio di registrazione, ovviamente, no? E lui mi ha detto, no, fammi uno studio che suona come un appartamento, cioè come una casa, come un locale di una casa.
0: Sì.
1: Perché? E questa è stata, secondo me, la sua cosa geniale. Perché? Perché quando uno ascolta la musica non è mai uno studio. È in casa, in macchina, mentre si fa la barba, non so, per dire, no? Quindi gli ambienti non sono mai perfetti.
0: Certo, certo.
1: Allora, se io sono in grado di, quando mixo, quando masterizzo, di ottimizzare quell'album o quella canzone in un ambiente che sarà quello del futuro ascoltatore, io ho già risolto...
0: Sì.
1: Tutti i problemi futuri di chi ascolta, no? E questa cosa è interessantissima. Non so, penso che lui l'abbia detto, che una canzone deve suonare bene anche in un super.

0: E questo appunto era Ivan Segreto. Dario Paini, ce ne parlavi prima, no? Perché tu hai progettato il suo studio in Sicilia, che meraviglia, no? Sì. Quindi dai, dici due cose su,
1: allora,
0: su questo.
1: Vabbè, Ivan nel frattempo è diventato una specie di fratello, di fratello totale, abbiamo condiviso tante cose insieme, siamo diventati proprio amici, forse il bello di questo lavoro è che ogni tanto arrivano degli angeli, delle persone che poi rimangono, no? Alla fine, perché sai, il problema è che tu fai un progetto, lo cominci, dura un po', lo finisci e poi ti saluti, no? E non, magari rischi che poi non ci sia più quella condivisione che c'era prima, no? Però con alcune persone, con Ivan e poi anche con altri, con Marti, che hai avuto il piacere
0: Marti J. Robertson, certo,
1: e anche altre, rimane questo contatto, questo collegamento. E vabbè, Ivan intanto lo ringrazio perché è quella persona che mi ha permesso di entrare, no? Di entrare in questo mondo, quindi facendomi conoscere Pino, poi con loro da lui ho fatto questo studio. Ecco, forse la cosa interessante del suo studio è che un po' quello che cerco di fare ogni volta è che quando sono andato a Sciacca la prima volta ho scoperto che una delle grandi tradizioni di Sciacca è la produzione di, come si chiama, di mattoni fatti a mano.
2: Sì.
1: E quindi ci siamo inventati questo diffusore sonoro fatto di mattoni, quindi c'è, se poi chi vorrà andare a vedere nel sito.
0: Nel sito, certo, adesso lo indichiamo.
1: C'è questa foto dove si vede questo enorme muro di mattoni, con i mattoni che entrano e escono, proprio a simulare un diffusore sonoro che permette di, insomma, appunto, permette al suono di diffondersi non in maniera speculare ma in maniera omnidirezionale, quindi con tutti i vantaggi che ne conseguono in fase di registrazione, come sai meglio di me.
0: Certo, certamente. E scorrendo appunto tra le pagine del tuo sito internet flume.studio, giusto? Abbiamo anche un altro studio pazzesco, che è quello di Elisa, Lotus Studios. Ma com'è nato? Perché c'è una storia particolarissima, no? Dietro la nascita dello studio di Elisa.
1: Sì, allora vabbè, Elisa è un'altra di quei personaggi mitici e importantissimi della mia vita professionale, ma non solo, perché poi anche con lei si è instaurata una bella amicizia, mi sembra. E, allora, lei aveva, io l'ho conosciuta nel 2012, se non ricordo male, e all'inizio c'era l'idea di fare un piccolo studio, poi questa cosa è svanita nel tempo. Lei però aveva questo spazio, e in questo spazio nel frattempo l'ha trasformato in una skate room, in una enorme sala per fare skateboard, perché suo figlio anche lei ci vanno.
0: Sì.
1: E quindi devi immaginare questo enorme capannone alto quasi 7 metri, 500 metri quadri, tutto di legno.
0: È bellissimo.
1: Stupendo, con un tempo di riverbero da cattedrale, siamo intorno ai 5 secondi, eravamo intorno ai 5 secondi. E lei a un certo punto mi ha scritto dicendomi: guarda, ho questa cosa, vorrei trasformarla in sala prove

0: per fare le prove tour, per registrare, eccetera, eccetera, e farci anche una piccola regia di fianco. Ti va? Certo che mi va. E allora ci siamo incontrati e ecco, in questo è uno di quei casi in cui, e se lo vedi nel mio sito l'ho scritto, il progetto, come progettisti ho messo Dario Paini e Elisa Toffoli, perché è uno di quei casi in cui il ping pong di idee è stato così forte, così sempre condiviso, senza mai nervosismi, no? Senza mai quelle cose, senza mai fretta neanche, sì. Sempre un rispetto totale nei confronti dell'altra persona, e quindi l'idea era in mezzo tra noi due ed è una magia, se ci pensi, certo. No? È una cosa bellissima quando succede, perché alla fine vedi che in un attimo si concretizza il progetto. Che se lo vedi è un progetto estremamente semplice, ma ci siamo arrivati dopo mille elaborazioni, mille varianti. Avevo in mente un'altra cosa, poi abbiamo capito che non era il caso di farla, era anche troppo poco poetica, eccetera, eccetera. L'idea alla base era quella di, in qualche modo, di tenere quell'acustica iniziale, però di poterla controllare quando ce ne fosse bisogno. Certo. Quindi abbiamo utilizzato queste mega tendone che permettono di ridurre poi il tempo di riverbero a dei livelli molto bassi, e che quindi permettono a una band di suonare, certo, eccetera, eccetera. Certo. Però la cosa bella è che se, non so, chiami un'orchestra o chiami un coro e apri tutto, non dico che è come stare in chiesa, ma quasi.
1: Ma quasi, certo. Poi è bellissimo anche sul piano estetico, proprio davanti al mio monitor la fotografia, no? Con queste specie di foglie che avete, esatto, appeso sul soffitto, sì, no? E danno una dimensione proprio di un luogo, sì, magico, no? Quindi,
0: sì, sì, l'idea. Tutti i colori sono stati scelti da lei, sono 7 colori diversi, quindi
1: dal verde oliva al legno, certo, sì, bellissimo.
0: Come se fosse una scala musicale che si ripete,
1: bellissimo.
0: E,
1: bellissimo. Dario, siamo quasi in conclusione del nostro, sì, tempo. Ti chiedo un'ultima cosa, no? Io ho frequentato per un periodo quel mondo pazzo dei cosiddetti audiofili, cioè quelli che spendono miliardi, non nel mio caso, che spendono miliardi per gli impianti di alta fedeltà, e molte volte mi capitava di ascoltare questi impianti pazzeschi immersi in luoghi totalmente inadatti all'ascolto, no? Sì. Ti è capitato di progettare luoghi specifici per l'ascolto della musica?
0: Allora, purtroppo no. Purtroppo no, proprio perché l'audiofilo non capisce, secondo me, in genere, poi ci saranno gli
1: audiofili. È un paradosso.
0: Sì, non capisce l'importanza dell'ambiente.
1: Certo.
0: È come se uno comprasse una Ferrari, una Lamborghini, e dicesse, vabbè, ma metti quelle quattro
1: gomme della
0: Panda, che tanto è lei stessa, perché tanto no, il motore comunque, invece servono anche delle gomme,
1: sì.
0: E l'ambiente circostante sono le gomme, cioè sono, certo, quella cosa che ti permette di, sì, controllare, di non andare fuori strada.
1: Naturalmente. Dario, io ti ringrazio tanto di essere venuto oggi a parlare. Se vorrai, fra un po' di tempo magari torna, certo, con noi, perché come dire, gli spunti per dei discorsi attorno al suono, no, le ambientazioni sono tantissimi, no? Quindi, yes, grazie davvero, che grazie. Dire, auguri per il tuo lavoro e grazie di essere stato con noi
0: grazie,
1: oggi.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Ciao, arrivederci.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti Strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, venerdì alle 9.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La detenzione preventiva disposta per la persona accusata di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all'incendio di Tusis che il 21 agosto ha causato la morte di 5 persone è stata fissata al momento per 3 mesi. A dichiararlo è il Ministero Pubblico a Keystone ATS. Una misura adottata nel caso l'imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è da temere che si sottragga a un procedimento penale o a una sanzione, influenzi persone o inquini le prove o ancora minacci la sicurezza commettendo altri reati gravi. Dall'estero, il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che un 54enne è stato ucciso dalle forze di difesa israeliane durante un'incursione avvenuta oggi a Ramallah, in Cisgiordania. L'uomo sarebbe morto una volta arrivato in ospedale. L'esercito israeliano, interpellato da AFP, ha dichiarato di essere in fase di verifica dei fatti. Nel frattempo, un raid aereo israeliano ha ucciso una persona e ne ha ferite diverse altre nella striscia di Gaza, riporta l'emittente Al-Arabi, che cita una fonte medica. Dal Medio Oriente giunge anche la notizia della dichiarazione rilasciata da un gruppo di 14 professori ed esperti di diritto internazionale provenienti da istituzioni accademiche israeliane che chiede un'indagine indipendente ed efficace sulla condotta della guerra e sulle politiche degli alti funzionari a Gaza. Lo riporta il quotidiano Haaretz, precisando che tra le violazioni del diritto internazionale segnalate durante tutta la guerra alle autorità includono l'incitamento a commettere crimini, la distruzione di infrastrutture senza necessità militare, danni sproporzionati ai civili e la sospensione degli aiuti umanitari. La dichiarazione giunge dopo le prese di posizione di Tel Aviv nei confronti del documentario NASA premiato al Festival di Venezia. Il gruppo critica la negazione categorica senza un'indagine professionale delle denunce, così come i tentativi di intimidire coloro che le hanno presentate. Una risposta, secondo loro, non appropriata in un paese che rispetta lo Stato di diritto. La proposta del presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli attacchi russi e ucraini sui rispettivi impianti energetici è accolta di buon grado dal Cremlino, che attraverso il suo portavoce la giudica però insufficiente per risolvere i problemi che pesano sull'esportazione di prodotti petroliferi verso i mercati mondiali. Secondo Mosca bisogna revocare queste restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo, in riferimento alle sanzioni commerciali. Sempre sul fronte Mosca-Washington, oggi il ministro degli esteri Lavrov ha annunciato che incontrerà il segretario di Stato statunitense Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York per discutere della situazione in Ucraina. Oggi a sud tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporale a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani, dopo le ultime schiarite mattutine, aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.
3: Sono le 15:33 minuti, abbiamo avuto il piacere di avere in studio Dario Paini, ingegnere del suono, progettista ambienti acustici. Abbiamo affrontato con lui questo interessante e affascinante argomento. Naturalmente potete poi ritrovare a breve sul nostro sito internet questo incontro se lo volete riascoltare o magari se ve ne siete persi una parte. Vi ricordo che alle 16:30 avremo i nostri arpeggi e continuiamo ad ascoltare una serie che ho avuto il piacere di realizzare insieme alla giornata giornalista, scrittore, critico musicale Andrea Scanzi, che si chiama Le Avvelenate, che riguarda appunto il mondo delle canzoni, che non sono solo intrattenimento e divertimento, ma a volte possono essere uno strumento di denuncia e di protesta. Oggi avremo le canzoni di Guccini, amico di lunga data di Andrea Scanzi, recentemente scomparso, e poi altre scoperte ancora, e vi lascio un pochino la sorpresa. Ora invece è il momento della nostra puntata di Babilonia, insieme al nostro Sergio Albertoni, con Valerio Corzani, oggi dedicata a un musicista che purtroppo se n'è andato recentemente, all'anagrafe Umberto Trombetta. Lo conoscevamo tutti come UT Gandhi.

0: Babilonia.
1: Dunque,
2: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Ecco, una bambina.
4: Rendetevi conto di quali condizioni dobbiamo affrontare proprio ad inizio trasmissione.
3: Poi con... c'è già un patchwork bellissimo di, sì, melodie, ritmi che si intersecano nella nostra sigla. E cosa deve fare lei?
4: Niente, come al solito dobbiamo scusarci col nostro ospite, sì, perché insomma abbiamo una sigla indisciplinata.
3: Molto.
4: E oggi lo facciamo con Uti Gandhi, questo è il nome d'arte, così. Noi lo chiameremo Umberto. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Questo è Babilonia.
4: Ah sì, non l'abbiamo detto.
3: No, perché
4: non si capiva.
3: Tu sei Sergio Albertoni.
4: Sì, tu Valerio Corzani, che saluto.
3: Sì, adesso partiamo col nostro viaggio pieno di sorprese.
4: Direi proprio di sì.
3: In realtà un triplice, diciamo, almeno a vogare siamo in tre.
4: Sì, per una volta. Sì. Beh, batterista che il nostro pubblico ben conosce, in particolare gli amanti del jazz, dell'improvvisazione più in generale, e non solo, perché insomma da parecchi anni solchi le acque sonore d'Italia ed Europa.
5: Sono vecchietto.
4: Io l'ho detto in modo più poetico, molto più poetico.
3: Sei vecchietto, ma come suggerisce un anonimo che tu hai messo nella tua autobiografia, quando sei diventato maestro in una cosa diventa subito allievo in un'altra, quindi non si smette di studiare.
5: Mai.
3: Tu quando è che hai iniziato?
5: Ma io ho cominciato da bambino proprio. Con le padelle di mia madre, cucina.
4: Questo spesso accade con i batteristi. Sì.
5: Poi ho avuto verso i 6-7 anni mi ero iscritto a questa scuola di musica nel mio paese, Osopo, un paese di 2800 abitanti all'epoca. Mi fecero suonare un po' l'organo, imparai proprio le quattro nozioni di base, diciamo, però non era quella la mia strada. Io avevo in testa sempre la batteria, percussione, queste cose qui. E poi mio papà mi comprò la prima batteria, una vecchia Hollywood Meazzi, e cominciai a suonare da ballo. Considera che era nel 70, quindi a 10 anni io andavo già a suonare con questi due vecchietti, un fisarmonicista e un tastierista. Avevo 10 anni.
4: Attenzione, perché quando dici da ballo, Valerio va in sollucchero e pensa subito al liscio.
5: Sì.
3: Non solo a quello, pensa alle Valerie, ma poi ne riparleremo, vedrai, durante la puntata. Lo ritiriamo fuori questo argomento. Quindi insomma, appunto, hai cominciato a frequentare la musica, deve essere sicuramente stata una buonissima scuola.
5: Certamente, una scuola che è molto interessante, perché si impara a suonare insomma a tempo, chiaramente le forme musicali, queste cose qui.
3: Poi anche a non volare troppo alto, cioè nel senso ad essere anche disciplinati e fare solo quello che bisogna
4: e
3: fare.
4: E a tenere il tempo.
5: E poi andavo la domenica pomeriggio, andavo alla famosa discoteca al Lago di Cavazzo, dove c'era un gruppo che suonavano, si chiamavano i Maya, e alla fine del pomeriggio musicale, perché si facevano sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera il servizio, no? Alla fine del servizio pomeridiano mi facevano suonare un pezzo con loro, ma avevo 10-12 anni, capito? Questa è la mia storia antica, dopo passiamo a quella più moderna.
4: Ci arriveremo. Grazie a dei regali sonori che ci ha portato Uti Gandhi.
3: Sì, parecchi, tra l'altro alcuni sostanzialmente sono quelli che sono inclusi come gadget sonoro nella sua autobiografia, che credo disegnino un po' il panorama.
5: Sì, la storia, la mia
3: la
5: storia.
3: La storia,
5: insomma,
3: esatto. Quindi... Bene, noi però... cominciamo a viaggiare anche con i suoni, con il canto di Babele.
6: Oi tara, ai tara, le telli cat lai turille.
4: Pau pau. Sì, le nostre Vartina ci introducono al canto di Babele, una rubrica ormai storica di Babilonia che vuole andare a sondare l'effetto che fanno lingue che non siamo abituati a sentire nelle canzoni, a differenza dell'italiano naturalmente, ma anche del francese, dell'inglese, dello spagnolo, del portoghese se vogliamo. Oggi ad esempio cosa andiamo ad ascoltare?
3: Il Songhai, cioè un idioma west africano dell'Africa occidentale, si parla in parecchi stati e in questo caso è cantato da Samba Touré, un grande protagonista di quella scena, ma rivisitato, remixato sostanzialmente quel canto da Dennis Bowell, che è un bassista e producer che ha suonato spesso con Linton Kwesi Johnson. Quindi c'è un po' la matrice afro, un po' quella giamaicana, il tutto filtrato attraverso una produzione inglese, un bel bailamme, non solo linguistico.

0: Beh, di la verità, ti piacerebbe essere il bassista di questo gruppo, eh?
1: Non sai quanto, facendo sempre lo stesso giro dall'inizio alla fine.
0: Però un'efficacia incredibile, davvero. Sì. Noi abbiamo salutato Uti Gandhi, non abbiamo spiegato ancora da dove viene questo nome, quindi è una domanda quasi obbligata. Da dove viene?
2: Guarda, chiamavano così mio papà quando era giovane, perché era molto magro, e anche io ero molto magro, quindi mi è passato di diritto da padre al figlio.
1: E spesso succedeva così.
2: E poi l'ho usato appunto perché mi piaceva anche.
0: Sì, beh, suona molto bene, devo dire, sì. Uti Gandhi.
1: Sì, è vero. Sì.
0: A questo punto sappiamo ancora meglio chi stiamo per mettere in gioco.
1: Hai mai fatto un blindfold test? Ti è capitato?
2: No.
0: Meno male. E comunque continuerai a non farlo.
1: No, perché questa ci assomiglia un po', ma non è esattamente quello. Perché noi in realtà ti faremo ascoltare un pezzo senza avvisarti, ma non ci interessa sostanzialmente che indovini di chi si tratta, ma che effetto ti fa ascoltarlo, cosa ci trovi di interessante, di curioso e di emozionante.

0: Dunque io avrei continuato nell'ascolto, il brano prosegue a lungo, ma vedo dall'espressione del nostro ospite di oggi, Uti Gandhi, che già ha maturato qualche riflessione, qualche idea su questo ascolto.
1: Un pezzo conduction stravinskiano un po' potrebbe essere Zappa, non so.
0: Sì, beh.
1: Potrebbe essere Zappa, Zappa vecchio.
0: L'impronta c'è.
1: L'impronta è quella l'impronta... lì, ma probabilmente non è quello.
0: Ma ti è piaciuto?
1: Molto, molto, molto bello.
0: Ti è capitato bello. Di avere a che fare con orchestre sinfoniche?
1: Sì, sì, sì, mi è capitato un paio di volte. Ho fatto, abbiamo fatto un lavoro con Enrico Rava, Ragazzi Selvaggi, una ventina d'anni fa. Con l'Orchestra Sinfonica di Rovigo, diretta dal maestro Tappero Merlo.
0: Anche l'Opera Va, forse? O l'Opera Va?
1: L'Opera Va, no, io ho la suonato Carmen. Nell'Opera Va e anche nella Carmen, quando non c'era John Christensen, quando non c'era anche Ann Bennick, ho fatto un po' di volte anch'io.
0: Beh, lì forse ci sono due problemi da superare. Uno è quello dell'equilibrio sonoro tra la batteria e l'orchestra, e l'altro è quello di avere un'orchestra che faccia qualcosa di organico, di interessante.
1: Di sinistra, sì, anche perché...
0: di sinistra, cioè non solo dei tappeti. Ecco,
1: anche perché noi eravamo in scena. C'eravamo io, Giovanni Maier al contrabbasso, Roberto Cecchetto, chitarrista di Milano, e Tony Scott, col balletto di Rovigo davanti, quindi sul palco, e l'orchestra era in buca sotto. Quindi io avevo un monitor dove vedevo gli attacchi del maestro, da un piccolo monitor, perché ero distante, ero a 20 metri più, e il balletto davanti a me, quindi... eravamo appollaiati su una pedana praticamente tutti lì.
2: Beh, vedo che Tony Scott l'hai messo anche in qualche foto dentro la tua autobiografia, e tra l'altro Sergio, che è qui al mio fianco, ha avuto la bontà di farmi fare un bel ciclo proprio per la Radio Svizzera su questo grandissimo clarinettista.
0: Noi non lo dimenticheremo.
2: Tu mai. Cosa ti ricordi di lui?
1: Guarda, io abbiamo fatto dei concerti con lui, mi chiamò anche a suonare a Roma nella sua big band. È una persona eccezionale. Poi è venuto qui, abbiamo organizzato diversi concerti del festival, poi l'esperienza con Rava che abbiamo fatto all'Opera di Rovigo, poi abbiamo fatto Cremona, Milano, anche sempre con è stato un personaggio incredibile. Poi ti raccontava le sue storie di Billie Holiday, queste cose qui.
2: Fantastico. Quello era di default, appena raccontava del resto uno che ha incontrato Parker.
1: Ha visto tutti,
0: mi piace che siamo arrivati a Tony Scott partendo da un ascolto appunto che è ancora al buio. Era un estratto da una composizione dell'autore inglese Mark Anthony Tarnage, che negli anni 90 ha cercato in qualche modo di rivitalizzare quella che è stata la Third Stream. No?
1: Sì.
0: Il tentativo appunto di mettere insieme due linguaggi, quello dell'improvvisazione e quello della scrittura di stampo accademico, ricavando una terza lingua diversa, e il tentativo l'ha messo in atto nel suo Blood on the Floor con partecipazioni eccellenti, quella dell'ensemble Moderna, che non a caso ha registrato musica di Frank Zappa, che tu hai citato.
1: Perché mi ha dato quell'idea lì un pochino, ecco.
0: C'era sicuramente quell'impronta.
1: Me lo devo cercare perché è interessante. Interessante, veramente una bella cosa, non la conoscevo. Ecco.
0: C'era anche la chitarra, qui non in grande evidenza in questo estratto, ma poi sì, la chitarra di John Scofield, ma c'era soprattutto, e qui capirai che forse sembra, ma non scegliamo i brani a caso, c'era la batteria.
1: Joy Baron, magari.
0: Peter Erskine. Che fa parte della tua storia anche di batterista, l'hai incontrato come maestro.
1: Sì, non l'avrei riconosciuto però qui, perché non suona, non è il suo stile questo, suona molto sul frammentario, quindi avrei più detto Joy Baron forse, che lo conosco bene, che quello siamo molto amici. Quindi.
0: Ma ho scelto Peter Erskine proprio perché so che appunto ha avuto un
1: primo
0: ruolo.
1: Un grande maestro è stato, sì.
0: Cosa ti ha dato in particolare?
1: Beh, intanto una persona carinissima, una persona buona, molto gentile, e poi un grande maestro, poi ha suonato con i più grandi musicisti del mondo,
0: da Weather
1: Report a Shorter, ha suonato con John Taylor, con tutti questi che purtroppo non ci sono neanche più, quindi molti di loro se ne sono andati. È uno che mi ha fatto capire molte cose, in particolare mi raccontò che un giorno era a suonare a New York e dovevano suonare per un matrimonio, una festa di un matrimonio, e lui è arrivato per prima, essendo il batterista è sempre quello che arriva prima perché deve prepararsi tutto.
0: Certo.
1: Solo che gli altri musicisti non arrivavano. e il matrimonio si stava già andando avanti. E allora ha cominciato a intrattenere fischiando e suonando la batteria, capito?
0: Un genio, un grande.
2: Beh, a dimostrazione che poi questo, diciamo, soprannome Gandhi l'ha veramente introiettato il nostro caro Umberto. Adesso ascoltiamo un brano per introdurci anche al suo percorso, magari ti chiediamo anche qual è la formazione, che si intitola Mahatma.
0: Vabbè.
2: Che registrazione è?
1: E dovrebbe essere qui, se non sbaglio, siamo io, poi c'è Flavio D'Avanzo che fa la tromba e poi c'è questo loop di Petrella, di Gianluca Petrella, che suona il didgeridoo, questa cosa qui.
2: Sentiamo.
1: Se non sbaglio, mi sembra sia quello.
2: Sentiamo.
1: Lì.

0: Molto bello, ma non è che dopo un'intera serata con il muggito del digeridoo nell'orecchio poi uno va a dormire, cioè prima di addormentarsi sente ancora così?
1: Eh beh, un po' sì.
2: Poi era un trombone, però un faceva il digeridoo.
0: Faceva il digeridoo,
1: sì,
0: in questo.
1: Gianluca.
0: Lui è capace anche di queste
1: pazzesco,
0: magie.
1: Pazzesco, Gianluca, un musicista incredibile, guarda, veramente.
2: Vedo nella tua biografia che da molti anni tieni anche dei corsi di percussione per i detenuti.
1: Sì.
2: Perché hai voluto farli?
1: E questo è stato un progetto pilota verso metà anni 90, che abbiamo fatto col Centro Servizi di Spettacolo di Udine, proprio anche qui a Trieste, in tutte le case circondariali. Praticamente abbiamo fatto questi cicli di lezioni e poi abbiamo fatto due CD con loro anche. Uno in esterna e uno in interna, chiaramente, perché il direttore del carcere di Udine all'epoca permise a questi 5-6 detenuti di venire a suonare proprio fuori.
0: In esterna,
1: e facciamo un piccolo concerto in centro a Udine il sabato pomeriggio.
2: E dopo abbiamo deciso. È stata una roba importantissima.
1: È stata una cosa molto importante per loro, sì. Poi la stessa cosa abbiamo fatto a Pordenone, nella casa circondariale di Pordenone, e poi a Tolmezzo, perché Tolmezzo prima non si poteva fare perché era di sicurezza. Uno praticamente, poi è stato declassato.
0: No, detenuti pericolosi.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: E abbiamo potuto fare un'esperienza anche lì. Quindi ho fatto quasi, diciamo che ho fatto 10 anni di carcere.
0: Avrai dovuto superare anche delle barriere burocratiche.
1: Certo,
0: non
1: sì,
0: da
1: certo,
0: poco.
1: No, perché quindi perdi molto tempo a entrare, perché ti visitano. Anche se ti conoscono dopo anni che andavo,
2: anche
1: sei soggetto
2: credo
1: a queste
2: che
1: cose qui.
2: Tutti i Gandhi, insomma, un po' di timore lo incute anche solo presentandosi, cioè basta, c'è una presenza.
0: Timore reverenziale, diciamo.
2: Gli aprono abbastanza le porte.
1: È stata una grande esperienza per me, veramente, immagino. Perché poi mi chiudevano insieme a loro, chiusi dentro, eravamo lì e suonavamo lì e dovevi stare con loro. È stata una bella esperienza.

0: Clément Jeannequin, siamo quindi tra 4 e 500, l'ensemble a 6 voci qui per una chanson rinascimentale che, come spesso amiamo fare qui a Babilonia, ci ha fatto fare così un salto cronologico, stilistico, spero fertile.
1: Una capriola, bellissima, ma molto intensa.
2: Io dico no.
0: Aia, non mi ero accorto. Allora, Valerio sta per imbestialirsi, perché devi sapere Umberto che ogni tanto gli succede, cioè ci sono delle cose nel mondo della musica che gli danno fastidio e lui parte con questi sfoghi, non lo so, dobbiamo sopportarlo.
1: La filippica.
0: Sentiamo oggi con chi ce l'hai.
1: Guarda, io dico no alla scomparsa dei balli lenti. Ed è per questo che dicevo che poi sarebbe rivenuto fuori il discorso delle balere.
0: Certo.
1: Perché tu mi insegni, Umberto, che a un certo punto lo schema com'era? Due shake e un lento, sostanzialmente.
3: Più o meno, sì.
1: No? Ed era uno schema fondamentale, perché noi maschietti...
0: Certo, non aspettavamo altro
1: il lento.
0: Per avvinghiarci.
1: Era una sorta di piercing tribale, un rito di iniziazione, certo. Quello. Invece questo rito in realtà non ha resistito alla modificazione genetica delle relazioni e nemmeno al cambio, insomma, dei balli, tutto sommato. In realtà... quello di cui stiamo parlando è appunto un mondo che ha a che fare, tra l'altro, anche con una poetica. Noi lo sappiamo bene, l'angolo del ribaltabile,
0: certo,
1: in realtà
0: sì, che oggi,
1: nostro,
0: non c'è,
1: ma oggi non c'è, ma il bacino va a sfruculiare in maniera trasversale, come è giusto, a Babilonia, proprio in quella matrice lì, balli che si possono appunto danzare cheek to cheek, ed era un modo, come dico, per socializzare.
0: E
1: adesso
0: dici che non ce n'è più,
1: pochissimo, sì. Soprattutto non è così istituzionalizzato, è tornato qualche altro ballo che si balla semplicemente in duo, delle mode esotiche, diciamo così, tipo il tango, sì. Oppure delle mode un pochino più muscolari, tipo il rock and roll, quelle continuano ad avere delle scuole, eccetera, ma proprio il ballo lento puro, quello in cui si dondolava insieme e si, appunto, pruriginava insieme.
0: Mi piace questo verbo.
1: Quello,
0: mi
1: porca
0: piace
1: paletta,
0: molto.
1: Non c'è più.
0: È vero.
1: È un vero peccato. Allora,
0: mi unisco all'imprecazione.
1: Ecco, io nella mia rimembranza a questo punto vado sullo spudorato per l'omaggio sonoro, sì. Perché l'ho ballato parecchio, è stato veramente le mie prime avventure, anche semplicemente platoniche, sì. Si rifacevano a questo pezzo qua, che tra l'altro è stato coverizzato in vario modo e se ne è scoperta anche la valenza e la densità. How Deep Is Your Love dei Bee Gees.
0: Ah sì, anch'io.
1: È un gran pezzo.

0: basta.
1: No,
0: basta,
1: lasciatemi
0: basta,
1: qui,
0: basta,
1: lasciatemi basta, qui, per, prego, no, no, continuiamo.
0: Dico
1: ancora.
0: Basta non per sminuire il valore della tua scelta, ma perché sono sopraffatto dai ricordi che non starò a riesumare.
1: I balli lenti.
0: I Bee Gees, How Deep Is Your Love, un tema clamoroso. Tra l'altro dicevi delle cover, non so, Victoria Mullova col violino.
1: L'ha fatta.
0: Ha dimostrato che...
1: Sì.
0: Attenzione,
1: cos'è? Attenzione, chiudete la finestra,
0: ma
1: che
0: no,
1: fuori passa.
0: Poi il Big Ben a Trieste non ci crede nessuno. Scusa, cos'è?
1: Vabbè,
0: ecco i cavalli. Ma perché?
1: Chiudete i telefoni. A
0: soprattutto
1: punto.
0: I telefoni, che poi, ecco, ma nemmeno io so il numero di Babilonia. Come
1: no,
0: fanno?
1: È possibile. Non so. C'è una
0: pronto?
2: Bach è per me, come per fortunatamente milioni di altre persone, è una sorta di pane quotidiano. È ossigeno allo stato puro. Io torno a Bach quando mi sento inquinato o uso la musica di Bach per restare puro, mettiamola così.
0: Ecco, e viene a dircela a noi.
1: Ecco,
0: come mai?
1: E
0: dunque,
1: chi è?
0: Guarda il display.
1: Dunque, cioè... Cesare Picco.
0: Ah, il pianista, certo, compositore.
1: Sì, sì, sì.
0: E beh, ha voluto intervenire
1: non ma... parlavamo di quello.
0: No, assolutamente
1: però, vabbè,
0: no, ma
1: stesso.
0: Cesare,
2: l'amore per le sue composizioni mi ha portato negli anni ad affrontare alcune sue pagine in maniera sempre diversa, da angolature diverse. Io penso che la musica sia fatta in realtà da una sorta di gioco di specchi, e se pensiamo di partire da 3 o 4 secoli fa, posizionando in maniera corretta gli specchi, si vede che poi in realtà tutto torna e tutto arriva, e ciò che io vedo nel passato riflesso in realtà è già futuro. Bach ha anticipato secoli di futuro musicale.
0: Sì, ecco, cioè, maestro, purtroppo poi se ne vanno così, sì, cioè vogliono dire la loro, tra l'altro un argomento che non avevamo previsto. Beh, va detto che insomma, per esperienza so che nelle discussioni tra musicisti e musicofili raramente si sentono dei contrasti quando l'argomento è Bach, no? Cioè si può discutere di tutto, ma io non mi ricordo qualcuno che mi abbia detto Bach non mi piace o non ascolto la musica di Bach o non ammiro.
1: Però magari se lo fa ascoltare un musicista del Gabon.
0: Ah, forse perché non l'ha mai sentito, ma se lo
1: non è detto che insomma, sia dentro quella poetica.
0: Beh,
1: ecco,
0: non so, Uti Gandhi, ti capita di ascoltare?
3: Sì, molta classica io.
0: Anche se non ha scritto molto per batteria.
3: No,
0: però
3: è uno dei più grandi bassisti che siano mai esistiti al mondo, secondo me, perché tutte le linee di basso usano.
0: Guarda come è contento Valerio, subito.
3: Era il mio Zolli questo.
0: Hai visto? Hai visto?
1: La passione secondo Matteo c'ha dei passaggi pazzeschi per contrabbasso.
0: Vedi che siamo subito tutti d'accordo.
1: È vero.
0: È inevitabile.
1: No, tra l'altro potremmo anche essere d'accordo con quello che diceva Cesare Picco a proposito dell'importanza anche delle tradizioni. C'è una frase ancora dalla tua autobiografia che dice giustamente: non potrei partire dal free jazz senza conoscere il blues.
0: Certo.
1: E chiaramente qualcuno le prende queste scorciatoie, no? Cioè parte subito dalla fine.
0: Sì, però poi il bluff prima o poi emerge.
3: Secondo me la storia è importante di qualsiasi cosa si parli, conoscere la storia è basilare, quindi per capire anche gli step, le evoluzioni che si sono avvenute nel tempo, chiaramente,
0: certo.
3: È importantissimo.
0: Beh, noi ringraziamo Cesare Picco, anche se il suo intervento non era assolutamente richiesto, ma regaliamo a lui e prima ancora al nostro pubblico un assaggio della grande musica di Johann Sebastian Bach.

0: Un contrappunto dall'arte della fuga di Johann Sebastian Bach è qui in una versione particolare, però con il quintetto di Ance Kalefax, quintetto olandese con oboe, clarinetto, sassofono, contralto, clarinetto basso e fagotto, quindi una bellissima formazione particolare. A proposito di fagotto, ti è capitato di suonare con Rino Vernizzi?
1: No, lo conosco ma non ci ho mai suonato.
0: Beh, insomma, non ci sono molti virtuosi del fagotto in ambito jazz e lui si è sempre
1: usa il
0: distinto.
1: Fagotto, lo usa anche e lo conosco bene, ci ho suonato insieme Mario Orcari.
0: Ah, certo, che è oboista di formazione, sì. Però
1: molto bravo,
0: suona anche il fagotto. Beh, anche lui, vedi, quindi sì, con l'oboe.
2: Ha suonato forse anche per Fossati.
1: Sì, ha fossato, sì, sì, è stato il suo saxman
2: e polistrumentista, flauti,
1: polistrumentista, diciamo. Per
0: intanto Valerio Corzani si è immerso nella biografia di un...
2: Sì, in questo caso sì, proprio nella tracklist del CD allegato all'autobiografia, perché ora siamo giunti al momento del secondo ascolto. Il riferimento forse è quello che immagino, comunque si intitola Tony's Lament.
1: Sì,
2: è quello, certo, che immagino, cioè quello che citavamo prima, o è un altro Tony?
1: È un altro Tony, perché che... questo pezzo qui lo composi proprio subito dopo la morte di questo caro amico che era, okay, è stato mio maestro sempre con orchestra da ballo, Tony Kuberly, e purtroppo è mancato nel 98, e una sera con Petrella, mentre stavamo incidendo questo disco, avevo questa melodia in testa, gliel'ho cantata, lui l'ha scritta al volo, e poi Cecchetto ha messo gli accordi e è nato il pezzo.
2: E quindi abbiamo anche la formazione sostanzialmente.
1: Sì, c'era il quartetto di Petrella, io, Roberto Cecchetto e Andrea Lombardini, il bassista, il basso, un bassista di Treviso, un ragazzo molto bravo, un giovane molto bravo.
2: Tony's Lament.

0: Un tema splendido questo, sì. Tony Slaman.
1: Canticchiato così, sì. Era la vita.
2: Ce l'avevo in testa.
0: Beh, soprattutto un ruolo mai banale della batteria, no? Che dialoga incessantemente con gli altri strumenti.
1: E questa cosa che dici, secondo me, è importante per il batterismo di Uti Gandhi, perché sicuramente Peter Erskine ha avuto una matrice da un punto di vista proprio anche del vigore, però poi tu a un certo punto hai trovato una tua identità nel parlare melodicamente con la tua batteria.
2: Personalmente sì, penso di esserci riuscito, ce la sto facendo insomma, ecco, nel tempo, però sì, perché secondo me dopo un po' i tuoi maestri devi abbandonarli, perché altrimenti continui sempre su quella strada lì, sarai sempre la brutta coppia di questa cosa. Invece bisogna tirar fuori, secondo me, l'umanità che c'è nella musica interiore, ecco, la chiave, aprire questa porta misteriosa che ti può aprire altre direzioni. Dopo, fondamentale le scelte dei musicisti con cui lavori, certo. O con chi hai avuto la fortuna di lavorare, tipo Rava è stato un grande maestro per me, come Zawinul e molti altri, insomma.
0: Ecco, ma tu hai vissuto in qualche modo il periodo in cui il batterista era un po' considerato così, diciamo, diversamente musicista, cioè in qualche modo più primitivo, ecco.
2: Beh, sì,
0: rispetto agli
2: sì.
0: altri.
2: Però dopo ti devi anche imporre a un certo punto, perché se dopo tu vuoi, o se vuoi sviluppare uno stile, devi andare su quella direzione lì, chiaramente, no?
1: No, tra l'altro parlavi di maestri e io so che a un certo punto, per un periodo non troppo lungo, ma insomma hai avuto anche un'altra famiglia, che era quella di Dino Saluzzi, la family, appunto.
2: C'è ancora.
1: Eri un membro aggiunto.
2: Sì, sono il quinto figlio.
1: Sei il quinto figlio,
0: Sei venuto anche a Lugano più volte a registrare.
2: Abbiamo fatto un bel tour l'anno scorso di un mese in Europa, faremo delle cose in futuro anche di nuovo, forse anche un disco probabilmente.
0: E che dici, l'auditorio nostro funziona bene come acustica?
2: Mi piace
0: sottolinearlo sempre, lo sai.
2: È uno studio, a me piace molto la sala di ripresa proprio lì, quando abbiamo fatto il disco anche con Vassilis e Ania, proprio era pazzesco.
0: Ania Lechner,
1: sì.
2: Proprio
1: sì.
2: Quello è stato inciso a Lugano lì.
1: Ti siamo contentissimi, grazie mille Uti Gandhi di esserci venuto a trovare qui a Trieste, siamo vicini.
2: Grazie
1: a casa
2: voi.
1: Tua.
2: È stato un onore essere qui.
1: Certo. Insomma, il tasso babilonico di Uti Gandhi è piuttosto alto.
0: Sì, ed è venuto fuori anche oggi. Naturalmente, come sempre, non riusciamo ad attraversare l'universo sonoro dei nostri ospiti in modo esaustivo, ma cerchiamo di farlo così, offrendo degli spunti.
1: Noi ci troviamo la settimana prossima.
0: Sì, certo.
1: Possibilità di riascoltare tutta la cronologia di puntate migliaia, no. Centinaia ormai,
0: sì,
1: quasi,
0: su
1: web,
0: sì.
1: E vabbè, a presto
0: a settimana prossima, un saluto a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di Babilonia con il nostro Sergio Bertoni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Chiedo scusa, la virgola mi ha anticipato, e dicevo appunto abbiamo ascoltato la puntata di Babilonia con il nostro Sergio Albertoni insieme al fido compare Valerio Corzani, una puntata di Babilonia che andrà in replica domenica prossima alle ore 13.30, ma che potete comunque trovare e riascoltare sul nostro sito internet, una puntata dedicata a Uti Gandhi, che purtroppo è scomparso di recente, grande batterista, grande musicista. Era il 10 agosto scorso, appunto all'età di 66 anni, a causa di un malore improvviso. Questo è davvero stato un bel ricordo di un grande artista che purtroppo se n'è andato prematuramente. E dopo le peripezie sonore di Sergio insieme a Valerio Corzani, noi ci muoviamo su un territorio giocando un po' per contrasto con la poesia raffinata e lirica di Rolf Lislevand. Si tratta di un grande musicista, liutista, violista e anche chitarrista, tiorbista norvegese, classe 1961. Rolf Lislevand peraltro si è anche formato a partire dal 1984 alla Scuola Cantorum Basilesis, quindi una formazione in Svizzera, ed è diventato una delle figure più importanti per quanto riguarda la musica antica nel suo ambito. Ha registrato un disco tempo fa che si chiama Intavolatura, dedicato interamente a Johann Sebastian Bach, e io vi voglio far ascoltare il preludio e l'allemanda della sua interpretazione della suite per liuto in sol minore numero 995.

0: La raffinata arte di Rolf Lisleband alle prese con la musica per liuto di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Preludio e Allemanda dalla suite in sol minore numero 995. Sono le 16:33 minuti, siamo al momento degli arpeggi, oggi con la seconda puntata del ciclo con Andrea Scanzi, Le avvelenate, canzoni che parlano di protesta e di invettive.
1: Arpeggi.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

politico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Queste sono le parole che aprono una delle canzoni più note di Francesco Guccini e che dà anche il titolo alla nostra serie Andrea Scanzi. Eravamo a metà degli anni 70 quando il cantautore di Pavana sfodera questa canzone che compare poi nell'album Via Paolo Fabri 43, che era poi l'indirizzo della sua casa bolognese. Ma che cosa urla Guccini in questa canzone, Andrea?
1: Urla un sacco di cose, è uno sfogo molto personale che però, come spesso capita all'arte, diventa universale perché molti ci si riconoscono. È uno sfogo contro il mondo, è uno sfogo contro la discografia, è uno sfogo contro quelli che lo criticavano, è uno sfogo anche contro un collega giornalista che aveva stroncato il disco precedente, Stanze di vita quotidiana. Questo giornalista è Riccardo Bertoncelli, che viene infatti citato nell'Avvelenata, e a questo proposito mi diverte molto raccontare, leggere ogni volta lo scontro che ci fu tra Bertoncelli e Guccini, perché quando Bertoncelli stronca il disco precedente di Francesco, Francesco se la prende e comincia a scrivere questa canzone e ce lo mette dentro. Fa questa canzone che mette in alcuni concerti, esegue per meglio dire in alcuni concerti, fino a quando però lo viene a sapere Bertoncelli e Bertoncelli gli dice: vediamoci, voglio capire che cavolo stai cantando. Loro si vedono, si parlano, si piacciono e a quel punto Francesco dice: guarda, io te la faccio ascoltare perché abbiamo molte cose in comune, dimmi cosa ne pensi, se vuoi la butto via. Gliela esegue e Riccardo l'ascolta e dice: no, adesso che ci siamo conosciuti la puoi tranquillamente eseguire. Non era previsto che sarebbe stata eternata nel disco successivo, poi invece è stata messa per la fortuna di tutti, e secondo me Bertoncelli ha detto di sì anche per un motivo narcisistico, perché è stato eternato, l'avrei fatto anch'io tutta la vita. La cosa buffa di questa canzone, che è molto bella, è che non piace particolarmente a Francesco. Ogni volta che io lo vedo, ogni volta che l'ho intervisto, ma anche semplicemente ci parlo a pranzo, lui mi dice sempre: non ho mai capito perché abbia avuto così successo. Ho scritto delle canzoni enormemente più belle, lui per esempio è fissato con Amerigo, con Odysseus e tante altre, e invece sono sempre lì a citarmi questa Avvelenata, era uno sfogo, non la fate lunga. Ma questo capita spesso agli artisti, quando una canzone diventa famosissima, puntualmente non piace granché agli artisti. Altro esempio molto facile: La mia banda sono il rock, Fossati la detesta totalmente.
0: E quali sono gli ingredienti che secondo te rendono una canzone celebre più di altre?
1: Ma una serie di fattori, un po' l'elemento radiofonico, magari vengono trasmesse particolarmente, un po' perché evidentemente hanno quella cifra immediata che non hanno altre canzoni. Nel caso di Guccini probabilmente questo è uno sfogo, è un'invettiva, c'è anche qualche parolaccia qua e là, quindi anche divertente da cantare, ci si immedesima, un po' tutti hanno provato il momento dell'invettiva, il momento dell'Avvelenata, e quindi ascoltando Guccini, che peraltro scrive una invettiva altissima, magari la potessimo fare noi sempre così le invettive quando ci arrabbiamo, ci siamo ritrovati. Immagino che negli anni 70, quando l'ascoltavano nei concerti, dicevano: che spettacolo, la canto anch'io, mi diverto. Credo che sia stata anche questa componente. In più, oggettivamente è una bella canzone. Non è detto che l'artista sia bravissimo a recensire se stesso. Magari un artista adora alcune cose della sua produzione che piacciono, non dico soltanto a lui, ma che hanno degli elementi così criptici, così specifici, che piacciono tantissimo a chi l'ha scritta, ma magari non arrivano al pubblico.
0: Adesso, Andrea, vorrei proporti una brusca inversione di rotta, quantomeno nel genere, nell'ambito e anche naturalmente nella vocalità.

0: 1993, Marco Masini, un cantautore dalla vocalità notevole e forse anche dal valore un po' sottovalutato, urla la sua invettiva contro un mondo, quello discografico nella fattispecie, che sembra giocargli contro con l'invettiva più classica di tutti.
1: Eh sì, sin dal titolo, infatti destò molto scandalo, era il 93, sono passati 33 anni, oggi se uno facesse una canzone che comincia con il vaffa non ci farebbe caso nessuno, siamo un po' cambiati, siamo diventati molto meno pudichi, ma questo è uno sfogo, è chiaro che Masini ha scritto delle canzoni migliori, però se si pensa al concetto di invettiva, questa è sicuramente un'invettiva, e puntualmente è un'invettiva contro il mondo discografico. Non dico che tutti gli artisti abbiano scritto canzoni di questo tipo, ma me ne vengono in mente tanti. Mi viene in mente Alberto Fortis, mi viene in mente Ivan Graziani, mi viene in mente sicuramente Guccini, come abbiamo detto prima. Masini è l'emblema del non avete creduto in me, invece ce l'ho fatta, andate tutti a quel paese. E dentro quel paese, secondo me, ci mette anche una certa critica, ci mette anche un certo pubblico che lo snobbava. Poi lui è sempre stato un po' aduso alla canzone col titolo un po' forte. Qualche anno dopo scrisse una canzone chiamata Bella Stronza. Diciamo ce l'ha un po' questa cifra Marco Masini, e sono d'accordo con te, è un po' sottovalutato, eh. È sempre stato un po', non dico ghettizzato, anche se in alcune fasi della sua vita lo hanno fatto anche in maniera atroce, come accadde a Mia Martini, però probabilmente la critica non l'ha mai considerato quanto meritasse.
0: A noi piace saltare di qua di là nei generi, negli ambiti, e ora ci rivolgiamo invece a Ivano Fossati.
2: Io

0: Io sono devoto alla logica, sono devoto a San Giorgio e al suo cavallo. Ecco l'ingegnoso cavaliere e il suo scudiero. A noi tre sarebbe bastato, per esempio, essere immortali. L'ingresso di Vano Fassati nel nuovo millennio. La disciplina della Terra è appunto un album pubblicato nel 2000 e la settima delle 11 tracce che lo compongono è appunto questa Jubileum Bolero, ai giubilanti dell'anno 2000. Anche questa è una canzone lunghissima, no? 9 minuti e più di canzoni, dove peraltro c'è anche la tromba di Enrico Rava e sul finale la voce dell'attrice napoletana Mercedes Martini. È un testo sicuramente insidioso, Andrea, non facile da comprendere.
1: No, è difficilissimo da comprendere. Io ci ho scritto il libro con Ivano, lo conosco, è un amico e tuttora non riuscirei a spiegartela sino in fondo, perché lui stesso non ama granché spiegare i testi. L'ho scelta intanto perché è una canzone non così famosa, poi perché mi piace sempre parlare di Fossati quando posso. È vero che è una canzone che esce nel 2000, quindi chiaramente lui ce l'ha anzitutto con questa sbornia religiosa, fanatica che c'era in Italia non solo nei confronti del Giubileo, e lui oppone a questa sbornia mistica, anche un po' posticcia, secondo lui un elemento profondamente razionale. Però l'ho scelta proprio per far capire quanto possa essere declinato in maniera diversa il concetto dell'invettiva. C'è l'invettiva molto dritta alla Gaber, c'è l'invettiva ermetica ma comprensibile alla De André, e poi c'è l'invettiva quasi esoterica alla Fossati. Questa è una canzone che ha una musicalità pazzesca, ha una costruzione degli arrangiamenti incredibili, anche grazie, come dicevi tu, alla presenza di Enrico Rava. Appartiene al periodo più sperimentatore di Vano Fossati, perché è il periodo di Macramè, il periodo della disciplina della Terra, il periodo di un disco strumentale che si chiamava Not One Word, e quindi secondo me va scoperto, e dice molto di Vano Fossati, dice tutta la sua capacità, secondo alcuni anche un po' troppo intellettualoide, la sua altezza, la sua qualità, la sua cifra che esige tantissimo anche dallo spettatore, e anche per questo è un cantautore gigantesco ma mai diventato pienamente di massa come altri.
0: Grazie Andrea, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Tutto questo va verso l'alto, come un fiume verticale a fulmine di spada. Io brindo al vostro passaggio, al piacere del ladro, alla pubblica colpa. Bevo acqua gelida a larghe mani, bevo agli orizzonti gobbi, alle femmine barbute, alle scimmie e ai cani. Mi guardo ancora nello specchio e vi saluto, brava gente.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E noi torneremo insieme ad Andrea Scanzi domani e anche giovedì e venerdì per concludere con lui questo ciclo dal titolo Le Avvelenate. Io vi lascio alla musica, ora con Salvador Sobral e subito dopo con il duo catalano Tartarelena e infine la cantante e compositrice brasiliana Luciana Susa. Un caro saluto da Claudio Farinone, buona serata.

0: non ti aspetti.
1: Oggi a K un corso di teatro per adulti, l'industria dei cartoni animati, un libro sulla storia della logistica, come e quanto leggono i più giovani. Eccoci di nuovo insieme alle 17 in punto, Marco Pagani con voi qui alla Rete 2 per dare un'occhiata con un sommario molto sintetico agli appuntamenti e alle pagine che abbiamo pensato per voi in questa puntata di K. Vi ricordo per cominciare anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivermi in diretta, 079-382-6765. Per chi non ha WhatsApp va benissimo anche un SMS, anzi ci piace, e quindi scriveteci il vostro punto di vista anche sulle pagine che vi proponiamo di volta in volta, ci fa sempre piacere. Oggi a K, dicevo, tra poco parliamo di un laboratorio teatrale per adulti che parte anche quest'anno, da ottobre di quest'anno a giugno dell'anno prossimo, all'Agora Teatro di Magliaso. È appena stata aperta l'iscrizione per chi volesse e ne parleremo un po' meglio, spiegheremo meglio di che si tratta con Olimpia De Girolamo del Teatro Agora tra pochi minuti. Alle 5.20 per gli anacardi di oggi invece rimaniamo dalle nostre parti, la Fondazione Gabriele e Anna Braglia presenta infatti a Lugano Park Eun Sun, Mario Botta, scultura e architettura tra Oriente e Occidente. È una mostra e ce la racconterà la direttrice artistica della Fondazione Braglia, Gaia Regazzoni Jegli, alle 5.20. Dopo il notiziario, verso le 5.35, parliamo di cartoni animati. C'è un articolo sul portale RSI Cultura che racconta l'aspetto produttivo e anche di fatturato di questa industria dell'animazione cinematografica, che è tutt'altro che trascurabile. Ne parleremo con l'autore dell'articolo, che è Gianmaria Tammaro. Per il K in libertà, il nostro spazio di opinione, oggi vi vorrei parlare dell'arte del fare lo zaino quando si va a camminare per percorsi lunghi, diciamo oltre i 100 chilometri e quindi anche su più giorni evidentemente. Alle 18 e qualche minuto poi con Cesare Alemanni parleremo del suo ultimo libro, si intitola Dalle pietre alle stelle, è uscito per Einaudi e fa una interessantissima disamina storica, culturale sulla logistica, sul trasportare cose, da quando l'uomo ha scoperto che se metteva insieme due legni faceva una slitta e sopra ci poteva mettere quello che gli serviva a portarsi dietro, fino ad arrivare alle navi portacontainer e a internet che trasporta i dati della tecnologia e della società moderna. Alle 6:15 per finire, prima di salutarci, K e Spalla, oggi in compagnia di Rachele Bianchi Porro, che ci presenterà una sua riflessione sul come e quanto o leggono o non leggono le generazioni più giovani alla luce di alcuni dati molto interessanti appena usciti. Le 5.03 minuti, il primo brano musicale di oggi, la scaletta vi ricordo di K è sempre curata dal nostro fantastico Corrado Antonini, ci porta a ascoltare Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band di Django Bates.

0: Django Bates era un live, infatti sentivamo l'applauso che concludeva questo brano. Parliamo di teatro per adulti. L'Agora Teatro apre infatti le iscrizioni al nuovo laboratorio annuale di teatro, che è un percorso formativo che parte da ottobre e va avanti fino a giugno nella sede di Magliaso, evidentemente. È condotto dall'attrice, formatrice teatrale, drammaturga e scrittrice Olimpia De Girolamo, co-direttrice di Agora Teatro, e anche da Marzio Paglioni, che è attore, formatore teatrale e fondatore del teatro. Laboratorio, dicevamo, aperto a tutte le persone maggiorenni, con le iscrizioni che si possono mandare fino al 30 settembre, quindi è il momento giusto per parlarne e per magari incuriosire chi nel nostro pubblico voglia avvicinarsi a questa affascinantissima arte. Intanto benvenuta a Cappa Olimpia De Girolamo, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questo invito.
0: Allora, è un laboratorio, dicevo, che si rivolge evidentemente ad adulti, ma comunque a persone senza un'esperienza teatrale pregressa. Cosa si può aspettare chi decide di mettersi in gioco in questo modo per la prima volta, traendo magari spunto anche dalle vostre esperienze durante le edizioni passate? Come si esce da un corso del genere dopo i mesi che costituiscono la sua durata?
1: Bellissima domanda questa. Mi piace pensare che si esca cambiati al punto tale da poter riconoscere se stessi, nel senso che trovo che sia affascinante questo del teatro. Ormai sono 21 anni che l'Agora continua e si è proprio, diciamo, dedicato da sempre alla formazione, intesa proprio come scoperta del sé, come opportunità di crescere con il teatro. E io dico sempre: qui è il luogo dove si può sperimentare l'errore. Il teatro ci permette di sbagliare, si gioca ad essere veramente se stessi, e dove ognuno può essere se stesso dal vivo, lì proprio nell'attimo stesso in cui si consuma il tutto e come si scopre se stessi, facendo una cosa meravigliosa, diventando un altro, quindi impersonificando un personaggio, studiando dei testi teatrali, lavorando sul proprio corpo, che il corpo in scena è sicuramente il grande protagonista, e noi, seguendo quelle che sono state le lezioni dei grandi predecessori sono stati grandi formatori del teatro, evidentemente cerchiamo di fare questo, riconnettersi col corpo che poi diventa parola.
0: Beh, sono già molti spunti di curiosità e di interesse che sono sicuro catturerà anche chi ci sta ascoltando. Lei parla proprio del lavoro sul corpo. Sappiamo quanto sia importante saper portare la voce, saper riempire la scena con il proprio corpo, con i propri movimenti. Da dove si comincia in un'arte così difficile?
1: Ecco, si comincia dallo sguardo. Io entro in uno spazio, se non vedo lo spazio, come faccio a connettermi con esso? Per mettere la mia voce in uno spazio devo essere davvero connessa col tutto, e gli occhi sono gli elementi che noi tanto sopravvalutiamo nel quotidiano, e ormai, insomma, viviamo in una società dove l'arte visiva, la sensorialità dello sguardo sembra quasi superare tutti gli altri sensi, e in realtà poi quando si di fronte a se stessi, e quando si è anche un po' più a nudo, perché poi, insomma, in un corso teatro ci si espone, no? Con quelle che sono le proprie bellissime fragilità e ricchezze, e allora lì ci si accorge che invece non si guarda bene dove si è, non si guarda dove si mettono i piedi, e si diventa improvvisamente più impacciati per scoprire la propria libertà. Io trovo che sia quello il primo passo: entro e vedo dove sono, con chi sono, qual è la distanza tra me e te.
0: A proposito di questa distanza, visto che il pubblico è un elemento che, a differenza che nel cinema, per esempio, può essere anche un elemento attivo a teatro, tu lo vedi, è lì, reagisce a quello che tu fai sul palcoscenico. Lo sguardo di cui lei parlava, Olimpia De Girolamo, deve coinvolgere anche il pubblico? Cioè, chi si dedica al teatro, soprattutto chi ha le prime armi, come nel caso di questo corso, impara anche a creare un collegamento visivo con le persone che lo stanno guardando, o le luci della ribalta in qualche modo lo impediscono, e forse sono anche fatte apposta per far sentire un po' più al sicuro la persona che si rende così vulnerabile sul palcoscenico?
1: Ma questa mi viene in mente lo spazio in cui noi siamo, per esempio, essendo un piccolo teatro, no? E prevede davvero l'incontro ravvicinato con il pubblico è lì. Non dico che sì, lo si può proprio toccare con mano, e viceversa. È una scelta, poi, evidentemente, non devo spiegarlo io, ma può essere una scelta più o meno registica o anche narrativa, quella di voler far sì che si buchi questa famosa quarta parete e si entri in relazione con il pubblico. Noi intendiamo davvero fare questo esercizio, questo lavoro, ma perché? Perché il teatro poi lo portiamo nella vita, nella quotidianità. E bisogna davvero rendersi conto che l'altro non è il mio nemico, il pubblico non è un nemico, il pubblico è un gruppo di persone che sono lì accomunate dalla medesima storia nel medesimo momento, insieme a te che lo stai facendo in scena. È davvero qualcosa di entusiasmante e magico, ogni volta si manifesta un'energia. Infatti quello che noi facciamo con i nostri allievi a giugno è mandarli in scena e fargli fare sempre due repliche del lavoro, proprio per fargli fare l'esperienza, quindi non c'è il famoso unico saggio finale, loro faranno due repliche il sabato sera in genere, poi facciamo la domenica una matinée, perché proprio questa è l'esperienza di come il pubblico cambia e anche tu cambi però in scena. La replica non è mai identica a se stessa, non è identica a quella che hai fatto il giorno prima, perché è qualcosa di vivo che avviene lì, e quindi la stessa battuta alla quale il pubblico della sera rideva, magari al mattino non rideranno. E lì è anche interessante sperimentare e comprendere cosa che è cambiato, come l'ho detto io, l'energia, e il pubblico stesso è cambiato. Quindi insomma è un'esperienza umana, il teatro è così, è tutto in diretta.
0: Beh, è il suo fascino. Una domanda per la parte ansiogena che è in me: come si gestisce l'ansia una volta che si va sul palcoscenico, pur essendo evidentemente più solidi che all'inizio del corso, perché lei ricordava, lo spettacolo viene presentato quando il corso termina e quindi riassume gli insegnamenti che sono stati assorbiti da chi partecipa. Certo. È pur vero che è la prima volta che sali su un palcoscenico, io immagino ci siano delle persone a cui tremano le mani. Insegnate anche a gestire quell'elemento a chi verrà al corso?
1: Certo, e sicuramente uno dei grandi elementi, sembrerà adesso insomma una banalità, ma non lo è, stare qui davvero. Se io sono qui davvero, in connessione, in relazione con qualcosa o con qualcuno, allora in scena si riuscirà davvero anche a gestire questa sensazione di batticuore, di respiro che si spezza. L'unico modo che abbiamo è stare davvero in contatto, in relazione con qualcosa, con l'oggetto di scena, con il proprio costume, con il compagno, con il pubblico stesso, perché l'ansia cresce quando noi ci stacchiamo, e staccandoci a quel punto si alimenta all'interno qualcosa che riguarda molto altro della storia di ciascuno di noi, no? Che adesso non siamo lì a fare psicologismi, evidentemente stiamo parlando, però il teatro chiama in causa anche chi siamo noi, perché io posso interpretare chiunque, però poi in scena c'è il mio corpo.
0: È vero che non vogliamo andare a debordare negli psicologismi facili, però da quello che lei racconta io ci vedo anche, opinione personale, qualcosa di molto interessante sotto il profilo dell'autoterapia nel teatro. Non so se condivide questa lettura, Olimpia De Girolamo.
1: Certo, noi con l'esperienza ovviamente di formatori, come dico, abbiamo sempre una grande responsabilità nei confronti del gruppo, esponiamo sempre questo, noi facciamo teatro, non facciamo psicoterapia, ma nel teatro l'investimento è la propria storia personale in termini di ricchezza, perché tutti pensano sempre sono timido, ah no io non potrei mai, invece in realtà anche quella timidezza spesso è una ricchezza che noi abbiamo, semplicemente ci hanno educato a stare un po' nell'angolo spesso, no? per storie personali, non so quale altro, insomma, ragione specifica. E invece si può arricchire l'altro anche raccontando la propria storia. E in questo senso forse diventa autoterapeutico, perché io mi rendo conto che donare una parte di un ricordo, di una storia, trovando addirittura una connessione con il personaggio che andrò a mettere in scena, allora insomma a quel punto mi scopro meno solo. In questo senso trovo che il teatro sia terapeutico, perché comprendo che quelle sensazioni, e come tutte le arti poi in realtà, no?
0: Sì.
1: Non sono solo le mie, le posso condividere con qualcuno, le posso condividere innanzitutto con me stesso, e forse mi ero dimenticato di potermelo dire questo, di poter raccontare anche a me la mia storia.
0: Iscrizioni aperte, lo ricordiamo con piacere, fino al 30 settembre all'Agora Teatro di Magliaso per il corso per adulti. Non vi sto a dare i riferimenti, tanto nell'era di internet basta cercare Agora Teatro Magliaso corso e trovate tutto direttamente sul web. E ringrazio ancora Olimpia De Girolamo per averci dato queste belle anticipazioni. Il percorso inizia a settembre e poi andrà avanti fino a giugno. Grazie mille, in bocca al lupo, merda, come si dice in questi casi, ci piace sempre.
1: Esattamente. E a risentirci. Davvero per questo spazio.
0: È stato un piacere. A presto.
1: Arrivederci. La Guinée et ses routes cuivrées respire le souvenir de ses couturiers.

0: Gabby Hartmann con Sicola e Co. Siamo arrivati agli Anacardi delle 17.20 con un paio di minuti di anticipo. La Fondazione Gabriele e Anna Braglia presenta per la prima volta in Svizzera l'esposizione Park Eun-sun Mario Botta, scultura e architettura tra Oriente e Occidente. Progetto che riunisce due protagonisti, uno artistico, l'altro architettonico, entrambi di caratura internazionale, intorno a una riflessione condivisa sul rapporto tra forma, materia e spazio. Da un lato la ricerca scultorea dell'artista coreano, dall'altro il pensiero progettuale dell'architetto ticinese che conosciamo bene tutti. La mostra si apre dopodomani, 17 settembre, sarà aperta fino a metà dicembre negli spazi della Fondazione Braglia a Lugano e ce ne parla la direttrice artistica della Fondazione che è con noi al telefono, Gaia Regazzoni-Jegli. Buonasera, benvenuta a K.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Io dicevo, Mario Botta in Ticino lo conosciamo tutti, tutti abbiamo una certa familiarità anche con le sue opere che punteggiano il nostro territorio, poi non solo, perché anche in Italia e anche nel mondo ci sono tante opere che lo raccontano e che sentiamo subito essere da lui firmate. E ci vuole introdurre

0: Non semplicemente di mettere insieme delle sculture e dei progetti architettonici, ma di creare un vero e proprio dialogo tra due culture, due sensibilità e soprattutto due modi diversi di confrontarsi con lo spazio e con la materia. Allora, Mario Botta, lei l'ha detto, lo conosciamo bene. Park Hyun-sun è nato nel 1965 a Mokpo, è di origine della Corea del Sud, ma è attivo e vive dagli anni 90 a Pietrasanta, in Toscana. Ed è proprio qui, in questa città che è conosciuta in tutto il mondo per la lavorazione del marmo, che ha sviluppato il suo linguaggio artistico. Diciamo che lui ha come dire, le sue sculture sono riconoscibili, sono spesso monumentali, hanno una forte geometria e sono costruite attraverso l'accostamento di marmi di colori diversi. E ciò che colpisce di queste sculture è soprattutto il contrasto, una specie di frattura che lui crea. E è interessante osservare come questo linguaggio entra in relazione con quello di Mario Botta, proprio attraverso queste forme geometriche che anche Botta utilizza nella sua architettura, ma non solo attraverso la geometria, anche attraverso un'estetica, attraverso la costruzione dello spazio, attraverso un ordine, il dare un ordine, all'esperienza di chi attraversa questo spazio. Quello che accomuna questi due artisti è questo museo infinito che Mario Botta è stato chiamato dal governo coreano a progettare, un museo monografico per ospitare le sculture di Park Hyun-sun.
1: Museo Infinito si chiama?
0: Si chiama Infinito Museum, sì, o Museo Infinito.
1: Beh,
0: E verrà.
1: è interessante anche il nome, mi scusi, l'ho interrotta, diceva verrà?
0: Niente, verrà inaugurato l'anno prossimo, nel 2027, e il titolo si rifà, alle colonne infinite che sono queste sculture realizzate da Park Hyun-sun. E appunto Mario Botta, attraverso la sua architettura di queste tre piramidi, che voi potete vedere nel modellino realizzato in scala 1 a 100, che è presentato in fondazione, attraverso gli schizzi e i disegni di Mario Botta, potete vedere in anteprima in fondazione.
1: Ecco, visto che già anticipava, la possibilità di vedere il modellino, che cos'altro è previsto in questo percorso espositivo?
0: Allora, il pian terreno l'abbiamo appunto dedicato ai disegni, ai disegni tecnici a mano, al modellino e a una grande gigantografia del work in progress del cantiere che è di Shinan. Mentre al primo piano presentiamo 27 sculture di Park Hyun-sun, realizzate tra il 95 e il 2026 in vari materiali, marmo, bronzo, anche delle sculture luminose. Che sono accompagnate da quattro tele di grande formato, tre disegni e tre piccole tele sempre realizzate da Park Hyun-sun, dove si vede un po' il suo linguaggio su un formato, su un supporto bidimensionale.
1: Dal punto di vista dei contatti culturali, dei punti di contatto tra Botta e Park Hyun-sun, ci ha anticipato qualcosa. Ci sono anche dei punti di distanza? Questo è anche un elemento che avete preso in considerazione per questa mostra?
0: Beh, parliamo di due linguaggi comunque diversi, scultura e architettura, quindi la mostra proprio cerca di avvicinare questi due punti di allontanamento normalmente attraverso l'esposizione. Quindi diciamo che hanno tanti punti di contatto più che
1: Certo.
0: di distacco.
1: Sì, era una domanda un po' a trabocchetto, mi scusi, però era interessante perché effettivamente noi siamo abituati alle architetture del Botta, a Lugano, io penso anche alla chiesetta sul Tamaro, che è forse una delle più alte dal punto di vista della quota altimetrica, che si può vedere anche da una certa distanza, e quindi capire anche che cosa rende diversi questi due artisti, ciascuno nel suo campo, è interessante. Io comunque voglio ricordare ancora una volta la mostra Park Hyun-sun, Mario Botta, scultura e architettura tra Oriente e Occidente, organizzata, lo dicevamo, dalla Fondazione Gabriele e Anna Braglia, aperta dal 17 settembre, quindi non affollatevi questa sera dopo aver sentito la nostra pagina alle porte della Fondazione Braglia, perché apre dopodomani e se

0: Il gruppo bolognese Saluti da Saturno, gruppo che spesso ogni tanto torna a trovarci qui a Rete 2 con la sua musica in questo progetto del 2013 che era poi il loro terzo disco Dancing Polonia. Il titolo di questo brano è Cloro. Adesso lasciamo spazio al notiziario e poi dopo ancora un po' di musica con Country Road di Mary Clayton e andiamo alle 5.35 finalmente a parlare di cartoni animati, di industria dell'animazione e della sua importanza nell'ambito dell'industria cinematografica, importanza molto presente dal punto di vista economico, un po' meno da parte della critica, delle riviste specializzate, dei portali che si occupano di cinema, che tengono un po' l'animazione in disparte. Cercheremo di capire perché.
1: Steve Della Casa, animatore radio, cofondatore di Hollywood Party, direttore di festival e critico cinematografico. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Nel 2027 la radiotelevisione Romanda sopprimerà 25 impieghi a tempo pieno per un totale di 30 posti di lavoro, un taglio che avverrà in particolare attraverso fluttuazioni naturali con i licenziamenti che non supereranno così le 12 unità. I quadri saranno ridotti del 13%. I tagli rientrano nel piano di riduzione dei costi che il prossimo anno permetterà a RTS di risparmiare 8,1 milioni di franchi. È parte del piano di risparmi SSR annunciato ieri, dovuto anche dalla riduzione del canone decisa dal Consiglio federale, che punta a un'economia di 270 milioni di franchi entro il 2029. In tema tagli, il gruppo d'armamento svizzero RUAG ha annunciato una riorganizzazione che potrebbe comportare la soppressione di fino a 49 posti di lavoro nei siti di Berna, Thun e Demmen. Lo ha comunicato oggi l'azienda precisando che le capacità produttive non sono sufficientemente sfruttate a causa della mancanza di nuovi ordinativi. In aggiunta a ciò, alcune funzioni nel servizio informatico saranno esternalizzate affidando diverse attività a fornitori esterni, in particolare all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. E a proposito di armamenti, come già il Consiglio degli Stati lo scorso giugno, anche il Nazionale ha accolto senza modifiche il messaggio 2026 sull'esercito, approvando anche il credito aggiuntivo di quasi 400 milioni per i jet da combattimento F-35. Il governo aveva chiesto al Parlamento 3,4 miliardi di franchi, 2,4 miliardi per l'acquisto di armamenti, 562 milioni destinati a progetti immobiliari e 394 milioni in più per l'acquisto dei velivoli statunitensi. Nulla da fare per i 500 milioni di franchi supplementari per l'acquisto di munizioni destinate ai sistemi di difesa antiaerea e all'appoggio di fuoco indiretto. Chiudiamo dall'estero. Il Parlamento francese ha approvato ieri una legge per vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. I ragazzi sotto l'età limite non possono più creare nuovi account, mentre i profili già esistenti dovranno essere chiusi entro il 1 gennaio 2027. La legge prevede alcune eccezioni, tra cui le enciclopedie online e i contenuti a finalità educativa. La nuova legge impone anche alle piattaforme di introdurre sistemi di verifica dell'età. La Francia è il primo paese europeo ad aver introdotto una misura di questo tipo. Oggi a sud delle Alpi tempo nuvoloso con qualche schiarita pomeridiana, domani invece nel pomeriggio temporali a partire dalle Alpi. A nord oggi tempo in prevalenza soleggiato, mentre domani dopo le ultime schiarite mattutine aumento della nuvolosità con alcuni rovesci.

0: 5:36 minuti, si chiude così sfumando Country Road di Mary Clayton da The Best Of, l'antologia del meglio di questa grande cantante soul e gospel, e arriviamo all'appuntamento con i cartoni animati che vi anticipavo prima del notiziario. Parliamo in realtà del mercato dell'animazione che andrà molto probabilmente nei prossimi pochi anni verso i 1.000 miliardi di dollari di valore totale, raddoppiando nel giro di pochi anni. Però dall'altra parte festival, critica in generale, continua a tenere in un certo senso nell'angolo l'animazione, come se non fosse una forma artistica a pieno effetto, insomma, a tutti gli effetti. Di questo parla l'articolo sul portale RSI Cultura: i cartoni animati sono un affare serio. Lo firma Gian Maria Tammaro, che è con noi al telefono e al quale chiederemo in questi minuti di raccontarci la tesi che espone nell'articolo. Intanto Gian Maria, ciao, buonasera, benvenuto a K.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, i cartoni animati fanno fatica ad essere presi in considerazione dai grandi festival. Questa è una delle cose che tu scrivi. Che esempio hai portato? A cosa ti sei riferito nello specifico?
1: Ma io ho approfittato, insomma, dell'ultima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per costruire questa riflessione, perché insomma, se diamo un'occhiata appunto al programma di questa edizione, l'animazione è una delle grandi assenti. Ed è interessante secondo me parlarne e riflettere proprio su questa assenza, perché ci dà una risposta, o quantomeno ci fa capire in che modo oggi l'animazione viene intesa e in che modo viene presentata al pubblico. Quindi io sono partito da Venezia e poi c'è in realtà tutto un discorso più ampio che all'interno del quale rientrano anche altri festival, altre realtà che sono locali più o meno internazionali. Poi chiaramente, come scrivo anche nell'articolo, ci sono delle eccezioni positive. Faccio l'esempio del Festival di Annecy in Francia, però insomma più o meno mi pare che ci sia questo andamento negli ultimi anni, nonostante, come dico anche nell'articolo, il crescente successo, o quantomeno la crescente attenzione da parte delle piattaforme streaming e delle major nei confronti dell'animazione.
0: Le piattaforme streaming nello specifico sono uno degli elementi sui quali tu ti concentri, perché in questi anni stanno investendo parecchio in animazione, anche perché lì interessa il fatturato. L'animazione vende bene, ha un bel mercato e quindi ha senso investire, questo in estrema sintesi. Però mi interessava capire, tra i vari elementi di questa poca presenza nei festival, tu citi anche il fatto che presentare un cartone animato a un festival è rischioso dal punto di vista del rischio di essere stroncati o giudicati in maniera negativa. Dall'altra parte però qualunque film che viene presentato a un festival rischia di essere stroncato. Perché è diverso nel caso dell'animazione?
1: Ma il ragionamento è più ampio, perché riguarda, come dicevi anche tu giustamente, tutti i film. C'è sempre questa doppia possibilità, tanto di avere successo e di essere accolti bene, quanto di essere criticati ed accolti tra virgolette male. Nel caso dell'animazione un passaggio del genere diventa più problematico, perché l'animazione è un linguaggio che si rivolge a un pubblico potenzialmente più ampio e che non punta, soprattutto nella questione, soprattutto per quanto riguarda il marketing e la comunicazione, su, diciamo così, gli elogi o comunque le critiche positive, ma punta a coinvolgere il pubblico che solitamente comprende i target più giovani, come possono essere i bambini e le famiglie. Quindi un passaggio a un festival è un più, che diventa un rischio maggiore, perché non è molto spesso necessario per questo tipo di film.
0: Eh sì, certo, perché no. Chi va a vedere i Minions non gli interessa se ha vinto, che ne so, il Leone d'Oro, per ipotesi.
1: Un festival o meno, certo. Chiaro. Poi ci sono tanti film diversi, ecco, in questo caso specifico i Minions è chiaramente un film, passami, diciamo così, il termine, progettato per la sala e per regalare un'esperienza, certo, specifica al pubblico, e pensato proprio per coinvolgere i più piccoli e le famiglie, che sono uno dei pubblici più importanti per la sala cinematografica. Poi ci sono anche film animati d'autore, tra virgolette, che chiaramente puntano a un altro tipo di pubblico più verticale, più specializzato, più appassionato, e quindi magari cercano quel tipo di visibilità che si può trovare in un festival. Il ragionamento secondo me è cercare di coinvolgere tanto gli artisti, tanto i creativi, quanto proprio questi film per superare quelle distinzioni, quelle etichette di cui parlavi tu, di cui parlavi anche tu prima, che creano delle divisioni inutili.
0: Ci sono poi anche delle eccezioni, mi viene in mente, che ne so, Miyazaki, lo studio Ghibli, forse certo, è l'esempio più importante al mondo di una piccola, insomma, di un'industria dell'animazione che ha saputo sfondare il tetto di cristallo e diventare cinema omaggiato e celebrato anche, e giustamente, dalla critica. Dall'altra parte però il mondo in generale dell'animazione, secondo te, risente anche di una sorta di pregiudizio culturale che rende più difficile arrivare a un festival e essere riconosciuti come prodotti artistici?
1: Questo, diciamo, si nota particolarmente per esempio nel mercato italiano, dove insomma si fa proprio fatica nel produrre determinati film e determinate storie. Il caso dello studio Ghibli e di Hayao Miyazaki è chiaramente un'eccezione, un caso limite, possiamo definirlo così, e parliamo di un maestro del cinema prima ancora che dell'animazione, che ha avuto una carriera lunghissima, che sta avendo una carriera lunghissima e che col suo esempio ha anche rilanciato un certo tipo di cinema, un certo tipo di racconto proprio del Giappone, e quindi c'è un discorso anche lì industriale per quanto riguarda il Giappone. Però se insomma diamo un'occhiata a quelli che sono i prossimi titoli attesi di animazione, ce ne sono diversi che non devono per forza venire da Studio Ghibli o dalla tradizione giapponese. Penso per esempio a Wildwood, che è il nuovo film di Laika, molto atteso dagli appassionati, è il film in stop motion più lungo di sempre, come scrivono i critici e gli analisti. C'è Reagan di Brad Bird, che è il regista del Gigante di Ferro, il creatore degli Incredibili, o banalmente quest'anno si festeggiano i 50 anni dell'Aardman, che è uno studio storico inglese che lavora soprattutto con la stop motion e che è conosciuto in tutto il mondo. Quindi insomma ci sono sì delle eccezioni, ma queste eccezioni devono diventare un ponte per creare delle fasce sicure, delle zone in cui poter accogliere tutti e in cui soprattutto poter parlare di animazione a 360 gradi e non come spesso si fa etichettandola come genere, che è una cosa sbagliata perché l'animazione non è un genere. Guillermo del Toro l'ha ripetuto più volte nei suoi discorsi.
0: Eh sì, è molto giusto e molto interessante anche la riflessione proprio intorno al concetto di genere. Sicuramente l'animazione non è un genere, tu lo ricordavi, e io voglio ricordare ancora una volta l'articolo che tu hai firmato, da cui siamo partiti, lo trovate sul portale RSI Cultura. Il titolo è "I cartoni animati sono un affare serio", lo firma il nostro ospite Gianmaria Tammaro. Grazie Gianmaria per avercene parlato.
1: Grazie a voi.

Tu me sta matando, canta Tomás de Perrate, cantante di flamenco, in questa interessantissima collaborazione con il duo sperimentale Za Plus. La Milonga è il titolo di questo brano, il prossimo che sentiamo insieme è Canaan Land di Elia Minnelli con Dennis Bovell.

E Laia Minnelli, Dennis Bovell con Canaan Len. Io rimango sempre ammirato da queste profondità vocali che alcune persone sono capaci di raggiungere con questi bassi profondissimi che poi con le cuffie che usiamo qui nello studio di Emissione Dirette 2 ti fanno vibrare le otturazioni dei denti. Momoko Gill con River.

0: Momoko Gil con River, siamo alle 5:56 minuti tra pochi secondi, qui a K, l'appuntamento con K in libertà, con lo spazio editoriale di questa trasmissione.
1: K.
0: Una delle abitudini a cui sono più legato è quella, almeno una volta all'anno, di mettermi in cammino. Niente di epico, di solito si tratta di una settimana al massimo in cui percorro 100, massimo 150 chilometri, preferibilmente attraversando posti belli e non troppo lontani, il che di solito mi porta o sull'arco alpino o sugli Appennini. Negli ultimi anni sono spuntati, ed è una bella cosa, una quantità di cammini che propongono itinerari spesso veramente suggestivi a chi abbia voglia di percorrerli. Sono cammini di solito divisi in tappe, in ciascuna delle quali sono segnalati i luoghi di ristoro oppure i luoghi dove dormire. Io ne ho fatti diversi, però devo dire che a me piace molto anche confezionare il mio cammino personale su misura, mappe alla mano, cercando di costruire ogni tappa e trovando da solo i punti dove mi posso fermare. C'è un oggetto, però, di cui chiunque abbia fatto un'esperienza del genere conosce molto bene l'importanza. Un oggetto senza il quale il cammino semplicemente non lo fai. Un oggetto che, se lo organizzi bene, ti permette un cammino agevole, ma se lo organizzi male, può trasformare il tuo cammino in un calvario. Quell'oggetto è lo zaino. Lo zaino, quando cammini, è l'equivalente portatile della tua casa. È un elemento di conforto sentire che sulla schiena hai tutto quello che ti serve, ed è un conforto anche sapere che sulla schiena hai solo quello che ti serve e niente più. Nello zaino non ci va il superfluo, perché quel superfluo poi te lo devi portare in spalla per decine di ore, per chilometri, per giorni. E alla fine del cammino guarderai con molto fastidio quella maglietta che non hai mai usato, anche se pesa solo un paio di etti. L'arte della preparazione dello zaino è un'arte che si impara con il tempo, ovviamente sbagliando. Quando ho fatto il mio primo cammino, quasi 10 anni fa, ricordo che il mio zaino pesava circa 12 kg. Avevo fatto il pieno di biancheria, scatolette, farmaci di ogni tipo, pensando di dovermi portare qualcosa per fronteggiare qualunque evento possibile. Con gli anni sono sceso, sono arrivato a un peso che va tra i 7 e gli 8 kg, di cui 2 sono di acqua. 3 magliette, che lavo a rotazione a fine tappa, 3 calzini, 5 paia di mutande, sali minerali, ibuprofene, qualcosa di dolce per avere energia di emergenza, le mollette, fondamentali per asciugare i vestiti sullo zaino mentre cammini, un coltello, un paio di ciabatte aperte per far riposare i piedi alla sera e anche un paio di punti interrogativi che sono sicuramente più leggeri dei punti esclamativi. Poche cose, tutte indispensabili. Se camminare per 150 km in solitudine è una forma di meditazione, quasi di preghiera, oltre che un modo per conoscersi più in profondità, allo stesso modo preparare lo zaino per il cammino è un modo per conoscere davvero i propri bisogni essenziali, per sapere in cosa consiste il nostro minimo funzionale, il minimo delle risorse che servono al nostro corpo, ma anche alla nostra mente, per andare avanti un passo dopo l'altro. Conoscere le cose che ci servono per conoscere noi stessi, ed è questo un processo che si può estendere anche all'intera società. Lo scopriamo tra poco.

0: Una chicca questo Home to Us con Paul McCartney e Ringo Starr, album del 2026 The Boys of Dungeon Lane di quest'anno di Paul McCartney, ed è il primo duetto in assoluto tra lui e Ringo Starr.
1: K.
0: Quando si tenta di leggere un fenomeno, buona regola sarebbe provare a farlo da diversi punti di vista. Quando si tenta di leggere un fenomeno molto complesso come il nostro presente, poniamo, maggiori sono i punti di vista e maggiore è la possibilità di capirci quantomeno qualcosa. Il libro di cui parliamo oggi nei consigli fa proprio questo, propone un punto di vista insolito e complementare attraverso il quale guardare la storia umana. Il libro si intitola Dalle pietre alle stelle, è uscito da poco per Einaudi e ripercorre le tappe fondamentali della storia della logistica che, semplificando molto, non me ne vorrà l'autore, è un po' il modo in cui l'uomo ha i modi che l'uomo ha inventato per spostare le cose, dalle slitte del paleolitico fino alle navi portacontainer. L'autore, dicevo, è Cesare Alemanni, saggista, editor, che sull'argomento ha scritto anche La signora delle merci, dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo, uscito nel 2023 per Lewis University Press. E Cesare Alemanni intanto è con noi al telefono per raccontarci di questa sua ultima pubblicazione. Buonasera, ben trovato a K.
2: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, raccontare il presente dal punto di vista delle cose, delle merci, dei loro spostamenti soprattutto. Che prospettiva ci dà? Che strumenti ci fornisce per interpretare il presente?
2: Ci fornisce la prospettiva di tutte le cose, di quello che è, diciamo, racconto materiale delle cose, quindi la capacità di comprendere perché alcune rotte sono diventate essenziali, alcuni luoghi del mondo sono più critici e cruciali degli altri e si trasformano immediatamente in politica e in geopolitica. In questi anni, in questi ultimi mesi in particolare, ne abbiamo avuti molti esempi e stiamo da mesi ormai assistendo a una crisi in un luogo di questo tipo che è Hormuz, in cui di fatto la rottura di una catena logistica importante per l'energia globale sta comunque avendo grandi effetti su tutto il mondo e di fatto è diventata una forma di ricatto geopolitico nei confronti nell'ambito della guerra tra Iran e Stati Uniti. Quindi diciamo abbiamo una capacità di guardare i fenomeni dal punto di vista di quelle che sono le interconnessioni delle strutture, delle infrastrutture materiali che si sono evolute tramite fenomeni di agglomerazione di complessità e di ampliamento geografico, di interconnessione. Di fatto, se la società, il mondo, la geografia si presentano in certi modi, è perché l'uomo ha costruito alcune infrastrutture, alcune strutture di interconnessione che gli hanno permesso di scambiare merci, di scambiare non solo merci, anche informazioni, idee, religioni, valori, culture, e di fatto la storia dell'umanità è una storia di superamento delle distanze che in origine ci separavano o di superamento delle distanze geografiche, pensiamo alle grandi migrazioni, e su queste poi distanze costruire via via tecnologicamente strumenti e infrastrutture sempre più complesse, avanzate, per garantire lo spostamento delle cose, lo spostamento dell'energia, lo spostamento oggi dei dati. Quindi è una storia, secondo me, affascinante, molto tra l'altro contemporanea, in quanto negli ultimi anni abbiamo questi temi dal Covid in poi sono diventati chiaramente più visibili più impattanti.
0: Eh sì, lei lo ricordava, è una storia, non parla solo del presente questo libro, ma fa proprio un percorso storico intorno al movimento delle cose. Quali sono le tappe che ha preso in esame? Da dove si parte?
2: Si parte letteralmente da uno dei primi oggetti, secondo gli archeologi, mai spostato da un ominide, da un astralopiteco ormai milioni di anni fa, che ha una pietra di diaspro con sembianze quasi umane, che è stata ritrovata a 25 chilometri dal luogo dell'affioramento più vicino di questo materiale, e quindi si pensa che sia stata spostata in qualche modo, per qualche motivo legato probabilmente forse alla simpatia che faceva questo oggetto. Quindi questo è di fatto uno dei primi esempi, uno dei primi casi che appunto risalente addirittura milioni di anni fa di trasporto di un nostro antenato che conosciamo, che decide di dare valore a qualcosa abbastanza da compiere un piccolo sforzo per portarla con sé. E da allora questo piccolo sforzo, che è di fatto uno sforzo energetico, è aumentato esponenzialmente, e oggi di fatto la nostra capacità di spostare oggetti costantemente a velocità rapidissima in tutto il pianeta è una delle fondamenta del contemporaneo. è una delle fondamenta anche del modo in cui progettiamo, pensiamo al futuro. Se si pensa appunto alla seconda parte del titolo, dalle pietre alle stelle, se si pensa al tentativo, l'immaginario spaziale di andare a abitare nuovi, altri pianeti. Quindi di fatto la logistica e il trasporto è un fil rouge che copre l'intera storia dell'umanità. Seguendolo si incontrano le vie della seta che collegano l'antica Cina all'antica Roma e che sono uno dei primi esempi di globalizzazione legata ad alcuni sistemi materiali di trasporto, come la presenza di cammelli in certe aree aride. Si incontra il colonialismo occidentale nel mondo, perché di fatto cosa voleva fare Colombo quando scoprì le Americhe? Voleva raggiungere l'India per instaurare delle rotte commerciali, quindi di fatto voleva iniziare un sistema logistico. Cosa fecero i portoghesi quando andarono circonnavigando l'Africa in India? Costruirono poi una serie di avamposti coloniali che diventarono una rete logistica, il cosiddetto Stato di India, che permisero un ribaltamento delle bilance commerciali planetari, che è durato 500 anni di fatto e che ha permesso l'emergere dell'Europa come un po' epicentro del mondo. E di fatto la logistica si trova in quasi tutte le grandi svolte, la logistica e i trasporti, i cambiamenti nella logistica e nei trasporti, in tutte le grandi svolte della storia umana. La rivoluzione industriale è anche una rivoluzione di fatto della logistica, di come spostiamo e di perché spostiamo le cose. La rivoluzione industriale richiede sempre più carbone e quindi per spostare il carbone si inventano lentamente poi le ferrovie, e le ferrovie cambiano la cultura dell'umanità, perché di fatto rendono percorribili distanze terrestri prima impensabili. Le città cambiano quando cambiano i sistemi logistici. Se inventiamo l'auto, inventiamo la possibilità di coprire grandi distanze, le città si allargano, diventano i centri metropolitani che conosciamo oggi. Senza l'auto, le dimensioni, il modo di vita all'interno delle città è molto diverso da quelle che sperimentiamo oggi e che diamo oggi per scontate. Il mio tentativo è quello di, in qualche modo, decostruire lo sguardo a cui siamo abituati con cui siamo abituati a guardare le cose, dandole normalmente, comprensibilmente, in quanto esseri situati in questa epoca, di guardare le cose come se fossero tutte in qualche modo esistenti, perché un po' sono così. Ma in realtà sono frutti di processi che di fatto hanno dato forma a determinati, anche a determinati rapporti di potere, perché poi, appunto, come dicevo prima, quando cambiano le condizioni logistiche, cambia anche chi si arricchisce alle spalle di chi. Il colonialismo è un esempio di questa cosa in senso molto chiaro.
0: Ma quindi adesso non abbiamo molto tempo, per cui le chiedo in un minuto se possibile una risposta, però nel giornalismo spesso si dice follow the money, segui i soldi se vuoi capire davvero le origini di alcune situazioni, di alcuni fenomeni, i comportamenti di alcuni personaggi o di entità. Seguire le merci, qualcosa del genere, è una chiave di decifrazione anche del presente, ci può servire a capire attraverso lo studio della logistica come si muovono i nuovi imperi del XXI secolo?
2: Sì, perché di fatto follow the money, i soldi seguono il cambiamento delle direzioni delle merci, anche in un'epoca iperfinanziarizzata come la nostra è ancora così in realtà. Di fatto il primo in fondo determinante di come cambiano i rapporti storici credo sia sempre la logistica. Faccio un esempio rapidissimo: 40 anni fa i primi 10 porti del mondo erano tutti occidentali, negli ultimi 10 anni sono 9 su 10 sono cinesi, e questo ti fa capire dove si è spostato nel frattempo il baricentro del mondo.
0: Eh sì, dalle pietre alle stelle, uscito per Einaudi, una chiave di lettura in più per decifrare un presente che è sempre difficile da capire quando lo si sta vivendo, poi magari diventa più facile per gli storici quando il presente diventa passato, ma comunque qui rimaniamo nel presente anche raccontando il passato, come ci ricordava l'autore, perché è anche una storia molto affascinante dei vari modi che abbiamo inventato per spostare sempre più cose con sempre più energia ma con sempre meno fatica sulla nostra schiena. Grazie mille Cesare Alemanni, risentirci.
2: Grazie, Larry.

0: All Green con Take Me to the River. Siamo negli anni 70 e si sente quel bel sound di questa fantastica epoca che solo casualmente è anche il decennio in cui sono nato. Buonasera Rachele Benchiporro, benvenuta per il nostro appuntamento con K e Spalla.
1: Buonasera, buonasera a te Marco, grazie.
0: Allora oggi ci parli, anzi partiamo dai dati usciti l'8 settembre scorso dal rilevamento PISA, che sta per Program for International Student Assessment, che prevede che i quindicenni di tutto il mondo risolvano alcuni test di lettura, di scienze naturali, di matematica e anche di risoluzione di problemi. In Svizzera hanno partecipato circa 7600 giovani da 275 scuole e i numeri, tu ti concentri in particolare sulla lettura, ci danno anche un elemento di conforto, possiamo dire così?
1: Allora sì, possiamo leggerla in due modi. Beh, prima di tutto grazie per aver riassunto tu così bene tutti i numeri nei quali io mi sarei un po' persa. Diciamo sì, un elemento di conforto nel senso che in ambito italofono e in Svizzera tutti hanno un po' tirato un sospiro di sollievo perché, per esempio, pensiamo anche solo al Ticino, continuiamo a essere molto ben posizionati, diciamo così, nel confronto internazionale. Siamo sempre sopra la media internazionale, però ecco che questa buona posizione internazionale non ci mette al riparo da un peggioramento interno dei risultati. In particolare, cosa si è visto? Che c'è stato quello che si chiama un calo statisticamente significativo, quindi non una lieve oscillazione, per quel che riguarda le competenze di lettura in particolare e in matematica, ma insomma questo a noi interessa meno in questa sede e sottolineo in questa sede. Mm-hmm. E in particolare io ho notato che aumenta il numero di allievi che non raggiunge il livello minimo di comprensione di un testo. Allora è chiaro che questo non è semplicemente una fotografia statistica di dove sono gli studenti più bravi e dov'è l'eccellenza scolastica, perché è chiaro che poi queste classifiche abbiano anche questa destinazione un po', no? Di farci sognare qual è il sistema scolastico migliore e da dove prendere ispirazione, ed è giusto che sia anche così, però mi sembra che tutti questi dati ci diano un quadro molto più complesso, nel senso che mi sembra che siamo di fronte più che a un calo delle competenze specifiche di lettura, probabilmente a un calo un po' generale dell'attenzione. E immagino che insomma il mondo in cui viviamo la tolga un po' a tutti noi, la capacità di stare in profondità e a lungo su un testo.
0: Soprattutto è un tema peraltro molto caro anche qui a Rete 2, sul quale torniamo con una certa regolarità. La differenza che c'è nel fissare l'attenzione sulle pagine di un libro di carta, scuserete il momento anzianità, ma io sono comunque della scuola dei libri di carta, rispetto a leggere un libro su uno schermo. Comunque c'è qualcosa nella tua memoria profonda che non scatta, almeno a me non scatta, ma ho letto anche studi interessanti in questo senso che sembrerebbero darci ragione. Questo è un elemento in più, immagino, nella complessa equazione tra capacità di comprendere un testo, attenzione per lunghi periodi che non sia distratta dalle notifiche sullo schermo che ti arriva il cuoricino di qua e il like di là. Cioè, è complicato, ma c'è anche questo elemento.
1: No, assolutamente, diciamo che la lettura ci chiede di fermarci e noi siamo però in un mondo che è sempre più digitale, come dici tu, e che ci invita a muoverci. Forse la differenza anche in queste due esperienze di letture sta proprio in queste due memorie differenti operative, cioè un mondo che ci spinge ad passare sempre a un argomento nuovo continuamente, ai video brevi, al saltare proprio da un argomento all'altro. Adesso arriveranno anche le serie televisive fatte così, mi dicono, in formato verticale e con episodi da 2 minuti, non di più. La lettura invece ci chiede profondità, ci chiede di fermarci, ci chiede di aspettare magari di non capire tutto subito, perché il senso di un libro magari lo scoprirai solo alla fine di, non lo so, 700-800 pagine. Questo è stato, poi, e qui arriviamo a un grande paradosso dei tempi in cui viviamo, abbiamo assistito così proprio per l'estremo opposto a una pletora di best seller venduti in tutte le librerie che sfioravano, addirittura superavano le 1000 pagine. Quindi mi sembra che ci stiamo anche molto polarizzando tra lettori, lettori forti e insomma tutti gli altri.
0: La tua esperienza di mamma, scusami la domanda forse un po' personale Rachele, però mi interessa capire che sguardo hai tu sul ruolo della scuola anche nel rendere i bambini, i giovani, non dico capaci ma anche

0: culturali e di background nell'ambito delle degli studenti analizzati, no, da questa indagine. E quindi ci viene da chiederci, ma la scuola che funzione ha in tutto questo? Non riesce effettivamente ancora ad affezionare, a affrancare i ragazzi alla lettura? E per mia esperienza in effetti vedo che la scuola sta facendo un enorme, difficilissimo, complicatissimo lavoro di riflessione su se stessa, perché tu capisci bene che in un momento come quello che stiamo vivendo, con l'intelligenza artificiale che in meno di 30 secondi, forse in 3 secondi, ormai ci dà un report completo di nozioni precise, anche ben verificate magari se le istruzioni sono date nel modo corretto, ma su qualsiasi argomento, ecco che la scuola si trova a dover riflettere su, ok, io adesso cosa devo insegnare a questi ragazzi, a questi bambini? Forse non devo più solo trasmettere delle nozioni, ma forse il compito educativo più importante sarà, d'ora in avanti, quello di insegnare ai bambini e ai ragazzi a porsi domande. Prima di tutto, secondo me, la domanda su chi sono loro in questo mondo che spesso vuole tutti come grandi consumatori, diciamocelo, perché è più facile assimilarli, certo, a quel tipo di consumo. Molto complicato, ecco,
1: sì,
0: non
1: molto
0: vorrei
1: complicato.
0: Essere nei panni degli insegnanti.
1: No, infatti, forse la scuola deve partire, ma chi siamo noi per dirlo, da un tentativo di riportare al centro l'importanza della complessità in un mondo che semplifica e rende tutto agevole e immediato in 4 parole che tu ti leggi e poi te le dimentichi, perché tanto c'è tutta la tua memoria direttamente su cloud e non hai bisogno di esercitarla. È un tema evidentemente complesso, Rachele, tu come sempre con grande efficacia riesci a tratteggiare gli elementi fondamentali. Grazie mille e a risentirci a presto.
0: Grazie, buona serata a tutti.

Ásgeir, la cantante islandese Ásgeir Traustdóttir con Against the Current è il penultimo brano di oggi di K. L'ultimo è Cycles di India Owens e Cookout. E noi ci salutiamo a questo punto alle 5 domani. Rimanete con noi, anzi sintonizzatevi qui su K per un'altra puntata con il sottoscritto, con Marco Pagani, che con piacere vi augura una buona serata. 1, 2, 3.

0: Modem.
1: Le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. A scriverlo non è un attivista né un politico, ma il ricercatore britannico Jacob Coxon, che fino a pochi giorni fa lavorava per Anthropic e che ora si è dimesso dall'azienda.
2: La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare.
3: Dario Amodei, co-founder of Anthropic.
4: I won't lie to you, there are real dangers.
5: Non vi mentirò, i pericoli sono reali e credo che per troppo tempo l'industria abbia mentito alla gente sul fatto che questa tecnologia non comportasse dei rischi. Non significa che dobbiamo farci prendere dal panico e che dobbiamo chiudere tutto. È però un segnale d'allarme ed è necessario rallentare.
4: That we need to slow down.
6: Dobbiamo aver paura?
7: Ma secondo me no. L'intelligenza artificiale che utilizziamo oggi è un'intelligenza artificiale che non ha né coscienza né intenzione, quindi non può volontariamente decidere di sterminare il genere umano. È giusto comunque preoccuparsi, è giusto fare sì che questi strumenti molto potenti non cadano nelle mani sbagliate.
8: Copertina sull'intelligenza artificiale ed i suoi rischi, con voci fra gli altri di Dario Amodei, cofondatore dell'azienda Anthropic, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale, e di Andrea Rizzoli, direttore dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale, oltre a una battuta e alla musica dal film Odissea nello spazio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Igor Valli a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Tema di stamattina: l'allarme lanciato giorni fa da Dario Amodei sul quanto l'intelligenza artificiale può essere pericolosa, tanto da giustificare un rallentamento del suo sviluppo grazie a misure mirate, misure su cui poi torneremo. Per parlare del tema introduco subito i due ospiti di stamattina, iniziando con Marco Zaffalon. Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Marco Zaffalon, che è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale di USI e SUPSI. Do poi il benvenuto a Stefano Quintarelli. Buongiorno.
10: Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori.
8: Stefano Quintarelli, già membro del gruppo di esperti di alto livello per l'intelligenza artificiale della Commissione Europea, oggi gestore di un fondo di capitale a rischio attivo nelle nuove tecnologie. Stefano Quintarelli, comincio da lei. Della pericolosità dell'intelligenza artificiale se ne parla già da un po', c'è chi lanciava l'allarme già anni fa, lo stesso Amodei si era detto preoccupato appena inizio anno. Ecco, perché questa messa in guardia proprio adesso e perché così tanta attenzione per questa messa in guardia?
10: Intanto comincio con osservare che quello che ha detto Amodei nel passaggio che è andato in onda è sbagliato, perché dice: per troppo tempo abbiamo detto che era una tecnologia senza rischi. Ogni tecnologia ha dei rischi dal fuoco in poi, tant'è che anche quando noi abbiamo fatto il nostro lavoro tra il 2018 e il 2020 per la Commissione abbiamo suggerito un approccio basato sul rischio. La regolamentazione europea è proprio basata su livelli di rischio, quindi ci sono degli utilizzi delle tecnologie che hanno dei livelli di rischio basso, medio, alto, e sulla base di questo ci sono regole diverse. Quindi quello che diceva Amodei in questo passaggio, diciamo, è molto evocativo, eccita molto la fantasia, ma non è corretto. Perché adesso? È difficile dare una risposta a questo. Io credo che il passaggio chiave sia il fatto che sia Anthropic che OpenAI, che sono i due colossi dell'intelligenza artificiale americani, si stanno avvicinando alla quotazione in borsa, e per avvicinarsi alla quotazione in borsa loro hanno già dei contratti per gli anni prossimi da molte centinaia di miliardi per acquisto di macchine, costruzione di data center, eccetera, e da questa quotazione in borsa devono raccogliere tantissimi soldi per poter far fronte agli impegni già assunti, e se loro fallissero questo, beh, metterebbero a rischio la loro stessa esistenza. Allora il fatto di rallentare la ricerca e sviluppo è una cosa che consente di migliorare i conti e arrivare a presentarsi all'appuntamento borsistico con dei conti in ordine. Io non dico che questa sia la causa unica, però sicuramente è un fatto incontestabile. nelle relazioni che loro hanno con i loro investitori presentano dei numeri e degli andamenti al di là dei tolti i costi di training. È un po' come se la Fiat, la Renault e la Volkswagen avessero tolto dai loro conti i costi per realizzare i nuovi modelli. È chiaro che se non fai più ricerca e sviluppo e ti mantieni sullo stesso modello, vai avanti con R4 e Panda e Polo per 50 anni, è chiaro che guadagni un sacco di soldi e i conti migliorano. Quindi io credo che la coincidenza temporale possa essere dovuta in parte a questo fatto del collocamento in borsa.
8: Marco Zaffalone, abbiamo sentito da Stefano Quintarelli delle ragioni, chiamiamole economiche. Lei invece che idea si è fatta sul perché adesso di questa messa in guardia? Ci sono anche delle questioni tecniche, tecnologiche?
0: Non credo, cioè io sono veramente molto d'accordo con quello che ha detto Stefano Quintarelli, quindi non vorrei ripetere esattamente le stesse cose. Penso che il grosso motore adesso per il movimento di questi annunci così iperbolici sia sostanzialmente tutte queste ragioni legate alla borsa, all'offerta pubblica e ai grossissimi interessi in gioco. Cioè alla fine mi sembra che Anthropic, le stime saranno che si aprirà questa offerta pubblica di acquisto per 2.000 miliardi di dollari circa, quindi sono delle cifre enormi, di conseguenza ci sono degli interessi enormi in gioco. Non possiamo prendere quello che viene detto da queste persone come, diciamo, delle frasi neutre, no? Perché c'è un conflitto di interessi enormi in gioco.
8: Marco Zaffalone, ma questa minaccia paventata dal direttore generale di Anthropic dove sta? In un modello di intelligenza artificiale che prende il controllo o nell'intelligenza artificiale a disposizione di persone che vogliono combinare guai?
0: Se vogliamo semplificare, sicuramente nel secondo caso. Non so, a me infastidisce un pochino questo atteggiamento che d'altra parte appunto di Amodei piuttosto che di leader Sam Altman di OpenAI, perché diciamo è come se, non so, per esempio Novartis o Roche dicessero stiamo facendo una medicina che fra 10 anni ucciderà tutti, no? È una cosa assurda se ci pensiamo, no? Se Novartis o Roche facessero una cosa del genere avrebbero chiuso il giorno dopo probabilmente, no? Invece in questo contesto qui di sovraccitazione, confusione generale, lodiamo anche queste persone qui che sono quelle che dovrebbero in realtà controllare i sistemi stessi, cioè sono quelli che li sviluppano e che poi dicono che sono quelli che porteranno grandi problemi oltre ad altro. Insomma, quindi quello che vedo io qui, cioè da un lato un approccio molto poco serio alla sicurezza e un grandissimo conflitto di interessi, cioè sono sostanzialmente queste le cose che vedo. Dopo che l'AI possa fare danni, ovviamente sì, perché non perché abbia chissà che coscienza personale, secondo me, ma semplicemente perché, come vediamo noi tutti i giorni, sa fare un sacco di cose, spesso bene, altrettante volte male, e di conseguenza se le mettiamo a sviluppare, non so, anche ad esempio nuovi farmaci, nuovi virus, per esempio, qualcuno potrebbe provare a svilupparli, e queste cose chiaramente si possono provare a fare e accelera la nostra capacità di creare delle cose anche pericolose.
8: Stefano Quintarelli, una questione di sicurezza nello sviluppo di questi modelli?
10: Sì, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Zaffalo un poco fa. La questione di sicurezza si pone sempre, ripeto, ogni tecnologia ha degli usi positivi e dei possibili usi negativi, no? Nel tempo si sono susseguite gli allarmi e su ogni tipo di tecnologia, e questo non fa eccezione. Il modo come viene presentato come inevitabile, che questi sono sviluppi inevitabili e che quindi, come se Novartis dicesse sto facendo questa tossina ed è inevitabile che lo faccia, questo è falso, no? Il fatto di questi agenti virtuali che autonomamente decidono di sfuggire ai controlli ed andare ad attaccare sistemi terzi, anche questo è falso, non è quello che si è verificato. Cioè quello che si verifica è che vengono fatti degli esperimenti con delle macchine che, anziché, è un po' come se togliessimo gli antivirus al computer e provassimo a installare un virus. È chiaro che succedono dei guai, no? L'antivirus blocca delle cose, loro hanno tolto le protezioni, hanno fatto degli esperimenti di sicurezza informatica, chiunque si occupa di sicurezza informatica usa degli strumenti per provare a vedere se riesce a bucare i sistemi altrui, no? Per provare se riesce ad accedere. L'intelligenza artificiale fa la stessa cosa con una scala e una velocità molto maggiore grazie alla quantità di hardware, al livello inimmaginabile di risorse di cui viene alimentata, e chiaramente quindi riesce con successo a bucare i sistemi. Però ripeto, è un esperimento che è stato fatto, deciso da alcune persone, che poi non se ne sono accorte per 17 giorni di quello che stava accadendo, quindi, o 15 giorni, adesso non ricordo il numero esatto. Quindi il punto è presentare queste cose come inevitabili e autonome serve ad affermare una propria deresponsabilizzazione. Se io facessi le stesse cose che hanno fatto loro in Italia, sarei arrestato per accesso abusivo a sistemi informatici. Negli Stati Uniti ci sono leggi equivalenti, però ammantata dietro questo velo di inevitabilità e di ipotetica autodeterminazione, passa tutto in cavalleria, insomma. Non credo che questa amministrazione sia molto incline a perseguire eventuali crimini informatici che siano stati commessi con l'uso di questi strumenti, quindi penso che non succederà niente alla fine.
8: Sulla regolamentazione ci torniamo, ma Marco Zaffalon, a parte queste questioni di sicurezza, gli agenti autonomi, un'altra affermazione di Dario Amodei era quella di un'intelligenza artificiale che sviluppa altra intelligenza artificiale con una velocità sempre più elevata, che così poi non riusciamo più a capire e prevedere cosa l'intelligenza artificiale farà e perché lo fa. Si teme di arrivare a qualcosa che viene chiamata superintelligenza al di fuori della nostra comprensione. Anche qui è un allarme esagerato o c'è del vero?
0: Ma queste cose qui sono sempre mezze falsità e mezze verità, per cui è difficile nuotare in questo mare magnum, no, di notizie. In realtà questa cosa qui che lei ha appena citato è una cosa che è stata illustrata, già creata, diciamo, come idea negli anni 60 da un famoso matematico statistico che si chiama I.J. Good, che aveva lavorato con Turing a Bentley Park ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e lui diceva appunto che arriverà a un certo momento, arriveranno delle macchine che saranno in grado di migliorarsi, di conseguenza migliorandosi in maniera accelerata si creeranno un'esplosione di intelligenza alla quale noi non saremo più in grado di far fronte in qualche maniera. Questo era cosiddetto il punto di singolarità, quando si arriverà a fare una cosa di questo tipo. Adesso noi stiamo assistendo a qualcosa di, diciamo, che ha delle somiglianze in qualche maniera, ma vaghe, nel senso che adesso non ci sono veramente le macchine che si migliorano da sole. Quello che stiamo vedendo è che con questa AI che abbiamo creato negli ultimi anni è molto più facile sviluppare tante cose, per esempio tutta la nuova matematica che stiamo vedendo, le equazioni di Navier-Stokes che abbiamo visto la settimana scorsa, in cui insomma hanno risolto un problema che era aperto da tantissimi anni e così via. Quindi c'è un'accelerazione nel progresso, ma non c'è assolutamente ancora la macchina che si migliora da sola, nel senso in cui questa idea era stata creata ai tempi. Quindi prima o dopo questo rischio ci sarà, se vogliamo chiamarlo così, sicuramente è un rischio, ma non è questo il momento, direi, non siamo ancora a quel momento lì. Quindi Amodei, io prenderei sempre con le pinte quello che dice, perché ne spara veramente tante. Cioè da un paio d'anni fa diceva che la sua AI aveva bisogno degli psicologi perché ormai era diventata cosciente, poi ha detto che in 5 anni guariremo tutti i tumori, che oltre a essere una cosa molto crudele da dire a quelli che hanno un tumore è assolutamente falsa, come si può sapere parlando con qualsiasi dottore. Poi fra 10 anni ci sterminerà tutti, quindi capito, io veramente queste persone qua le prenderei molto per le pinze con relativamente alle cose che dicono.
8: Ecco, fra le cose che dicono Marco Zaffalon c'era anche delle proposte da parte di Amodei, proponeva di introdurre una verifica da parte di esterni indipendenti sullo sviluppo di questi modelli. Lei che ne pensa? È possibile? Utile? Male non fa?
0: No, questo sarebbe assolutamente positivo, e questa è stata sicuramente una delle proposte molto apprezzabili di quello che ha detto Amodei recentemente. Infatti ci sono delle cose interessanti e utili, le cose che ha detto di recente. Anche lì però insomma c'è tutto uno scenario, uno sfondo su cui bisogna fare un po' di cautela, perché lui ha indicato questo gruppo di esperti, mi sembra che si chiamasse METR, supposto indipendente, in realtà non è indipendente per niente perché è legato ad Anthropic. E poi diciamo quello che si legge adesso in questi giorni è che in realtà dire facciamo una stop all'AI, come ha detto appunto Amodei di recente, e facciamola controllare stati indipendenti e così via, sembra anche una maniera un po' di creare una specie di cartello tra loro, OpenAI, e diciamo cercare in qualche maniera di bloccare lo sviluppo per favorire loro due, italiani, diciamo i piccoli, oppure anche i cinesi fuori da questo gioco. Quindi, e soprattutto diciamo essere in qualche maniera anche legati allo sviluppo delle regole che definirebbero loro stesse a questo punto nel gruppo di controllo. Quindi ci sono delle proposte positive, ma come sempre bisogna stare molto attenti in questi casi, insomma sono persone smaliziate e io in una frase direi non ci sono eroi buoni in questa guerra commerciale dell'AI tecnologica che stiamo assistendo in questo momento, quindi sempre cautela.
8: Stefano Quintarelli, abbiamo sentito parlare quasi di un cartello delle grandi e qui mi rivolgo anche all'investitore, a chi investe in queste tecnologie. Cosa dire della richiesta di Amodei di avere via libera dalle autorità per mettersi d'accordo fra grandi dell'intelligenza artificiale in attesa di un'eventuale regolamentazione statale? E questo proprio mentre, ce l'ha ricordato prima, si sta preparando l'entrata in borsa di questi gruppi.
10: Sì, prima di rispondere a questo vorrei fare una chiosa a quello che ha detto poco fa Zaffalon. In realtà una cosa che pochi hanno notato è che queste dichiarazioni di Amodei vengono a qualche giorno dall'approvazione in California della firma da parte del governatore Newsom di due leggi, una che istituisce un sistema di controlli e la seconda che istituisce un insieme di revisori autorizzati, quindi di certificatori autorizzati che vanno a fare questi controlli. Quindi in realtà quello che sta accadendo è in nuce quello che propone Amodei, in nuce quello che sta accadendo in California. Sicuramente c'è un collegamento tra l'iniziativa legislativa californiana e le dichiarazioni recenti di Amodei. E loro vogliono avere delle regole sostanzialmente che si fanno loro stessi e che si verificano loro stessi, inteso loro come la comunità delle persone, degli imprenditori che gestiscono queste cose, perché la cosa che temono di più è l'espandersi di una regolamentazione tipo quella che abbiamo fatto in Europa con livelli di rischio eccetera e sistemi ed esperti veramente indipendenti e così via. Quindi questo loro lo temono. Negli Stati Uniti in questo momento c'è una repulsione verso l'intelligenza artificiale. Nel giro di poche settimane, qualche mese, si è passati da un atteggiamento favorevole a un atteggiamento radicalmente contrario. Ci sono solo 4 stati negli Stati Uniti che non hanno una moratoria approvata sui data center, per dire. Quindi il tentativo loro è quello di in qualche modo trovarsi un percorso di sviluppo che sia al di fuori delle regole attuali, e su questo percorso trovano chiaramente le norme antitrust, perché mettersi d'accordo tra tutti i grandi produttori di un bene o di un servizio è un accordo di cartello. E per questo Amodei dice queste norme antitrust non dovrebbero applicarsi a noi, no? Dobbiamo trovare un modo per evitare l'effetto delle leggi antitrust. È molto comodo.
8: Ma Stefano Quintarelli, Dario Amodei e la sua Anthropic si erano fatti un po', diciamo, la fama di essere i buoni nel settore dell'intelligenza artificiale, quelli che litigano anche con il Pentagono, al contrario di OpenAI, di Sam Altman o anche di SpaceX AI di Elon Musk. Cioè è proprio così, ci sono le aziende con i modelli di intelligenza artificiale, diciamo, più buoni di altri, o sotto sotto ci sono gli interessi comuni? Penso che Musk e Altman alle proposte di Amodei hanno detto di sì, molto velocemente.
10: Beh sì, perché il problema dei conti economici disastrati ce li hanno tutti. Il beneficio che trarrebbero tutti dal sospendere la creazione di nuovi modelli, dal sospendere gli investimenti in ricerca e sviluppo, ce li avrebbero tutti. Io non credo che esistano buoni e cattivi, penso che esistano gruppi che sono più o meno vicini alla Casa Bianca e questo è noto da tempo che Anthropic non è amato dalle persone che si occupano di intelligenza artificiale a Casa Bianca, quindi, e viceversa è noto da tempo che ci sono degli interessi legati a OpenAI dallo stesso gruppo di persone, quindi alla fine ci sono degli interessi sotto che insomma che non sono trasparenti, non sono la luce del sole, però orientano le discussioni.
8: Marco Zaffanon, lei è anche fra i cofondatori di un'azienda del settore dell'intelligenza artificiale che è Artificially. Se i grandi si trincerano, si barricano dietro una protezione governativa, questo cosa vuol dire per chi grande non è o non lo è ancora?
0: Guardi, quello penso che per un'azienda come la mia cambi poco, nel senso che noi siamo un'azienda di ingegneria dell'AI, adesso siamo una sessantina di persone e il nostro scopo è quello di aiutare a fare meglio il loro lavoro, quindi non stiamo sviluppando grandi modelli di intelligenza artificiale come fanno Anthropic e OpenAI, perché chiaramente oltretutto sono una quantità di soldi che quasi nessuno si può permettere, perché stiamo parlando di miliardi di dollari. Quindi io penso che non cambierà assolutamente niente per un'azienda come la nostra, cioè, anche perché i modelli di linguaggio, cioè GPT e Claude, quelli che appunto di cui stiamo parlando, i grandi modelli di linguaggio, aiutano a fare tante cose, ma come sappiamo non sono nemmeno affidabili in quello che fanno. Quindi se un'azienda vuole sviluppare delle soluzioni concrete che funzionino, che non smettono di funzionare bene, non dicano cose sbagliate e così via, non può basarsi su questi sistemi lì, può usarli per velocizzare alcune cose, ma dopo le AI che si usano è di tutto un altro tipo, le AI che si può verificare, che si può controllare e così via.
8: Stefano Quintarelli, ho citato prima il Pentagono, la terza misura proposta da Amodei è quella di arrivare a un accordo internazionale per controllare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, però vista la rivalità con la Cina che è stata sottolineata anche dal presidente statunitense Donald Trump, cioè Trump che addirittura ha detto rallentare l'intelligenza artificiale è un complotto, ecco, qui ci sono margini di manovra per coinvolgere la Cina in un qualche compromesso internazionale o la chiamiamola pure corsa agli armamenti oramai è partita?
10: Ma guardi, la Cina si sta facendo artefice di una promozione, di una regolazione dell'intelligenza artificiale, e noi pensiamo alla Cina come un far west delle norme, in realtà la Cina probabilmente è oggi il posto dove c'è il quadro di regolamentare più estivo e più penetrante sull'intelligenza artificiale, quindi uno sforzo serio che non sia, diciamo, oligopolistico, penso che potrebbe essere, che la Cina potrebbe far parte di un accordo di regolamentazione mondiale, non certo sulla base di questi allarmi, cosa che peraltro i cinesi hanno detto, no? Cioè hanno detto questo, quello che stanno facendo gli americani in questo momento è solo allarmismo. Dovremmo guardare con maggiore attenzione la regolamentazione che viene fatta in Cina, io credo che loro siano veramente molto molto avanti su tutta una serie di rischi che sono fondamentali, che sono veramente importanti e che sono assolutamente trascurati, cioè l'impatto dei chatbot sul pensiero delle persone, dei giovani, come dire, queste sono macchine di persuasione, no? Quando parli con un chatbot quello ti convince a fare delle cose, ci sono fior di studi su questo. La Cina ha fatto una regolamentazione che sostanzialmente pone limiti molto forti ai sistemi che si fingono delle persone, no? Che fanno
8: antropomorfizzano.
10: Esatto, bravissimo, grazie. Quindi ha posto tanto che come conseguenza di ciò sia Tencent che Alibaba hanno interrotto i loro servizi, perché questi pongono veramente un rischio al modo di pensare delle persone. Quindi loro sono molto avanti sulla regolamentazione. Però non è con l'allarmismo che si fa la regolamentazione.
8: Cina, dove fra l'altro proprio ieri il ministro per la sicurezza di Stato ha detto che l'intelligenza artificiale è un pericolo, ma lui ha messo l'accento sulla stabilità politica del sistema e sulla posizione del Partito Comunista Cinese. Ma Marco Zaffalon, a suo giudizio, la Cina rincorre gli Stati Uniti per quel che riguarda l'intelligenza artificiale o il suo è un modello diverso che non si può direttamente confrontare?
0: Possiamo dire forse che rincorre un pochino, ma sostanzialmente ormai sta arrivando a livello, quindi la Cina è assolutamente competitiva, poi ha adottato un approccio anche diverso rispetto a quello degli Stati Uniti, un po' quello che diceva Stefano Quintarelli prima, E gli Stati Uniti chiaramente l'accusano di usare i loro modelli per istruire i modelli cinesi praticamente, no? Quindi dicono praticamente interrogano ChatGPT o Claude e così via con i loro modelli per far imparare i loro modelli più velocemente, come se Anthropic e OpenAI non avessero invece, diciamo, rubato tra virgolette tutta la conoscenza di cantanti, artisti, pittori, scrittori, no? Andando a leggere tutto quello che c'era su internet. Quindi come sempre, insomma, la questione è commerciale. La Cina, io sono d'accordo con Stefano Quintarelli, sta avendo un approccio serio, direi, all'AI, più serio di quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti, perché loro sono coscienti dei rischi, ma sono pragmatici, come bisognerebbe essere. Quindi sì, lo sviluppo prosegue, ma chiaramente bisogna essere seri sui rischi, come si fa in tanti altri settori, no? Come si fa, mica, non so, i laboratori che sviluppano virus, mica li mettiamo, non so, a disposizione di tutti per sviluppare virus così a caso, no? Si crea il laboratorio, si mettono delle sicurezze appropriate, dopo ci possono essere sempre incidenti, come sappiamo, però bisogna essere seri su questi rischi qui. Quindi è un approccio concreto, pragmatico, tutto il resto, diciamo, è hype.
8: Stefano Quintarelli, abbiamo parlato di Cina e Stati Uniti, lei in entrata ci ha ricordato della regolamentazione europea che è basata sui rischi, sui livelli di rischi. Ecco, da questa discussione adesso avviata in questi giorni, secondo lei cambierà qualcosa?
9: Beh, sicuramente diciamo, l'opinione pubblica viene molto influenzata da questa narrazione, e andando avanti sarà sempre peggio, perché adesso le aziende sì hanno un sacco di soldi, però tra poco avranno una quantità di denaro così smisurata da poter investire in lobby, in finanziamenti a università, scuole, think tank politici, eccetera, una quantità di denaro mai vista prima. Cioè quello che hanno fatto gli hyperscaler americani, Google, Facebook, eccetera, saranno noccioline rispetto ai soldi che questi signori potranno investire per condizionare la narrazione e l'opinione pubblica. Quindi qualcosa potrà accadere, penso che ragionevolmente accadrà, se arriveranno a fare i collocamenti in borsa come si propongono di fare. Loro hanno disperato bisogno di farlo perché devono raccogliere le risorse, perché poi c'è un altro fenomeno, che è il fatto che la spesa da parte dei clienti è molto modesta. L'80% dei ricavi di questi signori viene fatto dall'1% dei clienti, e sono spesso loro stessi che si comprano a vicenda le cose, no? I servizi. Quindi è quello che viene chiamata la bolla dell'intelligenza artificiale. Quindi allora la spesa da parte dei clienti finali è ridotta, più che altro è la spesa tra di loro. E probabilmente ci sarà un momento di ritracciamento delle borse. Loro hanno bisogno, nel 2000 questo ritracciamento è durato 2 anni e mezzo, loro hanno bisogno di raccogliere abbastanza risorse per superare il buco di disillusione che potrebbe arrivare. Quindi hanno veramente bisogno di fare questi collocamenti da migliaia di miliardi.
8: Sì, migliaia di miliardi nel prossimo anno. Volevo chiedere un ultimo intervento a Marco Zaffalon, siamo a un minuto dalla chiusura. Stamattina abbiamo parlato di questi rischi per il futuro, rischi anche di livello apocalisse. Lei invece che rischi vede per l'immediato, che sia a livello sociale, economico, geopolitico, cioè per il nostro quotidiano di adesso, quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, non è una domanda da un minuto, diciamo, no? Cerchiamo di comprimerla, ma non so, io vedo un po' i rischi, forse quelli che citava prima Quintarelli, cioè il rischio sociale, secondo me, perché adesso ci manipolano anche, voglio dire, involontariamente questi sistemi, manipolano il nostro pensiero, stanno cambiando tantissimo la società con una velocità mai vista prima, quindi questo chiaramente avrà sempre dei rischi. Non abbiamo mai visto un'accelerazione così enorme, no? Rispetto al cambiamento delle nostre abitudini, rispetto a quello che si può fare, quindi è un po' il rischio forse della stabilità sociale in qualche maniera che un pochino mi preoccupa.
8: Siamo arrivati alla fine di questa puntata sul tema dei pericoli e delle sfide dell'intelligenza artificiale, pericoli che l'abbiamo sentito dai nostri ospiti, arrivano da direzioni diverse da quanto si potrebbe pensare andando a consultare i film e i romanzi di fantascienza, una tecnologia, l'ha ricordato Zaffalon, che si è diffusa molto più rapidamente di internet o dei telefonini, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. I lavori al Gran Consiglio ticinese in apertura stasera. Il piano energetico e climatico cantonale è stato approvato, ma il suo volto è molto differente rispetto a quanto pianificato dal cantone, ma anche dalla commissione competente. Bocciati a colpi di emendamenti i sostegni per i pannelli fotovoltaici. E sul caso Zali il confronto fra governo e Gran Consiglio scivola a domani. E oggi c'è stata un botta risposta fra l'Ufficio Federale delle strade e le due commissioni dei trasporti del Bellinzonese e del Locarnese. Il motivo del contendere è annoso, ovvero il collegamento autostradale A2 A13. Riemerge una variante che non piace alle due commissioni perché fa perdere tempo. Dall'estero invece sono due i temi su cui ci concentreremo e che commenteremo con due differenti ospiti: l'annuncio del Pentagono statunitense di una carenza di munizioni a causa della guerra contro l'Iran e la riforma della legge elettorale italiana ad un passo dall'essere completata dopo il sì odierno in Senato. Stasera inizia il campionato di hockey su ghiaccio e noi faremo il confronto in termini di cifre e caratteristiche economiche fra lo stesso hockey e l'altro sport molto seguito in Svizzera, cioè il calcio. E ci sarà spazio infine anche per un dibattito pro e contro a confronto su un tema in votazione il prossimo 27 settembre.
4: Noi non chiediamo con questa iniziativa che tutte le persone diventino vegetariane o vegane, ma che si riduca il consumo sproporzionato ed eccessivo di carne.
5: Ma comunque quella del consumo, se si consuma troppa carne, è comunque una scelta personale.
3: È l'iniziativa popolare sull'alimentazione che mira a rafforzare una produzione nazionale sostenibile. A difenderla avremo la giovane verde Noemi Buzzi, a contrastarla il direttore dell'Unione dei Contadini Ticinesi Sam Genini. Questi dunque i temi di oggi, martedì 15 settembre. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E stasera allora si parte da Bellinzona dai lavori del Gran Consiglio. Oggi doveva essere una giornata carica di temi anche di un certo peso, sia sul piano dei contenuti che su quello più, diciamo così, squisitamente politico. Gran parte del pomeriggio è stato dedicato alla discussione sulla legge energia legata al PEC, il PEC che è il piano energetico e climatico cantonale. Una quarantina gli emendamenti discussi, una parte è stata accolta e questo ha cambiato e non di poco il volto del piano e la sua possibile applicazione. Di questo parleremo fra poco. Prima la questione più politica, quella che fa discutere da settimane, ovvero il caso legato al consigliere di Stato Claudio Zali. Il confronto fra Gran Consiglio e governo che doveva rispondere oggi a diverse interpellanze. A Bellinzona stanno seguendo i lavori Umberto Gatti e Marcello Ierace. Umberto, iniziamo allora proprio dal caso Zali. Le discussioni dovevano iniziare oggi, invece sono state rimandate.
6: Sì, esatto, diciamo che delle risposte nell'aula del Gran Consiglio da parte del governo si attendevano in questa sessione. La giornata fissata doveva essere quella di oggi, ma le discussioni si sono prolungate oltre il previsto sulla quarantina di emendamenti che citavi prima alla legge energia e di cui parleremo a breve. Le risposte erano attese oggi, dicevamo, sono state rimandate a domani, quando il Consiglio di Stato dovrebbe rispondere a 10 interpellanze, di cui 7 riguardanti le vicende del consigliere di Stato Claudio Zali. Domani sarà interessante capire se verrà chiesta una discussione generale su una o più di queste risposte del governo. Se così fosse, ci sarebbe una discussione aperta e di carattere politico che potrebbe far emergere anche ulteriori elementi, staremo dunque a vedere. Oggi si sono anche riunite le sottocommissioni che si occupano di vigilanza sul presunto abuso di autorità che Claudio Zali avrebbe commesso intervenendo sul caso del 14enne rinchiuso alla Farera. Sono stati sentiti il consigliere di Stato Norman Gobbi e la magistrata dei minorenni Fabio Viola Gnesa. Le sottocommissioni hanno definito esaustive le risposte ricevute e sufficienti per iniziare a redigere i rapporti. Sentiamo la deputata Cristina Maderni.
2: Questo rapporto dovrebbe portare a delle conclusioni, chiaramente le conclusioni potranno essere o congiunte di tutte e due sottocommissioni o con delle sottigliezze che vanno solo in una direzione o nell'altra delle due commissioni, portando degli auspici di miglioramento o di attuazione di nuovi protocolli, rispettivamente di nuovi sistemi, per esempio per i sistemi di comunicazione all'interno del Dipartimento.
6: Come dicevamo, per oggi il Parlamento si è concentrato principalmente sugli emendamenti alla legge energia che rientra nel piano energetico e climatico cantonale. Sentiamo com'è andata nel contributo di Marcello Ierace.
7: Dopo oltre un decennio e dopo due pomeriggi di discussione in Parlamento, il Ticino ha finalmente un nuovo piano energetico cantonale che ora è anche climatico. Un sì, quello del Gran Consiglio, non certamente indolore per il PEC, che già era stato ampiamente smussato nelle stanze della Commissione Ambiente ed Energia. Perché ieri è arrivato il via libera al piano, ai suoi principi, alle sue linee guida, mentre oggi, al momento di discutere e votare la LEN, la legge sull'energia, ovvero le norme di applicazione di questo piano, la musica è decisamente cambiata e lo ha fatto capire sin da subito il capogruppo del PLR, Matteo Quadranti.
8: Approvare il PEC non equivale ad approvare i singoli provvedimenti. Ieri sera abbiamo in realtà approvato il PEC, ma l'approvazione del PEC senza le modifiche della legge sull'energia consente sì di approvare le strategie, gli obiettivi, gli indirizzi del cantone, ma non per forza gli strumenti di attuazione.
7: I liberali, sostenuti soprattutto dall'UDC, hanno cercato a suon di emendamenti di svuotare la parte più ambientalista del PEC, quella su cui maggiormente aveva insistito l'ormai ex direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, al momento della presentazione del messaggio governativo. E se su alcuni punti un'alleanza tra PS, Centro e Lega ha permesso di attutire il colpo, su altri il centrodestra ha ritrovato compattezza e ha imposto la sua visione delle cose. Nello specifico sono stati cancellati l'obbligo di installare pannelli solari in caso di rifacimento del tetto della propria abitazione e anche quello che imponeva entro il 2045 la copertura per almeno metà di tutti i grandi stabili con anche qui pannelli fotovoltaici. A nulla è quindi servita la difesa proprio di questi articoli di legge fatta da Raffaele De Rosa, che ha ereditato il dossier da Zali dopo l'ormai noto svuotamento delle competenze del DT.
9: Lo stralcio della lettera B a questo capoverso comporta lo snaturamento della proposta già di compromesso del rapporto di maggioranza che il Consiglio di Stato sostiene. Ricordo rapporto di maggioranza che ha fatto un lavoro minuzioso anche di ricerca di un vasto consenso andando a prolungare di ulteriori 5 anni la parte dell'obbligo sul fotovoltaico e a stralciare completamente il termine del 2040 per quanto riguardava la sostituzione degli impianti di riscaldamento.
7: Sono invece stati silurati gli emendamenti giunti dai banchi del Movimento per il Socialismo e dai Verdi, che al contrario hanno provato a riportare il PEC alla sua forma originale, quella proposta 2 anni fa dal Consiglio di Stato. Laconico il commento conclusivo del deputato MPS Giuseppe Sergi, che ha definito questo PEC come un catalogo di buone intenzioni.
6: I lavori del Gran Consiglio sono ancora in corso e, come dicevamo, continueranno anche domani con le attese risposte sul caso Zali. Per il momento da Bellinzona è tutto, linea Comano.
3: Grazie Umberto Gatti per questo aggiornamento sui lavori in Gran Consiglio. Vi ritroveremo evidentemente domani a Palazzo delle Orsoline per riferire appunto delle novità che sorgeranno sul caso Zali. Ed ora ci occupiamo di trasporti in Ticino, partendo da una presa di posizione piuttosto secca che cito: non si può andare oltre il 2045 per realizzare quest'opera e non si possono rimettere sul tavolo nuove varianti, fine citazione. Sono i termini usati in maniera congiunta dalle due commissioni dei trasporti, quella del Bellinzonese e quella del Locarnese. Si parla del collegamento autostradale A2-A13. Il servizio è di John Robiani.
10: La Confederazione intende realizzare l'autostrada tra Bellinzona e Locarno, sì, ma dopo il 2050, forse nel 2055. Gli uffici federali chiedono ora un approfondimento per confrontare due tracciati diversi, la variante sulla sponda sinistra e quella sulla sponda destra. Per le due commissioni dei trasporti, quella della Locarnese presieduta da Nicola Pini e quella del Bellinzonese da Mattia Lepori, però le due varianti sono già state oggetto di studi, confronti, discussioni con il territorio durate decenni con analisi, contranalisi, il cui costo per i contribuenti è stato stimato in decine di milioni di franchi. E allora sentiamo Mattia Lepori.
11: Ma penso che innanzitutto un comunicato stampa congiunto sia un bel senso di unità attorno al collegamento che passa per l'appunto sulla sponda sinistra. Quello che vogliamo evitare è che il dibattito pubblico venga riaperto quando c'è per l'appunto un consenso già ampio verso un'opera necessaria, e dal nostro punto di vista l'orizzonte temporale non può venir posticipato ulteriormente di 10 anni, quindi si chiede che venga confermato l'orizzonte temporale 2045.
10: Il Locarnese, viene fatto notare, è l'unico agglomerato svizzero ad essere privo di un allacciamento autostradale. Sentiamo su questo punto Nicola Pini.
12: È ormai da 60 anni che si parla nella pianificazione delle strade nazionali del fatto di completare la rete stradale nazionale, collegando anche Locarnese tutto alla rete autostradale nazionale. Non si tratta di un ampliamento ma di un completamento, e su questo insistiamo e continueremo ad insistere a livello nazionale.
10: Mattia Lepori è municipale di Bellinzona e Nicola Pini è sindaco di Locarno. Sentiamoli ancora.
11: Noi congiuntamente a un gruppo di accompagnamento politico abbiamo incontrato Ustra, che ci è sembrata convinta della bontà della variante PG Ustra, viene così per l'appunto definita, la variante su sponda sinistra. Su richiesta però dell'Ufficio Federale dell'Ambiente è stata ora messa in consultazione anche la variante o l'ipotesi di tracciato su sponda destra.
12: Il Locarnese ha bisogno di questo collegamento, ha costruito un grande consenso insieme alla Commissione Regionale del Bellinzonese, insieme al Cantone Tutto, su il progetto. Sarebbe peccato rimetterlo in discussione buttando anche un po' a mare tutto il lavoro di consenso, di condivisione politica che è stato creato non negli anni ma nei decenni.
3: Ed ora facciamo un bel salto, andiamo oltreoceano negli Stati Uniti, dove fa discutere un rapporto interno pubblicato dal Dipartimento della Difesa. Un rapporto che rivela una carenza di munizioni in casa statunitense a causa della guerra con l'Iran. Il documento elenca anche i costi dei primi 4 mesi di guerra fra fine febbraio e giugno e fa il bilancio delle perdite inflitte alla flotta americana e alle basi americane in Medio Oriente. Sentiamo i dettagli con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti, e poi vi proporremo l'analisi di un esperto.
13: L'hanno chiamata Operazione Furia Epica, manco fosse un videogioco o un blockbuster hollywoodiano. Ma dopo oltre 6 mesi di guerra, e seppur a corrente alternata, di epico c'è soprattutto lo svuotamento degli arsenali del Pentagono, in particolare intercettori come i Patriot e missili a lunga gittata come i Tomahawk. Le indiscrezioni giornalistiche, sempre smentite con stizza dall'amministrazione, trovano conferma in un documento di 44 pagine, pubblicato dallo stesso Dipartimento della Difesa, che oggi, dopo aver ricevuto una dose di testosterone, si chiama Dipartimento della Guerra. L'impiego di munizioni durante l'operazione Furia Epica ha provocato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel documento, 4 anni per riportare gli arsenali ai livelli precedenti il conflitto. Non abbiamo nessuna carenza di armi, affermava ancora qualche settimana fa il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Possiamo andare avanti a colpire l'Iran fin quando vogliamo.
14: Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
13: Ma evidentemente, come emerge nero su bianco dal rapporto, il segretario alla difesa sapeva di mentire. Una situazione talmente seria che avrebbe spinto Donald Trump a sospendere, già a giugno, i bombardamenti su larga scala e a cercare una via d'uscita diplomatica al conflitto. Il documento offre quindi un chiarimento sui costi effettivi della guerra contro l'Iran. 33,4 miliardi di dollari tra fine febbraio e fine giugno, quando era stato firmato il memorandum d'intesa tra i due paesi, senza però tenere conto dei costi per le riparazioni. E l'Iran, le cui capacità militari, secondo Trump, erano state annientate con le prime ondate di attacchi, manterrebbe intatte le capacità di colpire basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iraq e Giordania.
15: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism.
13: Insomma, secondo il rapporto, il bilancio di sei mesi di guerra sarebbe molto molto lontano dalle affermazioni trionfalistiche del capo del Pentagono.
15: Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.
3: E per commentare questa notizia relativa alla carenza di munizioni abbiamo coinvolto Mauro Gili, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. Parliamo dell'esercito più potente del mondo e di una guerra che è durata meno di sei mesi per ora, eppure gli arsenali americani sono già vuoti e ci vorranno anni per riempirli. Come si è arrivati a tanto?
16: Ma in verità, per quanto possa apparire strano o forse addirittura paradossale, non è nulla di sorprendente, nel senso che è un problema cronico del sistema di difesa americano quello di sottoinvestire in munizioni.

0: missioni. Cioè il budget della difesa del Pentagono è prevalentemente allocato a programmi d'arma e ad altre piattaforme, infrastrutture, ma la parte per le munizioni è stata in modo cronico sempre molto ridotta, e quindi questo problema appunto è emerso altre volte. Ora la situazione attuale è dovuta a una serie di altri fattori, ovvero che comunque ci fossero stati già due conflitti recenti, chiaramente quello in Ucraina e poi chiaramente il conflitto in Israele, che ha portato a queste, chiamiamoli, questi attacchi che ci sono stati negli anni precedenti dall'Iran verso Israele, poi attacchi verso navi da parte degli Houthi e via dicendo, che comunque a livello cumulativo hanno tutti contribuito a questo dispendio di munizioni. E quando gli Stati Uniti per la seconda volta nel giro di un anno hanno deciso di attaccare l'Iran, e facendolo in modo molto massiccio, chiaramente a tutti questi problemi già esistenti non hanno fatto altro che apportare un problema ancora più grosso.
1: Mauro Gilli, quanto sono cruciali missili e sistema di difesa e di intercettazione in una guerra combattuta soprattutto a distanza come quella in Medio Oriente?
0: Viviamo nell'era della cosiddetta guerra di precisione, comunque guerra che viene combattuta a grande distanza e quindi lì con missili di precisione. Quando andiamo a guardare nello specifico, il problema è particolarmente serio per i missili intercettori, perché insomma sono quelli fondamentali, perché se una nave americana, una base americana, Israele viene attaccato da missili iraniani o degli Houthi o qualsiasi altro attore, le opzioni sono chiaramente due: tentare di intercettarli, oppure, se questo non è possibile, sperare che il missile non arrechi troppi danni, ma chiaramente questo non è un approccio sostenibile. E quindi i missili intercettori giocano un ruolo importante proprio per questa ragione. A ciò si aggiunge il problema che spesso l'approccio usato dai sistemi di difesa antiaerea è quello di sparare due missili per ogni missile in entrata, quindi cosa che provoca un dispendio quindi significativo di questi missili. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni paesi del Golfo hanno usato questi missili in modo, permetto di dire, completamente errato, cioè sono usciti ricostruzioni da parte del New York Times, ad esempio, che spiegavano come questi sistemi fossero messi in modo automatico, per cui contro missili iraniani estremamente semplici venissero utilizzati i missili intercettori più costosi e più complessi americani, qualcosa che non ha alcun tipo di senso.
1: A questo punto risulta poco probabile che gli Stati Uniti possano lanciare una nuova offensiva contro l'Iran perché non hanno le riserve o le risorse per lanciarla. È davvero così?
0: Domanda obiettivamente difficile. Direi che, insomma, vedendo la presidenza Trump, non mi sento di escludere nulla, e ritengo che qualche attacchi ulteriori ci potrebbero essere. Il fatto che le scorte di missili siano basse non vuole dire che siano completamente esaurite. Cosa però noi ormai sappiamo, da quando questo conflitto è iniziato, che la capacità di questi attacchi ad alta precisione di trasformarsi in obiettivi politici, cioè di portare l'Iran alla negoziazione, perché questo sostanzialmente è quello che vuole la presidenza Trump, è ormai molto molto ridotta. Quindi anche se questi attacchi dovessero continuare, non c'è ragione di pensare che possano portare ad alcunché di concreto, e direi il problema diventa ancora più serio per gli Stati Uniti alla luce di questa informazione, ovvero nel momento in cui il regime iraniano sa che per gli Stati Uniti è semplicemente una questione di tempo, e per cui a un certo punto non saranno più in grado di portare a termine questi attacchi, o comunque saranno molto più limitati. Per il regime iraniano si tratta sostanzialmente di aspettare.
1: Grazie Mauro Gilli per queste considerazioni. Lo ricordo, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino. E noi andiamo in Italia ora, dove oggi il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 gli astenuti. Il testo ora dovrà andare alla Camera per l'approvazione definitiva. Prima di sentire un politologo con Alessandro Braga, allora partiamo dalle novità di questa legge e chiedo quali sono.

0: capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere, fino ad un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere, anche se c'è da dire che i contrari ritengono che con la nuova legge la rappresentanza femminile rischierebbe di essere danneggiata. Questo non vale ovviamente per il cosiddetto listone, ossia quei candidati che entrerebbero di diritto in Parlamento in caso la coalizione raggiungesse il 42%, facendo scattare il premio di maggioranza. Ultimi 3 aspetti da sottolineare sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, che sale da 1.500 a 6.000 firme, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi, il 10% per le coalizioni, il 3% invece per le singole liste, e infine l'obbligo per le liste o per le coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio.
1: Alessandro Braga, fin qui abbiamo parlato di punti, diciamo, tecnici, invece dal punto di vista politico quali sono i nodi?
0: La nuova legge, che ormai sembra chiaro che arriverà all'approvazione definitiva senza altri cambiamenti, modifica anche le strategie politiche di centrodestra e centrosinistra. Ovviamente l'opposizione hanno attaccato la maggioranza, dicendo che la vogliono approvare per paura di perdere le prossime elezioni. In realtà ci sono aspetti positivi e negativi per entrambi gli schieramenti, e le modifiche apportate fino all'ultimo minuto sottolineano anche come tra i vari partiti ci siano differenze profonde. Per il centrodestra ora il governo, e che punta a riconfermarsi, l'introduzione del premio di maggioranza porterebbe ad avere una maggioranza ancora più stabile, ma c'è un aspetto che devono prevedere, ossia la presenza in coalizione o meno di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. I sondaggi vedono la nuova formazione in crescita costante, e se dovesse decidere di restare fuori dalla coalizione potrebbe essere decisiva per la sconfitta del centrodestra. Ecco perché nei prossimi mesi i tentativi di arrivare ad un accordo si potrebbero fare sempre più insistenti. Nel centro-sinistra o campo largo i problemi più grandi di questa nuova legge sono sostanzialmente 2 invece. Il fatto che dovranno presentarsi uniti per sperare di vincere, quindi dovranno superare le divergenze tra i vari partiti, soprattutto in tema di politica estera, e poi che dovranno indicare nel programma il nome del candidato premier, cosa che necessiterà un confronto tra i partiti e probabilmente anche l'indizione delle primarie di coalizioni, che però non tutti vorrebbero fare.
1: E per capire la portata della novità, nel pomeriggio abbiamo sentito Marco Valbruzzi, che è politologo all'Università Federico II di Napoli. Gli ho chiesto, per iniziare, in cosa si differenzia questo tentativo, quasi riuscito, l'abbiamo detto, di cambiare le carte in tavola nell'ambito del sistema elettorale italiano rispetto ad altri tentativi portati a termine in passato da altri governi. Sentiamo.
2: Diciamo che questa è una routine ormai abbastanza istituzionalizzata nel contesto italiano, condannabile perché ogni governo cerca di modificare le regole del gioco e quindi non è mai positivo per la stabilità delle regole democratiche. C'è qualcosa di specifico però che è legato a questa particolare riforma elettorale, perché questa riforma elettorale era nata, l'intenzione soprattutto era nata in una fase in cui il sistema politico italiano era piuttosto stabile e quindi anche i rapporti tra gli schieramenti erano abbastanza fissi, ma man mano che poi è proseguito il dibattito sulla legge elettorale ed è arrivato quasi all'approvazione definitiva, sono intervenuti alcuni elementi, soprattutto la nascita di un partito importante che si sta rilevando importante nell'opinione pubblica, cioè Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che è una variabile che si è inserita e ha modificato in corso d'opera questa riforma elettorale. Quindi i riformatori hanno tenuto conto nella riforma anche di questo partito di destra radicale che è nato nel frattempo.
1: Ecco, allora le chiedo quali potrebbero essere molto concretamente le conseguenze di una riforma simile che lei mi dice che si è plasmata, diciamo, anche rispetto alle evoluzioni del panorama politico italiano, penso sia la maggioranza sia l'opposizione.
2: È difficile dirlo ora perché una riforma elettorale è double face, nel senso che presenta 2 facce sostanzialmente, una faccia maggioritaria e quindi tende a privilegiare i partiti o le coalizioni che sapranno raggrupparsi e sapranno raggiungere l'asticella che è stata fissata per il premio al 42% dei voti, e quindi se una dei 2 principali schieramenti riuscirà ad aggregare le forze e a superare quell'asticella del 42%, la legge elettorale funzionerà come una legge elettorale tendenzialmente maggioritaria, quindi rafforzando una maggioranza che esiste nelle elezioni e che sarà ulteriormente rafforzata poi in Parlamento. Se però questa soglia non dovesse essere raggiunta, allora la legge elettorale funzionerà come un normale sistema proporzionale, quindi nessun premio, nessun incentivo di rafforzamento, di stabilità alle maggioranze di governo. Tutto dipenderà ovviamente dalla forza che avranno i partiti, dalla volontà che avranno i partiti nell'aggregare queste loro forze, per il momento abbastanza sparse, per arrivare a quel 42%. Motivo per cui, come le dicevo, quel partito che è nato in maniera imprevista, oggi dato al 7-8% dei consensi, potrebbe rappresentare una variabile significativa che quindi

0: potrebbe rendere più complicati i calcoli ai partiti che hanno scritto la legge elettorale.
1: È un discorso simile applicabile anche per l'opposizione, dove sappiamo esserci comunque una realtà piuttosto variegata?
0: Sicuramente sì, già è difficile per il momento aggregare tutte le forze di centrosinistra, le forze del cosiddetto campo largo, e quindi non sappiamo esattamente ad oggi quale sarà il perimetro di quella coalizione, ma tenga conto che ovviamente c'è anche una componente di centro, partiti centristi, sul confine. Non sappiamo ancora se vorranno o non vorranno allearsi con uno dei due schieramenti, ma comunque quel blocco di partiti di centro ad oggi rappresentano circa un altro 7-8% di elettori. Se tutto questo dovesse realizzarsi, cioè se il futuro nazionale di Vannacci dovesse restare fuori dai due schieramenti e se il partito di centro, la coalizione di centro per così dire, dovesse ottenere un successo particolarmente importante, a quel punto lo schema maggioritario previsto dalla legge elettorale probabilmente salterà e si giocherà al gioco elettorale con le regole proporzionali previste comunque da questa legge elettorale.
1: E queste erano le considerazioni del politologo Marco Valbruzzi. Cambiamo scenari, cambiamo ambito per occuparci di sport. C'è attesa infatti per l'inizio del campionato svizzero di hockey su ghiaccio. Stasera dunque le squadre tornano finalmente in pista, uno sport che in Svizzera accende certamente molte passioni, ma che ha anche la concorrenza del calcio, disciplina che negli ultimi anni ha conquistato appassionati in più. E allora, al di là di quelli che possono essere i pronostici sportivi per le due squadre ticinesi, ora vogliamo mettere a confronto i due sport, quindi hockey e calcio, dal punto di vista dei numeri. Con noi Marzio Minoli della redazione economica.
2: Sì, buonasera. Allora, iniziamo con qualche cifra. In termini di ricavi, il calcio supera l'hockey. Nella stagione 2024-2025 i 12 club di Super League, in base a quanto ha pubblicato la Swiss Football League, hanno generato 440 milioni di franchi di fatturato. Per l'hockey è più difficile fare una valutazione, visto che non sono disponibili tutti i dati finanziari dei club. Si può comunque fare una stima, tenendo conto che i club sono 14, si arriva a circa 300 milioni di franchi di fatturato diretto. Una cosa importante da dire: per una squadra di calcio, soprattutto in Svizzera, alla voce dei ricavi è molto importante quella relativa alla vendita dei giocatori, che porta ad incassare anche qualche milione, cosa che per le squadre di hockey non è il caso. Anche se un giocatore dovesse finire in National Hockey League, quindi negli Stati Uniti o in Canada, la squadra svizzera riceverebbe una cifra esigua. Parliamo di spettatori. Nel calcio la media è stata di 13.000 persone a partita, mentre nell'hockey di 7.500. Ma il totale durante la stagione in esame praticamente si è equivalso attorno ai 2.700.000 spettatori per entrambi gli sport. Bisogna però dire che l'hockey in quella stagione ha avuto 364 partite contro le 228 del campionato di calcio.
1: Marzio, dunque, se da una parte possiamo dire che il calcio è più ricco dell'hockey, quest'ultimo mostra però numeri piuttosto sorprendenti in termini di fedeltà alla squadra.
2: Sì, infatti l'hockey riempie le piste in media per il 90% dei posti e in alcuni casi si arriva al 100% di occupazione, come a Friburgo. Quindi meno spettatori in termini assoluti in media rispetto al calcio, ma piste piene, mentre gli stadi da calcio arrivano a circa il 65% della capacità. Sono due le differenze sostanziali e ce le mostra uno studio dell'Università di Losanna. Dunque, in primis, l'hockey a livello internazionale è una potenza. Attualmente la Svizzera è al numero uno della classifica della Federazione Internazionale di Hockey e risulta essere il secondo campionato più popolare al mondo dietro la NHL nordamericana, quindi un traino non indifferente. Un altro aspetto importante che viene evidenziato dallo studio di Losanna è il tifoso di hockey trova una forte identità nazionale nella sua squadra. Infatti la maggior parte dei giocatori è svizzera, in quanto gli stranieri che possono essere schierati sono limitati a 6. Nel calcio la percentuale di stranieri arriva anche al 60%. Ma si va anche oltre, molte squadre presentano giocatori proprio della regione. Prendiamo ad esempio Lugano e Ambri Piotta, che possono vantare diversi ticinesi titolari, mentre a titolo di esempio per il calcio il Football Club Lugano non ne presenta nemmeno uno, fatta eccezione dell'allenatore, ma lui in campo non entra. Quindi, concludendo, calcio più potente economicamente, con un maggior fascino internazionale grazie anche alle coppe europee, ma l'hockey risulta essere più popolare perché è molto legato al territorio.
1: Il confronto stilato da Marzio Minoli fra calcio ed hockey, questo confronto ci ha portato alle 18:31, fra poco continueremo l'avvicinamento al 27 settembre, giorno di votazioni federali, fra le quali quella sull'iniziativa sull'alimentazione. Per capire su cosa si voterà e quali gli argomenti di pro e contro, vi consiglio allora di ascoltare anche la seconda parte di 6 di sera.
3: L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, rivede nettamente al rialzo le previsioni di crescita per l'economia svizzera nel 2026, portandole al 2% dall'1,1 indicato in giugno. L'OCSE definisce la Svizzera un'economia stabile, prospera e dinamica, capace di assorbire gli shock recenti in modo relativamente favorevole. Il Consiglio nazionale ha avviato oggi la discussione sul messaggio 2026 concernente l'esercito. Pur essendo consapevole dell'evoluzione dei costi legati all'acquisto degli F-35, un abbandono del progetto o un cambio di sistema ritarderebbe l'introduzione di un dispositivo di difesa moderno. La sinistra puntava a una pausa di riflessione. Anche il Consiglio degli Stati, così come aveva fatto in precedenza il nazionale, ha approvato il controprogetto dell'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera. Iniziativa depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non verrà vietato, ma si punta comunque a diminuire il consumo sul territorio. La produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni. Nello Yemen sono oramai 100.000 le persone sfollate a causa dei combattimenti tra i miliziani Houthi, sostenuti dall'Iran, e le forze filo-governative nell'ovest del paese. A lanciare l'allarme l'agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, secondo cui l'escalation del conflitto sta provocando una grave crisi degli sfollati.
1: E dopo le notizie che ci ha letto Gabriele Borer, in questa ultima parte di 6 di sera guardiamo al 27 settembre, giorno in Svizzera di votazioni federali. Sul piatto c'è anche l'iniziativa sulla salvaguardia della neutralità, c'è anche qualcosa d'altro, cioè forse un pochino oscurata da quest'ultima, c'è l'iniziativa sull'alimentazione. Noi oggi vogliamo concentrarci proprio su questa. Laura Dica, andiamo diretti sui suoi contenuti. Cosa chiede?
4: Chiede un cambiamento al settore agricolo per poter raggiungere un tasso di autoapprovvigionamento del 70%, oggi è del 46%. Come? Producendo e consumando più alimenti vegetali e rispettando però vincoli quali la sostenibilità ambientale, la qualità, il mantenimento di prezzi accessibili, la protezione di acqua e terreni. Per gli iniziativisti è tempo di agire e bisognerebbe farlo nei prossimi 10 anni. La maggioranza del Parlamento e il Consiglio federale sono contrari. Bisogna dire che i Verdi lasciano libertà di scelta, mentre i Giovani Verdi dicono di votare sì.
1: Questi dunque in breve i paletti, il quadro della situazione sull'iniziativa sull'alimentazione. E allora mettiamo a confronto pro e contro. Da una parte la rappresentante di Giovani Verdi Noemi Buzzi e dall'altra Sam Genini, gran consigliere della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi. Il dibattito registrato è stato condotto sempre da Laura Dick.
4: Noemi Buzzi, partiamo da lei e con questa domanda: un tasso del 70% di produzione nazionale è davvero necessario e realizzabile?
5: Partiamo dalla domanda fondamentale. Oggi la Svizzera ha un tasso di approvvigionamento netto del 46%, che scende al 42% se escludiamo i prodotti d'origine animali che sono anche ottenuti con mangimi importati. Questo livello è definitivamente troppo basso per garantire la sicurezza alimentare del paese, soprattutto in caso di crisi, conflitti o eventi climatici estremi come ad esempio la siccità e il caldo estremo che abbiamo appena vissuto in questi ultimi mesi e in generale nell'estate 2026. Si tratta di un principio che è scritto nella Costituzione e in particolare l'articolo 30 della legge sull'approvvigionamento economico del paese. Il Consiglio federale condivide comunque molti degli obiettivi di questa iniziativa, che sono appunto la sicurezza alimentare, la conservazione delle risorse naturali e la qualità dell'acqua potabile, e sono delle priorità, e la realtà climatica di quest'anno dimostra che se continuiamo così non riusciremo nemmeno a mantenere l'attuale livello di approvvigionamento. L'obiettivo del 70% non è un obbligo vincolante, ma è un orizzonte chiaro verso il quale dirigersi nell'arco dei prossimi 10 anni. Insomma, delle linee guida per un'agricoltura sostenibile e socialmente responsabile.
4: Diversi punti toccati sul fronte opposto. C'è Sam Genini della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi. L'agricoltura è pronta a questi cambiamenti che chiede l'iniziativa?
6: Ma vorrei fare per favore un passo indietro. Penso che sia comunque un obiettivo lodevole, condiviso anche, quello del 70%, ma purtroppo è eccessivamente ambizioso e inattuabile. Oggi viene chiesto all'agricoltura di essere meno produttiva e più ecologica. Ricordo che il 21% delle superfici agricole svizzere già oggi sono dedicate alla biodiversità, poi però si vuole che aumenti l'autoapprovvigionamento. Questa iniziativa è quindi altamente contraddittoria, soprattutto quando ci viene poi chiesto sempre di più di accettare i vari accordi di libero scambio. L'obiettivo del 70%, che è quello che viene nel testo, si accompagna nell'iniziativa anche a nuove limitazioni nella produzione vegetale, come ha detto lei all'inizio, e con solo 10 anni per raggiungerlo. È vero, idealmente il settore agricolo, qualsiasi aumento del grado di autoapprovvigionamento è benvenuto, ancora di più un maggiore consumo di derrate alimentari locali. Però non si può fare una discussione sul tema solo con questo. Occorre chiedersi di che alimenti stiamo parlando. Aggiungere la questione delle esportazioni, delle importazioni. Diamo per scontato che il 70% non si applichi per esempio a caffè, cacao, frutta esotica o qualcosa del genere, pesci, crostacei. Però per le uova da consumo siamo già al 70% di autoapprovvigionamento. Andremo volentieri al 100% se non avessimo restrizioni nelle costruzioni delle stalle, a livello pianificatorio, legislativo, però le galline si nutrono di cereali e questi andrebbero, secondo l'iniziativa, dirottati per l'alimentazione umana. È un paradosso. Il tasso per il latte supera già oggi il 100%, ma credo che davvero sono poche le persone che consumano solo latticini svizzeri. Come detto, entrano in gioco importazioni, esportazioni. Anche in questo caso il tasso di autoapprovvigionamento di latte, latticini e carne diminuirebbe per le modifiche che chiede l'iniziativa, il cui scopo nascosto è proprio quello di limitare la produzione animale.
4: Ecco, ci sono dei limiti in agricoltura, dei limiti legati alle abitudini alimentari. Noemi Buzzi, torniamo appunto su proprio quest'ultimo punto. L'iniziativa che voteremo chiede cambiamenti nella produzione, ma poi effettivamente si chiedono anche dei cambiamenti nell'alimentazione delle persone. I contrari parlano anche di un possibile aumento dei costi dei prodotti, un temibile turismo degli acquisti. Cosa ne pensa? Quanto è davvero temibile il turismo degli acquisti se questa iniziativa verrà accettata?
5: Allora, io vorrei chiarire che noi non chiediamo con questa iniziativa che tutte le persone diventino vegetariane o vegane, ma che si riduca il consumo sproporzionato ed eccessivo di carne. Al momento attuale il consumo di carne in Svizzera è da 3 a 4 a 5 volte superiore alle raccomandazioni nutrizionali della Confederazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica raccomanda 10-15 kg all'anno per persona, ma attualmente ne consumiamo 50 kg e questa è una media. Secondo queste raccomandazioni, appunto, circa il 30% delle proteine dovrebbe provenire da fonti animali. Se si prendesse come riferimento queste raccomandazioni, noi potremmo già oggi soddisfare il fabbisogno proteico di circa 9,5 fino a 12 milioni di persone. Già oggi 2,1 milioni di persone hanno ridotto consapevolmente il proprio consumo di carne o vi hanno già rinunciato del tutto. E negli ultimi 5 anni il numero di persone che non mangiano carne è aumentato di circa il 40%. Negli ultimi anni possiamo veramente dire che la nostra dieta si è trasformata in maniera radicale e che la cucina vegetale non è più un argomento di nicchia e l'iniziativa di base non impone alcun divieto alimentare, la popolazione potrà continuare ad acquistare e mangiare ciò che desidera. Pensare che si voglia addirittura parlare di una dittatura vegana mi fa veramente un po' sorridere, perché al momento è proprio vero il contrario, ovvero ci si aspetta che tutte le persone consumino carne o prodotti d'origine animale. Per quanto sì. riguarda il turismo degli acquisti, è ovvio che l'alimentazione è un diritto di tutte le persone e che quindi l'iniziativa deve essere attuata in maniera socialmente, appunto, sostenibile.
4: Ecco, deve essere attuata in maniera sostenibile. Una reazione da parte di Sam Giannini su questo: è attuabile mantenere il prezzo del cibo accessibile con questi cambiamenti in agricoltura?
6: Ma è comunque quella del consumo, se si consuma troppa carne è comunque una scelta personale. Mi chiedeva se l'agricoltura è pronta. Se si trattasse solo di rispondere alle esigenze da parte del mercato dei consumatori, sarebbe anche pronta, però significa che c'è una richiesta e il prezzo che ricevono i produttori è interessante per questi prodotti. Non è il caso, non c'è un mercato, quanto è stato detto, però lo si vuole imporre politicamente. Le leguminose, per esempio, piselli, ceci, lenticchie, sono l'1% in Svizzera delle colture e poi non vengono coltivate maggiormente per un motivo di costi. Quelli esteri costano la metà. Il settore agricolo è un'attività economica come tutte le altre, quindi qualsiasi attività deve essere anche economicamente sostenibile, e quindi è giusto che ogni gestore aziendale agisca come meglio per lui, anche perché in passato ha fatto degli investimenti in tal senso, penso per esempio delle stalle. In Svizzera abbiamo obbligatoria la rotazione delle colture, per esempio, e vengono lì coltivati dei foraggi come colture intercalari che vengono poi dati agli animali perché non maturano in tempo, per non parlare dei declassamenti a foraggio di prodotti per il consumo umano a causa di sovrapproduzione o colpiti da malattie. Però ogni declassamento per questi cereali che non corrispondono alle esigenze dei consumatori hanno un ruolo fondamentale per il discorso. Non è voluto e non dipende dai produttori, perché hanno grosse perdite di guadagno. Se lo vendono per gli umani hanno per esempio il doppio di quello quando viene declassato. Quindi ci sono delle grosse perdite. E anche sì. convertire questo in 10 anni, queste intere filiere, è veramente un problema.
4: Tanti elementi da prendere in considerazione. Volevo toccare un ultimo punto, rimango da lei, signor Giannini. Passiamo a un discorso generale. Comunque l'iniziativa solleva dei punti fondamentali su cui l'agricoltura deve interrogarsi: la biodiversità, lo sfruttamento delle risorse e anche le sfide che pone il cambiamento climatico. Al momento a livello federale c'è una nuova politica agricola in cantiere, ma che già non fa contenti tutti. L'iniziativa non propone un passo più rapido e concreto per trovare soluzioni a temi d'attualità, molto brevemente?
6: Ma no, per niente. Come detto, ci sarà un motivo che nessuno in Parlamento, nessuno ha votato a favore dell'iniziativa, in tutto il Parlamento, nelle due Camere, perché a parte buoni intenti di facciata con un bel titolo, gli intenti dell'iniziativa sono ben altri e vogliono diminuire la produzione animale o gli animali in Svizzera, metterebbero in difficoltà le nostre famiglie contadine. Come ha detto lei, c'è una nuova politica agricola, non ha fatto contenti tutti, però da parte nostra siamo abbastanza soddisfatti, a parte i tagli che vogliono fare al budget. Ci chiedono sempre di più e tagliano sempre di più i fondi per l'agricoltura. Questo è il nostro grosso problema, però nel resto vediamo che va nella direzione giusta, nella direzione auspicata. Ci sono piani d'azione molto importanti per tutte le problematiche che ha detto lei, tra l'altro sono già tutti temi che abbiamo già anche votato negli ultimi anni, che ritornano ancora qua, come detto, con un titolo un po' mascherato. Ecco, quindi no, non è questa iniziativa che può fare qualcosa di concreto, anzi ci metterebbe veramente in difficoltà.
4: Ecco, in conclusione, Noemi Buzzi, perché votare quindi sì all'iniziativa sull'alimentazione invece?
5: Noi dobbiamo pensare anche a quelli che sono i costi dell'inazione, perché il sistema agroalimentare svizzero genera già oggi costi pari a 31,8 miliardi di franchi legati a danni ambientali, climatici e sanitari. Dunque, rafforzare comunque la sicurezza alimentare svizzera attraverso una produzione nazionale che sia sostenibile non è solamente una scelta ambientale, ma anche una questione di sicurezza interna e di responsabilità per il nostro futuro. Si tratta di gettare le basi per un sistema che sia resiliente e adatto alle sfide del futuro, in particolare dovute al collasso climatico.
4: Grazie mille Noemi Buzzi, rappresentante dei Giovani Verdi, e Sam Giannini della Lega dei Ticinesi e direttore dell'Unione Contadini Ticinesi.
1: Laura Dick, dunque, i suoi ospiti in questa chiacchierata registrata nei giorni scorsi, con cui speriamo di avervi fornito qualche elemento in più in vista di fine settembre. Per oggi ci fermiamo qui. È stata un'edizione di Sei di Sera curata con Gabriele Borre. Ora c'è lo sport. Buona serata.
7: Lo sport.
8: Conto alla rovescia terminato, Lugano e Ambri Piotta tra poco in pista, a Nairobi i primi mondiali di atletica africani, la prima storica vittoria della nazionale di volley. Agli europei, buonasera da Paolo Laurenti, alle 19.45 ingaggio d'inizio della prima giornata di National League, ricordo il Lugano debutta in casa alla Corner Arena contro il Servette, l'Ambri Piotta sarà invece in trasferta a Porrontruy sul ghiaccio della Joie. Il programma è completato poi da Bien Friburgo, Davos Lagnau, Losanna Zugo, Rapperswil Kloten e Zurigo Berna. Ricordo anche che le radiocronache dirette delle partite delle ticinesi saranno su Sport e Musica Rete 1, e poi a seguire i commenti e le voci dei protagonisti in After Hockey. Per il calcio, in Superliga si recupera una delle tre partite rinviate della quarta giornata, ovvero Grasshopper Sion dalle 19. Per la prima volta nella storia i mondiali di atletica si svolgeranno in Africa. L'edizione del 2029 è stata infatti assegnata a Nairobi, in Kenya, candidatura che ha battuto la concorrenza di Roma e Londra. E infine chiudiamo con la pallavolo, perché gli europei in Romania, la Svizzera, nonostante già sicura di essere eliminata, ha comunque colto una vittoria storica contro la Lettonia per 3-7-1 per i rossocrociati. Infatti si tratta del primo successo in una fase finale del torneo continentale.
9: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, mercoledì 16 settembre. Al sud della Svizzera il cielo sarà nuvoloso e nel corso del pomeriggio arriveranno i primi rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord, dopo le ultime schiarite del mattino, la nuvolosità aumenterà rapidamente e sarà seguita da rovesci e temporali che localmente potranno essere anche intensi. Le temperature saranno comprese tra 15 e 24 gradi al sud e tra 10 e 20 gradi al nord. Per oggi è tutto. A voi una buona continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
7: Rete 2.

0: Get on out of here. Scat.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Questa sera torniamo al 15 marzo, era una domenica, per il concerto Come un Requiem per i Vesperali 2026, dunque nella Cattedrale di Lugano, una collaborazione con la rassegna 900 Presente dedita alla musica del XX e XXI secolo. Un programma molto intricato che va contestualizzato perché si sposta tra la musica di Olivier Messiaen, Paul Hindemith, Josquin des Prez, una rilettura effettuata da Nadir Vassena, Carlo Ciceri, Carl Ruggles e in conclusione nuovamente Olivier Messiaen. Per dare un senso a tutto questo programma e capire il fil rouge che lega assieme tutti questi brani, avevamo intervistato già prima del concerto, durante le prove, il direttore artistico nonché coordinatore del Conservatorio della Svizzera Italiana per l'Ensemble 900, Francesco Bossaglia, e il direttore d'orchestra che diresse quella serata per i Vesperali 2026, ovvero Francesco Angelico. Li avevamo raggiunti in chiamata proprio durante una prova, pochi giorni prima del concerto, e ascoltiamo allora qualche loro opinione.
1: Sì, devo dire che ho trovato un gruppo molto attento, molto motivato, dei ragazzi molto vivi, molto svegli, e che sono comunque sottoposti con questo programma a una, come dire, a una preparazione veramente ampia. Specialmente gli archi, come diceva il maestro Bossaglia, suonano con quasi tutte le tecniche, diciamo, che hanno a disposizione, quindi dai flautandi leggerissimi, armonici, così a grande quantità di suono con vibrato, e devo dire che hanno dimostrato una grande flessibilità e una grande apertura.
2: Il titolo Come un Requiem viene un po' dal punto di partenza, che è stato il brano di partenza per disegnare questo programma, che è Velata di Carlo Ciceri, nostro amato collega che purtroppo non c'è più, e volevo da tempo programmare questo brano con i nostri studenti, che è un brano per orchestra d'archi e che nasce un poco come un requiem, perché è scritto in ricordo di un'amica scomparsa prematuramente, e quindi appunto, nonostante sia un brano assolutamente, come possiamo dire, laico, ecco, però ha un po' la valenza del requiem, del ricordo, del saluto, ecco. E quindi appunto volevamo suonare questo pezzo, questo era proprio il centro, il cuore del programma. E a quel punto abbiamo visto in che direzioni avremmo potuto usare la nostra orchestra d'archi, e da lì abbiamo costruito il resto del programma. E quindi troveremo la Trauermusik di Hindemith per viola solista e archi, appunto, suonata da una nostra studentessa. E avremo un grande adagio incredibile di Olivier Messiaen, che è l'ultimo movimento dell'Ascension, che appunto è scritto per un gruppo di archi. E poi a questo allora abbiamo pensato di aggiungere all'inizio del programma l'inizio dell'Ascension di Messiaen, quindi il primo movimento, che invece è solo per fiati, e poi nel mezzo abbiamo la prima esecuzione di una versione di Nadir Vassena del brano Nymphe des Bois di Josquin des Prez, che anche quello è un lamento funebre di fatto, perché è scritto in memoria in morte di Johannes Gockegem. E quindi appunto c'è tutto questo tema incrociato del ricordo, del requiem, della spiritualità, che non è solo spiritualità, come si può dire, religiosa, come nel caso di Messiaen, ma è anche un sentimento, diciamo, più ampio. E questo è un po' il modo in cui noi abbiamo costruito questo programma.
0: Abbiamo sentito la voce di Francesco Angelico e in seguito quella di Francesco Bossaglia, che ci raccontano del significato del titolo di questo concerto Come un Requiem per i Vesperali 2026. Era il 15 marzo nella Cattedrale di Lugano, l'Ensemble 900, il ricco programma che ascolteremo incorniciato da due estratti da una composizione di Olivier Messiaen.
1: Il brano si chiama L'Ascension, che è un brano degli anni 30, fine anni 30, che Messiaen ha scritto per orchestra, trattandola però appunto in grandi blocchi. Quindi abbiamo il primo movimento, che è appunto composto solamente da fiati, o suoni principalmente, fino ad arrivare all'ultimo movimento dove invece i protagonisti sono solamente gli archi. E ogni movimento ha un titolo che riguarda un momento della vita o dei racconti dei Vangeli di Gesù, quindi sono tutti brani accentrati su questa figura di Gesù, del Cristo, che interpreta questa immensa, diciamo, spiritualità di Messian e anche questa tensione spirituale, in realtà, forse quasi una, non dico un costringersi, ma una lotta verso la fede che ha. Nella sua musica e si nota soprattutto anche nella sofferenza che si percepisce, per esempio, in questo ultimo brano di Per archi, dove c'è una lentezza quasi estenuante e dove Messiaen stesso scrive estremamente lento, commosso. Quindi a voler suggerire l'effetto che la fede o la volontà di fede ha sull'uomo, no? Quindi questa commozione verso qualcosa di più grande. E oggi, lavorando con i ragazzi, gli ho raccontato di un quadro che si trova a Madrid, il Cristo risorto del Bramantino, che è appunto un Cristo che risorge ma che piange, che ha il volto solcato dalle lacrime, quindi la risurrezione, la glorificazione, ma vista anche con un lato umano di sofferenza, di travaglio, no? Di cammino. Ecco, tutto questo si percepisce in maniera veramente molto intensa nella musica di Messiaen.
0: La musica di Olivier Messiaen apre e chiude il concerto dal titolo Come un Requiem per i Vesperali 2026 in collaborazione con 900 Presente. Abbiamo sentito la voce di Francesco Bossaglia e Francesco Angelico, e proprio Francesco Angelico è alla direzione dell'ensemble 900. Sentiamo allora l'Ascension, la prima delle quattro meditazioni sinfoniche per orchestra.

0: Abbiamo sentito l'Ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico e una pagina di Olivier Messiaen, la prima delle meditazioni sinfoniche per orchestra L'Ascension, eseguita in concerto il 15 marzo 2026 alla Cattedrale di Lugano per i Vesperali stagione 2026, in collaborazione naturalmente con l'Ensemble 900 e dunque 900 presente. Un programma, quella sera, era intitolato Come un Requiem, un filo conduttore di cui ci parlavano proprio Francesco Angelico e Francesco Bossaglia. E sentiamo sempre le loro parole, sempre nell'intervista realizzata qualche giorno prima del concerto, riguardo al secondo brano in programma quella sera, la Trauermusik di Paul Hindemith.
1: La cosa curiosa è che quando disegniamo un programma da eseguire con i nostri studenti, è vero che si cerca un filo, come si può dire, narrativo o tra gli autori, però a volte si pensa anche alle forze della scuola, no? Gli studenti, e noi quest'anno avevamo una studentessa di viola che sta frequentando il master di specializzazione nel solismo, e quindi diciamo ci fa piacere dare la possibilità agli studenti che fanno questo percorso, dare la possibilità di esibirsi anche nella nostra stagione, e la coincidenza è stata che appunto per la viola solista avessimo un brano perfettamente calzante con l'atmosfera del concerto, che è questa Trauermusik che Hindemith compone probabilmente in un pomeriggio, perché si trovava in Inghilterra per dei concerti in cui avrebbe dovuto suonare lui la viola, fare il solista in un altro dei suoi brani. Improvvisamente muore il re e quindi naturalmente il concerto viene cancellato, riprogrammato, e gli viene chiesta una musica, appunto una musica funebre, come dice il titolo, e lui in un pomeriggio scrive questo brano che devo dire è veramente eccezionale, ha un'atmosfera bellissima, c'è questa voce della viola malinconica, incredibile veramente, come Hindemith costruisca uno scenario con questi strumenti ad arco appunto per questo solista, con questa voce così particolare, tra l'altro citando la musica di Bach alla fine, nella parte finale del brano, quindi appunto con un'atmosfera non solo solenne, appunto commossa, ma anche con un che di antico. È un brano molto breve, ma che ha una potenza, io trovo, veramente straordinaria. È interessante anche notare che viene un po' dagli stessi anni degli altri brani storici.
0: La Trauermusik di Paul Hindemith, spiegata da Francesco Bossaglia e Francesco Angelico. Sentiamo quindi Francesco Angelico alla direzione dell'Ensemble 900 e la violista Ione Diamantini nel ruolo solistico.

0: Abbiamo sentito la Trauermusik di Paul Hindemith con l'ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico e Ione Diamantini nel ruolo solistico alla viola, una composizione che, come ci spiegava Francesco Bossaglia, nacque in Inghilterra dopo l'arrivo della notizia della morte del re. A Paul Hindemith, che si trovava allora proprio in Regno Unito, venne chiesto quindi di scrivere una musica per commemorare la sua morte, nacque così la Trauermusik. Siamo ai Vesperali 2026, in collaborazione con 900 presente, il concerto del 15 marzo 2026, intitolato Come un Requiem. Continuiamo il nostro programma con una composizione antica di Josquin des Prez, in una rilettura però effettuata da Nadir Vassena, compositore e nonché docente di composizione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Sentiamo le parole introduttive anche in questo caso di Francesco Bossaglia e Francesco Angelico, sempre durante le prove a pochi giorni dal concerto.
1: Allora, come dicevo prima, Nymphe de Bois nasce come lamento funebre per Ockeghem, che era il grande maestro per Josquin des Prez. Il motivo per cui abbiamo chiesto a Nadir Vassena di rileggere questa pagina, anche lì è un po' biografico, nel senso che questo era uno dei brani preferiti di Carlo Ciceri e quindi ci faceva piacere averlo a fianco di un sovrano, però appunto in una veste nuova. E appunto abbiamo chiesto a Nadir Vassena, che di Carlo Ciceri è stato anche l'insegnante di composizione per qualche anno, e abbiamo chiesto di scrivere qualcosa, di rimmaginarsi questo lavoro, pensando alle forze coinvolte già nel progetto. Quindi abbiamo un'orchestra d'archi e comunque una sezione di fiati con degli ottoni, quindi con un colore anche molto particolare.
2: Sì, diciamo, è l'unico pezzo dove tutti suonano insieme in questo.
1: Esatto, dove l'orchestra si riunisce. Esatto. E poi gli abbiamo chiesto di scrivere questa cosa pensando anche allo spazio in cui saremmo stati, perché è quello della cattedrale. Certo. E che quindi è uno spazio molto particolare, innanzitutto dal punto di vista architettonico, e quindi dove si possono disporre gli strumenti in modi anche particolari, anche diversi dalla sala da concerto, e poi è uno spazio soprattutto che ha un carattere acustico molto particolare, perché è molto riverberato. E quindi Vassena ha proprio riscritto il brano pensando a quello spazio lì, a uno spazio appunto con molto riverbero, in cui appunto lui esplorerà il tema della memoria, che è la memoria di questa melodia. È una melodia che arriva da lontanissimo, una melodia di cui sentiamo degli echi da lontano, perché questi strumenti, questi ottoni, questi gruppi di ottoni sono disposti lontani nello spazio, quindi sentiremo le loro voci arrivare appunto come da un'altra dimensione. Io trovo che abbia fatto un bellissimo lavoro, che sarà veramente bello ascoltare proprio in quello spazio.
0: Deploration per orchestra da camera in uno spazio riverberante, composizione di Josquin des Prez in una rilettura effettuata da Nadir Vassena, l'ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico.

0: Francesco Angelico, la direzione dell'Ensemble Novecento e una pagina di musica antica di Josquin des Prez riletta da Nadir Vassena. Deploration per orchestra da camera in uno spazio riverberante. Siamo sempre ai Vesperali 2026 della Cattedrale di Lugano per il programma Come un Requiem. E passiamo allora alla composizione che aveva ispirato il programma, un ricordo del compositore Carlo Ciceri. Con la composizione Velata ce ne parlano sempre Francesco Bossagli e Francesco Angelico.
1: Il pezzo di Carlo è un brano per archi, che come diceva prima il maestro Bossagli, Carlo scrisse nel 2008 al ricordo di una sua amica scomparsa prematuramente, ed è un brano estremamente ricco, estremamente intenso, e credo che sia perfetto anche per quell'acustica, no? In fondo tutto il programma si è un po' accentrato sulla dimensione acustica della chiesa di San Lorenzo, quindi di questo riverbero, e questo riverbero aiuta a prolungare i suoni, quindi aiuta il ricordo in qualche modo, no? Il ricordo che lascia un suono. Il brano di Carlo è pieno di questi ricordi, di questi suoni che nascono dal nulla e tornano nel nulla.
2: Come dei respiri.
1: Come dei respiri, dei gesti, lui dice come una danza, no? Come dei gesti di danza che cominciano in modo incerto e poi via via raggiungono un loro culmine, quasi in un vortice di armonie e di dinamiche, per poi tornare in un silenzio quasi rarefatto e fermo, dove appunto è solamente il suono che respira nello spazio. E devo dire che è un brano di estrema raffinatezza, e nel quale occorre una grandissima concentrazione e una grandissima versatilità tecnica, appunto, degli archi.
2: Poi mi sembra anche un brano di grande potenza emotiva. In realtà tutto il programma sì. È veramente molto, non so, nonostante sia molto ricercato, che ci sia anche una, non so come dire, abbiamo scelto degli autori importanti, impegnativi, c'è la creazione contemporanea, però è veramente un concerto a cui tutti si possono approcciare a questa cosa, perché quello che hanno in comune forse tutti questi brani è proprio questa emotività molto diretta, molto potente. E il brano di Carlo Ciceri, che è quello forse più sofisticato dal punto di vista del linguaggio, alla fine però ha una potenza espressiva sonora che in realtà lo rende, non so come dire, non ha bisogno di alcuna spiegazione. È un suono che noi possiamo ascoltare, con cui ci possiamo relazionare in una maniera molto diretta, molto emotiva.
0: Francesco Bossagli e Francesco Angelico ricordano la figura di Carlo Ciceri, compositore di cui ascoltiamo allora la composizione Velata per orchestra, sempre all'Ensemble Novecento, sotto la direzione di Francesco Angelico.

0: composizione intitolata Velata per orchestra di Carlo Ciceri, compositore della Svizzera italiana, scomparso prematuramente, ricordato in questo programma come un requiem per i Vesperali 2026. Abbiamo sentito l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera italiana sotto la direzione di Francesco Angelico. Continuiamo con un piccolo brano molto particolare, molto raro da ascoltare, una composizione di Carl Ruggles intitolata Angels per sei trombe, un compositore poco noto, poco studiato, di cui ci parla Francesco Bossaglia.
1: È un autore che non si ascolta quasi mai, anche perché ha scritto poco, alcune cose sono per un'orchestra sinfonica enorme, è una scrittura estremamente complessa. Il 900 presente lo avevamo già suonato una decina d'anni fa con un brano per voce ensemble. L'idea di inserire questi tre minuti così particolari per appunto sei trombe con la sordina viene un po' dal fatto che in questo concerto avremo il colore degli ottoni, lo sentiremo molto nel primo movimento dell'Ascensione di Messiaen, lo sentiremo anche nel brano di Vassena, come dicevamo poco fa, e questo brano che noi, tra virgolette, nasconderemo lontano, quasi invisibile al pubblico, diventa appunto forse una sublimazione, ecco, del suono degli ottoni, il titolo naturalmente evocativo, Angels, no? Che non so bene in realtà che origine abbia, anche perché la storiografia su Ruggles non è così sviluppata, però la partitura dice che proviene da un ciclo intitolato Men and Angels, quindi uomini ed angeli, che quindi mi immagino che abbia qualche riferimento, no, a quello che, non so, al rapporto tra quello che è terreno e quello che è ultraterreno. Quindi son tre minuti molto interessanti.
0: Francesco Bossaglia ci parla dunque di Carl Ruggles e noi sentiamo allora Angels per sei trombe, l'ensemble 900, sempre sotto la direzione di Francesco Angelico.

Angels, una composizione di Carl Ruggles. Abbiamo sentito l'ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico, un pezzo poco conosciuto, poco frequentato, anche il compositore Carl Ruggles, di cui ci parlavano proprio Francesco Bossaglia, che cura i programmi per la rassegna 900 presente e coordina l'ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana. Concludiamo dunque il concerto in collaborazione tra 900 presente e i Vesperali 2026 con un altro estratto dalla chanson Quattro meditazioni sinfoniche per orchestra di Olivier Messiaen. Sentiamo in particolare la quarta di queste meditazioni sinfoniche. Ricordiamo che il programma era proprio iniziato con la prima di queste, come una sorta di cornice che lega assieme il programma intitolato Come un Requiem. E nel caso di Messiaen, questa atmosfera religiosa da interpretare proprio letteralmente, essendo stato Messiaen un uomo di grande fede. Ascoltiamo allora la chanson, la quarta meditazione sinfonica per orchestra di Olivier Messiaen, sempre l'ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico.

La chanson di Olivier Messiaen, quattro meditazioni sinfoniche per orchestra, di cui abbiamo sentito la quarta, che insieme alla prima incorniciava questo programma come un requiem per i Vesperali 2026. Come un requiem era il programma propostoci dall'Ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Angelico, in collaborazione tra la Rassegna 900 Presente e i Vesperali 2026, era il 15 marzo alla Cattedrale di Lugano. Abbiamo concluso dunque l'ascolto di questo concerto, arricchito anche dalle testimonianze dello stesso Francesco Angelico, che ha diretto l'Ensemble 900, e le testimonianze di Francesco Bossaglia, direttore d'orchestra nonché coordinatore dell'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana e ideatore in particolare di questo programma molto interessante che abbiamo sentito questa sera come un requiem. Nel tempo che ci rimane questa sera a Prima Fila Musica del Nostro Tempo, vogliamo ascoltare qualche pagina cameristica della compositrice e pianista statunitense Amy Beach, vissuta dal 1867 fino al 1944. Considerata una delle figure più importanti nella musica classica americana, già bambina prodigio, dimostrò fin da piccolissima una straordinaria abilità musicale e debuttò come pianista con la Boston Symphony Orchestra a soli 16 anni. Fu poi la prima donna americana a ottenere grande riconoscimento come compositrice senza aver studiato in Europa e divenne celebre in particolare con la Gaelic Symphony del 1894. La prima sinfonia composta e pubblicata da una donna negli Stati Uniti. Noi ascoltiamo la sua musica grazie a una registrazione per Chandos Records risalente al 1999, Amy Beach, piano quintet, piano trio e altre opere cameristiche con l'ensemble cameristico Ambach. Sentiamo allora il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte, opera 63 di Amy Beach, nei suoi tre movimenti, adagio allegro moderato, adagio espressivo e allegro agitato.

Abbiamo sentito l'Ambach Chamber Ensemble con il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte, opera 67 della compositrice americana Amy Beach. Un'incisione per Chandos Records del 1999, Amy Beach, piano quintet, piano trio e altre opere cameristiche. Dallo stesso supporto ascoltiamo anche il trio per violino, violoncello e pianoforte in La minore, opera 150 di Amy Beach, nei suoi tre tempi, allegro, lento, espressivo, presto e allegro con brio. Ascoltiamo sempre l'Ambach Chamber Ensemble.

Si conclude con il movimento Allegro con brio, il trio per violino, violoncello e pianoforte in La minore, opera 150 di Amy Beach, in un'interpretazione con l'Ambach Chamber Ensemble, da un'uscita discografica che risaliva al 1999. Amy Beach, piano quintet, piano trio e altre opere cameristiche. E con la musica di Amy Beach arriviamo anche alla fine di questa edizione di Prima Fila Musica del nostro tempo, un'edizione che nella prima parte era dedicata al concerto per i Vesperali 2026 in collaborazione con 900 Presente, in particolare il concerto intitolato Come un Requiem. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una buona serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: Appena inventati, i robot si ribellano. Lo abbiamo visto ieri. La prima storia mai scritta sui robot, Rossum's Universal Robots di Karel Čapek, che ha inventato il termine, è la storia della loro ribellione e dell'estinzione dell'umanità. Era il 1920, lo spettacolo di Čapek farà il giro del mondo e la parola robot, che in cecoslovacco è vicinissima al termine lavoratore, sarà adottata come neologismo in quasi tutte le lingue occidentali, specialmente in inglese. Negli Stati Uniti cominciava all'epoca a fiorire il mercato della cosiddetta letteratura pulp, periodici a basso prezzo che raccoglievano racconti di fantascienza e splatter, gialli, mezzo erotici, ammazzamenti, versamenti di sangue. I robot vi prenderanno piede rapidamente e per 20 anni quasi non faranno altro che ribellarsi, da soli o in gruppo, spalleggiati da una fazione nemica di esseri umani o da una strana specie aliena, per ottenere diritti o per puro desiderio di distruggere il proprio artefice. Questa cosa, questo filone della letteratura pulp, sarà notata da un appassionato lettore di fantascienza, un ragazzino irritato dalla banalità delle storie di robot che sembravano tutte variazioni sul mito della rivolta contro il creatore. Pensandoci, l'idea di un essere umano artificiale, pensante, semovente, gli sembrava sprecata così. I robot potevano essere al centro di storie di ogni tipo, molto più interessanti, molto più profonde, se solo non si fossero ribellati. Ma come fare? Questo lettore si chiamava Isaac Asimov. Il suo primo racconto sul tema uscirà nel 1940, quando aveva appena 20 anni, dando vita al famoso ciclo dei robot, un pilastro della storia della fantascienza mondiale, che copre almeno 37 racconti e 6 romanzi, e che si basa tutto, unicamente, su questa idea. Perché i robot non si ribellino, occorrono delle leggi. Le chiamerà leggi fondamentali della robotica. La parola, il nome della disciplina, che oggi è studiata nelle università di tutto il mondo, è anche un'invenzione di Asimov ventenne. Prima legge. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. Seconda legge. Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la prima legge. Terza legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la prima e con la seconda legge. Queste leggi, nate per raccontini di fantascienza dalla mente di un ventenne immigrato da poco negli Stati Uniti, sono divenute tanto famose da essere tuttora considerate la prima pietra dei ragionamenti sull'etica dell'intelligenza artificiale. In quasi tutta la fantascienza posteriore, esclusa ovviamente quella apocalittica come Terminator, sono considerate il modello teorico di base per il funzionamento dei robot. E cosa fanno i robot di Asimov quando non si ribellano? Beh, un po' di tutto. Raccolgono minerali radioattivi, tengono compagnia ai bambini, esplorano asteroidi, rivedono le bozze di un'intera università, calcolano le politiche economiche che porteranno maggior beneficio alla specie umana. Eppure, nonostante la variazione, c'è una cosa che accomuna i racconti di Asimov. Avendo incorporato le 3 leggi, per evitare che avessero un solo tema, la rivolta, si trova a scrivere storie che hanno un solo tema, le 3 leggi. Ogni racconto è incentrato su un apparente malfunzionamento, un caso in cui un robot sembra non rispettare le leggi e mettere in pericolo l'umanità. Questo ha sempre una spiegazione. I robot di Asimov devono affrontare conflitti di lealtà rispetto ad ordini contrastanti. Devono decidere come proteggere un essere umano quando lo vedono agire contro i propri interessi. Devono capire se è ammissibile mentire a una persona per non ferire il suo amor proprio. Questo, se ci fate caso, è letteralmente il nucleo della trama di 2001 Odissea nello spazio, dove il computer al 9000 impazzisce perché è costretto a mentire. Devono trovare un modo di essere abbastanza intelligenti da aiutare gli umani, ma non tanto intelligenti da farli sentire umiliati e superati. Queste sembrano questioni filosofiche, astratte, ma nella narrativa di Asimov diventano storie perché nel suo mondo i robot sono osteggiati dall'umanità per pregiudizio religioso e politico. L'azienda colossale che li produce, la US Robots and Mechanical Men, convive permanentemente con il timore che un singolo scandalo porti alla messa al bando di tutti i suoi prodotti. Per questo si torna sempre a parlare delle leggi, della loro efficacia e delle loro contraddizioni. Ogni malfunzionamento mette a rischio l'esistenza stessa dei robot perché l'universo intero potrebbe prenderlo a pretesto per far chiudere l'azienda che li produce. Asimov definiva questo misto di diffidenza tecnica e superstizione nei confronti della tecnologia complesso di Frankenstein. E ai suoi occhi la sua indagine di questo complesso costituiva una previsione sul futuro della tecnologia molto più interessante e profonda delle sue 3 leggi. Asimov non credeva che dei robot intelligenti e versatili come i suoi sarebbero stati tecnicamente possibili in tempi brevi. Però era convinto che la grande sfida che l'umanità avrebbe dovuto affrontare nel 20° e 21° secolo sarebbe stata quella contro il neoscurantismo, il luddismo di ritorno, l'odio antitecnologico di un'umanità ostile al cambiamento e fomentata dalla religione, e dall'ideologia. Beh, evidentemente era una previsione straordinariamente sbagliata. Le tecnologie di oggi, gli algoritmi dei feed, i sistemi audio che ci parlano, i bombardieri autopilotati, i ghepardi meccanici senza testa, sono molto, molto meno intelligenti di quelle di Asimov. Eppure queste tecnologie non suscitano in noi scetticismo e paura. Al contrario, ogni volta le accogliamo con entusiasmo e gioia. Ci sono ogni tanto delle reazioni scettiche, oppure addirittura ostili, ma rispetto a quelle entusiaste sono tanto minoritarie da risultare quasi impercettibili. Al lancio di ogni nuovo prodotto, i giornali e gli esperti di tutto il mondo dedicano migliaia di parole ad analizzare le migliorie tecniche in termini di peso e di risoluzione, ipotizzando un mondo in cui Alexa diventi un robot semovente, simile alle persone. È facile immaginare appassionate recensioni della grana della pelle, della naturalezza dei movimenti delle mani, che nella foga tralasceranno di menzionare il rischio che quelle mani impugnino un coltello. Il fatto che la previsione sul complesso di Frankenstein si sia rivelata sbagliata non significa affatto che i racconti di Asimov siano privi di interesse. Il senso della fantascienza non è di formulare previsioni sul futuro della tecnologia, ma di aprire il nostro immaginario a ragionamenti speculativi, filosofici. Uno potrebbe dire, beh, in apparenza c'è poco di filosofico nei suoi racconti sui robot, tutti costruiti come indovinelli intorno ai casi particolari delle leggi universali della robotica. Eppure, a ben vedere, questo è stato un passo cruciale, perché la differenza fra un caso particolare e una legge universale è la stessa differenza che corre fra un individuo e una classe. I robot di Chapek, abbiamo visto, erano una metafora della classe lavoratrice. In quanto tali, erano costretti logicamente a ribellarsi. Per evitare la rivolta, Asimov ha introdotto le leggi della robotica. Ma ovviamente un racconto sulle leggi può essere interessante solo se le leggi non funzionano. E quindi, come quelli di Chapek, i robot di Asimov sono prodotti industriali in serie. Ma al contrario di Chapek, Asimov parla di robot singoli, di casi specifici, in cui la produzione in serie mostra i suoi difetti. Ad Asimov, come abbiamo visto, i fallimenti delle leggi della robotica interessavano soltanto come esempi di meccanismi più generali, come il complesso di Frankenstein. In fondo, nonostante le leggi, i robot di Asimov continuano, anche loro, a ribellarsi. Ma lo fanno in modo non collettivo, bensì individuale. Non sono una classe oppressa, ma singoli banditi, singoli pazzi. Questo era molto, molto lontano dalle intenzioni di Asimov, ma in qualche modo era la direzione che i suoi racconti sembravano indicare alla storia della fantascienza. Seguendo quella direzione, 20 anni più avanti, troviamo Philip K. Dick. Ne parleremo domani.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

The Voice, la voce inconfondibile di Frank Sinatra. Siamo nel 1964, qui è accompagnato dalla grande orchestra di Count Basie con gli arrangiamenti e la direzione d'orchestra di Quincy Jones. Difficile davvero immaginare un team, è il caso di dire stellare, più stellare di questo, tanto che in effetti una copia di questa versione di Fly Me to the Moon fu scelta per essere riprodotta su un lettore di cassette portatile Sony TC-50 durante la missione dell'Apollo 10 in orbita attorno alla Luna e anche sull'Apollo 11 prima del primo sbarco sulla Luna. Nel 1953 Bart Howard, compositore di questa canzone, vantava già come autore una carriera ventennale, suonava il pianoforte per accompagnare i cantanti di cabaret, scriveva canzoni, ispirandosi soprattutto al suo idolo Cole Porter. In risposta alla richiesta del suo editore di una canzone più semplice, Bart in 20 minuti scrisse una ballata in tre quarti che intitolò In Other Words. In un'intervista al New York Times del 1988, Howard stesso dichiarò: «Ho sempre detto che mi ci sono voluti 20 anni per scoprire come scrivere una canzone in 20 minuti. La canzone è semplicemente uscita da me». La cantante Kay Ballard realizzò la prima registrazione della canzone pubblicata dalla Decca nell'aprile del 54. Una breve recensione pubblicata l'8 maggio dello stesso anno su Billboard diceva che In Other Words era una canzone d'amore cantata con sentimento da Miss Ballard. Erano anni importanti nei quali si delineava il confine tra musica pop tradizionale, vecchio e nuovo. In particolare tra il jazz, quindi le vecchie canzoni popolari come gli standard, e il nuovo che era rappresentato dal rock and roll. Era l'aprile del 54, infatti, quando Bill Haley registrò la prima canzone rock and roll, Rock Around the Clock. Negli anni successivi vari cantanti poi pubblicarono cover di In Other Words, fra di loro Chris Connor, Johnny Mathis, Nancy Wilson, Eddie Gourmet. Ma fu poi nel 1960 con Peggy Lee che registrò la canzone nell'album Pretty Eyes che la rese davvero popolare, cantandola poi quello stesso anno a un vasto pubblico televisivo durante l'Ed Sullivan Show. Fu a questo punto che la canzone divenne meglio conosciuta come Fly Me to the Moon proprio nel 63 e fu Peggy Lee che convinse finalmente Bart Howard a rendere ufficiale il cambiamento del titolo. Howard aveva chiamato la canzone In Other Words perché era secondo lui la frase rivelatrice del suo testo. Lo aveva scritto per la cantante Mabel Mercer, di cui era pianista negli anni del dopoguerra, da Tonys sulla 52esima strada a New York. Il mio editore, disse poi Howard, voleva che cambiassi il testo da Fly Me to the Moon a Take Me to the Moon. Se l'avessi fatto, non so dove sarei oggi. Quando nel 64 Sinatra e Count Basie si ritrovarono in studio per realizzare il loro secondo album It Might As Well Be Swing con gli arrangiamenti di Quincy Jones, il brano di Howard finì in scaletta. Erano gli anni della corsa allo spazio e Fly Me to the Moon sembrò improvvisamente in sintonia con i tempi. Tuttavia il testo di Howard non è scientifico, bensì molto romantico, descrive con enfasi come il protagonista perdutamente innamorato viva il suo sentimento che lo fa andare in estasi. Ci salutiamo con una versione bellissima di Fly Me to the Moon di Blossom Dearie and Herb Combo.

0: Mio padre è stato un padre per altri, di tutti i gesti che ha mancato in famiglia dovrò trovarne ragioni, come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti, adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, dopo un lungo dibattito, il nuovo piano energetico e climatico cantonale. Rispetto al progetto iniziale firmato dall'oramai ex direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, ha apportate alcune modifiche. Tra le principali novità figurano l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo del tetto di un edificio e anche la cancellazione dell'obbligo della copertura, sempre con pannelli fotovoltaici, di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Da Bellinzona a Berna, anche il Consiglio degli Stati, dopo il nazionale, ha dato luce verde al controprogetto dell'iniziativa per vietare l'importazione di foie gras in Svizzera depositata nel 2023. L'acquisto all'estero, secondo il testo del controprogetto, non verrà vietato, ma si punta comunque a diminuire il consumo di questo prodotto nel paese. A tal proposito, ricordiamo che la produzione di foie gras in Svizzera è vietata da più di 40 anni. Appianate le divergenze, il dossier è quindi pronto per le votazioni finali. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico rivede al rialzo le previsioni di crescita per quest'anno dell'economia svizzera, portandole al 2%, ovvero 0,9 punti in più rispetto a quanto stimato in giugno. Nel suo rapporto l'OCSE definisce la Svizzera un'economia stabile, prospera e dinamica, capace di assorbire gli shock recenti in modo favorevole. Domani in tutto il paese è previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali, localmente anche di forte intensità.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: coraggiosa, testarda, irriducibile, professionale e feroce.
1: Edoardo Perazzi è il nipote che è stato più vicino ad Oriana Fallaci ed è l'erede universale.
0: Per me è sempre molto difficile ed emozionante parlare di Oriana, perché naturalmente tutti si aspettano di sapere della grande star del giornalismo mondiale, della grande scrittrice. Invece io ho in mente la zia, guai a chiamarla zia, sempre l'Oriana naturalmente mi avrebbe cavato gli occhi a chiamarla zia.
1: Emerge un aspetto riservato di Oriana Fallaci anche nella sua vita pubblica.
0: Assolutamente, cioè il caso di Oriana è molto strano, perché Oriana è una che ha fatto con la sua prosa mostra di tutta la sua vita. Apparentemente non è mai stata reticente a raccontare qualsiasi cosa, basti pensare che tutto il suo lavoro si basa sulla sua esperienza personale, sul fatto di raccontare la storia in prima persona, paragonare il giornalista a uno storico, è tipico di Oriana. Quindi c'è lei sempre, in tutti i suoi libri, in tutti i suoi grandi interventi giornalistici. Però è vero, sì, c'è un lato di Oriana che non emerge, cioè uno ha sempre in mente Oriana come una donna irriducibile, irraggiungibile e soprattutto d'acciaio. Ovviamente invece no, è una donna con le sue fragilità.
2: Sono una donna che si guadagna la vita scrivendo, o forse dovrei dire vive scrivendo, perché per me scrivere è un modo di vivere, il solo, non ne conosco altri. La mia vita è la vita di un giornalista, è la storia di un giornalista. Io non vengo, come la maggior parte delle donne che fanno del giornalismo, dalla cronaca mondana o dai servizi rosa, si usa a dire. Io vengo da ciò che si chiama in Italia la cronaca nera. Vale a dire, sono entrata in un quotidiano a 16 anni e mezzo, sono stata messa immediatamente a fare ciò che si chiama cronaca nera, giro dei commissariati, degli ospedali, storie di furtarelli o omicidi o disgrazie, che è la scuola migliore di giornalismo, io credo, che esista al mondo. La mia parabola professionale, più o meno, è quella che tutti conoscono attraverso quello che ho scritto. Dalla cronaca nera poi sono passata a fare altri servizi, sempre in questo quotidiano di Firenze, tribunale, la corte d'assise, la pretura, la cronaca giudiziaria, insomma, altra buona scuola di giornalismo a mio parere. Poi ho cominciato a fare qualche intervista e ho cominciato a lavorare abbastanza presto all'Europeo, ed è l'Europeo il fondo che mi ha lanciato. Dall'Europeo poi sono passata Epoca per un certo periodo, ma sono tornata presto all'Europeo.
0: Una cosa che non si direbbe, ma Oriana, per esempio, anche sul lavoro chiedeva moltissimo, non aiuto, diciamo, però consiglio, nel senso che tutte le persone che hanno lavorato con lei, anche semplicemente come, tra virgolette, umili, diciamo, comunque come editor, si sono sentiti rivolgere richieste, ma secondo te? Ed era sincera, cioè non è che Oriana ovviamente scriveva da sola, decideva tutto da sola, però era sempre pronta a accettare consigli, cosa che mai si direbbe. E poi era molto generosa, oltre al fatto che era molto simpatica, molto spiritosa, questo va sottolineato. Un altro lato di un'Oriana che non è apparente, ma che invece a me è molto presente e molto caro, è che era una donna molto romantica, una donna molto femminile anche. Per esempio, arrivavi a New York e trovavi la casa perfettamente in ordine, piena di fiori, addirittura magari ti aveva fatto il letto, ti aveva preparato da mangiare, cosa che chiaramente non solo non era tenuta a fare, ma in più è veramente una delle persone più impegnate che abbia mai visto in vita mia. Oriana lavorava incessantemente dalla mattina alla sera e guai a disturbarla. E quindi invece ti stupiva con questi improvvisi gesti, questi slanci di affetto, magari duravano una frazione di secondo e poi ti sbranava vivo, però diciamo che c'erano molto spesso.
1: A proposito di sbranava vivo, cosa c'era secondo lei dentro la rabbia? Anche la parola rabbia torna nella vita e negli scritti di Oriana Fallaci. Cosa c'era dentro questa rabbia? Cosa la faceva appunto esplodere?
0: Erano tante le cose che facevano esplodere la rabbia di Oriana. Parlando in senso generale, le due cose che più la disturbavano erano senz'altro la difficoltà di ottenere certe cose, non solamente per sé, ma per il proprio lavoro, ma in generale, mi verrebbe da dire, per la collettività. Cioè, Oriana è una che ha sempre combattuto per il bene comune e soprattutto per la libertà. Lo so che può suonare un po' affettato dire queste cose, però in realtà era esattamente questo, cioè Oriana era costantemente alla ricerca della libertà e quindi naturalmente si incavolava da morire se questa libertà lei la vedeva calpestata. In qualsiasi modo odiava le tirannie di qualsiasi tipo, odiava i dogmi di qualsiasi tipo e soprattutto si urtava a venire incasellata in un modo oppure in un altro. Bisogna tenere presente che Oriana era sempre al lavoro. Era una perfezionista, era molto dura con se stessa in primis, quindi allo stesso modo si aspettava che chiunque si comportasse allo stesso modo, quindi molto spesso era disillusa e amareggiata dalle reazioni delle altre persone. Poteva essere qualsiasi cosa, poteva essere una cosa semplice, un compito che non era stato fatto secondo i suoi standard, oppure poteva essere ovviamente una cosa più grave, più importante. E poi era sempre solo esclusivamente concentrata sul lavoro, quindi tutto doveva ruotare attorno a questo.
2: Ammesso che io sia così brava, cosa di cui spesso dubito, perché tutte le volte io faccio un lavoro, consegno un articolo, un libro, tremo di malcontento, di paura di non averlo fatto bene. Quando lo rileggo non mi piace più. Se un segreto c'è, guardi, è l'interesse per l'uomo, è l'interesse per gli uomini. Non vorrei essere cattiva, ma oggi tutto sembra più facile. Tutti si accostano a tutti i lavori, a tutti i mestieri. Con una certa faciloneria, senza soffrirne, senza sopportare sacrificio. E allora, e senza curiosità umana di conseguenza, allora le cose si capiscono meno bene. Ma se uno ci va come vado io, cioè piena di autentica curiosità e di interesse per l'uomo in genere, per quella creatura in particolare, lì viene talmente facile, talmente spontaneo cercare di saperne sempre di più di quella persona. Si trova a interrogarla come un bambino molto spesso. Io credo che in fondo questa gente la interrogo, che poi non è la parola giusta, perché io non interrogo nessuno. Converso, ci litigo, ci discuto e mi arrabbio, ci soffro, sono tutta tesa. Le voglio veramente sapere certe cose. E la vivisezione diventa spontanea. E direi di più, per loro e per me stessa. Perché è una confessione reciproca, un'intervista. Quando è così profonda, se mi danno un'oretta, non importa quanto importanti essi siano, quanto in cima alla piramide del potere, dico: guardi, non mi basta affatto, non è possibile, così non la posso giudicare, la devo rivedere. E li rivedo 2, 3 volte. Di regola arrivo a parlarci con ciascuno 5 o 6 ore.
0: La cosa che Oriana ha sempre fatto è spiegare nella maniera più chiara e più dettagliata possibile qualsiasi argomento che lei trattasse. Una frase che mi colpiva sempre di Oriana, che la ripeteva molto spesso, specialmente quando andava a parlare in pubblico, diceva: soprattutto non voglio essere fraintesa. Quindi per lei si trattava di parlare molto chiaro e secondo me lo faceva. Trovo tuttora abbastanza incomprensibile come Oriana sia stata delle volte così incompresa. Non cercava la verità, lei cercava di capire il genere umano, cercare di capire l'uomo. Grandi domande, su alcune ha avuto risposta e su altre invece no, e è morta continuando a cercarle.
1: Grandi domande, quelle che pone a partire dagli anni 70 nei suoi incontri con tutti i grandi leader politici dell'epoca, da Henry Kissinger a Yasser Arafat. Il libro Intervista con la storia esce nel 1974.
2: È un inno alla libertà. E questo libro, in fondo, avrebbe dovuto chiamarsi Intervista col potere. Non poteva chiamarsi così perché ci sono alcune interviste con personaggi che rappresentano molto bene l'antipotere, quelli che sono stati o vorrebbero essere schiacciati, dovrebbero essere schiacciati secondo il potere dal potere. Non è una serie di interviste, basta, spero che ci si accorga. È un andare a mettere il dito sulla piaga di questa cosa che si chiama potere, questa cosa alla quale ciascuno di noi, ogni momento della giornata si rifà questa cosa che ciascuno di noi maledice, altri amano, ma comunque questa cosa che ci determina, che ci domina, questa potenza divina che kafkianamente entra nella nostra esistenza. La cosa più raggelante che io credo di avere trovato è che quasi mai si tratta di persone eccezionali. Anzi, la regola è la mediocrità. Veramente non sono meglio di noi, non sono più intelligenti di noi, non sono più bravi di noi. E spesso sono arrivati lassù in seguito a un certo gioco, di solito sporco, che porta qualcuno al potere anziché un altro, come una marionetta. Arrivati in cima ci credono. Questa mia contestazione, che è stata definita anarchica, e nel senso buono della parola, io non la rifiuto, anzi mi guardo bene dal rifiutarla, perché in fondo le radici libertarie in me sono molto forti, o per utopia o per disperazione. Questa mia rabbia verso il potere, dicevo, nasce non soltanto da questa imposizione quotidiana di cui parlavamo prima, ma dal fatto di avere avuto la prova che non se lo meritano questi signori di essere i nostri padroni. Io volevo con questo libro dare, trovare la risposta di questo perché. Mi guardo bene dal dire che la risposta l'ho trovata, ci mancherebbe altro, non so se sarà mai trovata da nessuno, però spero di avere portato il contributo di un sassolino per la costruzione di un edificio che un giorno, se riusciremo a restare liberi, a saperne un poco di più, un giorno in cui tutto questo ci sarà spiegato, anche la speranza che tutto questo cambi. Avrete certamente notato che la mia simpatia in questo libro va all'antipotere e su di loro mi commuovo, su quelli che si battono contro il potere.
3: Per Oriana Fallaci l'attualità è storia.
2: Perché io ho intitolato il libro Intervista con la storia e non con l'attualità e non con la cronaca. Ma l'attualità è storia e la cronaca è storia. Non vorrei che fossimo un po' influenzati dal strano modo che noi abbiamo di insegnare la scuola, perlomeno nelle scuole italiane, dove per storia si intende Giulio Cesare, al massimo Napoleone, ci si ferma allo studio della prima guerra mondiale, non si affronta mai quello della seconda guerra mondiale, si fa in modo che i ragazzi che escono dalle scuole ignorino un episodio chiamato Resistenza, che mi sembra entri abbastanza nella storia d'Italia. Sulla base di questo ragionamento non vorrei che si arrivasse appunto a quello che per me sarebbe un paradosso, cioè non considerare storia la storia che si svolge nel momento del suo divenire. Per me ogni pagina di quotidiano è una pagina di storia.
3: La storia nel suo divenire con la guerra, Oriana Fallaci l'ha vissuta in prima linea, fin da bambina.
2: Quando ero una ragazzina, una bambinetta, aiutavo mio padre che era capo della resistenza, io mi occupavo dei prigionieri americani e inglesi da condurre, da restituire quelli che erano scappati dai campi di concentramento in Italia e che bisognava ricondurre verso le linee alla quinta o all'ottava armata, ed era uno dei compiti del partito d'azione, uno dei miei compiti. Poi diventai staffetta, semplicemente portavo le armi eccetera, era quello di accompagnare, prima con mio padre, poi quando abbiamo imparato la strada da sola, e questi prigionieri scappati vestiti da ferrovieri, così, ai quali io parlavo in italiano quando si passava attraverso i posti di blocco tedeschi, li chiamavo tutti zio, verso le linee alleate.
3: Quanto, secondo lei, Edoardo Perazzi, la sua famiglia e questa esperienza nella resistenza hanno forgiato carattere e ideali, la tempra di Oriana Fallaci, la sua necessità di conoscere e denunciare, come poi ha fatto da inviata, gli orrori della guerra?
0: Oh, assolutamente, è tutto lì. Naturalmente Oriana è nata con questo dono straordinario dello scrivere, su questo non c'è alcun dubbio. Miei nonni raccontavano sempre che sin da piccina aveva questa penna fluente. Io ho la fortuna di conservare, per esempio, i suoi quaderni delle elementari, sono impressionanti, sono scritti in maniera così forbita e compilati così perfettamente, perché veramente si capisce che sin da bambina era veramente un genio. La famiglia è stata fondamentale, l'esempio che ha avuto dalla famiglia. Naturalmente è una cosa risaputa, Oriana ha partecipato alla resistenza perché mio nonno era un capo partigiano, ma anche prima, negli anni 30, violenta durante tutto il periodo fascista. Allora, bisogna tenere presente che in Italia erano tutti fascisti, cioè purtroppo è così, cioè la gente non ci pensa, ma è così. Quindi i pochi che hanno poi dopo sono confluiti anche ovviamente nella resistenza, hanno fatto una meravigliosa lotta contro i nazifascisti, però chi prima in pieno periodo fascista, in pieno ventennio si opponeva al regime, ovviamente subiva vessazioni di tutti i tipi. Quindi Oriana diceva: questo non ha contribuito a farmi crescere in agi fisici e morali, è assolutamente questo. Cioè, mio nonno era un sindacalista con una piccola botteguccia di ebanisteria che forse bastava a mantenerne gli operai, quindi chiaramente io sono cresciuto con i racconti di grande povertà. Poveri non erano, ma sicuramente erano molto dignitosi, su questo non c'è dubbio, ed era merito invece di mia nonna Tosca Cantini, che è stato un altro fulgido esempio per Oriana, perché era una donna colta, una ragazza che aveva studiato e che aveva sacrificato tutto per la famiglia, e in questa maniera dava l'esempio opposto di quello che Oriana avrebbe dovuto diventare. Diceva: Oriana, non fare come me, non sposarti, non diventare la schiava di famiglia, si libera, va in giro per il mondo, studia. E Oriana ha recepito in pieno questo messaggio. Quindi diciamo che la formazione familiare è stata di tre tipi. Innanzitutto il padre, socialista, duro e puro, sempre alla ricerca di combattere ogni sopruso a partire dal fascismo, ed è la figura che Oriana ha sempre ricercato in tutti i suoi compagni di vita, tra l'altro. Mia nonna, cioè sua mamma, che le ha dato proprio invece l'esempio di quello che non sarebbe dovuta diventare, e anzi l'ha spinta appunto a essere libera e a studiare. E poi lo zio Bruno Fallaci, il più vecchio dei fratelli Fallaci, che è stato un grande giornalista, una bellissima penna, e che ovviamente rappresentava un grande esempio per Oriana.
3: Con queste radici familiari Oriana Fallaci viaggia, conosce il mondo, è l'unica giornalista italiana sul fronte della guerra del Vietnam tra il 1967 e il 1968, una guerra che racconta nel romanzo reportage Niente è così sia.
2: Io cerco di spiegare perché questo libro, che vuole raccontare la guerra, la stupidaggine della guerra, l'illogicità della guerra, la follia della guerra, la mancanza di intelligenza della guerra, la mediocrità mentale di quelli che fanno la guerra e la nutriscono, e la morte alla guerra, perché io ho scelto il Vietnam. E dico: scelse il Vietnam come avrei potuto scegliere qualsiasi altro paese in un altro momento storico, forse anche in quello, perché non soltanto in Vietnam il mondo bruciava, ma per la mia generazione il Vietnam era la guerra, era la morte. Per me il Vietnam è la guerra, è la morte, è l'ingiustizia, è anche qualcosa di più. È un paese che si batte per la sua libertà e soprattutto per la sua dignità, per la sua dignità.
3: Quella dignità che trova in Alexos Panagoulis, che ha lottato contro la dittatura di destra dei colonnelli in Grecia e che nel 1968 è stato condannato a morte. Una parte importante della vita di Oriana Fallaci è quella segnata dalla relazione con lui. Nel libro Un uomo, uscito nel 79, restituisce l'immagine di quella, come lei stessa scrive, voglia di amare, di desiderare e di lottare.
0: Alekos è stato indubbiamente il grande amore di Oriana, su questo non c'è alcun dubbio, e mi stupisco quando ogni tanto leggo il contrario. È chiaro che era appena finita la storia d'amore di quasi 10 anni con François Pelou, un'altra persona meravigliosa, straordinario, che è il capo della France Press di Saigon, poi spostato a Rio de Janeiro, un grande giornalista, un duro, un bellissimo uomo, che è stato il compagno di Oriana per tanti anni. Subito dopo Oriana, per puro caso, perché non sapeva praticamente nulla di Panagoulis, anche se da genio che era del giornalismo aveva rifiutato la notizia, e quando ha ricevuto la notizia che Panagoulis era stato scarcerato, aveva rinviato un'intervista a Willy Brandt a Bonn e si era precipitata ad Atene a incontrarlo appena scarcerato. E appena incontrati si sono innamorati. Probabilmente Alekos era già innamorato di lei, aveva studiato l'italiano in carcere per poter leggere gli articoli di Oriana, e Oriana, quando l'ha visto, è stato proprio crush, cioè non c'è dubbio su questo. Ci sono le lettere scritte da Oriana il giorno stesso in cui si sono separati, che sono lettere di amore straordinarie, fanno riferimento a telefonate, tra l'altro intercorse prima, per cui è proprio una grande storia d'amore che è durata solo 3 anni, perché poi Panagoulis è stato ammazzato. Oriana in realtà diceva questa storia d'amore è durata 6, perché poi ha scritto per 3 anni un uomo, ed è un ricordo di Alekos, l'ha seguita e per certi versi perseguitata per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna di accompagnare Oriana in Argentina e nei paesi scandinavi, e a qualche lecture anche negli Stati Uniti. Oriana molto spesso negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 veniva invitata nelle università americane a dare discorsi pubblici, che erano sempre gremiti e molto molto interessanti. Ho un ricordo buffo da condividere nei paesi scandinavi, perché Liv Ullmann, amica di Oriana, aveva organizzato un puntello con Ingmar Bergman, comunque Oriana conosceva già, perché Ingmar Bergman avrebbe tanto voluto portare a teatro Lettera a un bambino mai nato. Andiamo fuori di Stoccolma, a Uppsala, per questo incontro di Ingmar Bergman, ma io non vengo fatto entrare perché non avevo la cravatta, quindi non mi fanno entrare in questo ristorante, mi piazzo tutto tranquillo al bancone del bar del ristorante a mangiare formaggio. A un certo punto finalmente arriva Ingmar Bergman e vedo Ingmar Bergman che entra nel suo ristorante esclamando «Ah, Oriana!». Dopodiché, passati, penso, non lo so, 2 minuti, si iniziano a sentire urla, rumore di piatti rotti, e si vede Ingmar Bergman che corre fuori inseguito dai piatti volanti di Oriana. Dopodiché, finito tutto, tornando in albergo, dico: Oriana, ma cos'è successo? No, nulla, io non avevo nessuna intenzione di fare la commedia, di rendere una commedia a Lettera a un bambino mai nato, figuriamoci con quel noioso di Ingmar Bergman. Per cui proprio Oriana aveva premeditato tutto, e la primissima parola mezza sbagliata di Ingmar Bergman si era scatenata.
3: Edoardo Perazzi è impegnato a sistemare archivi e pianificare nuove pubblicazioni. Tra le scoperte più importanti fatte, quella del diario del libro Lettera a un bambino mai nato, uscito nel 75, un bestseller mondiale.
0: Il diario di Lettera a un bambino mai nato è veramente importante, è sconvolgente, è toccante. Tra l'altro ricolloca anche il libro 10 anni prima, insomma, quindi ha tutta una serie di valenze di studio. In realtà mettere le mani all'archivio di Oriana è pazzesco, è straordinario, perché ogni singolo oggetto, ogni foglio, ogni scritto poi ti apre e si ricollega ad altro, apre nuove idee, nuove possibilità. Il diario di Lettera a un bambino mai nato è particolarmente toccante, perché è una cosa che l'ha colpita direttamente e che l'ha sconvolta. Ho sentito una meravigliosa intervista sulla CBS. Dice: mi hanno criticato per Lettera a un bambino mai nato anche le femministe, ma io forse più di loro, che non ho mai avuto figli, ma probabilmente più di molte di loro, so che cosa vuol dire la gravidanza, perché io l'ho provata la gravidanza, solo che ho sempre perso i miei figli. Per cui immaginiamoci che cosa Oriana ha passato, perché uno pensa sempre ai traumi della guerra o alla perdita dei suoi genitori o alla perdita di Panagoulis, ma anche lei, o al ferimento di Città del Messico, dove è stata ripresa per i capelli proprio perché è stata trovata nella morgue e salvata in pratica da un prete che l'ha sentita lamentarsi, altrimenti l'avrebbero lasciata lì a dissanguarsi svenuta. Ne ha passate tante, ma probabilmente la perdita dei figli è la cosa che l'ha colpita di più. Quindi non per niente Lettera a un bambino mai nato è un capolavoro straordinario che parla non solo alle donne, intendiamoci.
3: Fallaci dentro la storia, la sua e quella del mondo. Fallaci dentro la sua solitudine. Gravemente malata, combatte con l'alieno, come chiamava il cancro. Vive gli ultimi anni della sua vita in un lungo silenzio, spezzato dalla rabbia e l'orgoglio nel 2001. Il libro riprende un lungo articolo scritto per il Corriere della Sera poco dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre. parole contro il terrorismo e l'estremismo che hanno suscitato critiche e polemiche. Come reagiva nel privato a questi attacchi? Ne ha sofferto?
0: Ha sempre mostrato il lato più duro e più coraggioso. Ovviamente sono cose che l'hanno profondamente colpita e l'hanno profondamente addolorata, anche perché il livello di scherno che c'è stato, specialmente a Firenze in occasione del Social Forum, ha raggiunto dei livelli di trivialità e di squallore veramente, veramente bassi. Quindi lei non era tanto disturbata dal, per esempio, dal fatto che in piazza che urlassero Oriana puttana, e dice: questo ci sta, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro è quello di muovere le coscienze, quanto più di essere invece presa in giro da persone che le davano della fascista. Nel caso di Oriana è non solo praticamente un ossimoro, ma è veramente l'insulto peggiore che si possa fare, proprio lei che per tutta la vita ha combattuto i fascismi di tutti i tipi, e quindi l'essere presa in giro da qualcuno che invece aveva proprio militato nel fascismo vero e proprio lo riteneva scandaloso ed era molto offesa che nessuno la difendesse, ecco. Quindi diciamo che il lato pubblico che lei mostrava era quello di grande durezza e compostezza. Poi reagiva scrivendo ancora, intendiamoci, elevandosi anche dei sassolini dalla scarpa in questo modo, però sì, la faceva soffrire molto.
3: Oriana Fallaci, che ha abitato a lungo a New York, è voluta tornare a Firenze per la fine, come lei stessa ha detto, del suo viaggio.
0: Casa sua era la Toscana, non c'è alcun dubbio. Lei, quando ha veramente sentito una volta per tutte la morte vicina, non ha avuto dubbi e è voluta tornare lì.
1: Un'immagine sua, personale, di Oriana Fallaci, come una fotografia.
0: Lei ha la macchina da scrivere, sempre. C'è l'immagine e soprattutto c'è il suono, questo battere sui tasti tipo mitragliatrice.
2: A me piace la carta bianca da batterci sopra con i tasti della macchina da scrivere.
0: Le sue carte poi sono agghiaccianti da questo punto di vista, ogni volta che apro una scatola mi piglia un accidente, perché sono proprio impregnate dell'odore di Oriana, che era profumo e sigaretta, per cui io ogni volta, ogni giorno mi prendo un accidente, perché ho come dei déjà vu e me la vedo lì alla macchina a scrivere.
2: Io credo che una delle mie forze in questo lavoro sia la sincerità. Io ho sempre detto che io non pretendo affatto di possedere la verità con la V maiuscola e di dare la verità con la V maiuscola. Io do la verità quale appare a me, quella che io vedo, quella che io ascolto e quella che io sento. Cioè io do la mia versione, altri daranno la loro versione, poi la storia mette insieme tutti questi documenti giornalistici e trae le sue conclusioni.

0: Babilonia.
1: Dunque.
2: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Ecco, una bambina. No,
4: rendetevi conto di quali condizioni dobbiamo affrontare proprio ad inizio trasmissione.
3: Poi con... c'è già un patchwork bellissimo di sì. Melodie e ritmi che si intersecano nella nostra sigla. E cosa deve fare lei?
4: Niente. Come al solito dobbiamo scusarci col nostro ospite perché insomma abbiamo una sigla indisciplinata.
3: Molto.
4: E oggi lo facciamo con Uti Gandhi. Questo è il nome d'arte, così. Noi lo chiameremo Umberto. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Questo è Babilonia.
4: Ah sì, non l'abbiamo detto.
3: No, perché
4: non si capiva.
3: Tu sei Sergio Albertoni.
4: Sì, tu Valerio Corzani, che saluto.
3: Sì, e adesso partiamo col nostro viaggio pieno di sorprese.
4: Direi proprio di sì.
3: In realtà un triplice, diciamo, almeno a vogare siamo in tre.
4: Sì, per una volta. Sì. Beh, batterista che il nostro pubblico ben conosce, in particolare gli amanti del jazz, dell'improvvisazione più in generale, e non solo, perché insomma da parecchi anni solchi le acque sonore d'Italia ed Europa.
5: Sono vecchietto.
4: Io l'ho detto in modo più poetico, molto più poetico.
3: Sei vecchietto, ma come suggerisce un anonimo che tu hai messo nella tua autobiografia, quando sei diventato maestro in una cosa diventa subito allievo in un'altra, quindi non si smette di studiare.
5: Mai.
3: Tu quando è che hai iniziato?
5: Ma io ho cominciato da bambino proprio. Con le padelle di mia madre, cucina.
4: Questo spesso accade con i batteristi. Sì.
5: Poi ho avuto verso i 6-7 anni mi ero iscritto a questa scuola di musica nel mio paese, Osopo, un paese di 2800 abitanti all'epoca. Mi fecero suonare un po' l'organo, imparai proprio le quattro nozioni di base, diciamo, però non era quella la mia strada. Io avevo in testa sempre la batteria, percussione, queste cose qui. E poi mio papà mi comprò la prima batteria, una vecchia Hollywood, Meazzi, e cominciai a suonare da ballo. Considera che era nel 70, quindi a 10 anni io andavo già a suonare con questi due vecchietti, un fisarmonicista e un tastierista. Avevo 10 anni.
4: Attenzione, perché quando dici da ballo, Valerio va in sollucchero e pensa subito al liscio.
5: Sì.
3: Non solo a quello, pensa alle Valere, ma poi ne riparleremo, vedrai, durante la puntata, lo ritiriamo fuori questo argomento. Quindi insomma, appunto, hai cominciato a frequentare la musica, deve essere sicuramente stata una buonissima scuola.
5: Certamente, una scuola che è molto interessante, perché si impara a suonare insomma a tempo, chiaramente le forme musicali, queste cose qui.
3: Poi anche a non volare troppo alto, cioè nel senso ad essere anche disciplinati e fare solo quello che bisogna
4: e
3: fare.
4: E a tenere il tempo.
5: E poi andavo la domenica pomeriggio, andavo al lago, alla famosa discoteca al Lago di Cavazzo, dove c'era un gruppo che suonavano, si chiamavano in Maya, e alla fine del pomeriggio musicale, perché si facevano sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera servizio, no? Alla fine del servizio pomeridiano mi facevano suonare un pezzo con loro, ma avevo 10-12 anni, capito? Questa è la mia storia antica, dopo passiamo a quella più moderna.
4: Ci arriveremo. Grazie a dei regali sonori che ci ha portato Uti Gandhi.
3: Sì, parecchi, tra l'altro alcuni sostanzialmente sono quelli che sono inclusi come gadget sonoro nella sua autobiografia, che credo disegnino un po' il panorama.
5: Sì, la storia, la mia
3: la
5: storia.
3: La storia,
5: insomma,
3: esatto. Quindi... Bene, noi però... cominciamo a viaggiare anche con i suoni, con il canto di Babele.
6: Oi tara, ai tara, le telli catlai turille.
4: Pau pau. Sì, le nostre Vartina ci introducono al canto di Babele, una rubrica ormai storica di Babilonia che vuole andare a sondare l'effetto che fanno lingue che non siamo abituati a sentire nelle canzoni, a differenza dell'italiano naturalmente, ma anche del francese, dell'inglese, dello spagnolo, del portoghese se vogliamo. Oggi ad esempio cosa andiamo ad ascoltare?
3: Il Songhai, cioè un idioma west africano dell'Africa occidentale, si parla in parecchi stati e in questo caso è cantato da Samba Touré, un grande protagonista di quella scena, ma rivisitato, remixato sostanzialmente quel canto da Dennis Bowell, che è un bassista e producer che ha suonato spesso con Linton Kwesi Johnson. Quindi c'è un po' la matrice afro, un po' quella giamaicana, il tutto filtrato attraverso una produzione inglese, un bel bailamme, non solo linguistico.

0: Beh, di la verità, ti piacerebbe essere il bassista di questo gruppo, eh?
1: Non sai quanto, facendo sempre lo stesso giro dall'inizio alla fine.
0: Però un'efficacia incredibile, davvero. Sì. Noi abbiamo salutato Uti Gandhi, non abbiamo spiegato ancora da dove viene questo nome, quindi è una domanda quasi obbligata. Da dove viene?
2: Guarda, chiamavano così mio papà quando era giovane, perché era molto magro, e anche io ero molto magro, quindi mi è passato di diritto da padre a figlio.
1: E spesso succedeva così.
2: E poi l'ho usato appunto perché mi piaceva anche.
0: Sì, beh, suona molto bene, devo dire. Uti Gandhi.
1: Sì, è vero. Sì.
0: A questo punto sappiamo ancora meglio chi stiamo per mettere in gioco.
1: Hai mai fatto un blindfold test? Ti è capitato?
2: No.
0: Meno male. E comunque continuerai a non farlo.
1: No, perché questa ci assomiglia un po', ma non è esattamente quello. Perché noi in realtà ti faremo ascoltare un pezzo senza avvisarti, ma non ci interessa sostanzialmente che indovini di chi si tratta, ma che effetto ti fa ascoltarlo, cosa ci trovi di interessante, di curioso e di emozionante.

0: Comunque io avrei continuato nell'ascolto, il brano prosegue a lungo, ma vedo dall'espressione del nostro ospite di oggi, Uti Gandhi, che già ha maturato qualche riflessione, qualche idea su questo ascolto.
1: Un pezzo conduction stravinskiano un po' potrebbe essere Zappa, non so.
0: Sì, beh.
1: Potrebbe essere Zappa, Zappa vecchio.
0: L'impronta c'è.
1: L'impronta è quella l'impronta... lì, ma probabilmente non è quello.
0: Ma ti è piaciuto?
1: Molto bello.
0: Ti è capitato bello. Di avere a che fare con orchestre sinfoniche?
1: Sì, mi è capitato un paio di volte. Abbiamo fatto un lavoro con Enrico Rava, Ragazzi Selvaggi, una ventina d'anni fa. Con l'Orchestra Sinfonica di Rovigo, diretta dal maestro Tappero Merlo.
0: Anche l'Opera Va, forse? O l'Opera Va?
1: L'Opera Va, no, io ho la suonato Carmen. Nell'Opera Va e anche nella Carmen, quando non c'era John Christensen, quando non c'era anche Ann Bennick, ho fatto un po' di volte anch'io.
0: Beh, lì forse ci sono due problemi da superare. Uno è quello dell'equilibrio sonoro tra la batteria e l'orchestra, e l'altro è quello di avere un'orchestra che faccia qualcosa di organico, di interessante.
2: Di sinistra,
0: anche perché... di sinistra, cioè non solo dei tappeti. Ecco,
1: anche perché noi eravamo in scena. C'eravamo io, Giovanni Maia al contrabbasso, Roberto Cecchetto, chitarrista di Milano, e Tony Scott col balletto di Rovigo davanti, quindi sul palco, e l'orchestra era in buca sotto, quindi io avevo un monitor dove vedevo gli attacchi del maestro da un piccolo monitor, perché ero distante, ero a 20 metri più, e il balletto davanti a me, quindi... eravamo appollaiati su una pedana praticamente tutti lì.
2: Beh, vedo che Tony Scott l'hai messo anche in qualche foto dentro la tua autobiografia, e tra l'altro Sergio, che è qui al mio fianco, ha avuto la bontà di farmi fare un bel ciclo proprio per la Radio Svizzera su questo grandissimo clarinettista.
0: Noi non lo dimenticheremo.
2: Tu mai. Cosa ti ricordi di lui?
1: Guarda, abbiamo fatto dei concerti con lui, mi chiamò anche a suonare a Roma nella sua big band. È una persona eccezionale. Poi è venuto qui, lo abbiamo organizzato diversi concerti del festival, poi l'esperienza con Rava che abbiamo fatto all'Opera di Rovigo, poi abbiamo fatto Cremona, Milano, anche sempre con è stato un personaggio incredibile. Poi ti raccontava le sue storie di Billie Holiday, queste cose qui.
2: Sì. Quello era di default. Appena raccontava del resto uno che ha incontrato Parker.
1: Ha visto tutti.
0: Mi piace che siamo arrivati a Tony Scott partendo da un ascolto, appunto, che è ancora al buio. Era un estratto da una composizione dell'autore inglese Mark Anthony Tarnage, che negli anni 90 ha cercato in qualche modo di rivitalizzare quella che è stata la Third Stream. No?
1: Sì.
0: Il tentativo appunto di mettere insieme due linguaggi, quello dell'improvvisazione e quello della scrittura di stampo accademico, ricavando una terza lingua diversa, e il tentativo l'ha messo in atto nel suo Blood on the Floor con partecipazioni eccellenti, quella dell'ensemble Moderna, che non a caso ha registrato musica di Frank Zappa, che tu hai citato.
1: Perché mi ha dato quell'idea lì un pochino, ecco.
0: C'era sicuramente quell'impronta,
1: me lo devo cercare perché è interessante, veramente una bella cosa, non la conoscevo. Ecco.
0: C'era anche la chitarra, qui non in grande evidenza in questo estratto, ma poi sì, la chitarra di John Scofield, ma c'era soprattutto, e qui capirai che forse sembra, ma non scegliamo i brani a caso, c'era la batteria.
1: Joy Baron, magari.
0: Peter Erskine. Che fa parte della tua storia di batterista, l'hai incontrato come maestro.
1: Sì, non l'avrei riconosciuto però qui, perché non è il suo stile questo. Suona molto sul frammentario, quindi avrei più detto Joy Baron, forse, che lo conosco bene, che siamo molto amici. Quindi.
0: Ma ho scelto Peter Erskine proprio perché so che appunto ha avuto un
1: primo
0: ruolo.
1: Grande maestro è stato. Sì.
0: Cosa ti ha dato in particolare?
1: Beh, intanto una persona carinissima, una persona buona, molto gentile, e poi un grande maestro. Poi ha suonato con i più grandi musicisti del mondo,
0: da Weather
1: Report a Shorter. Ha suonato con John Taylor, con tutti questi che purtroppo non ci sono neanche più, quindi molti di loro se ne sono andati. È uno che mi ha fatto capire molte cose, in particolare mi raccontò che un giorno era a suonare a New York e dovevano suonare per un matrimonio, una festa di un matrimonio, e lui è arrivato per prima, essendo il batterista è sempre quello che arriva prima, perché deve prepararsi tutto.
0: Certo.
1: Solo che gli altri musicisti non arrivavano. e il matrimonio si stava già andando avanti. E allora ha cominciato a intrattenere fischiando e suonando la batteria, capito?
0: Un genio, un grande.
2: Beh, a dimostrazione che poi questo, diciamo, soprannome Gandhi l'ha veramente introiettato il nostro caro Umberto. Adesso ascoltiamo un brano per introdurci anche al suo percorso, magari ti chiediamo anche qual è la formazione, che si intitola Mahatma.
0: Vabbè.
2: Che registrazione è?
1: E dovrebbe essere qui, se non sbaglio, siamo io, poi c'è Flavio D'Avanzo che fa la tromba e poi c'è questo loop di Petrella, di Gianluca Petrella, che suona il didgeridoo, questa cosa qui.
2: Sentiamo.
1: Se non sbaglio, sembra sia quello.
2: Sentiamo. Lì.

0: Molto bello, ma non è che dopo un'intera serata con il muggito del digeridù nell'orecchio poi uno va a dormire, cioè prima di addormentarsi sente ancora così?
1: Eh beh, un po' sì.
0: Un po'. Poi era un trombone, però un faceva il digeridù. Faceva il digeridù, sì, in questo. Era
1: Gianluca.
0: Lui è capace anche di queste
1: pazzesco,
0: magie.
1: Pazzesco, Gianluca è un musicista incredibile, guarda, veramente.
2: Vedo nella tua biografia che da molti anni tieni anche dei corsi di percussione per i detenuti.
1: Sì.
2: Perché hai voluto farli?
1: E questo è stato un progetto pilota verso metà anni 90 che abbiamo fatto col Centro Servizi di Spettacolo di Udine, proprio anche qui a Trieste, in tutte le case circondariali, praticamente abbiamo fatto questi cicli di lezioni e poi abbiamo fatto due CD con loro anche, uno in esterna e uno in interna, chiaramente, perché il direttore del carcere di Udine all'epoca permise a questi 5-6 detenuti di venire a suonare proprio fuori.
0: In esterna.
1: In esterna, e facciamo un piccolo concerto in centro a Udine di sabato pomeriggio.
2: E dopo abbiamo ucciso. È stata una roba importantissima.
1: È stata una cosa molto importante per loro, sì. Poi la stessa cosa abbiamo fatto a Pordenone, nella casa circondariale di Pordenone, e poi a Tolmezzo, perché Tolmezzo prima non si poteva fare perché era di sicurezza. Uno praticamente, poi è stato declassato.
0: No, detenuti pericolosi.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: E abbiamo potuto fare un'esperienza lì. Quindi ho fatto quasi, diciamo che ho fatto 10 anni di carcere.
0: Avrai dovuto superare anche delle barriere burocratiche.
1: Certo,
0: non
1: sì,
0: da
1: certo,
0: poco.
1: No, perché quindi perdi molto tempo a entrare. Perché certo, ti visitano, sì, anche se ti conoscono dopo anni che andavo,
2: anche
1: sei soggetto
2: credo
1: a queste
2: che
1: cose qui.
2: Tutti Gandhi, insomma, un po' di timore lo incute anche solo presentandosi. Cioè, basta, c'è una presenza.
0: Timore reverenziale, diciamo.
2: Gli aprono abbastanza le porte.
1: È stata una grande esperienza per me, veramente, immagino. Perché poi mi chiudevano insieme a loro, chiusi dentro, eravamo lì e suonavamo lì e dovevi stare con loro. È stata una bella esperienza.

0: Clément Jeannequin, siamo quindi tra 4 e 500, l'ensemble a 6 voci qui per una chanson rinascimentale che, come spesso amiamo fare qui a Babilonia, ci ha fatto fare così un salto cronologico, stilistico, spero fertile.
1: Una capriola, bellissima, molto intensa.

0: Lento
1: più o meno, sì,
0: no? Ed era uno schema fondamentale perché noi maschietti,
2: certo, non aspettavamo altro
0: il lento, era una sorta di piercing tribale, un rito di iniziazione, certo. Quello invece, sì. Questo rito in realtà non ha resistito alla modificazione genetica delle relazioni e nemmeno al cambio, insomma, dei balli, tutto sommato. In realtà quello di cui stiamo parlando è appunto un mondo che ha a che fare, tra l'altro, anche con una poetica. Noi lo sappiamo bene, l'angolo del ribaltabile,
2: certo,
0: in realtà,
2: sì, che oggi non c'è,
0: ma oggi non c'è, ma il bacino va a sfruculiare in maniera trasversale, come è giusto, a Babilonia, proprio in quella matrice lì, balli che si possono appunto danzare cheek to cheek, ed era un modo, come dico, per socializzare.
2: E adesso dici che non ce n'è più,
0: pochissimo, sì. Soprattutto non è così istituzionalizzato, è tornato qualche altro ballo che si balla semplicemente in duo, delle mode esotiche, diciamo così, tipo il tango, sì. Oppure delle mode un pochino più muscolari, tipo il rock and roll, quelle continuano ad avere delle scuole, eccetera, ma proprio il ballo lento puro, quello in cui si dondolava insieme e si, appunto, pruriginava insieme.
2: Mi piace questo verbo.
0: Quello,
2: mi
0: porca
2: piace
0: paletta,
2: molto.
0: non c'è più.
2: È vero.
0: È un vero peccato. Allora
2: mi unisco all'imprecazione.
0: Ecco, io nella mia rimembranza a questo punto vado sullo spudorato per l'omaggio sonoro, sì. Perché l'ho ballato parecchio, è stato veramente le mie prime avventure, anche semplicemente platoniche, sì. Si rifacevano a questo pezzo qua, che tra l'altro è stato coverizzato in vario modo e se ne è scoperta anche la valenza e la densità. How Deep Is Your Love dei Bee Gees.
2: Ah sì, anch'io.
0: È un gran pezzo.

0: Lasciatemi qui, per prego. Continuiamo.
1: Dico basta non per sminuire il valore della tua scelta, ma perché sono sopraffatto dai ricordi che non starò a riesumare. I Bee Gees, How Deep Is Your Love? Un tema clamoroso. Tra l'altro, dicevi delle cover, non so, Victoria Mullova col violino
2: ha dimostrato che
1: Attenzione,
2: chiudete la finestra fuori passano.
1: Poi il Big Ben a Trieste non ci crede nessuno. Scusa, cos'è?
2: Ecco
1: i cavalli.
2: Ma chiudete i telefoni.
1: Soprattutto i telefoni, che poi, ecco, ma nemmeno io so il numero di Babilonia. Come fanno?
2: È possibile. Non so, c'è una
1: Pronto?
3: Bach è per me, come per fortunatamente milioni di altre persone, è una sorta di pane quotidiano. È ossigeno allo stato puro. Io torno a Bach quando mi sento inquinato,

0: o uso la musica di Bach per restare puro, mettiamola così.
1: Ecco, e viene a dircela a noi. Ecco, come mai? E dunque, chi è? Intanto? Guarda il display.
2: Dunque, c'è Cesare Picco.
1: Ah, il pianista, certo, compositore. Sì, sì, sì, sì. E beh, ha voluto intervenire
2: non parlavamo di quello,
1: no, assolutamente,
2: però,
1: vabbè, no, ma
2: stesso.
1: Cesare,
0: l'amore per le sue composizioni mi ha portato negli anni ad affrontare alcune sue pagine in maniera sempre diversa, da angolature diverse. Io penso che la musica sia fatta in realtà da una sorta di gioco di specchi, e se pensiamo di partire da 3 o 4 secoli fa, posizionando in maniera corretta gli specchi, si vede che poi in realtà tutto torna e tutto arriva, e ciò che io vedo nel passato riflesso in realtà è già futuro. Bach ha anticipato secoli di futuro musicale.
1: Sì, ecco, cioè, maestro, purtroppo poi se ne vanno così, sì, cioè sì, vogliono sì. Dire la loro, tra l'altro un argomento che non avevamo previsto. Beh, va detto che insomma, per esperienza so che nelle discussioni tra musicisti e musicofili raramente si sentono dei contrasti quando l'argomento è Bach, no? Cioè si può discutere di tutto, ma io non mi ricordo qualcuno che mi abbia detto Bach non mi piace o ascolto la musica di Bach o non ammiro.
2: Però magari se lo fa ascoltare un musicista del Gabon.
1: Ah, forse perché non l'ha mai sentito, ma se glielo
2: non è detto che insomma, sia dentro quella poetica.
1: Beh,
2: ecco,
1: non so, Uti Gandhi, ti capita di ascoltare?
3: Sì, molta classica io.
1: Anche se non ha scritto molto per batteria,
3: no,
1: purtroppo.
3: Però è uno dei più grandi bassisti che siano mai esistiti al mondo, secondo me, perché tutte le linee di basso che si usano...
1: Guarda com'è contento Valerio, subito.
3: Era il mio jolly questo.
1: Hai visto,
2: La passione, secondo Matteo, c'ha dei passaggi pazzeschi per contrabbasso.
1: Vedi che siamo subito tutti d'accordo. È inevitabile.
2: No, tra l'altro potremmo anche essere d'accordo con quello che diceva Cesare Picco a proposito dell'importanza anche delle tradizioni. C'è una frase ancora dalla tua autobiografia che dice giustamente: non potrei partire dal free jazz senza conoscere il blues.
1: Certo.
2: E chiaramente qualcuno le prende queste scorciatoie, no? Cioè parte subito dalla fine.
1: Sì, però poi il bluff prima o poi emerge.
3: Secondo me la storia è importante di qualsiasi cosa si parli. Conoscere la storia è basilare, quindi per capire anche gli step, le evoluzioni che si sono avvenute nel tempo. Certo. È importantissimo.
1: Beh, noi ringraziamo Cesare Picco, anche se il suo intervento non era assolutamente richiesto, ma regaliamo a lui e prima ancora al nostro pubblico un assaggio della grande musica di Johann Sebastian Bach.

0: Un contrappunto dall'arte della fuga di Johann Sebastian Bach è qui in una versione particolare, però con il quintetto di Anche Kalefax, quintetto olandese con oboe, clarinetto, sassofono, contralto, clarinetto basso e fagotto, quindi una
1: bellissima
0: formazione particolare. A proposito di fagotto, ti è capitato di suonare con Rino Vernizzi?
1: No, lo conosco ma non ci ho mai suonato.
0: Beh, insomma, non ci sono molti virtuosi del fagotto in ambito jazz e lui si è sempre
1: usa il
0: distinto.
1: Fagotto, lo usa anche e lo conosco bene, ci ho suonato insieme Mario Arcari.
0: Ah, certo, che è oboista di formazione,
1: sì.
0: Però
1: molto bravo,
0: suona anche il fagotto. Beh, anche lui, vedi, quindi sì, con l'oboe.
2: Ha suonato forse anche per Fossati.
1: Sì, ha fossato, sì, sì, è stato il suo saxman
2: e polistrumentista, flauti,
1: polistrumentista, diciamo. Per
0: intanto Valerio Corzani si è immerso nella biografia di un...
2: Sì, in questo caso sì. È proprio nella tracklist del CD allegato all'autobiografia, perché ora siamo giunti al momento del secondo ascolto. Il riferimento forse è quello che immagino, comunque si intitola Tony's Lament.
1: Sì.
2: È quello, certo, che immagino, cioè quello che citavamo prima, o è un altro Tony?
1: È un altro Tony, perché che... questo pezzo qui lo composi proprio subito dopo la morte di questo caro amico che era, okay, è stato mio maestro sempre con orchestra da ballo, Tony Kuberly, e purtroppo è mancato nel 98, e una sera con Petrella, mentre stavamo incidendo questo disco, avevo questa melodia in testa, gliel'ho cantata, lui l'ha scritta al volo, e poi Cecchetto ha messo gli accordi e è nato il pezzo.
2: E quindi abbiamo anche la formazione sostanzialmente.
1: Sì, c'era il quartetto di Petrella, io, Roberto Cecchetto e Andrea Lombardini, il bassista, il basso, un bassista di Treviso, un ragazzo molto bravo, un giovane molto bravo.
2: Tony's Lament.

0: Un tema splendido questo, sì. Tony Slaman.
1: Canticchiato così, sì. Bella la vita.
2: Ce l'avevo in testa.
0: Beh, soprattutto un ruolo mai banale della batteria, no? Che dialoga incessantemente con gli altri strumenti.
1: E questa cosa che dici, secondo me, è importante per il batterismo di Uti Gandhi, perché sicuramente Peter Erskine ha avuto una matrice da un punto di vista proprio anche del vigore, però poi tu a un certo punto hai trovato una tua identità nel parlare melodicamente con la tua batteria.
2: Personalmente sì, penso di esserci riuscito, ce la sto facendo, insomma, ecco, nel tempo, però sì, perché secondo me dopo un po' i tuoi maestri devi abbandonarli, perché altrimenti continui sempre su quella strada lì, sarai sempre la brutta copia di questa cosa. Invece bisogna tirar fuori, secondo me, l'umanità che c'è nella musica interiore, ecco, la chiave, aprire questa porta misteriosa che ti può aprire altre direzioni. Dopo, fondamentale le scelte dei musicisti con cui lavori, certo. O con chi hai avuto la fortuna di lavorare, tipo Rava è stato un grande maestro per me, come Zawinul e molti altri, insomma.
0: Ecco, ma tu hai vissuto in qualche modo il periodo in cui il batterista era un po' considerato così, diciamo, diversamente musicista, cioè in qualche modo più primitivo, ecco.
2: Beh, sì,
0: rispetto agli altri.
2: Però dopo ti devi anche imporre a un certo punto, perché se dopo tu vuoi, o se vuoi sviluppare uno stile, devi andare su quella direzione lì, chiaramente, no?
1: No, tra l'altro parlavi di maestri e io so che a un certo punto, per un periodo non troppo lungo, ma insomma, hai avuto anche un'altra famiglia, che era quella di Dino Saluzzi, la family, appunto.
2: C'è ancora.
1: Eri un membro aggiunto.
2: Sì, sono il quinto figlio.
1: Sei il quinto figlio, attenzione.
0: Sei venuto anche a Lugano più volte a registrare.
2: Abbiamo fatto un bel tour l'anno scorso di un mese in Europa, faremo delle cose in futuro anche di nuovo, forse anche un disco probabilmente.
0: Che dici, l'auditorio nostro funziona bene come acustica,
2: mi piace
0: sottolinearlo sempre, lo sai.
2: È uno studio, a me piace molto la sala di ripresa proprio lì, quando abbiamo fatto il disco anche con Vassilis e Ania, proprio era pazzesco.
0: Ania Lechner,
1: sì.
2: Proprio
1: sì.
2: Quello è stato inciso a Lugano lì.
1: Ti siamo contentissimi, grazie mille Uti Gandhi di esserci venuto a trovare qui a Trieste, siamo vicini.
2: Grazie
1: a casa
2: voi.
1: Tua.
2: È stato un onore essere qui.
1: Insomma, il tasso babilonico di Uti Gandhi è piuttosto alto.
0: Sì, ed è venuto fuori anche oggi. Naturalmente, come sempre, non riusciamo ad attraversare l'universo sonoro dei nostri ospiti in modo esaustivo, ma cerchiamo di farlo così, offrendo degli spunti.
1: Noi ci troviamo la settimana prossima.
0: Sì, certo.
1: Possibilità di riascoltare tutta la cronologia di puntate migliaia, no. Centinaia ormai,
0: sì,
1: quasi,
0: su
1: web,
0: sì.
1: E vabbè, a presto
0: a settimana prossima, un saluto a tutti.

Basic sound. Injection. Basic sound. Injection. Basic sound.

I like you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Il Gran Consiglio ticinese approva il nuovo piano energetico e climatico cantonale rispetto al testo iniziale, eliminati alcuni obblighi tra cui quello di installare pannelli fotovoltaici nel caso di rinnovo di un tetto. Camere federali, il nazionale dopo gli stati, approva il credito di 3 miliardi e 400 milioni di franchi per l'esercito senza portare modifiche alla proposta del governo. La guerra in Iran ha svuotato i depositi di munizioni negli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto del Dipartimento della Difesa statunitense che sta sollevando discussioni oltreoceano anche alla luce delle perdite subite dalle forze americane. Per lo sport, hockey, inizio di campionato vincente per le ticinesi, il Lugano si impone sul Ginevra, l'Ambri batte la Joie ai rigori. Cronaca regionale in primo piano questa sera perché il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera al nuovo piano energetico cantonale che sostituisce quello del 2013. Rispetto al progetto iniziale, più attento all'ambiente ed elaborato dal governo 2 anni fa, il Parlamento ha apportato alcune modifiche, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di installare pannelli fotovoltaici in caso di rinnovo di un tetto e anche la cancellazione di un altro obbligo, ovvero quello della copertura sempre con pannelli fotovoltaici, di parte degli stabili con una superficie superiore a 300 metri quadrati. Marcello Ierace, intervistato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, ora alla guida del Dipartimento del Territorio, che ha avuto il compito non facile di difendere il PEC in aula.
3: La discussione sul PEC è stata lunga, a tratti complicata, si ha però ora l'impressione che questo progetto sia stato in parte svuotato e sia quasi inefficace. Anche lei ha questa impressione?
4: No, non è così. Il piano energetico e climatico cantonale è stato approvato, rispettivamente è stato approvato anche il credito quadro. È vero però che ci sono state delle correzioni, anche degli stralci, delle proposte nell'ambito della legge energia, ma mi sembra che complessivamente possiamo dire che oggi è stato fatto un passo avanti nella giusta direzione.
3: Si è discusso molto sulla questione degli impianti fotovoltaici, da più parti vengono considerati comunque come un'opportunità economica. Lei ha l'impressione che forse il Gran Consiglio non abbia colto davvero questa opportunità? Non stiamo perdendo un'occasione?
4: La proposta del Consiglio di Stato era coerente perché cercava di promuovere maggiormente sia il fotovoltaico sia la sostituzione di impianti di riscaldamento e produzione di calore vetusti, e in questo senso sorprende un pochettino che il Parlamento abbia deciso proprio di rinunciare ad accelerare sul fotovoltaico, pensando proprio a quanto il Canton Ticino abbia di valore nel valorizzare la risorsa sole nel nostro cantone.
3: Col senno di poi non era meglio proporre un progetto più moderato?
4: Il governo ha il dovere, ha il compito di presentare dei progetti strategici che abbiano delle visioni, che siano lungimiranti. In questo senso rimane una priorità quella di cercare nel medio e lungo termine di ridurre la dipendenza energetica dall'estero, di promuovere le nostre risorse naturali, di favorire le energie rinnovabili, pensiamo all'idroelettrico ma anche al solare, e in questo senso penso che la proposta fatta dal governo sia stata interessante, e oggi possiamo dire che la sintesi che ne esce è certamente meno di quello che auspicavamo, ma è comunque un passo positivo nella giusta direzione.
2: Da Bellinzona ci spostiamo a Berna, dove è in corso la sessione autunnale delle Camere federali e dove nelle scorse ore uno tra i temi affrontati è stato quello dell'esercito e del suo finanziamento. È un rapporto che ci mette in difficoltà nel ricostruire la fiducia nel mio dipartimento e risponderemo al più presto. Cerchiamo però di restare oggettivi, proprio come questo documento, perché le minacce sono presenti e da affrontare urgentemente. Questo in sintesi è l'appello lanciato dal capo del Dipartimento Federale della Difesa, Martin Pfister, al Consiglio Nazionale, dopo la pubblicazione dell'indagine sulle trattative per l'acquisto degli F-35, i caccia F-35, acquisto che ha sollevato non poche discussioni. Ma da Berna ci aggiorna su tutto Gianpaolo Driussi.
5: Alla fine è andata come chiedeva il Consiglio federale, circa 3 miliardi e mezzo di spesa in armamenti e infrastrutture, compresi 400 milioni di franchi per costi supplementari riguardanti gli F-35, causa rincaro, che permetteranno di farne decollare 30 sui 36 inizialmente desiderati. Fallito il tentativo rossoverde di bloccare questa spesa in attesa di ulteriori chiarimenti e perché no di un'altra soluzione che contempli anche altri aerei. Fallita pure la proposta PLR-UDC di alzare questo credito supplementare a 1 miliardo per averne 36 come previsto. Era la seconda Camera ad occuparsene, il programma di spesa 2026 è definitivamente approvato. A far notizia sono però soprattutto le parole pronunciate da Martin Pfister sul recente rapporto dell'alta vigilanza parlamentare che ha duramente criticato le trattative condotte dallo staff Amherd sui nuovi caccia. Il Consiglio federale è tenuto a prendere posizione entro i primi di dicembre e il capo dipartimento della difesa ha assicurato arriverà una risposta molto rapidamente senza aspettare quella scadenza.
6: Der GPK-Bericht wird sehr schnell und nicht erst im Dezember eine Antwort bekommen.
5: Pfister ha poi anticipato qualche considerazione sfociata in un vero e proprio appello.
6: Ich kann Ihnen einfach heute sagen, dass ich ihn persönlich.
5: Personalmente considero questo documento equilibrato, oggettivo, interessante, una buona base di discussione sui temi sollevati, ma anche per migliorare i processi nel dipartimento.
6: Ich kann Ihnen aber auch gestehen, dass der Bericht eine schwere Belastung ist.
5: Devo però anche confessare che questo rapporto va ad appesantire enormemente il lavoro di ricostruzione della fiducia che avevamo recentemente iniziato. È un fardello anche per i nostri collaboratori. Vi chiedo quindi di dibattere in modo oggettivo, proprio come questo documento, perché questa oggettività a volte mi manca e perché le minacce ci impongono di agire. La prossima tappa sarà ora costituita dalla risposta ufficiale del governo. La richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, come auspicato dal PS, non potrà essere depositata prima della sessione invernale, non escluso che si debba attendere quella primaverile dell'anno prossimo.
2: La Radio Televisione Romanda ha annunciato le misure di risparmio che intende adottare per far quadrare i conti il prossimo anno nell'ambito del progetto Enavante esteso a tutta la SSR per risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In particolare la RTS ha annunciato tagli nell'ordine di 8 milioni che vedranno anche la soppressione di 30 impieghi oltre a un miglior sfruttamento delle risorse sinergie interne e una maggiore collaborazione con le altre regioni linguistiche. Lunedì la SRF dal canto suo ha annunciato risparmi per quasi 10 milioni e il taglio di 38 posti di lavoro, risparmi con cui sarà confrontata anche la RSI, maggiori dettagli saranno resi noti in giornata. Negli Stati Uniti ora, dove fa discutere un rapporto interno pubblicato dal Dipartimento della Difesa, un rapporto che rivela una carenza di munizioni per i militari americani e questo a causa della guerra con l'Iran. Il documento fra l'altro riporta anche i costi dei primi 4 mesi di guerra tra febbraio e giugno e traccia anche un bilancio delle perdite inflitte sia alla flotta americana sia alle basi americane in Medio Oriente. Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
7: L'hanno chiamata Operazione Furia Epica, manco fosse un videogioco o un blockbuster hollywoodiano. Ma dopo oltre 6 mesi di guerra, e seppur a corrente alternata, di epico c'è soprattutto lo svuotamento degli arsenali del Pentagono, in particolare intercettori come i Patriot e missili a lunga gittata come i Tomahawk. Le indiscrezioni giornalistiche, sempre smentite con stizza dall'amministrazione, trovano conferma in un documento di 44 pagine, pubblicato dallo stesso Dipartimento della Difesa, che oggi, dopo aver ricevuto una dose di testosterone, si chiama Dipartimento della Guerra. L'impiego di munizioni durante l'operazione Furia Epica ha provocato carenze nelle scorte strategiche, si legge nel documento, che rivela anche preoccupanti colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento. Secondo alcune stime ci vorranno dai 2 ai 4 anni per riportare gli arsenali ai livelli precedenti il conflitto. Non abbiamo nessuna carenza di armi, affermava ancora qualche settimana fa il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Possiamo andare avanti a colpire l'Iran fin quando vogliamo.
8: Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to.
7: Ma evidentemente, come emerge nero su bianco dal rapporto, il segretario alla difesa sapeva di mentire. Una situazione talmente seria che avrebbe spinto Donald Trump a sospendere, già a giugno, i bombardamenti su larga scala e a cercare una via d'uscita diplomatica al conflitto. Il documento offre quindi un chiarimento sui costi effettivi della guerra contro l'Iran. 33,4 miliardi di dollari tra fine febbraio e fine giugno, quando era stato firmato il memorandum d'intesa tra i due paesi, senza però tenere conto dei costi per le riparazioni. E l'Iran, le cui capacità militari, secondo Trump, erano state annientate con le prime ondate di attacchi, manterrebbe intatte le capacità di colpire basi americane in Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Iraq e Giordania.
9: Over the past six months we have laid waste to the world's most prolific state sponsor of terrorism.
7: Insomma, secondo il rapporto, il bilancio di sei mesi di guerra sarebbe molto molto lontano dalle affermazioni trionfalistiche del capo del Pentagono.
9: Their defenses are gone. We're still sending terrorists where they belong, to hell.
2: Il Senato italiano ha approvato la nuova legge elettorale, fortemente contestata dall'opposizione che l'ha definita una truffa. Il testo, che dovrà ora passare al vaglio della Camera per l'approvazione finale, prevede soprattutto il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, le preferenze con capolista bloccati, oltre alla riduzione delle circoscrizioni all'estero. Bocciato l'emendamento sulle firme digitali. E sempre in Italia, nelle scorse ore, in Campidoglio a Roma, si sono svolti i funerali di Stato laici di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Persona di spicco radicale, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, è stato ricordato da più parti durante la cerimonia di commiato. In molti hanno sottolineato anche il segno che Bonino ha lasciato in 50 anni di politica attiva in Italia e a Bruxelles. Presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora spazio alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
10: 5 punti su 6 per le ticinesi alla prima del campionato di hockey, debutto stagionale dunque riuscito per Lugano e Ambri Piotta, entrambe vittoriose. Posta piena per i bianconeri che in casa hanno superato il Servette 6-3 con la doppietta di Turcauf e le reti di Bertaggia, Lixel, Cupari e Canonica. Attaccante ticinese che commenta così il successo dei bianconeri senza dimenticare però gli errori in power play che hanno permesso al Servette di segnare ben due reti in short end.
11: 5 contro 5 credo che sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, poi anche se a livello di sistema non tutto va bene possiamo sempre recuperare con la nostra voglia di fare, con la nostra energia che portiamo sul ghiaccio, la nostra intensità, e questo fa molto. Anche quando siamo in power play dobbiamo entrare con la mentalità del 5 contro 5, non possiamo lasciarli così tanto tempo, dobbiamo aggredirli subito, recuperare il disco anche da subito dall'ingaggio, fare di tutto per guadagnare il disco da lì, perché poi la maggior parte delle occasioni si creano subito dall'ingaggio.
10: Successo ai rigori invece per l'Ambri Piotta, 2 punti grazie alla 3-2 sulla pista della Joie, rigore decisivo trasformato da Müller dopo che nei tempi regolamentari erano andati in rete Schnarr e Joly. Il capitano Tommaso De Luca analizza così la vittoria dei leventinesi.
12: Molto combattuta, sapevamo che era una partita durissima oggi, anche dall'anno scorso, magari avevano ancora quella rabbia dell'anno scorso, ma siamo stati bravi a portarla a casa. Abbiamo avuto tante occasioni, penso che abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo un po' più in down, nel senso che il momento non ce l'avevano loro e abbiamo fatto un po' più di fatica nella nostra zona, ma siamo stati bravi a tenere comunque il risultato e portarla a casa.
10: Gli altri risultati: sconfitta per i campioni in carica del Friburgo, battute a Vienna 4-2, Davos vittorioso 4-1 sulla Langnau, poi Zurigo Berna 5-3, a Rapperswil Kloten batte Rapperswil 4-3 e successo esterno pure dello Zugo 5-0 a Losanna. Passiamo al calcio: il Sion si è stato al secondo posto della classifica di Super League a un punto da Lugano grazie alla vittoria nel recupero della quarta giornata in casa del Grasshopper per 5-2. E stasera tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di partite, 8, si recuperano infatti alle 19 sia Thun Servette sia soprattutto Lugano San Gallo con i bianconeri senza Stefano Infortunato e che tentano una prima fuga. In caso di successo il Lugano si porterebbe a più 4 sui vallesani.
2: Grazie Paolo Laurenti, e noi prima di congedarci e salutarci diamo come sempre anche uno sguardo alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 settembre. Bene, in tutto il paese previsto tempo inizialmente almeno in parte soleggiato, poi aumento della nuvolosità e primi rovesci temporali localmente anche di forte intensità. Guardando oltre fino a domenica, giovedì in tutta la Svizzera ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, venerdì nuovamente più nuvoloso con qualche precipitazione locale possibile, sabato e domenica abbastanza soleggiato ma asciutto. È tutto, prossimo appuntamento informativo su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ecco, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Queste sono le parole che aprono una delle canzoni più note di Francesco Guccini e che dà anche il titolo alla nostra serie Andrea Scanzi. Eravamo a metà degli anni 70 quando il cantautore di Pavana sfodera questa canzone che compare poi nell'album Via Paolo Fabri 43, che era poi l'indirizzo della sua casa bolognese. Ma che cosa urla Guccini in questa canzone, Andrea?
1: Urla un sacco di cose, è uno sfogo molto personale che però, come spesso capita all'arte, diventa universale perché molti ci si riconoscono. È uno sfogo contro il mondo, è uno sfogo contro la discografia, è uno sfogo contro quelli che lo criticavano, è uno sfogo anche contro un collega giornalista che aveva stroncato il disco precedente, Stanze di vita quotidiana. Questo giornalista è Riccardo Bertoncelli, che viene infatti citato nell'Avvelenata, e a questo proposito mi diverte molto raccontare, leggere ogni volta lo scontro che ci fu tra Bertoncelli e Guccini, perché quando Bertoncelli stronca il disco precedente di Francesco, Francesco se la prende e comincia a scrivere questa canzone e ce lo mette dentro. Fa questa canzone che mette in alcuni concerti, esegue per meglio dire in alcuni concerti, fino a quando però lo viene a sapere Bertoncelli e Bertoncelli gli dice: vediamoci, voglio capire che cavolo stai cantando. Loro si vedono, si parlano, si piacciono e a quel punto Francesco dice: guarda, io te la faccio ascoltare perché abbiamo molte cose in comune, dimmi cosa ne pensi, se vuoi la butto via. Gliela esegue e Riccardo l'ascolta e dice: no, adesso che ci siamo conosciuti la puoi tranquillamente eseguire. Non era previsto che sarebbe stata eternata nel disco successivo, poi invece è stata messa per la fortuna di tutti, e secondo me Bertoncelli ha detto di sì anche per un motivo narcisistico, perché è stato eternato, l'avrei fatto anch'io tutta la vita. La cosa buffa di questa canzone, che è molto bella, è che non piace particolarmente a Francesco. Ogni volta che io lo vedo, ogni volta che lo intervisto, ma anche semplicemente ci parlo a pranzo, lui mi dice sempre: non ho mai capito perché abbia avuto così successo. Ho scritto delle canzoni enormemente più belle, lui per esempio è fissato con Amerigo, con Odysseus e tante altre, e invece sono sempre lì a citarmi questa Avvelenata, era uno sfogo, non la fate lunga. Ma questo capita spesso agli artisti, quando una canzone diventa famosissima, puntualmente non piace granché agli artisti. Altro esempio molto facile: la mia banda sono il rock, Fossati la detesta totalmente.
0: E quali sono gli ingredienti che secondo te rendono una canzone celebre più di altre?
1: Ma una serie di fattori, un po' l'elemento radiofonico, magari vengono trasmesse particolarmente, un po' perché evidentemente hanno quella cifra immediata che non hanno altre canzoni. Nel caso di Guccini probabilmente questo è uno sfogo, è un'invettiva, c'è anche qualche parolaccia qua e là, quindi anche divertente da cantare, ci si immedesima, un po' tutti hanno provato il momento dell'invettiva, il momento dell'Avvelenata, e quindi ascoltando Guccini, che peraltro scrive una invettiva altissima, magari la potessimo fare noi sempre così le invettive quando ci arrabbiamo, ci siamo ritrovati. Immagino che negli anni 70, quando l'ascoltavano nei concerti, dicevano: che spettacolo, la canto anch'io, mi diverto. Credo che sia stata anche questa componente. In più, oggettivamente è una bella canzone. Non è detto che l'artista sia bravissimo a recensire se stesso. Magari un artista adora alcune cose della sua produzione che piacciono, non dico soltanto a lui, ma che hanno degli elementi così criptici, così specifici, che piacciono tantissimo a chi l'ha scritta, ma magari non arrivano al pubblico.
0: Adesso, Andrea, vorrei proporti una brusca inversione di rotta, quantomeno nel genere, nell'ambito e anche naturalmente nella vocalità.

0: 1993, Marco Masini, un cantautore dalla vocalità notevole e forse anche dal valore un po' sottovalutato, urla la sua invettiva contro un mondo, quello discografico nella fattispecie, che sembra giocargli contro con l'invettiva più classica di tutti.
1: Eh sì, sin dal titolo, infatti destò molto scandalo, era il 93, sono passati 33 anni, oggi se uno facesse una canzone che comincia con il vaffa non ci farebbe caso nessuno, siamo un po' cambiati, siamo diventati molto meno pudichi, ma questo è uno sfogo, è chiaro che Masini ha scritto delle canzoni migliori, però se si pensa al concetto di invettiva, questa è sicuramente un'invettiva, e puntualmente è un'invettiva contro il mondo discografico. Non dico che tutti gli artisti abbiano scritto canzoni di questo tipo, ma me ne vengono in mente tanti. Mi viene in mente Alberto Fortis, mi viene in mente Ivan Graziani, mi viene in mente sicuramente Guccini, come abbiamo detto prima. Masini è l'emblema del non avete creduto in me, invece ce l'ho fatta, andate tutti a quel paese. E dentro quel paese, secondo me, ci mette anche una certa critica, ci mette anche un certo pubblico che lo snobbava. Poi lui è sempre stato un po' aduso alla canzone col titolo un po' forte. Qualche anno dopo scrisse una canzone chiamata Bella stronza, diciamo ce l'ha un po' questa cifra Marco Masini, e sono d'accordo con te, è un po' sottovalutato, è sempre stato un po', non dico ghettizzato, anche se in alcune fasi della sua vita lo hanno fatto anche in maniera atroce, come accadde a Mia Martini, però probabilmente la critica non l'ha mai considerato quanto meritasse.
0: A noi piace saltare di qua di là nei generi, negli ambiti, e ora ci rivolgiamo invece a Ivano Fossati. Io

0: Io sono devoto alla logica, sono devoto a San Giorgio e al suo cavallo. Ecco l'ingegnoso cavaliere e il suo scudiero. A noi tre sarebbe bastato, per esempio, essere immortali. L'ingresso di Vano Fassati nel nuovo millennio. La disciplina della Terra è appunto un album pubblicato nel 2000 e la settima delle 11 tracce che lo compongono è appunto questa Jubileum Bolero, ai giubilanti dell'anno 2000. Anche questa è una canzone lunghissima, no? 9 minuti e più di canzoni, dove peraltro c'è anche la tromba di Enrico Rava e sul finale la voce dell'attrice napoletana Mercedes Martini. È un testo sicuramente insidioso, Andrea, non facile da comprendere.
1: No, è difficilissimo da comprendere. Io ci ho scritto il libro con Ivano, lo conosco, è un amico e tuttora non riuscirei a spiegartela sino in fondo, perché lui stesso non ama granché spiegare i testi. L'ho scelta intanto perché è una canzone non così famosa, poi perché mi piace sempre parlare di Fossati quando posso. È vero che è una canzone che esce nel 2000, quindi chiaramente lui ce l'ha anzitutto con questa sbornia religiosa, fanatica che c'era in Italia non solo nei confronti del Giubileo, e lui oppone a questa sbornia mistica, anche un po' posticcia, secondo lui un elemento profondamente razionale. Però l'ho scelta proprio per far capire quanto possa essere declinato in maniera diversa il concetto dell'invettiva. C'è l'invettiva molto dritta alla Gaber, c'è l'invettiva ermetica ma comprensibile alla De André, e poi c'è l'invettiva quasi esoterica alla Fossati. Questa è una canzone che ha una musicalità pazzesca, ha una costruzione degli arrangiamenti incredibili, anche grazie, come dicevi tu, alla presenza di Enrico Rava. Appartiene al periodo più sperimentatore di Vano Fossati, perché il periodo di Macramè, il periodo della disciplina della Terra, il periodo di un disco strumentale che si chiamava Not One Word, e quindi secondo me va scoperto e dice molto di Vano Fossati, dice tutta la sua capacità, secondo alcuni anche un po' troppo intellettualoide, la sua altezza, la sua qualità, la sua cifra che esige tantissimo anche dallo spettatore, e anche per questo è un cantautore gigantesco ma mai diventato pienamente di massa come altri.
0: Grazie Andrea, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Tutto questo va verso l'alto, come un fiume verticale a fulmine di spada. Io brindo al vostro passaggio, al piacere del ladro, alla pubblica colpa. Bevo acqua gelida a larghe mani, bevo agli orizzonti gobbi, alle femmine barbute, alle scimmie e ai cani. Mi guardo ancora nello specchio e vi saluto, brava gente.

0: In altre parole.
1: Oggi con il nostro ospite parliamo di memoria nella sua doppia accezione umana e digitale. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Lei insegna sociologia presso le università di Firenze, Genova e Teramo, è giornalista, scrittore, collabora con le testate Domani, Corriere dello Sport, Stadio, Guerin Sportivo, Lettera 43, ha scritto numerosi saggi e romanzi. La sua più recente opera di narrativa è L'estate di Totò Schillaci, che è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Allora, il nostro punto di partenza di oggi è una sua dolorosa esperienza personale, come milioni di altri utenti è stato vittima nel 2025 del drastico taglio impresso da Yahoo Mail, cioè un provider di posta elettronica, lo spazio disponibile per archiviare le mail. Si è passati da 5 terabyte a 15 gigabyte, praticamente un taglio del 98%. Allora, vogliamo prima di tutto raccontare, Pippo Russo, che cosa è successo?
2: Ma intanto è arrivata appunto questa mail di avviso da parte del gestore del servizio, che avvisava appunto di questo drastico taglio della memoria disponibile. Voglio fra l'altro ricordare una cosa: all'origine Yahoo metteva a disposizione spazio indeterminato, infinito teoricamente, per stivare le mail. Allora, essendo la mia mail esistente dal 2004, come porta anche, come sta scritto anche nel mio indirizzo di posta elettronica, mi sono trovato a dover gestire, di fatto a dover tagliare 25 anni di memoria digitale, 25 anni di mail, 25 anni di scambi, 25 anni di memoria personale e di vita vissuta. E si è trattato di una scelta non semplice. Va aggiunto, l'alternativa era comprare uno spazio da pagare mese per mese per garantirsi un congruo spazio digitale che comunque non minimamente andava a pareggiare quello dei 5 terabyte previsti e promessi in un altro momento. L'effetto è stato quello di dover passare lunghe settimane a stabilire cosa conservare e cosa no, con questo counter che non finiva mai di rimanere lontano dallo spazio teoricamente disponibile, fino a che non si arriva alla scelta drastica di tagliare tutto quello che hai lasciato nel passato per raggiungere quella che viene indicata come la linea di galleggiamento. È stata anche l'occasione, voglio dire, per riscoprire pezzi di me stesso, così come sarà stato per tutte le altre utenti che si sono confrontate con questo problema, scoprire cose e riscoprire cose che avevo proprio dimenticato di me stesso. È stato un grande disperdere di segmenti dell'identità personale, che è stata anche una cosa abbastanza drammatica.
1: Sì, lo immagino, anche perché nelle nostre email, in questo caso nello spazio riservato da Yahoo Mail, sono conservate tante cose, tanti messaggi che vanno indietro nel tempo. Ma e dunque come ha risposto a questa necessità di tagliare? Ha dovuto selezionare, abbandonare proprio pezzi di memoria, Pippo Russo?
2: Ma l'idea di partenza sarebbe quella di cancellare le cose che ritenevi non ti servissero. E all'improvviso ti trovi a dover fare i conti con l'idea stessa di cosa che non ti serve. Cioè, se tu sapevi che quella cosa la potevi stivare, è una cosa che alla fine diventa indispensabile. Anche il superfluo della nostra vita diventa indispensabile. Ora, noi ogni volta che vogliamo raccontare noi stessi, è come se facessimo una sceneggiatura di un film che deve durare 2 ore e quindi deve avere un inizio, uno svolgimento, una fine, ed è fatta di tutti i tempi morti della nostra vita, o i tempi che riteniamo morti, che non possiamo fare entrare in una narrazione che non può essere coestensiva del nostro stesso tempo di vita. Ecco, in piccolo si fa una medesima esperienza quando ci si ritrova a dover, come dire, tagliare o bonificare parte della propria memoria elettronica, perché devi compattare in 15 giga quella che è la tua vita digitale. È come fare una sceneggiatura forzata, è un po' come mettere la propria vita in un letto di Procuste, tagliare la testa e i piedi e farlo rientrare tutto in quel format. È una dinamica molto complicata. Inizialmente vai per selezioni e poi capisci che ci sono delle cose che devi tagliare, che proprio avresti voluto tenere con te, ma delle quali ti devi liberare. Ed è una cosa che finisci per fare non per scelta, ma perché c'è un'imposizione in termini di spazio vitale della tua memoria che ti è stato concesso.
1: Sì, tutto questo ovviamente al di là della, diciamo così, dell'esperienza individuale che lei ha vissuto, che è stata quella anche di altri milioni però di utenti di Yahoo Mail, c'è una riflessione più globale da fare, perché la promessa del digitale in fondo è sempre stata quella di una potenzialità infinita, non solo nella produzione di contenuti ma anche nella conservazione della memoria, in questo caso individuale ma anche sociale. Ecco, cosa ci dice secondo lei il caso Yahoo su questa promessa digitale?
2: Ma ci dice che è una promessa che non può essere mantenuta e che la memoria digitale purtroppo è uno dei più grandi rischi che noi corriamo dopo aver vissuto l'abbaglio di averla vista come uno dei più grandi vantaggi. Io faccio sempre un esempio: se noi in un delirio di follia volessimo decidere di bruciare una biblioteca, dovremmo compiere un atto pesante che richiede una pianificazione, richiede giorni di pianificazione, e poi anche bruciarla quella biblioteca è un atto che richiede del tempo. Se noi vogliamo annullare una biblioteca digitale ci basta un click e in un attimo tutto quanto sparisce, e questo è un aspetto che deve davvero fare paura, perché noi continuiamo a stivare pezzi della nostra storia, pezzi della nostra memoria, ma anche le pubbliche amministrazioni sempre di più mettono tutto quanto in digitale, e si tratta di una condizione di rischio molto più elevata di quanto non sia l'attività di stivare memoria materiale, memoria documentale, laddove per documentale dobbiamo in questo caso intendere il documento fisico, tattile. E il grande rischio della memoria digitale è proprio quello, che in un click tutto quanto viene eliminato e che soprattutto non c'è questo spazio, tutto questo spazio per stivarla che ci era stato promesso.
1: E d'altra parte però, Pippo Russo, tornando alla sua esperienza individuale, cioè quella di dover selezionare, in fondo è così che funziona anche la memoria umana, cioè noi non possiamo ovviamente trattenere tutto quello che ci è successo, che abbiamo vissuto, i sentimenti, le parole, facciamo una selezione. E in fondo forse è anche giusto e utile fare una selezione dei propri contenuti e della propria vita digitale?
2: Ma per un verso questo è corretto, noi non possiamo trattenere nella nostra memoria tutto quanto. Per un altro verso è proprio per questo motivo che noi ci affidiamo a dei supporti ai quali in compiglio notarile affidiamo grossa parte di noi stessi, proprio perché non possiamo trattenerla in noi. Quindi l'avere dei supporti di memoria è una cosa indispensabile, vedersene ridurre il capitale in modo drastico è un atto che ci mette in chiara difficoltà. Aggiungo che comunque dovremmo essere noi a scegliere se e come liberarci di parte della nostra memoria, non dovremmo vedercelo imposto. Fra l'altro mi torna in mente una suggestione a proposito della capacità di stivare memoria umana che era contenuta nel romanzo di William Gibson, Johnny Mnemonic, genere cyberpunk, certo. Quello in cui non era più possibile rendere sicure la circolazione delle informazioni e le informazioni venivano trasportate tramite corrieri umani che le detenevano nella propria memoria individuale attraverso l'inserimento attraverso una porta USB. E ricordo che la particolarità è che proprio perché la memoria umana non può avere una infinita capacità di stivare, il protagonista della storia, appunto Johnny Mnemonic, per far spazio nella propria memoria individuale, che diventava a questo punto un dispositivo, aveva dovuto cancellare tutti i ricordi della propria infanzia. Ecco, questo discorso che stiamo facendo mi fa tornare un po' a quella suggestione della fantascienza cyberpunk, che come al solito la fantascienza vede in anticipo problemi umani e sociali che affronteremo 20 o 30 anni dopo.
1: Non è d'accordo Kovacic con questa sua idea della fantascienza, tra l'altro ne stiamo parlando proprio di fantascienza, della sua capacità di immaginare mondi possibili nel nostro dossier delle 11.30 questa settimana. Beh, certo, la memoria è un tema straordinariamente interessante, soprattutto se legato al digitale. Pippo Russo, grazie per averci raccontato questa sua esperienza personale. A domani.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتمل السر.